0: I villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
1: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI Toscano Carlo Faraci e dal numero 1 del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, i tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazioni di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di pole acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del fair play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute e ANSMES, con il sostegno del main sponsor Esselunga.
0: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
2: Domenica 20 settembre, nel cuore della città di Chiavari, si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tigullio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance, ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tigullio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.
0: E il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
3: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport. Calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
0: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
4: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni in arrivo. Quest'anno condotta dall'ex campionessa di pallavolo Barbara Fontanesi e da Marco Brandoli. Oltre 1600 le persone presenti tra ragazze, ragazzi

0: famiglie e appassionati. La festa si è aperta con i saluti della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, della presidente del CSI Modena, Emanuela Carta, della presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani, e dei membri della commissione pallavolo, Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale, si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
1: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
2: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti, aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del Parco Ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle cinque porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le cinque porte, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente. Sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto. Una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco, che ha visto trionfare sempre i verdi.
1: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
3: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
1: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
0: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada, che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio.

0: I Diavoli Rossi Valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
1: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
2: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste maschili e femminili dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
1: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie. I vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
0: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
3: Dunque è stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
4: Lo sport dentro la grande il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa, ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia affinché si sviluppi meglio la possibilità e anche nella maniera più corretta possibile diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa ed educativa in senso cristiano.
5: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
1: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
2: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici

0: andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
1: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
2: Silver Fit, cultura del movimento, venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile. Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il...
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
7: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito. E se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
8: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
11: Per entrare in campo l'Artemio Franchi, e una cosa diversa dalle altre lo facevo con la maglia numero 10, che a Firenze le maglie numero 10 in quel momento lì erano state portate da Giancarlo Antonioni e Roberto Baggio.
12: Senti Francesco, mi piace quando proprio il tifoso poi diventa calciatore della propria squadra. Il tuo idolo da ragazzo chi era della Fiorentina?
11: Il mio idolo era Roberto Mancini, però è normale, a Firenze c'è stato un giocatore, ci sono stati due giocatori idoli. Uno l'ho visto poco, che era Giancarlo Antonioni, però l'ho avuto ed è stato un piacere conoscerlo come direttore sportivo, perché è una grandissima persona, una persona veramente di cuore umile. Era un grande, era Antonio, e per tutti noi fiorentini lo sarà sempre. E poi io ho avuto il piacere di allenarmi anche con Roberto Baggio, quindi il piacere, l'onore, e quindi ho avuto la fortuna di vedermelo, di godermelo da vicino, perché poi io la domenica andavo a fare il raccattapalle, no? E quindi questo per me è stato veramente, veramente bello, per chi si affacciava nel calcio, perché poteva ammirare grande giocatore. Penso che sia stato il più grande giocatore italiano.
12: Senti, io leggo i nomi con cui tu hai giocato, sono veramente dei nomi straordinari, no? A cominciare, ecco, hai citato Baggio, ma potremmo citare Batistuta, Rui Costa, Massimo Orlando, Baiano. Qual è il giocatore che ti ha impressionato maggiormente?
11: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti, ho giocato anche con Dumundo, Oliveira, eccetera eccetera, però io ho avuto la fortuna di giocare con un giocatore dove gli ho rubato praticamente tutto, che era Ciccio Baiano, no? Perché Ciccio secondo me era una delle punte più forti che c'era nel campionato italiano, poi per sfortuna ha avuto tanti infortuni e questo secondo me gli ha impedito un po' la carriera che doveva fare se stava bene. Fisicamente eravamo simili, no? Io ho ammirato, ho rubato tutto da lui, e se ho qualche dote la devo a lui. Poi è normale, Bachi aveva una forza fisica, una forza di volontà al di fuori di tutti, no? Perché nel calcio quando arrivi hai delle basi importanti, no? Bachi è arrivato che aveva delle difficoltà in tecniche. Io penso di averci giocato 6 anni insieme, ha saltato 10 allenamenti, ha saltato, migliorava giorno dopo giorno, batteva le punizioni, i rigori che prima non lo faceva, no? Perché lui era forte fisicamente, andava lanciato verso la porta, invece si è completato, è diventato veramente uno dei più forti attaccante, da ammirare la sua forza di volontà che ha trasmesso a tutti i giocatori e soprattutto anche a noi. Poi ha avuto la fortuna di giocare con Edmundo, ma quello che faceva Eddie era troppo difficile da imitare, no? Oliveira, io devo dire grazie a loro, perché oppure penso che la nostra generazione deve dire grazie a questi giocatori qui se siamo arrivati anche a giocare in Serie A, perché abbiamo rubato, abbiamo preso da loro tantissime cose, soprattutto anche il valore negli allenamenti, di spogliatoio, di appartenenza. Penso che questo a noi ci ha fatto crescere, ci ha fatto diventare quello che siamo diventati.
12: Senti Francesco, l'allenatore più importante?
11: L'allenatore più importante per me è stato Novellin, è stato perché mi ha consacrato, mi ha definito, mi ha trovato quella continuità che mi mancava. Però non posso non dimenticare Claudio Ranieri, perché mi ha fatto esordire lui, prendendosi delle responsabilità, facendomi giocare in delle situazioni di campionato e di calcio che era difficile far esordire un giovane. Invece lui l'ha fatto e per questo lo ringrazio, non posso dimenticare.
12: Ti chiedo il momento più bello e più brutto del periodo della Fiorentina. Momento più bello e poi quello più brutto, insomma.
11: Il più bello è stato quando ho esordito con la maglia numero 10, perché poi in quella partita lì feci 3 assist, da lì è partita proprio la mia carriera calcistica. Il più brutto quando ho deciso di non continuare a rimanere a Firenze, perché non avevo quello spazio, era belle 2 o 3 volte che andavo via in prestito, e quindi si intravedeva che giocare a Firenze per me era difficile.
12: Ma era difficile per colpa tua o per scelte?
11: Ma io penso che le responsabilità siano mie, anche perché forse ho capito troppo tardi il mio lavoro, quello che dovevo fare, però faceva parte del mio carattere, era un carattere spensierato che ancora non dava quell'importanza lì. Però ti devo dire la verità, il mio carattere spensierato, istintivo, mi ha fatto diventare anche giocatore e fare quelle giocate che facevo. Senti, però poi dopo io torno da un anno di Ancona, avevo fatto 10 reti in 17 presenze e speravo che lì qualche cosa in più mi desse la Fiorentina. E invece c'è stato poco e niente, quindi ho preso questa decisione a malincuore, però poi dopo è successo quello che è successo.
12: Ma ti chiedo, Francesco, ti aspettavi qualcosa in più, in particolar modo da, che ne so, da un allenatore, dalla stessa società?
11: No, un po' da tutto, dalla società, dall'allenatore, capito? Anzi, perché io, senza togliere niente
12: a chi era l'allenatore dell'epoca, per riassumere, insomma, chi ci
11: quando sta? Ritorno da Ancona era Trapattoni.
12: Non c'è stato
11: fine. Quegli anni lì presero, cioè, a parte, vabbè, c'era Morfeo, c'era, però c'era anche Carmine Esposito, no? Forse ne avessero presi uno in meno, avevo più spazio anch'io, ma senza togliere ai miei compagni, ex compagni, capito?
12: Certo. Ma non c'è stato feeling col Trappa?
11: No, c'è stato, però poi lui non è che abbia confermato quello che mi aveva detto all'inizio del ritiro. E quindi un po' non è stato di parola, diciamo.
12: Senti, approfitto per farti questa domanda. L'allenatore con cui hai avuto non un rapporto brillante c'è stato nella tua carriera?
11: Ma io penso che nella carriera ci abbiamo qualche screzio, no? Certo. Però bisogna vedere anche per quali li fai gli screzi, se per il gioco. Di quel tipo lì no. Ho avuto tanti screzi con tutti, sicuro. Però poi alla fine finiva lì, finiva.
12: Senti, quando passi alla Samp, quella è stata un po' la tua isola felice?
11: Sì, perché mi sono trasformato come giocatore, ho trovato un ambiente bellissimo dove sono riuscito a fare quello che dovevo fare prima, trovare la serenità, capire quello che dovevo fare, prendere più seriamente le cose, prendersi le responsabilità. E la prima responsabilità che mi sono preso è stata avere la maglia del mio idolo, che è Roberto Mancini, la maglia numero 10.
12: Perché il tuo idolo, ce lo racconti un attimo?
11: Perché ce n'era due a quei tempi, i numeri 10 mi piacevano, Roberto Baggio e Mancini. Io non vado dietro la massa, ho sempre cercato di fare le mie scelte dove non andassero tutti, sennò sarebbe stato troppo facile. E quindi decisi che Roberto Mancini era il mio idolo.
12: Ma cosa...
11: ce n'era troppi da Roberto, quindi non è una mancanza di rispetto da lui, uno in più uno in meno non era un problema per lui.
12: Cosa ti piaceva di Roberto Mancini?
11: La classe, l'eleganza, il giocare a testa alta. Poi io ero innamorato dei tacchi, no? Perché la giocata penso è la più difficile, la giocata più bella, e lui ne faceva tante, no? E poi mi piaceva come si vestiva, l'eleganza in tutto quello che faceva.
12: Beh, un gran giocatore, non c'è dubbio. Senti, invece, il miglior compagno con cui tu hai interagito nel corso della tua carriera, dice, con lui mi sono trovato particolarmente bene.
11: Ma guarda, di reparto stai parlando?
12: Sì, sì, di reparto. Andiamo di reparto.
11: Ma guarda, è normale giocare con Batistuta, penso che sia stato un onore, è stato gratificante, no? Però ero troppo giovane, no? Ancora non capivo tante dinamiche di quello che voleva lui, di quello che era il calcio, la squadra. Mi sono completato in queste cose qui alla Sampdoria.

0: Penso che Fabio Bazzani sia stato per me il giocatore, a prescindere dall'amicizia che c'è tuttora, che non ci si parlava nemmeno, ci si capiva solo con i gesti perché ci conoscevamo l'uno per l'altro e poi non eravamo invidiosi né io di lui né lui di me, e penso che questo sia stato il risultato, che in quel periodo sia diventata una bella Sampdoria.
1: C'è qualche aneddoto che ti ricordi di quel periodo con Fabio?
0: Con Fabio ce n'è uno che non è bello da dire, però si può dire, però fa parte del calcio, perché nel calcio poi si cercano queste scintille qui, soprattutto per un giocatore, un ex giocatore che ci ha un po' rimesso la faccia, no? Diciamo, perché io soffrivo la partita contro la Fiorentina da ex, la sentivo troppo, la vivevo durante la settimana, sognavo, immaginavo, poi arrivavo la domenica e poi dopo ci sono state delle partite dove talmente l'avevo giocata che sono arrivato scarico, no? E lui dopo una, due mi disse, prima di una partita a Marassi, mi disse stammi vicino, però non pensavo che facesse, pensavo che facesse più che altro per una giocata, no? Insomma, a un certo punto la palla viene alta, io cerco di capire come si giocava noi con la spizzicata, andargli dietro. A un certo punto Jorgensen e lui si vanno a prendere questa palla in area, e lui Dado con il gomito glielo mette in faccia. Al momento che casca, quando casca, gli dice benvenuta a Marassi. E questa è stata la scintilla un po' che poi dopo si vinse quella partita lì, non mi ricordo, si pareggiò, non mi ricordo che si fece, però mi dette quella, no, si vinse 3-1, mi dette quella carica in più, perché ci sono queste occasioni, ci sono delle dinamiche dove basta poco per sbloccarti.
1: Senti, prima mi hai detto che ti sei trovato molto bene con Novellino come allenatore, per quale motivo? C'era una particolarità che ti ha fatto stare bene con lui? Non so,
0: ma guarda, la lealtà penso, perché il primo anno, ti devo dire la verità, siamo andati molte volte faccia a faccia, perché lui cercava in me delle cose che io in quel momento lì non riuscivo a fare ad entrambi, no? Perché io più compiti li dai in campo e peggio facevo, no? Facevo una cosa ma non ne facevo altre, quindi mi ha un po' come posso dire, bloccato a livello un po' di essere libero in campo, e ogni volta, ogni secondo tempo, ogni 10 minuti mi levava, e questo mentalmente lo soffrivo. E poi alla fine dell'anno non rientravo nei piani della Sampdoria, perché Flachi a Genova era un nome abbastanza importante, quindi prendere delle decisioni, non fare giocare Flachi, era come andare contro la piazza, e però io non volevo andare via, volevo giocarmela perché sapevo che ero il più forte di tutti, però volevo avere quella responsabilità, quella fiducia, che è quello che mi faceva scattare poi quello tutto che è successo, e quindi decido di non andare via. Si parte per il ritiro, ero la quinta punta, alla presentazione però c'è un boato di 10 minuti che fanno capire che se va via Flachi qui sarebbe stato un problema, e quindi piano piano ho iniziato la preparazione, giocavo 10 minuti, un quarto d'ora anche l'amichevole, entravo, facevo gol, assist, e piano piano ho iniziato a prendere fiducia. Poi come succede in tutti i lavori, delle volte si gioca anche per le disgrazie altrui. Prima della partita di Reggio Calabria, Colombo si fa male, a me mi porta in panchina, e entro a mezz'ora dalla fine sotto il 2-0 per la Regina, entro e faccio gli assist e dei gol, e da lì è cambiato tutto. All'ottava giornata, settima, ottava giornata, lui mi faceva entrare e io facevo gol o facevo l'assist. All'ottava mi è venuto da me e mi ha detto scusami, forse mi sono sbagliato. E allora poi da lì il nostro rapporto è andato sempre a essere ancora più bello, tuttora ci sentiamo, e per me Novellino è stato un padre calcisticamente.
1: Senti, il momento più bello della tua carriera e quello meno bello?
0: Troppo facile sarebbe. Io guarda, metto tutto il bello e il brutto della carriera, perché è troppo facile dire quali sono stati i momenti belli, è troppo facile dire quali sono stati i momenti, posso dirti che va bene così, sono stati tutti belli. Se ce ne sono stati brutti è perché me li sono cercati io, e poi puoi capire a cosa mi posso riferire.
1: Sì. Ti voglio chiedere una cosa, tu spesso facevi gol, cioè i gol in rovescio.

0: Sciata li facevi tu, no?
1: Sì.
0: Ma ti allenavi? Oppure veniva,
1: No,
0: era spontanea la
1: era
0: cosa?
1: istinto, era.
0: Sì.
1: Sono in dono del Signore, no? Perché in quella situazione ci sono tanti altri giocatori che anche a livello fisico più alti le facevano, però avendo questa forma fisica qui ero forse più avvantaggiato rispetto agli altri. Posso dire anche fortunato, perché il gol di rovesciata o la prendi bene, se la prendi bene e fai gol è un gol straordinario, se la prendi male fai anche delle figure. Però c'è stato un periodo che mi andava bene perché la prendevo sempre.
0: Il gol più bello allora qual è stato? Se dovessi fare una tua personale, diciamo,
1: Il gol
0: scelta.
1: più bello è stato il gol più importante, penso, della mia carriera e soprattutto anche per la Sampdoria, che è stato il 2-0 con il Messina, perché la partita quasi spareggio, no? Perché noi quell'anno lì avevamo costruito la squadra per andare in Serie A e poi non so cosa si è inceppato, se è che è andato male e quindi non ha, le aspettative che si erano dette all'inizio dell'anno non si sono verificate. Io penso a 4 partite dalla fine, dovevamo giocarci uno scontro diretto a 3 punti. Noi eravamo 3 punti sopra il Messina, Messina noi quinti ultimi, loro terzi ultimi, quarto ultimi, perché a quei tempi ne andava 4 dietro. Feci il gol del 2-0. Non è stato bello, però è stato talmente importante che lì ci ha dato la possibilità di rimanere in Serie B. C'era stato l'evento del cambio di presidenza tra Mantovani e Garrone e quindi si apriva un nuovo futuro, un nuovo ciclo per la Sampdoria.
0: Chi era Cagni l'allenatore all'epoca? Sì.
1: Cagni, no, andò via.
0: Ah, andò via.
1: I primi anni l'ho fatti con Ventura, Cagni, Bellotto. Bellotto era.
0: Sì. Senti, se ti venisse data la possibilità di tornare indietro, che cosa cambieresti e come cambieresti il tuo percorso?
1: L'ho imparato a 50 anni, l'ho capito, forse un po' troppo tardi, però meglio tardi che mai, no? Delle volte. Che nella vita si può fare tutto, ma bisogna capire quando è il momento di farle e di non farle. Ma parlo in generale, di
0: Sì.
1: tutto.
0: Sì. No, io ti
1: Bisogna avere un giusto equilibrio in tutte le cose.
0: di quel periodo lì, Francesco, che hai vissuto tu personale, 21 settembre del 2006, la squalifica, poi successivamente nel 2007, lì cosa vorresti correggere di quel momento?
1: Niente, vorrei correggere, l'ho fatto e basta. Se lo volevo fare, si vede, lo volevo fare. Ho sbagliato, ma l'ho fatto sulla mia pelle. Forse mentalmente, forse ho fatto del male ai miei genitori,
0: Ma ti sei sentito un
1: alla
0: po'
1: mia famiglia.
0: solo in quel momento, Francesco? Sai, può capitare nella vita, oppure avevi troppo, sai, ci sono tanti.
1: Ti dico una cosa, forse non l'ho mai detta, mi sono stato buttato in mezzo a delle cose che io non c'entravo niente, quello mentalmente mi ha ammazzato. Però poi dopo il resto se lo volevo si può reagire in tantissime altre cose. Però si vede quel momento lì, volevo reagire in quella maniera lì, pur sapendo di sbagliare. Però tutto è iniziato perché mi hanno messo in un giro di scommesse, io non ho mai scommesso e non sapevo nemmeno niente. E mi hanno dato 3 mesi quando avevo iniziato a giocare in nazionale, ero il capocannoniere nelle prime 3 partite e mi hanno squalificato per 3 mesi e quella è stata una botta che non sono riuscito più a assorbire, a prendere oppure a
0: Il
1: rialzarmi.
0: dispiacere ti ha portato poi a commettere l'errore
1: Beh, sì,
0: successivo,
1: però si
0: dice.
1: può, ripeto, si può reagire in tantissime altre maniere.
0: Ma lì non ti ha.
1: E
0: Lì
1: io ho
0: non...
1: reagito in quella più sbagliata.
0: Ascolta, ma in quel momento del grande dispiacere non hai trovato l'aiuto di nessuno, cioè non ti ha
1: No,
0: aiutato.
1: sono una persona che non vado mai a chiedere niente a nessuno. Sono una persona che mi tengo sempre tutto dentro perché quando mi creo un problema me lo devo sempre risolvere da solo.
0: E in quel momento ti hanno messo in mezzo praticamente per essere
1: In quel
0: così. E
1: momento mi hanno squalificato per 3 mesi senza aver fatto niente.
0: non sei riuscito mai a dimostrare in quel momento a dimostrare questa cosa,
1: Lo
0: Francesco?
1: provo a dimostrare, che dimostri? Dimostri, lo dovevano dimostrare chi mi ha giudicato. Lo dovevo dimostrare io. Solo perché gente fa il nome al mio telefono, solo che io avevo il telefono sotto controllo e non hanno mai trovato delle verità che io sono andato mai a scommettere. Non si possono, se si pensa che abbia fatto qualche cosa, si può giudicare una persona. E lo sportivo è questo. Però su di me si sono sbagliati alla grande.

0: Magari purtroppo, sai, ci sono delle debolezze in quel momento, e quello è stato un grande dispiacere che tu hai vissuto, immagino.
1: Assolutamente sì.
0: Che ti ha portato poi a commettere l'errore successivo.
1: Ripeto.

0: sicuramente, però questo è anche, è bello quando dici, e credo che sia anche un messaggio che si può mandare, no? Cioè nei momenti di
1: difficoltà. Guarda, se io ho fatto tutto quello che ho fatto era per dare un messaggio, esatto, ai giovani, a chi ha avuto la possibilità, bravo, chi ha la possibilità di affacciarsi, di avere la possibilità di avere, perché dico sempre che nella vita non bisogna buttare mai via un minuto di allenamento, un minuto di partita, perché il destino non si sa quello che può succedere, no?
0: Assolutamente.
1: E quindi ho fatto un documentario, ho fatto un libro, ho fatto un podcast, l'ho fatto pur sperando che qualcheduno possa aver capito che ho sbagliato, ho buttato via la mia passione, la mia carriera per una cazzata che non vale la pena.
0: No, ma guarda, io penso che sia, emerge proprio un bel messaggio, cioè nel senso, quando prima hai detto, mi ha colpito quando tu hai detto nelle difficoltà ci si può sempre trovare, poi è importante reagire in una certa maniera, dici ho sbagliato e si può reagire anche in altro modo quando uno è in difficoltà. Credo che questo sia un bel messaggio, no, da mandare a chi magari vive delle situazioni complicate,
1: sì.
0: Capito? Penso questo, quindi ne viene fuori comunque un messaggio positivo da questo punto di vista. Senti, visto che tu sei innamorato dei numeri 10, voglio chiudere così, ti do tre numeri 10, voglio vedere come me li metti in ordine. Allora,
1: Te lo dico già io, Maradona, Baggio e Totti.
0: E come li metti in ordine, dai?
1: Maradona, Baggio e Totti.
0: Vabbè, insomma, grande.
1: Maradona è il più forte giocatore del mondo,
0: sì.
1: Non ce n'è, per quelli che ho visto gli italiani, Baggio e Totti.
0: Baggio e Totti, sì. E senti, e Messi lo possiamo paragonare a Maradona, sì o no?
1: Messi?
0: Sì, Messi.
1: Ah. Per l'amor del cielo, tanto di cappello, chapeau. In questo periodo penso che sia stato lui il giocatore, però quello che ha fatto Maradona è difficile, sì, da paragonarlo. Era tutto un altro calcio, tanti altri giocatori, lui non ha avuto agevolazione di niente, mm-hmm, dal niente, capito? E quindi è quello che ha fatto lui e con chi l'ha fatto, e per come la gente ne parla di lui, questo lo porta ad essere al primo posto, ma non penso di essere l'unico, certo, a dirlo.
0: No,
1: quindi,
0: no, con me sfondi, no, una porta aperta. Senti, no, però una curiosità ce l'ho in chiusura. C'è un compagno che tu hai avuto nel corso della tua carriera e che secondo te poteva fare molto di più di quello che ha fatto?
1: Gasbarroni Andrea, ecco. Un giocatore con delle qualità impressionanti. Giocatore esterno, mezza punta, sapeva far tutto. C'era un problema però per Andrea, che arrivava la domenica e non si ricordava chi si giocava contro, ed era bello per questo.
0: Perché, scusa? Perché?
1: Perché era fatto così lui gli si diceva, si doveva andare a fare allenamento alla Sciorba, si andava tutta alla Sciorba e lui andava a Marassi, capito? Si doveva fare l'allenamento a Genova e lui andava alla Sciorba, era tutto il suo modo di essere.
0: Assolutamente. Senti, voglio chiudere.
1: È questo che era forte, però secondo me poteva fare una carriera veramente, era uno degli esterni, mezze punte, uno dei più forti, tecnicamente fortissimo. E gli voglio un bene dell'anima perché era un ragazzo, è un ragazzo bello come il sole, simpatico, e soprattutto è un amico.
0: Grande. Senti, siamo in chiusura, però ti metto così, ti voglio mettere in difficoltà, diciamo così. Ti do la possibilità di rivivere due situazioni, una con la Fiorentina o con la Samp. Quale vorresti rivivere le due?
1: Allora, la Fiorentina ho vinto l'unico trofeo importante, penso alla Coppa Italia, perché poi ho avuto anche il piacere di giocare da protagonista. E la Sampdoria, ti chiedo un favore, non c'è un giorno brutto che ho passato con quella maglia lì.
0: Che bello.
1: Sono stati tutti belli.
0: E a chi devi dire grazie? C'è un grazie?
1: A mio padre.
0: Per tutto quello che immagino ha fatto.
1: È il mio eroe. Il mio eroe.
0: E a chi devi chiedere scusa?
1: Ai miei genitori. Ai miei familiari, diciamo. Perché poi alla fine ci sono sempre loro che nei problemi, c'è sempre la famiglia e nei problemi ti aprono la porta. Gli amici poi piano piano vanno a scemare tutti quanti.
0: È vero.
1: Diciamo di apparenze, dai, amici sarebbe una parola grossa. Però grazie al cielo ce n'ho un paio, due o tre che sono veramente rimasti vicini. E mi basta così ora.
0: Assolutamente. Francesco.
1: Anche perché prima ce n'avevo da accampare tanti. No, che ora che quei tre li ampio, per l'amor di cielo, sì, capito? Sì. Capito, però lei alla battuta.
0: Sì, sì,

0: Senti, c'è un Francesco Flachi oggi e ci salutiamo.
1: Ciao,
0: così
1: è stato un piacere. No, salutami, aspetta, Stefano.
0: No, c'è un Francesco Flachi oggi, c'è oggi nel calcio italiano.
1: Ma io mi auguro di no, perché sennò ci sarebbero dei problemi, ci sarebbero. No, però penso che come nel campionato italiano no, perché è andato via ora in Spagna. Penso Raspadori possa essere un po' assomigliare a me.
0: Bene, Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, ti abbraccio, a presto.
1: Ci sentiamo presto, grazie.
0: Grazie, ciao, a Francesco Flachi, grazie a Francesco Flachi che è stato con noi a Storie di Calcio. Abbiamo raccontato la sua storia tra passaggi alti, bassi e tutto quello che riguarda la sua carriera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

Bentornati cari amici, bentornati in una nuova puntata di Gosvip, il salottino delle amiche. Ieri vi ho tirato un pippone con la celiachia, con i ristoranti, perché io amo leggere queste cose, amo capire, però come in tutte le cose, ok, abbiamo chiaro il problema, qual è? Quali sono i problemi? Troviamo soluzioni. Perché se continuiamo a ripeterci sempre che i problemi sono questi, questi, questi, questi, ok? Ma troviamo le soluzioni. Chiuso il discorso. Bentornati. Ieri vi avevo anche lanciato questa cosa del bedtime, quindi il tempo che si passa a dormire, quindi si chiama revenge bedtime procrastination, cioè quando portiamo avanti, generalmente un adulto va a letto intorno a mezzanotte, generalmente, io no. Io a 10:30 me ne voglio andare a dormire alle 11, 11:30, ma dipende, dalle 10:30 in poi è tutto buono. Però a volte quando si passa una giornata intensa al lavoro e abbiamo voglia di fare delle cose in casa, che qualsiasi cosa, anche il nostro hobby preferito, anche leggere un libro, si procrastina il tempo, cioè si ruba un po' di tempo anche al sonno per poter fare quelle cose che non riusciamo a fare di giorno, perché i bambini, perché la scuola, perché l'università, perché il lavoro, perché è un sacco di cose. Allora, vi siete mai chiesti perché anche dopo una giornata sfiancante scegliete comunque di restare svegli e a scrollare il telefono, guardare la TV anziché dormire? Questo comportamento così diffuso è stato persino coniato con un nome per definirlo, proprio revenge bedtime procrastination. Allora, qua parla di scrollare il telefono, però, santo cielo, io mi rendo conto che quando non guardo il telefono per lavoro, lo faccio solo per noia. E questa cosa mi fa incavolare tantissimo, perché spreco il mio tempo. Potrei fare un milione di cose, ma non sto scherzando, veramente, perché qui non te ne accorgi, ma passa un'ora e tu hai anche bei vicini. Io poi amo fondamentalmente tantissimo i gatti, per cui sono ipnotizzata da tutto ciò che riguarda gatti, cani, eccetera. E passa un'ora, ma in quell'ora io avrei potuto leggere tre capitoli di un libro che mi lascia qualcosa anche in più, se volete. Perché mi costringe a pensare, perché la lettura è sicuramente qualcosa di estremamente coinvolgente, più di un reality, un reel di gattini. A proposito di gattini, ho una figlia, ho una nuova bambina, oh mio Dio, sono contentissima. Vi devo dire questa cosa. Allora, è capitata, Mauro ha salvato 7 gattini, di cui 3 erano intrappolati nella corteccia di un albero, dove veniva veramente molto faticoso anche dargli da mangiare. Gli altri 4 erano un po' in balia degli eventi, quindi sono stati trovati a Eboli, dove in mezzo alla, diciamo, tra la montagna e la collina, su questa altezza un po' particolare, in balia di volpi, faine, falchetti, qualsiasi tipo di rapace. Li abbiamo salvati, cioè li ha salvati, io ho fatto solo la segnalazione. Mauro li ha salvati e li ha portati è un'associazione di eboli che si chiama Cani in Coda. Non ho avuto modo di conoscere Romina, la responsabile dell'associazione, ma siamo andati a vedere come stavano i gattini, e i gattini sono piccoli.

sono piccoli e meravigliosi, sono pieni di vermi nel pancino, perché questa cosa gliel'ha attaccata la madre, ovviamente, ma per quale motivo? Perché neanche la madre è una randagia. La madre è una randagia, per cui figuriamoci, non ha vaccinazioni, non ha un cavolo di niente, solo che io tutta la vita che desidero un gatto rosso tigrato, non ha importanza, bruto, cieco, zoppo, non mi è mai interessato, ma io ho sempre amato e desiderato un gattino rosso, forse perché nella mia testa l'idea da ragazza, insomma, di poter avere un figlio o una figlia con i capelli rossi, era qualcosa che mi ha... Era nella mia speranza di avere un figlio con i capelli rossi, una figlia con i capelli rossi, poi gli occhi neri, gli occhi azzurri, indifferentemente. Io la volevo, se si può, caro Gesù, allora se possiamo, io vorrei. E le lentiggini, ho le lentiggini quando prendo il sole, a casa mia non mancano né occhi azzurri né occhi verdi, mia madre è la portatrice sana del rosso, in un certo senso, della sfumatura rossa, e quindi perché no? Questo mix di geni, di cose, magari avrebbe fatto in modo che io... invece no, invece non è andata così e quindi è successo che questo gatto, io ho desiderato un gatto maschio, a casa abbiamo Gagata, Filippo. Il piccolo, che è grosso come Filippo, che è un gatto tigrato anche lui, desideravo un gatto maschio tigrato. E allora, quando siamo andati a vedere questi micini, di cui comunque abbiamo fatto una donazione all'associazione, ho detto: guarda lui, era in fondo alla gabbietta ed era quello con la sorellina che faceva meno casino in assoluto. Ho detto: lui. Lui. Allora Mauro ha allungato la mano, ha preso questo micino che gli stava nella mano, l'abbiamo portato subito dalla veterinaria, la quale ha cominciato la prima visita, gli ha alzato la coda, ha infilato il termometro, ma al momento in cui ha alzato la coda mi ha detto, perché noi nel frattempo dovevamo cercare il nome, quindi siamo partiti da Tito, Livio, Lucio, tutti questi nomi romani molto belli, molto corti e fieri. Lucio, mio papà si chiama Lucio di secondo nome, mio papà fa Armando Lucio, quindi mi ha detto: ma sì, perché no? Perché non chiamarlo con questo bellissimo nome, sia legato un po' al mio papà, sia che è legato a Lucio Dalla, sia che è un bellissimo nome romano, tutta una serie di cose meravigliose. La dottoressa alza la coda e gli dice: signora, ma quale Lucio? Questa è una femmina. Ah, come la femmina? Sì, è rara tra l'altro, perché solo l'80% di gatti rossi è maschio, il 20%, questo, diciamo che l'80% di gatti rossi è maschio, il 20% sono femmine e è abbastanza raro trovarle, perché 80-20 capite bene che è una percentuale piuttosto cospicua. Non sei femmina. E quindi io nel panico ho detto: com'è femmina? Ma ora che facciamo? Come la chiamiamo? Perché non eravamo pronti. Cioè, tu dici: ma bastava che alzassi la coda, lo vedi se è femmina o maschio. Onestamente, non ci è neanche venuto in mente di alzare la coda del gatto e di vedere se aveva le palline. A un mese ce l'ha le palline. Non credo. E credo che abbia una qualche... Boh, non lo so, un mese. Vabbè, sta di fatto che è femmina. Ovviamente che vado a ridarla, no, la teniamo, però Matilde, così è il suo nome, perché a un certo punto mi ha detto: vabbè, come la chiamiamo? Non c'è. Io ho detto: Matilde, l'ho buttata proprio lì. Lui mi ha guardato, mi ha detto: sì, mi piace, anche il diminutivo che è Mati è bellissimo, è molto dolce. Lei pesa? Allora, l'ho pesata sabato, oggi è martedì, dovrei ripesarla domani, e pesava 348 grammi. 348 grammi, cioè un mango maturo pesa più di lei. Ma che devo fare? Cioè, la dottoressa, la veterinaria, quando è stato il momento, ha detto: ah, madò, che disastro, non pesa neanche 400 grammi. Io ho capito, pesa 400 grammi, quindi ho detto: vabbè, dai, tutto sommato devo solo stare un pochino a te. No, no, non pesa neanche 400 grammi. Matilde pesa 348 grammi all'idea di sabato. Quindi le do da mangiare
Spesso, poco ma spesso, gastrointestinal, perché la nana ha i vermi trasmessi appunto dalla madre.

programma. Quindi finché non prende peso non possiamo fare la sverminazione, finché non prende un bel peso non possiamo fare nessun tipo di vaccinazione e neanche gli esami, né per la Jardian né per la TAV, LIV, lì, tutto, tutto. Quindi io ho una sorta di briciola miagolante che me la devo portare a spa. È qui in studio, lei è qui in studio perché lei deve mangiare più o meno ogni 3 ore e io, avendo da fare, non potevo lasciarla a casa, perché non sai mai quello che può succedere, ti fermi a lavorare una cosa e l'altra, ed è come avere veramente un neonato che mangia ogni 3 ore, 4 ore, e ho una grossa responsabilità. Io non lo so, se fossi stata madre se sarei stata in grado, penso che avrei dovuto prendere dei calmanti per l'ansia. Comunque, fatto questo, è Matilde, è arrivata Matilde, rossa, con gli occhi verdi, che sia bella, brutta, spelacchiata, cioè non me ne frega assolutamente niente, lei è la mia piccolina ed è veramente una roba così carina, è così carina che non lo so, è brava. È brava, per ora è brava, ed è la cosa positiva, mi diceva sia la veterinaria che la signora del rifugio, che la cosa positiva è che quando sono così piccoli, certo c'è da avere un pochino più cura di loro, ma si affezionano molto di più all'umano. Sono meno selvatici. Poi io ho comprato tutti i giochini, tutte le cose, adesso è molto piccola, cioè non ho ancora neanche scoperto le zampe, quindi figuriamoci. Quindi c'è questa mia responsabilità, questa mia assoluta desiderio che lei cresca e diventi forte, e questa mia totale apprensione ingiustificata. E è lei che mi sveglia la mattina, l'ultima pappa gliela do a mezzanotte, e Matteo, mi sento come una di quelle mamme che hanno appena partorito, che non fanno altro che parlare dei figli. Scusatemi, mi sto rendendo conto adesso che sto parlando di mia figlia, comunque è bravissima, tira tutta la notte, la mattina mi sveglia, la mia paura è quella che possa morire durante la notte. È ingiustificata questa cosa, però è talmente piccola che ho mille paure, dal momento in cui non si può dare nessuna medicina, nessun niente di niente, perché è un criceto, e allora io ho queste apprensioni. Comunque, torniamo a noi, stavamo parlando di questa cosa. In sostanza significa sacrificare il sonno per ritagliarsi un po' di tempo per sé, anche se il corpo chiede riposo. Secondo l'American Academy of Sleep Medicine, cioè perché, dormire meno di quanto ci serve può avere effetti seri sulla nostra salute. Eppure la voglia di vivere, oltre al lavoro, ci spinge spesso a rimandare il momento di andare a letto. Ma quanto ci costa in termini di benessere mentale e fisico questa scelta? Voi avete mai provato a rimandare il momento di andare a dormire? Ma veramente ci riuscite? Perché io riflettevo su questa cosa e io non ci riesco. Cioè, poi gli occhi mi si crepano. Anche se volessi leggere, dopo un po' o mi do il libro in testa o ripeto sempre la stessa riga, ma non riesco ad andare oltre. Cioè, il mio corpo proprio non ce la fa. A meno che, probabilmente, ma che cavolo si può fare da dopo cena in poi? Allora sì, ok, ma leggere, ok, scrollare il telefono, ma che due palle, cioè non è che cosa ci apporta? Non ci apporta nulla, non lo so, io credo che qualcosa che si può fare a livello collettivo, tipo che con i figli, con il marito, si possa, non so, giocare, giochi in scatola. Ma cioè, che uno non è che rinuncia al sonno per giocare a Risico? Sto pensando, probabilmente qualcuno di noi rinuncia un po' di sonno se crea, perché creare aiuta, stimola il cervello e non ti fa addormentare. E parlo di creare come disegnare, come dipingere, come io mi ricordo, per esempio, mio padre andava nella sua officina e si metteva a sistemare cose e a sistemare le moto e tutta una serie di cose. Probabilmente è così, cioè un uomo, per esempio, che ha una sua officina e crea il legno, lavora il legno, una donna che si io mi ricordo perfettamente, adesso mi fate venire in mente, quando mi occupavo di mobili, di ripingere mobili, non sarei mai andata a dormire, mai. Perché? Perché il mio cervello veniva stimolato dai colori, dal fare, dal sistemare, e allora lì,
procrastinavo l'orario di andare a letto.

quasi non mi interessava più dormire. Però se si fanno cose da seduti, secondo me diventa molto più complicato. E a mie spese mi ricordo perfettamente che fare delle preparazioni per il giorno dopo in cucina, la sera, non tutti sono in grado di farle. Io, per esempio, non sono in grado di farle perché è arrivato a un certo punto il mio cervello è stanco della giornata e non connetto perfettamente per fare le cose come dovrebbero essere fatte. Sì, chi ce la fa, fa benissimo, però non parlo di preparare la pasta per il giorno dopo, Parlo proprio di fare delle preparazioni particolari, un sugo magari. Secondo me i lavori manuali sono quelli che richiedono più attenzione del cervello, lo stimolano e ti fanno passare il sonno. Però ognuno di noi è talmente diverso dall'altro che veramente può cercare. Ma ripeto, il fatto che non mi possa interessare questa cosa, forse perché durante la giornata è fondamentale potersi ritagliare un momento per sé quando si è lucidi e poter godersi la serata con la propria famiglia sul divano, mandare i figli a letto a un orario intelligente e godersi il proprio compagno o la propria compagna anche guardandosi un film, chiacchierando, facendo tutto quello che ci va di fare. Però è sera, è il meritato riposo. E arrivati a un certo punto a secondare quello che il corpo comanda, che secondo me è la cosa più bella in assoluto. Ti viene sonno. Non ostacolare il tuo corpo perché vuoi vivere, puoi farlo, ma miate idee, non tutti i giorni, scusate, poi il mio dialetto. Comunque dice: è tardi, hai sonno, ma vai avanti a leggere, a guardare una serie TV oppure a scrollare sul cellulare. Ma perché lo fai? Per puro masochismo? No, si chiama Revenge Bedtime Procrastination. Ma cos'è questa procrastinazione della buonanotte per vendetta? In pratica, rimandi volontariamente il momento di andare a dormire per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno. Sostanzialmente, il cervello fa questo ragionamento. Se durante il giorno hai avuto se non hai avuto neanche un momento per te, perché dovresti rinunciare anche alle poche ore libere che ti rimangono la sera? E per cadere in questo meccanismo non serve fare orari estremi al lavoro. Basta una giornata scandita da un lavoro, spostamenti, commissioni, faccende domestiche e responsabilità per arrivare a sera con la sensazione. Ieri sì, di arrivare a sera con la sensazione di non aver fatto nulla per sé, o più in generale, nulla di piacevole ed interessante. E allora si rimane svegli ancora un pochino, pur sapendo che quelle ore verranno sottratte al sonno. Ma questa rivincita è più di una semplice abitudine, dicono gli esperti del sonno. È il sintomo della grave mancanza di tempo libero, a cui siamo condannati da una società frenetica in cui l'unico momento in cui ci può fermare è la notte. Allora, questa cosa mi lascia perplessa perché schiavi del lavoro. È veramente bruttissima, anche solamente come denominazione. L'altro giorno stavo leggendo, e ve lo leggerò anche a voi, è come la generazione Z, che non ritengo una brutta generazione, assolutamente, ma saluta e si dimette dal posto di lavoro. Ora, perché lo può fare? Lo può fare perché alle spalle ha dei genitori. Alle spalle ha anche dei nonni, non ha la necessità, non hanno famiglia, non hanno la necessità perché non hanno quelle responsabilità che hanno i genitori: pagare il mutuo, l'affitto, le rate della macchina, le rate di qualsiasi cosa. La generazione Z, che è quella che ha adesso 19, 20 anni, non ce le ha queste cose, ma non credo che neanche le voglia a questo punto, perché. Mi sorprende molto la facilità con la quale si dica addio a un lavoro o con la quale si sceglie un lavoro e si scelga di dire che un lavoro è tossico. Per leggere qualche commento,
Questa persona mi sta dicendo: sto leggendo queste parole alle 3 di notte, alle 7 suona la sveglia. Straordinario. Sono rimasto un attimo deluso quando ho

provato a scorrere alla sesta diapositiva nella speranza di leggere una soluzione. Ma la sesta diapositiva non c'è. Effettivamente è così, non abbiamo una soluzione. L'unica soluzione è cercare a tutti i costi di non cadere nel sì sempre. Se noi ci concediamo a tutti tutto, sì, ci sono, sì, arrivo, sì, lo faccio io, sì, li accompagno io, sì, li vado a prendere io. Tutti i sì che diciamo vanno a sottrarre quello che spetta anche a noi. Cosa rimane di noi se continuiamo a dire di sì a tutto e a tutti? Ci deve essere un sì dalle alle, dopodiché basta. Oppure dalle alle mi prendo 2 ore per me, che fate quello che volete, e poi magari si riprende. Perché così si arriva ad avere un'insoddisfazione personale. Si capisce che non facciamo niente per noi e poi ci riduci tutto nel weekend, ma saremmo verdi in faccia o grigi. Stracciati, ma non va bene. Ma parlo non solo alle mie ragazze, ma parlo anche agli uomini. Cioè, non è che ti puoi accollare su tutto. Io parlo di più alle ragazze perché noi donne siamo quelle che, sì, va bene, ci penso io, sì, ma perché? Perché tante di noi non sono capaci a chiedere, noi non chiediamo. Perché chiedere implica dover spiegare cosa fare, dover pensare che una persona possa fare la cosa esattamente come la facciamo noi, e piuttosto di lasciare che una persona possa non capire, fraintendere, fare un casino, e poi noi, oltre a sistemare il casino che ha fatto, dobbiamo magari rifarlo. Preferiamo fare noi, però non è giusto così. Perché io mi rendo conto, io ho una carissima amica che lavora da casa, ma lavora seria, inizia magari a volte alle 6:30 a lavorare per avere quel lasso di tempo per poter andare a prendere i figli il pomeriggio, stare con loro, eccetera. Però lei dice: caspita, però vorrei ritagliarmi quell'ora di Pilates. Allora cosa faccio? Ok, mi ritaglio quell'ora di Pilates e riprendo a lavorare perché non ho i bambini alle 8 di sera. Ognuno si gestisce il proprio tempo, non ne dubito. Ma se non impariamo a dire qualche no, non è giusto che sottraiamo tempo al sonno. I pensieri ci tolgono il sonno, i problemi da risolvere, magari anche semplicemente una questione che non ci appartiene, ma che ci hanno confessato, ci hanno detto, ci dà il tormento, ci pensiamo. E siamo tutte le giornate, tutti i giorni siamo subissati da input. Tutti i santi giorni. E cosa succede a questi input? Ci creano stress. Cioè, già basta no, la vita nostra, no? Arrivano anche gli altri a farci partecipi delle loro disgrazie, alle quali pensi, alle quali poi fai fatica a dormire, alle quali arrivi a un certo punto, e a me succede almeno una volta al mese, dove mi bruciano talmente tanto gli occhi, ho talmente tanta una strana sensazione. Che dico, ok, è quel giorno, è già 2 volte che mi è successo, 2 volte, mi è successo sia a luglio che agosto. Le altre volte non ho mai notato questa cosa, non ci ho fatto caso, probabilmente magari è la terza o quarta volta, le prime due non ci ho mai fatto caso, ma quando comincia a essere anche solo la seconda volta o la terza volta, o se ci fai caso, dico, ok, fermi tutti, faccio quello che devo fare, ma io de devo spegnermi, devo andare a dormire. E generalmente è la sera intorno alle 9, dico: mi dispiace, non ce la faccio, devo andare a dormire. Quando? E tiro fino alla mattina. Oppure il caso più grave mi è successo dopo le. Mi se non sbaglio, dopo Vieste, dopo il lavoro di Vieste, ora non mi ricordo benissimo. Mi sono svegliata con la sensazione che non volevo svegliarmi, non sono andata a letto tardi, era comunque mezzanotte. Non sono. Sapete gli occhi quando rimangono chiusi, ma anche il cervello è un po' confuso e dico: ok, faccio quello che devo fare. Ho lavorato, ho preparato il pranzo, poi ho detto: devo andare a sdraiarmi. Ma non mi girava la testa, ma il mio corpo non era più disposto, non andava più avanti. Beh, signori, ho dormito dalle 2 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio. So che è un lusso. So che non è da tutti poter pensare, ma io stavo veramente male. Dopodiché sono ritornata viva, sono ritornata a parlare, sono ritornata a essere laboriosa. Ma non lo so come mai succede questo. Probabilmente è quando dici troppi sì,
e ti fai carico di tutto per non disturbare gli altri. Disturbiamo

gli altri, disturbiamoli, perché probabilmente anche gli altri non si fanno scrupoli a disturbare noi. Ragazze, dobbiamo avere coscienza che non siamo indistruttibili, dobbiamo avere coscienza che siamo importanti. Mi capite? Siamo importanti e se noi ci spegniamo, sono guai. Sono guai, quindi abbiate cura di voi, abbiate cura del vostro benessere, lasciate stare il cellulare che non vi serve a una beata fava. Sì, guardate un paio di gattini, guardate come si fa. Io, per esempio, odio quelle. Ma lo sapevi che? Ma tu sai che? No, non mi devi lasciare stare. E tra l'altro, tutte queste che fanno queste ricettine, che fanno queste cosine, dovrebbero fare un corso di dizione, perché siete veramente antipatiche. Avete questa voce che forse la potrei perdonare solamente al cartone animato Memole, ma voi avete una voce orribile. Non avete un minimo di dizione. E già solo il fatto che voi pronunciate determinate parole male e con un accento straziante alle mie orecchie, questo mi indispone. Allora, per quale motivo dobbiamo farci del male? Lavoriamo a un maglione, lavoriamo a una sciarpa. Ci sono quelle matite che attaccano gli strass. Questo è un lavoro non stressante e rilassante. Comunque, siamo arrivati alla fine. Io vi saluto. Ci vediamo domani. Domani è mercoledì. Magari domani parliamo di qualche personaggio famoso e andiamo a farci un po' gli affari suoi. Però di solito è il giovedì. Vediamo, magari domani mi salta in mente qualcosa. Preparerò qualcosa di molto, molto carino. Arrivederci. Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è voglia, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire, c'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quella di forse non voler ingolfare il gruppo, di voler preservare forze fresche perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio

0: a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuele Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
1: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi tre disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo o si fa un po' fatica a pensare questo?
0: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, e che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini possa veramente dare i frutti sperati, i frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al mondiale.
1: E certamente questa la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'Europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC, ne abbiamo parlato in una puntata del TMV News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore, c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
0: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capo delegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora, con il CONI che aveva, insomma, espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capo delegazione della nazionale, ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro, anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra, ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra. C'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto, soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
1: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto il mercato web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto.
0: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò, dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo In questo senso lo ha fatto capire anche il ministro Abodi.

0: Ecco che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
1: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
0: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
1: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
0: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano, era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro. Poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. Un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2 o 3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma, tempo nel giro 2 o 3 partite credo che possa rientrare. Comunque, ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
1: Grazie a Simone
0: A
1: Bernabei.
0: te.
1: E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri con il nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare campartita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto, un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato Mister Sarri diciamo, è diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta, però dall'altra parte Maurizio Sarri riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettami da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati. Già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare, e dall'altra parte, insomma, sarà necessario, perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide, come puoi andare avanti o quantomeno

0: modo, come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali, in ottica infortuni oltre a Gilles Caraspadori, giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu, con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni, un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano, che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in Centro Bergamo.
1: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabé. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
2: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Bianchetti, le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, la sua carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono i comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Ovviamente, insomma, è un'entrata assolutamente, diciamo, siccome è una persona di trasparenza, è troppo evidente. Cari signori, non è un problema di Coni, è un problema di Anac, è un problema di Federcalcio, avanti con i miei valori, credo che è possibile dare torto. Mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Ecco, ma stiamo susseguendo troppe sgrammaticature legate.
3: Ma mi sembra stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche dal sud dai media, dell'informazione, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi c'è una posizione ovviamente che riguarda tanto la mia persona, ma la federazione che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport, che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
5: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso
3: Però
5: chiedere?
3: dopo parliamo un minuto della Lega Pro, gentilmente, se no io so, per educazione.
5: Se teme seriamente che possano
3: Ancora.
5: essere i suoi ultimi giorni da Presidente federale, poi è sereno sul
3: Guarda,
5: punto.
3: l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, è perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ho avuto il consenso di tutti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche

0: che deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. Non sono stato allenato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente, con questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
2: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Magari non costano così tanto. Certo, prima vedere dall'altra parte se te li danno, però se tu vai a svolare 40 milioni per Calvini te lo danno, certo. Infatti ho fatto un nome adesso perché è venuto su ho visto Calvini dalla linea tratteggiata sotto che passano le notizie, no? Calvini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti italiani buoni che si potrebbero andare a prendere, però si va a prendere sempre quelli stranieri e li paghi 50-60 milioni e poi li vedi quelli che sono. Allora io cerco,
6: tu dici, è meglio spendere 50 milioni su Romano, sì, che andare a spendere 60 su, sì, Copminer. Ma però Copminer all'epoca lo volevano tutti, non è che nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere. Dai, all'epoca ricordo c'era, no, io quello che su Copminer tutti lo devi prendere, ha preso.
5: No, sì, ma anch'io perché l'ho visto giocare

0: ho visto giocare quando ero alla Salernitana, l'avevo visto giocare Atalanta Salernitana, ti dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, no? Impressionanti giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui li faccio sempre una mia fissazione, no? Il ragazzo italiano quando gioca nella Juve dà il 120% in queste squadre, l'Inter, il Milan. Lo straniero, e qui sembra una mia impressione, sembra che sia questo passaggio.
1: Ma tu hai avuto delle esperienze in questo senso?
0: Il passaggio vado a fare esperienza in Italia.
1: Ma tu hai avuto delle esperienze? Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
0: No, perché quando arrivo alla Juve
1: è quello che dico io.
0: Giocavo con Roberto Baggio, giocavo con Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Neto, giocavo con Trezeguet, volevano venire in Italia. Adesso vengo in Italia perché poi alla fine voglio andare a giocare in Premier League,
1: certo.
0: Spagna o Germania. Questo è brutto, che in Italia sembra la Serie A adesso, sembra il campionato di appoggio di altri campi.
2: Esatto.
1: Ci sono domande,
0: quelli forti.
1: Domande per voi al 3318200. Allora vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
2: Io sì.
1: Dice, io firmerei subito.
2: Io immediatamente.
1: Quindi
2: immediatamente.
0: Pure ovvio tu firmerei. Sì,
2: ci siamo arrivati anche l'altro anno, quindi la Juve è arrivata, per cui firmo immediatamente.
3: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale Super Europea.
2: Ma scherzi, dove devo firmare?
1: È quello che scrive per il nostro ascoltatore. Quindi,
2: magari.
1: Dice, meglio concentrarsi sull'Europa League.
0: Ah no, brutto, non è così, non è così.
3: Ma non lo pare.
2: La Juve non può mollare, però è chiaro che se
0: devi dare
1: io l'altro giorno ho detto una percentuale, ma non rinfaccia tutti. Io ho detto io nel 10% scudetto alla Juve lo metto.
2: In questo momento no. Questo sono tre squadre più forti che sono 10%. Inter, Roma e Como. Poi vediamo.
1: Vediamo 5 Milan e 5 Juventus.
3: Beh, quello 5 lo
2: sì, 5-5. Se svengono tutte e tre, la Juve si inserisce, ma devono venire tre squadre. Guarda, vediamo il Como.
1: La classifica non è proprio così.
2: No, ma sono 5 squadre. Insomma, devono venire Inter e Roma, lo difficile tutte e due.
1: Quindi è proprio escluso. Quindi è una lotta a due e basta, secondo me.
2: No, due con l'inserimento del Como. Però il Como...
3: Ma sono tanto così.
1: Io questo Como che voi inserite... No, vi siete fatti influenzare da Braglia, secondo me. È Braglia che ha diffuso. Dopo c'è lui. È lui che ha diffuso Spirus del Como. Ma non esiste.
3: La Champions League non è abituato più impegno.
1: Ma il Como perderà la Roma al rientro. Vedete, poi dopo parliamo. Poi dopo ne parliamo. Vedete.
2: Noi già. I giallorossi trioferemo.
3: Hai capito, Michelangelo?
2: Tra l'altro oggi ho letto.
3: Fatto, Marco?
2: Ma, oggi ho letto casualmente che Malen. Malen, Wesley e Cristante ci sono. Quindi
3: da parecchio tempo.
2: È pronto in nazionale. No, noi giallorossi andremo a fare una passeggiata sul lago.
1: Aspetta che c'è un'osservazione per te, signore Santarelli. Sì. Serve coerenza. Sì. Chieda scusa a Giuntoli.
2: Appunto, per essere coerente non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa di Juventus in buona fede, per l'amor di Dio.
1: Ma trovi dei giocatori che funzionano.
2: Sì, come no. Infatti guarda, certo, infatti la gente qua si deve ricordare che Di Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che Kumarec a 56 milioni, perché vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su Kumarec lo possono fare, perché facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo dico sempre, quando vado a spendere 56 milioni devo sapere anche quante volte il giocatore deve fare la pipì. Perché Kumarec,
3: però si sta riabilitando.
2: Ha fatto 0 minuti anche in nazionale. Allora, Kumarec è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
1: Funzionava con Gasperini.
3: Però con la Juve quest'anno qualcosina si
2: è... Io proprio non chiedo scusa a nessuno.
3: Un piccolo sveglio c'è stato.
2: Sì. Ma Spalletti ha detto che nemmeno un allenamento lo vede, ragazzi. Ma di cosa parliamo?
3: Perché è forte, ma è troppo alto. E copre tutto. Copre tutto.
2: Andiamo avanti, va.
1: Vabbè. Allora, poi ci sono altre osservazioni. Alessandro scrive, giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani forti non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare, non prendiamo i mediocri dall'estero,
2: ragione,
1: prendiamo i nostri. ogni riferimento alle Stupinian è voluto.
2: Ma questo è vero. Sì, sì. Allora, Michelangelo prima

0: è una cosa sacrosanta. Se spendi 60 milioni per Cummins, per il resto 60, prova a spendere 40 per Scalvini, magari 35, perché
1: Scalvini potrebbe

0: le campagne acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Comaní, magari non vendeva 50 milioni a un centravanti che non è un centravanti.
1: Agnelli,
0: però che c'entra Agnelli, scusa, forse c'è
2: Elkan.
1: Forse Elkan, ma non l'ha comprato Elkan Comaní. Ma come, forse Elkan sa nemmeno, cioè, ora lo sa, non lo sa chi è Comaní, forse si ricorda del famoso sbagliato.
0: Ma si bloccherà, ma Michelangelo, si sbloccherà sto Comaní secondo te?
1: Dammi una speranza, Michelangelo, no, prego.
3: Lo auguro, però, guarda, sull'ascoltatore di prima, io non sono talmente d'accordo con lui, perché Comaní non è una punta di quelle alla Trezeguet, voglio dire, che ti può fare gol in qualsiasi maniera.
0: Buonanotte.
3: È un giocatore di movimento che si muove, però
0: si muove. Milioni,
3: cioè,
0: è di movimento.
3: Uno si fa una domanda. No, scusa Marco, uno si fa una domanda, me la sono sempre fatta. No? Ma se un giocatore come Comaní, tu lo valdi 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare.
1: Esatto.
3: Perché? Qual è il motivo? Che 50 milioni uno deve fare almeno 20 gol al campionato, 15 gol al campionato.
0: Sono d'accordo.
3: Poi magari, e mi auguro che li faccia anche di più, voglio dire. Ci manca
0: no, ma qui secondo me il calcio secondo me prima o poi esplode.
3: Però noi
0: sono delle valutazioni che non stanno in cielo intero. Guardate che quello che sta succedendo in Premier, col City, io lo estenderei proprio alla Premier League, cioè nel senso capito il campionato, perché per me c'è qualcosa che non torna nel campionato, lo dico chiaramente, c'è qualcosa proprio a livello
4: finirà pure lì,
0: perché non è possibile
3: ma lì è troppo
0: dai, ragazzi, 50 milioni di palestra qui. Qua fa mezza stagione e 50 milioni, questi 50 milioni tirano fuori come, cioè anche il valore di un calciatore non può essere quello,
3: l'hanno
0: capito, c'è qualcosa che non torna.
3: Se tu vai a vedere la campagna acquisti di tutte le squadre, anche la più scarsa inglese, compra calciatori in Spagna, in
0: Croazia, peso, però i giocatori
3: 20-30 milioni per giocatori sconosciuti, 20-30 milioni per giocatori sconosciuti, poi magari mi auguro per loro che l'abbiano visto, sono diventati grandissimi campioni, però la maggior parte, cioè, le squadre italiane 4-5-10 milioni, le altre i giocatori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, sconosciuti a tutti, e spendono soldi in maniera come fossero.
1: Michelangelo, ma ti ricordi che Woltemade, il nostro caro amico Woltemade, è stato pagato 90 milioni da Newcastle?
0: Milioni.
3: Ma
0: come si fa? Dai ragazzi, ma veramente noi facciamo, voglio dire, 90 milioni voi facevo il coraggio, ragazzi.
4: Per un profilo alto,
0: ma sarà veri sì 90 milioni? Comunque
4: adesso, a parte le battute, però insomma speriamo, insomma, che per la Juve, per volto, io sono curioso di informare, perché mi sono sbagliato, cioè adesso mi sono
3: ovviamente Stefano,
4: no, io l'avevo visto,
1: curioso,
4: Michelangelo, io l'avevo visto con l'Under 21, con la maglia della Germania, una fase finale europeo, e mi colpì molto.
0: Sì, è vero, me l'avevi detto.
4: Però non pensavo fosse così alto, adesso senza fare ironia.
0: E
4: più tecnico, tipo, cioè c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 1,98, però mi piace come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno Zizé, uno che tecnicamente, insomma, scarica il gioco, non è intelligente. Però la domanda è, la Juventus si può permettere questo lusso?
1: No. Al momento no, poi magari.
4: Capisci? No,
1: al momento.
4: Colomani.
3: Bravo, quanto è una squadra già ben avviata, ben avviata, una squadra forte, già aggiungi la commessa. Però sì,
4: per i punti, se la Juve devi vincere, insomma, capito, Spalletti poi si lunga.
0: Pure questo, vabbè, comunque.
4: Però se riuscire a inserirlo, rendo utile. Per adesso anche voglio di doppio attaccante che va a fare
1: confusione
4: negli aspi finali, ma prende mai, cioè prende una volta la gira, la buttata.
3: Per avere gente di 1,98 devono fare dei cross, però
1: tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce, quindi
0: sì.
3: Beh, allora,
0: no, ma si è visto, ha dato un colpo
1: di testa, Gemilla, sì.
0: Mamma mia, ho detto come fai, vabbè, comunque abbiamo ancora tempo. Senti, l'ultimissimo finale, hai detto il mercato, l'argomento più esposto, secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter, se potrà diventare titolare nell'Inter in prospettiva?
1: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro, ho letto che Lautaro è stato passo ad andare via, no? Barcellona. Io credo che anche nell'ottica del ragionamento che facevamo prima, cioè
0: un'età che forse potrebbe finire all'Inter della carriera.
1: O

0: o Lautaro di Thuram, uno dei due l'anno
1: io
0: prossimo,
1: penso Thuram.
0: Può darsi Thuram, però vi esposito, ripeto, non è Van Basten, ma è forte.
1: Van Basten non è nessuno, però questo ha veramente grandi qualità.
0: È forte, sì.
1: Michelangelo, tu ne pensi? C'è questa prospettiva? No. Come? Cioè...
2: No, sicuramente c'è. Le premesse ci sono tutte, e anche più di una premessa, voglio dire, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta. Era il discorso che facevo prima: gli italiani, quando vanno a giocare nelle grandi squadre, sentono la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno. Quindi
1: tu lo vedi, lo vedi più in coppia con Lautaro o con Thuram?
2: Sinceramente, con Thuram. Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più esposito, più un giocatore, è un bomber vero di razza, di quelli,
1: quindi tu lo vedi più a fianco a un giocatore come Thuram.
2: Sì, poi.
1: Stefano, anche tu?
3: Io pure,
1: io lo vedo più con Lautaro.
0: Io più con Thuram invece, 2-2 siamo.
1: Per caratteristiche lo vedrei, mi piacerebbe un po' vedere, perché poi penso una cosa, che Thuram, per quello che è stato l'investimento da parte dell'Inter, economicamente l'Inter se lo fa,
0: sì, è una
1: più clamorosa, mentre sì. Lautaro secondo me ormai, allora, o fa lì al Barcellona o resta all'Inter e finisce la carriera.
2: Barcellona, Lautaro, qualcosa lo pagano sicuramente.
1: Apposta, però insomma, io credo che secondo me è destinato a fare la carriera tutta all'Inter, Lautaro, questa
2: sensazione. Me lo auguro per lui, cioè, è uno di quelli
3: che se Barcellona metti il palo di un ombrellone e fanno un gol, cioè, secondo me dico, mettiamo uno così, una sagoma davanti, Barcellona segna 3 partito qua. Sì. Attaccante.
1: Avete visto quel gol che ha fatto Yamal?
3: No, ma l'azione.
0: Vabbè, parliamo di
3: no, ma l'azione.
0: Parliamo di ieri.
3: Non ha fatto niente sport a seguito e non
0: ha dopo di un altro sport rispetto a noi.
3: Esatto. L'ha detto Simeone,
0: sai. Sì, ma è un altro sport. Vero.
3: Vabbè, dobbiamo rendere, ha detto Simeone. Un altro sport. Ha detto quello che
1: ha
3: detto.
1: Fortissimo, cioè, dei giocatori ragazzi.
3: No, perché poi dopo in Spagna dice "Real Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è questi che non li chiama nessuno, dai". In Europa invece un pochino preso giù.
2: Stefano,
3: sì, in Europa per Michelangelo, tu lo sai perché hai vinto, quindi serve anche un altro tipo di, cioè devi fare un promesso, se no non arrivi.
1: Guarda, c'è un'ultimissima domanda,
3: no, di giochi solo
1: a
3: bene.
1: Proposito di Otemade, non sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto di scatto? Questo a me piace molto, non so.
0: Beh,
1: non
0: è bella molto, riflessione. Bella riflessione, forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Sassuolo, lui che è venuto da via Cagliari, no?
1: Sì.
0: Siamo sempre lì, parli di polemiche.
2: Certo, però io voglio dire, scusami, quando è arrivato Voltmade, quanti su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
0: Guarda, ti posso dire, a Radio Anconera, pochi. Conoscevano pochissimo.
3: Però bisogna fare una campagna pro Voltmade.
0: Certo,
3: non poi è che si può distruggere questo ragazzo.
0: Io
3: prima cosa non si deve rifare lui.
0: Capito? Guarda che quando dentro la Roma, scuro. Ce ne faremo quanti.
3: Ma guarda, cazzo, lo conosciamo tutti, ma sicuro segna con il baffo.
0: Col baffo, segna col baffo.
3: Sì, la butta dentro.
1: Va bene, ragazzi.
3: Ma a parte tutto, secondo me Lucas lo deve rifare. Sì, sembra un po'.
0: Sì.
3: Sembra un ragazzo anni 70, o no, Michelangelo? Un po'.
0: E tu, Generis.
3: Però è simpatico.
2: So, cioè, un personaggio per come si essere, per come va in giro.
3: Mi sembra uno. Guarda che sta la Juve, lui se lo fai giocare sta là, se lo fai giocare sta là,
0: contento.
3: Se sta là,
0: cioè, dove lo metti sta, che vuoi più?
3: Allora, sì, no, bisognerebbe se va da Torino sì o no.
1: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal eccetera, ma vedete le difese spagnole, in Italia Michelangelo,
0: ciao Michelangelo,
1: ci salutiamo. Ciao Michelangelo, grazie a
0: Calestrano. Ciao ragazzi,
1: perché ripartiamo tra poco.
4: Stai ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo. Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maragà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, in questo pomeriggio. Allora, ciao, Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare. Diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi tra poco vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
6: Ciao Paolo.
1: Buon pomeriggio anche ad Andrea Cosi, Mediaset. Ciao Andrea.
6: Ciao Andrea.
7: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonanda alla redazione di Tutto Accado Web, però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, non è stato escluso nella partita.
6: Non per questa gara, non per questa gara, però
1: ha giocato la prima, ha fatto l'esordio,
6: partita.
1: Sì, sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per la prima di questo giovane in mezzo al campo, adesso però è anche, diciamo così, un al centro, no, di alcuni interessi di mercato. Si parla ieri di Juventus, oggi invece vino l'Inter. Io voglio sapere cosa ne pensate. È il caso veramente di mettere in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì e prematuro, però se aspetti troppo alla Premier che prenderlo soffia via, come è successo con, ad esempio, con Palestra? Che ne pensa Paolo Pacchioni?
5: Che comunque, se la Premier vuole, anche se si è nascosto per un po', lo soffia in tre giorni, perché hanno possibilità economiche che non ci sogniamo. Mm-hmm. E questo è chiaro che
1: sì,
5: la
1: poi
5: posizione...
1: bisogna vedere se è più regolare, perché pure lì... Vabbè.
5: Sì, peraltro, esatto, per la
6: vita delle vestiti
5: che
6: si... Piccolo
1: inciso. Pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose. Però...
6: Inciso da 900 milioni.
1: Dai, vai.
5: E detto questo, poi è chiaro che la regola, il buon senso, vorrebbe un po' di equilibrio, cioè... Il ragazzo è passato, nel, il giorno prima del partito con il Belgio era il nuovo Mastola, il giorno dopo no, basta, i giovani valgono niente, prematuro, non è razionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di sbagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che si arrivava in nazionale avendo giocato 2-3 stagioni di Serie A, adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze con Cagliari, e quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza, un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione, poi inchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la gioca. Là, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti senti garato di gestire responsabilità, e diamogli, ripetere una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarsi troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, 17 anni, quella miglia mal, e già incidono. No, vanno ascritti alla
1: un'altra categoria. Credo che sia anche Tommaso Bonanni, penso, nel collegamento della redazione di Tutto Mercato Web. Lo saluto subito. Ciao Tommaso, ben trovato.
6: Ciao, Tommaso.
1: Buon pomeriggio.
8: Ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te, faccio rispondere a Cocchi. Ho chiesto, insomma, se su Romano ci sono adesso delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare oggetto anche di interesse di club come Juventus, Inter, oggi parla di Inter, ieri di Juve, ma si è parlato anche di tensione da parte della Premier League, quindi è prematuro, oppure è dovuto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce. Occhi.
9: Allora, da un lato è sempre, appunto, il rito, come diceva prima Paolo, di che arrivi un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cerca, lo trovi già bene in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente, dici ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti. Questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano è buttato alla stragrande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre di rivelazione del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare tempo anche ai giocatori di crescere. È chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità, che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, di giocatori italiani, è chiaro che tu subito fai prendere dalla, ricordare Fundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore di qualità particolari, subito cerchi di dare difficile perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio a ricordare quando in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e l'11 titolare.

0: era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno, due, perché amichevole di infrasettimana, adesso ci sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti, è chiaro che è completamente diverso.
1: Certo. Però guardi, voglio dire una cosa, a eccezione tra di Lucio, che è più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Paglioni, Bonanne, Piccari, insomma, non è che sono giovani.
2: Non esageriamo.
1: No, ve l'ho voluto precisare.
3: Siamo tutti di Bertotto, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto i documentari, l'abbiamo vissuto, insomma.
1: Apposta, no, volevo confortare Cody, insomma, non l'ho voluto lasciare solo questa sua, diciamo, tornare indietro. Ecco.
4: Non voglio fare i conti con voi, però vabbè.
1: Vado da Bonanne. Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri mi ricordo, non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari, che sta lì un paio d'anni, faceva belle presenze, poi veniva opzionato prima la squadra, rimaneva lì due anni, poi passava
2: parcheggiato in un'altra piazza.
1: Adesso questa cosa non avviene. Tommaso.
5: No, va bene, anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, che poi a volte si fa un po' di confusione, però sono così squadre che non competono ad alti livelli con continuità, diciamo così sono tutti contenti, c'è possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, qualche anno fa, mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre, talenti di questo tipo, diciamo così, era difficile vederli giocare con continuità in squadre media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sua esposizione, che per forza di cose ha in questo momento, per la convocazione nazionale, un po' per l'hype, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni, che per noi è giovane, come sappiamo benissimo, 20 anni all'estero, spesso un giocatore ha anche due, se non tre.
1: Noi vorremmo avere 20 anni, Tommaso, però insomma,
2: calcisticamente.
5: Hanno già due o tre stagioni, hanno tre stagioni intere in campionati, però veramente quando vediamo un giocatore di 20 anni, che poi è un giovane, giocare un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci balza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro, io non sono noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato a Chelsea e pagato 3 milioni dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo una pendistata tra virgolette nell'Atalanta, penso che Romano possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no?
1: Cioè voi ci vedete delle potenzialità in questo calciatore?
2: Dai, qualcosa di positivo, Marco, c'è,
1: cioè, se
2: poi va valutato nel lungo periodo. 5 partite non possono essere,
1: ha fatto 7 partite in Serie A, insomma,
2: sì, 5 in Serie A, 2 in Coppa Italia, è poco
5: per però quello che Palestra è andato in Premier dopo un campionato da
2: un anno intero,
5: lasciamolo crescere,
1: potrebbe, certo, però fare lo stesso percorso umano, ragazzi, perché chiedo, nel senso, adesso sta al Cagliari, fa un campionato al Cagliari,
2: sicuramente Marco è
1: arriva al Chelsea, l'Arsenal, insomma, squadre qui e via se lo prendono. Il rischio c'è, Tommaso.
5: Sì, il rischio c'è, ma intanto ci può far poco, no? Perché se voi pensate che non abbia il Premier, non ci ha dato nemmeno il tempo di è stato sfortunato l'infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato intero Leoni,
1: esatto, è vero.
5: È arrivato il Liverpool, che indubbiamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie qualità,
1: potenzialità,
5: e potenzialità, ha detto: sai cosa, io intanto metto il Firmino, me lo prendo e poi vediamo. Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che il giocatore più si mette in mostra e meno grip, passare il termine, hanno le società di Serie A di poter cercare. Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Romano, senza dubbio. È stato anche per Cagliari.
1: Sì, assolutamente. Ma come? No, hai ragione. Avevi detto
5: Non il Zio, a parte il Zio, lasciamo. Non il non il Chelsea o una potenza, il Brentford, che in due minuti ha tagliato la concorrenza.

0: scadenza, quindi sì, cioè.
1: Ci vedete queste potenzialità a Pacchioni su questo calciatore, eh? Al di là adesso di tutte le eventuali situazioni?
2: Sì, sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato, insomma, di avere i numeri. Poi, ribadisco, siamo a 5 partite Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
1: Copi?
3: Credo che faccia molto ruolo, perché
1: esatto.
3: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che non ha tempo, sempre per ritornare al discorso d'età, è il regista, una figura che comunque non si nomina più il giocatore davanti alla difesa che esatto. organizza il gioco, anche a uno, due tocchi, eccetera. Capace di trovare il lancio al momento giusto. È un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto sarebbe il titolare nazionale teoricamente, ma ha caratteristiche molto diverse. Avere trovato un elemento di quel tipo qui, è chiaro che uno subito si prenderà entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro calcio, non ce l'abbiamo, non abbiamo i Rodri, ecco, per fare un esempio proprio esagerato.
1: No, è vero quello che dici.
2: Scusatemi, al di là del ruolo, ed è giustissimo quello di Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giovani potenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire, non ci sono più Totti, Ballo del Piero, tutti qui qua, l'Italia non cresce tanti, se ci sono non li individuiamo. Allora, nell'istante in cui la nazionale prova a puntare su un paio di ragazzi interessati, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una spinta positiva, ma può anche essere magari un eccesso di pressione per loro. Cioè, probabilmente 15 anni fa un ragazzo come Romano avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
1: è vero, no, è chiaro,
2: che giocava al posto suo in nazionale, quindi lui ha tempo di fare il suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
1: certo,
2: un'azienda, prendiamo il neolaureato, lo buttiamo subito dentro, perché
1: è così, è l'esigenza, emergenza che ti può fare questo.
4: Il paradosso, Marco, Romano passi tante presenze in nazionale quante ne Serie A, è un po' un paradosso,
1: così,
4: però è paradosso proprio... perché nei club da molti giovani non riescono a trovare spazio, esatto. Quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi
1: giorni fa di Maldini, che nell'84 fa l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale, sì, però quando arriva in nazionale c'aveva già un sacco di presenze con il Milan, quindi già ne aveva
4: con le parecchie, molto giovane, era 19 anni, esordito a 6 anni.
1: No, sentite, una curiosità discorso. Però in questo corso di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono giovani che insomma, si sono messi in evidenza? Mi viene in mente, così vi chiedo, quale secondo voi, al di là di Romano, è parlato molto bene, quindi inseriamoci anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato? Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che è pattato subito
4: bene
1: come inizio di campionato.
4: Ha avuto piccoli guai,
1: sì. Nulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Romano ne abbiamo parlato, nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisani, il portiere che sta facendo molto bene. Da Lazio Floriani ha preso il posto, è vero che è fortunato a Maurici, però insomma è entrato bene e ha una media avuto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parto da Tommaso Bonan, ce n'è in particolare, Tommaso?
0: Allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo per
1: il mondo.
0: Bologna, sì. Il mondo di proprietà del Bologna, e quindi secondo me questi nomi che mi hai fatto sono tutti ottimi, proprio per quello che dicevamo, no? Poi parlavamo del centrocampo e la carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con più esposti, che sta rappresentando un po' la nuova, il nuovo corso, ecco, il nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, con caratteristiche differenti, resta con 9, no? Nella categoria 9, ecco. Secondo me, quest'anno, al netto di questi problemi fisici,

0: ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa, questo lo, perché non è facile segnare.
1: No, assolutamente, l'attaccante poi quello è Cocchi.
2: Allora, secondo me è molto diciamo aiutato dallo stile di gioco del Pordenone.
1: Sì.
2: Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo faceva in Serie B, lo continua a fare adesso, ha due esterni come Gedemis e Kvernas che ti servono cross a tutto spiano, e anche Palmisani è esaltato da quel calcio lì, perché giocando spesso in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro il Como. Però Lulli io direi, perché comunque arrivare subito a fare il titolare in una squadra come la Roma, una squadra che è in testa alla classifica, una squadra che gli esterni ce li ha, insomma è anche forti, insomma non è male.
1: Quindi, ha relegato in panchina giocatori con più esperienza in questo avvio.
2: Meritato, campioni del mondo.
1: Sì, infatti, ha avuto veramente un bell'impatto questo ragazzo. Mi manca Pacchioni.

0: insomma, che ne comprometta il percorso di crescita.
1: Sì, sì, poi vabbè, c'è chi indica Sissé, Sissé del Milan,
0: vero, anche
1: che può fare un campionato
2: italiani, peraltro.
1: Sì, no, assolutamente. Io ho messo questi quattro, ma poi siete liberi di inserirne altri.
2: Per esempio,
1: altri.
2: A me del Cagliari l'ho detto, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, bravo ad impostare, bravo in fase di marcatura. Devo dire, mi ha colpito molto. Poi il Cagliari, secondo me, è la zona giusta per crescere per questi ragazzi. Anche perché Pisacane è molto bravo con i giovani. Quindi.
1: Sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Buonanno, che cosa ne pensa di CR7? Di quello che. Questa fuga dalla nazionale?
3: Io penso brevemente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo, addio alla nazionale, stridono, no, si è messo a confronto a distanza di pochi giorni da parte
1: chi è?
3: Due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, o comunque non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
1: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
3: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata la tua forza. Anche volare alto su certe cose, secondo me potevo uscirsene di più da signore.
1: Assolutamente.
3: Mi ricordo la levata di scudi, l'alzata di testa anche quando successe il casino al Manchester United, vi ricorderete, no?
1: Che come no?
3: Si interrompe bruscamente il rapporto.
1: Non è la prima volta, insomma, che fa.
3: Non è la prima volta, però che gli vuoi dire, vabbè, che gli vuoi dire a Cristiano, no. Marco, che gli vuoi dire?
1: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
2: Beh, a livello di carriera
1: non lo sopporto proprio, quindi
2: sì, l'ho detto a fare
1: rispetto,
2: il coming out prima,
1: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calciatore
2: ti sei
1: nulla.
2: Schierato Marco, ti sei
1: quindi,
2: schierato dai.
1: Si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco.
2: Spilettata in punta di fioretto,
1: Cocchi.
2: Marco.
1: Che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
4: Guarda,
1: che
4: io
1: la grande fuga,
4: ma molto brevemente, penso che i miti si vedono anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare.

0: calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare a certe performance, però
1: soprassediamo.
0: Esiste l'antidoping per cui non puoi farlo, e a un certo punto insomma uno dice, cioè, ho 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, più di così, ha vinto pure il campionato europeo, sì, col Portogallo, sì, sì, cioè più di così poteva vincere solo un mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile. Direi che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, e basta così, non c'è bisogno di fare scene.
2: La penso come te, la penso come te. Pacchioni,
3: visto che citavate cantanti, io ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta. Esatto. E quindi fare in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola di discendenza.
2: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
3: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi, cioè, ricordiamoci Totti, cioè Totti fece fatica ad accettare l'idea che Spalletti lo metteva in panchina, Spalletti è toccato l'ingrato compito, poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti eccetera, però arriva il momento in cui tu devi dire basta, se non lo dici tu ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo, esatto. E questo non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica, e purtroppo poi quella roba lì che è stata la forza poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e non si fa rendere conto del fatto che per star lì a fare sto casino per una partita inutile di Nations League, ma perché?
2: Ma perché?
3: Ma
2: esatto,
3: voglio dire,
2: esatto.
3: Ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è una malattia.
2: È una malattia, c'ha ragione, pure questo è vero, e magari ci colpirà pure a noi tra qualche tempo.
1: Però insomma, appunto, c'è sempre questione di stile.
2: No, vabbè, noi siamo più vicini, te uso te più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini,
1: vabbè,
2: a questa situazione,
1: dai. Non esageriamo.
0: Tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione.
2: No, ma se che ci andiamo proprio, chiaro Cocchi. Ho questa sensazione.
1: La gestualità di Tommaso mi sembra quello più...
2: Esatto, scuote la mano come team, sai che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre, grazie a Paolo Pacchioni, buon lavoro Paolo, un abbraccio.
3: Ciao,
2: a presto.
3: Ciao a tutti, un abbraccio.
2: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao Andrea. Ciao.
2: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
4: Domani c'è il bravissimo Simo, è affidato con la Bernabei, quindi certo. Vi saluto, ci rivediamo nei prossimi giorni.
2: Ci sentiamo presto, dai, prestissimo.
4: Se vedete la pensione, salutatemi, eh?
2: Sì, anche da parte
1: credo
2: tua. Va bene.
1: Non ci siano problemi.
2: Ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora noi adesso ci fermiamo.
1: Prima una news, se
2: vai,
1: vuoi, rapidissima,
2: news.
1: Perché
2: vai.
1: Ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi
2: benissimo.
1: Torna in Serie A Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
2: Bene, e ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti in

0: insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie, prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione. Vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoci.com, dove questa mattina, dove quest'oggi con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
1: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
0: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima

0: Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
1: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi, però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano o altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, come ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Gli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella

0: un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
1: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benettese, che deve reagire in qualche modo e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita, non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro 4 retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le 4 retrocesse dello scorso anno della serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
0: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione Toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo, ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato, quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione, è una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare bene, vediamo.

0: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, ciao Luca.
0: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoci.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione tuttoc.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia per quanto riguarda la Serie C. Domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione. Però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con tuttoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C, è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continuino a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio?

0: dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma, sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Beh, quando si va a allenare piazze importanti l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Anthony Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte e adesso c'è una partita molto difficile e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di 2 o 3 squadre, però insomma siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato, è chiaro che tutti si aspettano partite importanti ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta, e tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arechi arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania e Crotone chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza, quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari prima in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno

0: oggi alla squadra, è ancora troppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato, e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
1: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
0: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché l'asso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
1: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata,
0: grazie,
1: e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Provercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi Provercelli-Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino, e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti, a volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori?
4: No.
3: Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente.

0: E quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti. Quindi, secondo me, sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
1: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi, già più o meno ti coloro, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
0: Beh, loro hanno squalificato Astrologo,
1: Astrologo.
0: sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
1: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
0: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità, da quel punto di vista sono inaccettabili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo, l'applicazione, non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Lo so che sembrano frasi retoriche, ma poi nel calcio di tempo non ce n'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi, se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi, se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere, è ovvio che sarebbe comunque una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio ovviamente per vincere per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
2: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
0: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post-Trento perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana. Ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me, fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti,
0: No,
2: grazie.
0: posso?

0: l'ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Margellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno diciamo della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. La San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta.

0: Del girone A dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. Io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore del dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello di Cittadella. Cittadella partenza da Lazio, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo, che quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso 2 giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensa. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Ma devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore il Cittadella come potenziale della squadra, e il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle, il Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della nazionale maggiore, in questo caso Roberto Mancini,

0: ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e insomma tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dire loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e io ora se ne, tutti ne parlano, vuol dire che in Serie C del materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella è abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus, Cittadella, in questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, adesso, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da una nata non tanto buona, sono messi in gioco e stanno facendo bene. L'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Vigorini, e già ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana da Luca Bargellini, ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: La nona edizione, tanti personaggi dello sport sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio, dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose, non lo so. Secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento, i numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene, insomma vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: No, meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma non sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no. però non sta facendo poi tanto male.

0: male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
1: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
0: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
0: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati da Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
0: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
1: Paratici no.
0: No, grazie.
1: Per l'affare Ronaldo e non solo?
0: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura inattivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
0: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, o temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento, ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole: i luoghi del diavolo sono sempre le salite?
2: Anche discese ci sono, il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
2: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene, sta bene con se stessi, sta bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
2: Bah, sto pensando al secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti. Anzi, c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ci rimane moderno questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
2: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
2: Pensiamo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
2: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
2: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. Da capire adesso cosa cambierà la Juve, sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
2: In attacco se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Che salita si prospetta per la Juventus?
2: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo. Festival dello Sport a Trento del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
3: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: In teoria ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
3: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
4: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
3: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi.

0: Julio Velasco, sentiamolo.
1: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
2: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io, nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
3: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Seiecom Entrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e

0: tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi. Uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili e di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
3: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
2: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche

0: dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
1: Ah, intanto Antonioni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca con la parlata fiorentina ovviamente, se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antonioni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antonioni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antonioni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi si dà, non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antonioni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antonioni non è quasi più Antonioni, appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre, nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo, un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonioni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro, con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
0: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni?
1: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, diciamo, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni, mi facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana, collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita nel nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie, e mi dicono da Firenze, guarda la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Avevo avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, cioè, devi fare un'intervista con Antonioni. Io, Bucchioni, un giocatore seriano, non l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso. Incontro Antonioni e mi sorride come se avesse visto un vecchio amico. Gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. Cioè, come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera, eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è l'atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
0: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni?

0: per l'opinione pubblica?
1: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando Lidl lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma Lidl decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8, non parliamo di un grande numero 10, ma cominciare a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì forse Sandro Ciotti nella radiocronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura. Comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antonioni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi è forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocefisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore, senza nulla togliere a Beccalossi. E Antonioni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antonioni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non era del Milan, non era della Juventus, non era della Roma, e quindi questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi che non ha giocato la finale ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato, e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antonioni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
0: Bellissimo, molto molto bello. Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto stagione 81-82 contro la Juventus? Cosa è rimasto, che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari con la Juve che vinse a Catanzaro? Mi racconti un po'?
1: Sì,
0: la cicatrice.
1: La battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia Antonioni lo dice a mezza voce, perché ha rispetto degli altri sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antonioni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione bocca a bocca dal massaggiatore pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antonioni, e lui te lo dice o non te lo dice: se ci fossi stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antonioni in quel contesto lì, magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria, si sarebbe meritato. Antonioni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate, ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa, non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto, l'avrebbe meritato Antonioni per quello che ha fatto, assolutamente sì, ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antonioni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto, perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni chiamandolo spesso la mattina, ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antonioni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antonioni ha detto no a queste situazioni, e quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messo in

discussione la sua figura di leader di Firenze e della Fiorentina, ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan.

0: Voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Volevo parlare anche un po' degli allenatori che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo stati, secondo te, i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
1: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato il giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antognoni era uno di quelli che gli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antognoni ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agroppi. Con Agroppi e con Piantagroppi Antognoni non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antognoni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25, o sei uno degli 11, e lì le ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antonio è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso. Io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
0: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino, in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antognoni, colpì proprio Antognoni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
1: No.
0: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
1: Ma lì sono stati momenti drammatici perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca, straordinariamente grave. Ma c'era anche un'implicazione umana perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore. Ma continuamente, giorno per giorno, se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni Ottanta, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nel spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antognoni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antognoni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio il giornalista, tu fai il calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino. Ti
0: Certo.
1: dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però c'è fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora entro in particolari brutali, che avrebbe soffocato. Antognoni è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze, per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antognoni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario.

0: la sua bontà. Quando dice una persona buona, Antonioni è una persona buona, in certi momenti lo è stato anche troppo buono, ora invecchiando come siamo invecchiati tutti un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova, e c'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette ovviamente in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato. Non ha mai avuto un momento non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisci che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi è un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina dicendo forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro, il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982, ma qual è la storia che unisce secondo te Giancarlo Antonioni e la maglia della nazionale? Ci lo fai un breve excursus?
0: Ma guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antonioni e la nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista voglio dire giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro, e Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori, lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con 5 attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità, sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini il terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzotto, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca, erano anche più sponsorizzati se vuoi dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel 1982. Certo. Vai, dimmi.
0: No, ma certo, la situazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro ad Alassio, la nazionale italiana era in ritiro all'Alassio sulla riviera di Ponente, e anche lì ero 82, ripeto, io ero giovane, e quindi Antonioni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. Quindi in questo ritiro mi ricordo che Antonioni, il discorso più sintetico che si faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia, che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto, e di questo io le sono eternamente grato, perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico, quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta. Però non è sempre facile avere un rapporto così con i giocatori, perché molto spesso c'è chi fa il fenomeno, c'è chi ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ho sempre motivata, perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia, il Antonioni dirigente della Fiorentina, i rapporti con le proprietà della Fiorentina è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario proprio a me ha detto in un'intervista pubblica: ma cosa pensano che sia un bischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario, lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa, che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme, e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti, perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio ne hai, e come, e torneremo a bussarti, perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mi chiamano così.
1: Grazie. Il piacere anche mio. Grazie Enzo, grazie per aver condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antonioni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima della partita col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier e tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già bene in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi insomma ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi, non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai. E poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna al regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello, eh?
8: Un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa di novembre.
7: Però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica. La classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Cortinazza.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e li diamo. In una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è cambiato regista, perché poi sei un centrocampo con McKenny, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greloud con Colomuani punta. Quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli. Quindi sono dei test per mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
9: Mi dai Cassanopoulos, Cassanopoulos, Cassachidis.
7: Va bene. No, dicevo, mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata da Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, no capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta che cosa si ha fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
8: sì,
7: che
8: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa c'è, cioè bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia finalmente, almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo, cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla,
7: No, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
8: Conte
7: mi ha preso in considerazione, però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno, Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti, vediamo che è chiaro. Quindi giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che allena la Juventus. Quindi una pressione perché ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League. E la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione, quindi vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per infortuni.
8: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus si è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. La Juve, secondo me, primo di gennaio, anzi il 28 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima,
7: sì,
8: deve portare a casa subito un centrocampista, perché è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Thuram, non sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, perché se no in Champions così non ci vai.
7: Dici?
8: Secondo me no.
7: Recuperando anche i giocatori non ci vai?
8: Quando recuperi Thuram, come recuperi Locatelli, è un bel problema quello del centrocampo.
7: Sì, sì.
8: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa, non di importantissimo,
7: qualche rincalzo,
8: una riparazione.
7: Qualche rincalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si possa trovare molto generale.
8: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali di diritto. Questo è di diritto, un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un comunicato che tra poco magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo, definendolo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accertate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con insomma una chiara tesi difensiva.
7: Sì, sarà veramente una battaglia molto lunga. Poi noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega amico che ci ha già detto tanto nel primo intervento, magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione. Francesco, poi ci ritorniamo con Armenini, che è molto molto informato, sì. Sta proprio dentro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. Noi vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, una dei portanti più importanti.

0: importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più titolate che appunto è stata il City in quegli anni. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne un po' il diciamo così la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri e molto probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 331-8200-213, andrei subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia che io definisco un non esame, cioè non è un esame questo, è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare questa nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita anche per dire: avete visto, avete elogiato la partita contro la Turchia, ecco qui, perché io mi immagino che sarà comunque una partita molto difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
1: Sì, intanto se vai giù vediamo anche un po' le probabili scelte, perché partiamo dalla Francia, la sua forza la conosciamo, non ha Mbappé, per il ruolo di centravanti nel 4-3 dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Doué, mica male. In mezzo al campo la conferma per Da Cunha in un trio completato da Coné e da Rabiot. Maignan gira tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte, e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Frattesi e Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece detto dei fratelli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
0: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari continua
1: per l'atteggiamento, per il modo di fare calcio, poi puoi anche
0: perdere. Se succede qualcosa, attenzione, vediamo. In caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo
1: una
0: senso.
1: Una vittoria più che altro sarebbe una conferma.
0: La conferma è anche un bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un'indicazione in questo, però ripeto, io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'hanno lì, io leggo solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa, insomma.
1: Certo che pensavo che se vinci, no, batti la Francia, non so come, ma in generale magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria in tasca della Francia,
0: questo potrebbe, anche perché ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire, altra a mio giudizio pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capuano. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'ottimo Franco Ordine l'ha definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa da molti siti, questa invasione di campo, lui ha detto imperdonabile, di Abodi, il ministro dello sport, e del resto poi ha rincarato la dose anche Capuano ha detto: beh, si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla panchina della nazionale italiana. Quindi mi è piaciuto molto questa analisi. Tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di TMV Radio. Chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malagò, oppure potete andare nei nostri podcast se volete sentire l'audio, potete riascoltare il passaggio di ieri che mi è piaciuto molto, ecco.
1: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo 6 mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo e per un pretesto è chiaramente qualcosa che ci fa tornare nuovamente indietro, ci fa perdere almeno 3 mesi prima di una nuova elezione. E hanno detto tutto loro e non voglio aggiungere niente.
0: Assolutamente, io ti fermo Francesco e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci, e lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
1: il
0: padrone di casa nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
2: Presidente, anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più centrale e importante per Trento e per il mondo dello sport. Che soddisfazione le dà tornare qui a vedere così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
3: Diciamo che insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo, tantissimi eventi diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport, e siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
4: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
3: Idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
5: C'è un po' troppa politica e poco sport?
3: Come?
5: C'è un po' troppa politica e poco sport?
3: Politica, forse sì, speriamo adesso, però insomma abbiamo visto la nazionale, prima ci ha deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto diciamo ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita, speriamo domani che ci sia una grande partita e che insomma riescono a farsi onore diciamo con una nazionale come la Francia, che è una nazionale veramente molto forte, e poi vediamo, insomma credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso diciamo ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
6: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
3: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
3: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo in GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita e abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
0: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
1: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
0: Poi noi vi faremo tutti i contributi, sì, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco. Oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
1: No, primo tempo finito la continassa, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi ti leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia,
0: sì, tutto eccolo qui, web, eccolo qui trovato, vai.
1: Che annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
0: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima, e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
1: è di condannarlo.
0: A parte già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende, sì, che molta gente non
1: sa.
0: C'è chi ha
1: già assegnato gli scudetti, sì, le Champions League, sì, c'è chi ha...
0: Ridicoli.
1: Si è diviso già l'eredità.
0: Possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque, ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive: per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League, e se i sorteggi non sono troppo sfortunati la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque in Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevali è stato comunque fissato. Ci sono anche dei vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo, perché al rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega, e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli, chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo perché insomma è bello. Questa è la,
0: giusto così, una... sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se le tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere, perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non leggono pochi adesso, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TMV Radio.
1: Ciao Fulvio,
0: ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito.
1: Perché il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, e Mentre un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa in nome del calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti del padre e figlio, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessionati dal calcio, ossessionati dalla nostra squadra, le giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta. Ed ecco che ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield al Maracanã, al Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico, il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi, numeri alla mano, è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
0: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti, e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue, insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio questa la sento molto vicino.
2: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che farei fatica
0: a fare una classifica, una scelta.
2: Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque autobiografiche, cioè cos'è per me Erasmo Iacovone, che dice che tipo per il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto, nell'unico anno in cui il Taranto potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che era la squadra, era fino a poco fa la città più grande d'Italia, non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza. E quindi non c'è una storia in sé, devo dire che

0: c'erano due cose, ho isolato due cose.
1: Sì.
0: Perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il Torino ha capito la parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è. E Maradona. È Maradona perché costituisce una religione a sé. Cioè, nel vero senso della parola, in Argentina esiste l'iglesia maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposa attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, il suo, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali dell'86. E un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è un monumento, il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui ecco, c'è, cioè, queste due, il Torino e Maradona li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
1: Sì.
0: Il resto sono tanti episodi.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

risaltato gli ultimi allenamenti, l'attaccante ha ufficialmente abbandonato il raduno di Copenaghen. Nonostante i tentativi del commissario tecnico Jesus di minimizzare la vicenda, il fuoriclasse lusitano ha confermato la rottura sui suoi canali social, annunciando che dirà a tempo debito ai tifosi i motivi dell'addio dopo il confronto con il presidente federale Proenza. Un gol per lanciare la nuova era dell'Argentina e per scrivere un'altra pagina di storia con la selezione. Lautaro Martinez sblocca il successo per 4-0 della squadra di Scaloni nell'amichevole di Cordoba contro la Bolivia, firmando la sua 41esima rete in maglia albiceleste. Un sigillo pesante che permette all'attaccante dell'Inter di raggiungere il terzo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Argentina, agganciando Sergio Aguero. Ora nel mirino del Toro c'è Gabriel Omar Batistuta, secondo a quota 54 gol, mentre resta saldamente in vetta Lionel Messi a quota 125. La Media Day del Gran Premio in Malesia, sul circuito di Sepang, i piloti della Ferrari fanno quadrato attorno al team principal Fred Vasseur. Charles Leclerc ha respinto con fermezza le voci di spaccatura interna, definendole poco rispettose e ribadendo il totale sostegno della squadra. Sulla stessa linea Lewis Hamilton, che ha evidenziato i progressi compiuti dalla scuderia nel consolidare il secondo posto nella classifica costruttori, sottolineando la bontà del lavoro svolto in fabbrica. Matteo Berrettini batte in rimonta Alejandro Davidovich a Fochina nel debutto all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro, numero 43 del mondo, si impone sullo spagnolo con

0: Il punteggio di 1-6-7-6-6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco, conquistando il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Valheo. Sempre a Tokyo, ottimo esordio anche per Luciano Darderi, che supera in 2 set Casper Ruud. Si ferma invece al primo turno l'avventura di Flavio Cobolli alla ATP 500 di Pechino, sconfitto nettamente dal russo Roman Safiulin. Ufficializzata la data della prossima riunione della Giunta Nazionale del Consiglio Nazionale Straordinario del CONI, convocati per martedì 6 ottobre al Foro Italico. Tra i punti all'ordine del giorno figura la discussione sulla Federazione Italiana Gioco Calcio e l'ipotesi di commissariamento. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha confermato l'invio delle perizie dei giuristi a tutti i componenti della Giunta per garantire la massima trasparenza e rispetto delle regole.
1: Proprio oggi, stamattina, poche ore fa, è partita la convocazione per il 6 alle ore 13 per favorire anche il presidente Malagò, che ci aveva dato uno spazio abbastanza ristretto, e seguirà poi il Consiglio nazionale alle 14, perdonate. Quindi ci siamo attrezzati molto bene, proprio per non lasciare spazio a interpretazioni. Manderemo quasi immediatamente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio nazionale la documentazione, cioè i 4 pareri dei nostri giuristi.

Prosegue in Francia la protesta nei licei e università contro le carenze strutturali e i meccanismi di accesso agli atenei. Tensione altissima a Marsiglia, dove la dirigenza del liceo Vittor Hugo è stata aggredita e cosparsa di benzina e un mezzo dei vigili del fuoco è stato incendiato. Disordini anche a Parigi, Nizza, Lione e Nantes. Il bilancio provvisorio dall'inizio delle mobilitazioni conta 625 fermi, oltre 119 feriti tra studenti e personale scolastico e 83 tra le forze dell'ordine. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea Paola Pigno risponde alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per fronteggiare l'inflazione. Nel frattempo Roma e Praga hanno inviato un documento congiunto a Bruxelles chiedendo la sospensione temporanea del sistema ETS e il rinvio dell'ETS 2 per trasporti ed edifici. Anche la Grecia si accoda chiedendo flessibilità sui sostegni a famiglie e imprese. Anche Tamol Italia aderisce all'appello del governo e entro il 31 ottobre applicherà sconti e tetti sui prezzi dei carburanti nella propria rete di 1587 distributori. L'iniziativa porta a quasi 9300 le pompe con prezzi calmierati in Italia, circa il 50% del totale nazionale. La decisione giunge mentre i listini continuano a scendere. Secondo il Mimit, la media del self-service si attesta a 2,084 euro al litro per la benzina e 2,285 per il gasolio. Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'eventuale udienza preliminare per l'omicidio di Chiara Poggi. I legali ribadiscono la fiducia nella condanna definitiva di Alberto Stasi e contestano le ricostruzioni sulle recenti analisi del RIS sui pedali della bicicletta, definendo propaganda i dubbi sulla presenza del DNA della vittima. Nel processo di appello per la compravendita della casa di Monte Carlo, il procuratore generale di Roma, Roberto Felici, ha chiesto non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, della compagna Elisabetta Tugliani e dei familiari Giancarlo e Sergio Tugliani. In primo grado Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. La sentenza è attesa a febbraio. I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno arrestato un 59enne autoproclamatosi il prescelto, accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale e truffa ai danni dello Stato. L'uomo gestiva una presunta setta in Val di Susa, inducendo le adepte al voto d'obbedienza e povertà, percependo inoltre indebitamente 80.000 euro di pensione di invalidità INPS. Indagati a piede libero anche 3 collaboratori. Scontri politici all'inaugurazione del 66esimo Salone Nautico di Genova per l'esclusione della sindaca Silvia Salis dal palco al momento del taglio del nastro con la premier Giorgia Meloni. Se la prima cittadina parla di uno sgarbo istituzionale alla città, pur senza voler fare polemica, Palazzo Chigi precisa che si è trattato di un errore dell'organizzazione, confermato dalle scuse telefoniche inviate dalla premier alla sindaca.

Le risorse per la prevenzione degli incidenti sul lavoro vanno considerate un investimento e non un costo, e l'INAIL è al fianco delle imprese su questo fronte. Ne ha parlato il direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

0: comprendano che l'investimento in prevenzione non è un costo, è appunto un investimento, perché se c'è un incidente, soprattutto un incidente mortale, arriva il magistrato, c'è il sequestro dell'attività, c'è un processo penale nei confronti dei responsabili. Quella piccolissima impresa, nel momento in cui si verifica un incidente, è quasi sicuramente destinata a interrompere le proprie attività o addirittura a chiudere. Creare le condizioni dell'economia della prevenzione vuol dire far comprendere al sistema produttivo nel suo insieme che investire in prevenzione conviene, conviene alla società, conviene all'impresa, conviene alle famiglie, conviene alle parti sociali. Fino a mettere a disposizione le risorse per fare questi investimenti. Quindi il nostro è anche un monito, raccolto anche la parola autorevolissima del capo dello Stato, a fare in modo che sia la prevenzione la parola chiave.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì. Possiamo notare come una zona di bassa pressione continuerà a investire le isole britanniche con piogge e venti tempestosi. Sul Mediterraneo centrale e l'Europa orientale invece un campo di alta pressione. Quando parliamo di anticiclone, quindi stabilità, assenza di piogge. Solo sull'Italia nord-occidentale qualche disturbo con delle possibili deboli piogge a ridosso dell'arco alpino centro-occidentale, altrove non succederà nulla. Andiamo a vedere quindi l'immagine dell'Italia con un po' di variabilità sulla Sardegna e poi della variabilità anche al nord-ovest, proprio a ridosso dell'area alpina qualche debole breve pioggia, e per quanto riguarda le restanti zone del paese, nord-est, centro-sud, anche la Sicilia, cielo sereno poco nuvoloso, più che altro le temperature sempre oltre la media. Un'estate che non finisce neanche in questo avvio di ottobre, e valori termici, come notiamo, su tutte le nostre regioni, che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Nuda come Roma, grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Quante verità in una canzone fatta dal Piotte, dal Muro del Canto, Sette Vizi Capitali, tratta dalla colonna sonora di Suburra. Bella, bella canzone che rappresenta un po' quello che è Roma. Perché ho voluto iniziare e sono da solo oggi? Perché lo sapete, in questa fine settimana ormai che è passato, sono stato a Roma, all'Eternal City Moto Show, che è una cosa meravigliosa, unica. E finalmente abbiamo deciso di condividere alcune immagini o comunque alcuni dei servizi che abbiamo fatto in questi giorni. Full Gas, canale che è ufficialmente aperto, quindi premendo il tasto rosso entrerete negli altri 8 canali di Nexum TV e lì troverete Full Gas, dove troverete poi tutta quanta il servizio realizzato. E ringrazio anche Alfonso in regia e al montaggio di tutta questa chicca iniziale che ha aperto appunto il canale Full Gas. Lo trovate anche su YouTube, lo trovate anche su Instagram, quindi iniziate a seguirci, seguiteci, perché sarà un cammino dedicato al mondo dei motori, un cammino dedicato al mondo delle due ruote, quattro ruote e che ne, magari, perché no, anche della nautica. Siete pronti ad iniziare? Godetevi quello che è stato Eternal City 2026.
2: Benvenuti cari amici di Nexum Channel, benvenuti cari amici di Full Gas. Full Gas.

0: Allora, se siete qui è semplicemente perché siete andati su Nexum Channel, canale 403. Avete premuto il tasto rosso e siete entrati nel magico mondo di Full Gas. Ma come piace dirlo a me, Daje Gas. Daje Gas è un modo che utilizziamo noi motociclisti per dare gas, no? Per andare sempre più veloci. Siamo qui, Eternal City Moto Show.
1: E 10 edizioni, e per la prima volta al gazzometro ostiense. Il gigante di ferro alto quasi 90 metri, costruito negli anni 30, oggi distretto dell'innovazione di Eni. Dal 25 al 27 settembre l'Eternal City Moto Show lo ha riempito di custom, bagger, cafe racer e chopper. Questo è il racconto di quei tre giorni insieme a Mauro Caputi.

0: da quasi 2000 centimetri cubi. Le Performance Bagger sono la loro versione da pista, più leggere, più potenti, con freni e sospensioni da corsa. Il Killer Bagger Contest, alla seconda edizione, mette in vetrina le più estreme.
1: Allora, siamo in un nuovo mondo, il mondo delle bagger, il Killer Bagger Contest. Ma cosa sarà mai? Chi si è inventato? Come nasce? Beh, non è una novità, anche perché ormai è qualche anno che a Eternal City c'è il Killer Bagger Contest, ma abbiamo chi l'ha creato, abbiamo chi ce lo spiegherà per voi, cari amici di Full Gas. Che cos'è il Killer Bagger Contest?
2: Allora, è nato qualche anno fa da una mia idea insieme a Fabrizio Croce. Diciamo, io sono tanti anni che sono appassionato di questo stile di moto, diciamo, performanti, ma create su base Touring, Harley Davidson principalmente, poi Indian eccetera. Più o meno sono 25 anni che mi occupo di questo stile.
1: Anche perché adesso, se non sbaglio, c'è proprio un GP, no?
2: Esatto, è entrato in moto GP come categoria a parte, le killer, le performance bagger. Tra l'altro abbiamo anche un italiano molto forte che gareggia.
0: Non è solo una moda. Da quest'anno le bagger hanno una coppa del mondo tutta loro, la Harley Davidson Bagger World Cup, che corre nei weekend della MotoGP. E tra i piloti c'è anche un volto noto, Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP.
2: Devo dire che sono molto contento di come sta evolvendo questo stile.
1: Giusto per gli appassionati che ci stanno guardando in televisione, diamo delle caratteristiche, perché comunque...
2: Allora, le caratteristiche di queste performance bagger da gara sono queste: più o meno 100 kg in meno di quelle di serie, quindi arriviamo intorno ai 270 kg, e come potenza quel tipo di moto da gara arriva sui 220 cavalli. E sul rettilineo superano anche i 300 km orari, hanno gli stessi tempi della Moto 3, quindi una cosa impressionante, è una cosa impressionante, molto divertente. E abbiamo il nostro pilota italiano Iannone, che è rimasto molto soddisfatto del divertimento, certo, che gli dà a guidare questa moto. Quindi, certo, insomma, da un professionista come lui che ha corso, insomma, in MotoGP con i 1000.
1: Belli. Allora, giusto per andare anche a capire, cioè, uno voglio farmi una bagger di questo.
2: Allora, una performance bagger targata, ovviamente, quindi per la circolazione. Il punto di partenza migliore potrebbe essere un CVO. Un CVO, il prezzo di listino sta intorno ai 50.000 euro. Per poterle fare in un stile performance abbastanza seriamente, come minimo ci vai a spendere 30.000 euro. Perché è un attimo.
1: Stiamo parlando di 80-90.000 euro.
2: Quindi si arrivano tranquillamente sugli 80.000 euro per una moto customizzata carina.
1: Però
2: molto carina.
1: Ce l'hai tu e basta.
2: Ce l'abbiamo noi come quasi moto uniche, perché chiaramente, certo, te le fai.
1: Bene, abbiamo scoperto che cos'è il Killer Bagger Contest. Abbiamo parlato con l'ideatore, ma adesso dobbiamo andare a parlare con altri protagonisti, perché, come avete visto nelle immagini prima, nell'intervista che abbiamo fatto prima, qua si tratta di colore, si tratta di forcelle, si tratta di freni, di un sacco di tecnicismi che, ragazzi, facciamo parlare coloro che ne hanno realmente realizzate.
0: Allo stand for Touring si toglie il telo alla prima moto, una Harley Limited, preparata insieme a Ironborn Motorcycles di Modena e a Bresca Custom per la verniciatura. L'obiettivo: meno peso, più prestazioni.
1: La scopriamo? La vogliamo scoprire? La vogliamo scoprire? Pronti a fare la faccina tipo... Oh. A chi l'onore? Vai. Pronti? Signori e signori, allora, innanzitutto, meraviglioso. Fate l'applauso, che magari si sente. Grazie. Oh, bene, evviva.
3: Ma siamo partiti da una Limited, che, come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto su. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi.
1: Iniziamo dalla verniciatura.
4: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. Io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
1: Vediamo dalla faccia, è contento?
3: Sì, molto, molto, molto, anche perché non posso dire il contrario.
1: Mentre invece, no, venendo a te,
5: la parte tecnica, dopo me ne sono occupato io, quindi abbiamo cambiato avantreno, con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi di carbonio, dischi freno maggiorati da 3,40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre Gubellini e manubrio e così via.
4: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di forturing in carbonio è un attimo togliere 30,
3: anche 50.
2: Siamo riusciti a togliere su questa qua, siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questa addirittura il serbatoio è in carbonio.
1: A mio 3, 2, 1, via! Eccola qui. Oh, raccontiamo anche questa.
3: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo anche questa. Questa ha anche questo serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
1: C'è una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire assieme. Aspettiamo assieme per fare foto. 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione. Continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
0: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore, cafe racer, scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti i DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
6: Allora, iniziamo subito con un pezzo da 90 qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un applauso per Massimo Fuchs, grazie. Ci svelerà e ci racconterà in anteprima la sua nuova creazione. Quindi io direi, passiamo a vedere la moto. Ed ecco la Ducati Super Classic di Massimo. Massimo, ti lascio parola a te in modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
7: Mi si è emozionato
6: il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
7: Allora, di base questo è un Monster 900 del 2000.
6: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000 che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
7: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto delle vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT 754 degli anni 70, di conseguenza cerchi da 18 e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissima di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo. E quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, come sono solito fare, diciamo. Dai, così
6: L'hai comprato su Temu, immagino, quella.
7: AliExpress, quella.
0: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
7: e per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal piego studiati solo esclusivamente per questa moto, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione, gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
6: Bellissimo. L'ultima informazione: la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata, è chi l'ha commissionata, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
0: Dall'Ariege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
8: But where are you from?
9: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
6: Ragazzi, un applauso per Rage Custom da Toulouse, una CAF Racer su base.
0: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due ruote.
6: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
7: Prima la svegliamo?
6: Sveliamola.
10: Sveliamola.
6: Un applauso. Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
7: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portafari, e ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
6: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
7: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra o qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio, dove potete vedere al vuoto al centro praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni col serbatoio sotto la sella.
6: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare. Quindi abbiamo deciso di esporla, ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso. Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
0: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Ténéré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Ténéré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
6: Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Ténéré. Ragazzi, questa è un XT600, una Ténéré. A te, Marco.
11: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
12: Orgoglioso proprietario.
11: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine e la scorsa dura della moto stessa, quindi l'abbiamo paragonata agli antichi samurai giapponesi. Quindi questi parafanghi a scaglie rappresentano le armature. Infatti Murasaki in giapponese significa viola, che era l'alto rango dei samurai, e il colore degli odoshi, che erano i lacci che servivano per legare le armature dei samurai.
6: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto.
11: Quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele, perché è colpa sua.
10: E quel dettaglio invece lo scoprirete, cari amici, domani, perché la puntata innanzitutto la potete trovare tutta intera su YouTube, quindi andate su YouTube, cercate il canale Full Gas e lì troverete tutta quanta la puntata e tutte quante le interviste alle International Eternal City Moto Show. E se no, andate su Full Gas semplicemente premendo il tasto rosso e lì potete trovare ancora molto molto di più sui motori, o se no aspettate domani qui in Yes We Are, la prima parte del programma. Dopo verrà Simona, ovviamente lo sapete, poi ci sarà sempre Simona con me, ma la prima parte del programma la dedicheremo ancora al mondo di Eternal City. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspettiamo, cioè nel senso, intanto saluto gli amici che ci guardano in replica, saluto gli amici di Teleroma 56, saluto tutti quanti voi perché ci state scrivendo, so che vi è piaciuta quello che è il mondo di Eternal City, vi è piaciuto il mondo di Full Gas, quindi grazie. Detto questo, come fanno i bravi presentatori? Ci vediamo tra poco, signore e signori, per voi sigla.

0: Un'amica? Bella. Allora, è un'unione in particolare questa di
1: Esatto.
0: Annalisa e Madame. Madame, io la potrei definire, che ne so, la Patti Pravo degli anni moderni. Cioè, nel senso, andando a trovare dei personaggi anche un po' di, chiamiamola, di rottura, no? Al di fuori dagli schemi, Madame è una di quelle. Nel senso, può piacere, può non piacere. Però musicalmente, cioè,
1: Ma come
0: come tutto,
1: tutto,
0: esatto,
1: però
0: però
1: io sono
0: musicalmente.
1: dell'idea. Allora, è diventata anche molto bellina, perché
0: Sì,
1: all'inizio aveva un dente ogni quarto d'ora. No, aspetta, ed è
0: sì,
1: importante,
0: è
1: ed è
0: importantissimo,
1: importante. Adesso le hanno
0: certo.
1: rifatto l'odontoiatra, gli ha rifatto e ovviamente è più bella, perché cioè, una cantante, se teneva la bocca chiusa, dice, è una ragazza, è molto graziosa, molto carina. Adesso
0: Certo.
1: che ha sistemato tutti i denti, dici, ma no, ma cioè, l'ha valorizzata ancora di più. Lei è anche una cantautrice, non è solo una cantante, lei scrive anche per
0: Certo,
1: altri.
0: certo.
1: E mi piace questa cosa. Lei no, se non ricordo male, si definisce fluida, cioè non è né una parte né una parte né dall'altra.
0: No,
1: Lei
0: non
1: non è.
0: entro
1: No,
0: nel meccanismo, non voglio
1: no,
0: entrare
1: no,
0: nel
1: no, ne
0: meccanismo
1: nemmeno
0: di
1: io.
0: questo, perdono.
1: Però indipendentemente, allora, per esempio, quando eravamo ragazzi noi, non c'era George Malico che diceva io sono gay. Avevo Freddy, io sono gay. Non gliene fregava niente a nessuno di dichiararsi per quello che erano, chi gli piaceva, come gli piaceva. Cantavano e noi apprezzavamo l'artista, cose che dovrebbero tornare a fare
0: Infatti ne
1: oggi.
0: stiamo già parlando troppo, nel senso che oggi siamo noi giornalisti che glielo chiediamo, siamo noi giornalisti che ne stiamo
1: Ma
0: parlando
1: sono
0: e dicono.
1: coglioni. No, io non sono una giornalista perché non voglio essere una cogliona, perché sono solo
0: Perfetto,
1: coglioni adesso i
0: benissimo,
1: giornalisti,
0: ottimo.
1: perché deve essere l'artista che ti deve
0: Bene,
1: interessare, non con chi va e chi non va.
0: infatti stavamo parlando appunto dell'artista, stavamo parlando di quello che è la crescita di una Madame, come una crescita di un'Annalisa, come una crescita di altri mille cantanti, senza andare a ragionare, a pensare a quello che è il loro
1: Intimo,
0: orientamento.
1: chi se ne importa?
0: Infatti
1: Infatti,
0: non è.
1: no, ti sto dicendo questo, che indipendentemente quanto noi riuscivamo all'epoca ad apprezzare il vero artista, indipendentemente a cosa gli piacesse, dovremmo tornare a questo, perché però cosa succede? Che loro vanno sempre a trovare
0: Ma non stia,
1: qualcosa.
0: noi gli stiamo però dando questo
1: Non
0: modo
1: è vero.
0: di fare. Come non è
1: Non
0: vero?
1: è vero.
0: Sì che è vero, perché se non ha, io non ho proprio parlato di quello che era il suo orientamento sessuale e l'hai dovuto tirare fuori. E
1: Ma io, dato che non lo so se è fluida o non
0: non mi
1: fluida,
0: interessa,
1: ma
0: non,
1: non deve
0: io.
1: interessare a nessuno. È
0: Perfetto,
1: questo che
0: allora
1: ti sto
0: perché dobbiamo
1: dicendo. Perché ne
0: parlarne?
1: hanno parlato e continuano a parlarmi come se fosse una cosa interessante. E non lo è. Tutto qui io volevo dire questo.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Quando gli si azzeccano i capelli, so cazzi.

iniziata scoppiettante questa puntata di oggi, non so veramente come andremo a finire, la paura regna sovrana all'interno dello studio, perché non sia mai voi possiate dire qualche cos'altro che non è in comune accordo con Simona Monaco. Ti dico il famoso ti dico la verità, è pericolosissimo.

0: che chi si predica bene si razzola male, no? Perché sarebbe giusto dire ti dico la verità e dire la verità, poi quando la dici, ecco qua che
1: ma
0: partono
1: che c'entra? Ho spiegato benissimo il concetto ieri di come è di ti dico la verità. Ti ho fatto un esempio lampante.
0: Esatto.
1: Allora partiamo con la sigla e poi lo rispiego.
0: Signore e signori, benvenuti. Aiutatemi, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, se ne uscirò vivo, perché giustamente, come dicevamo, se uno ha un'idea che è contrastante a quell'altra, io ho la verità.
1: No.
0: Allora, sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Dimmi, dice,
1: no.
0: Dice.
1: No, e non dice. È che io dico, cioè, se nel mio parlare non si o io non mi spiego bene, mi sono spiegato, non so se mi spiego, non so se mi capisci,
0: mi segui,
1: tutta una serie di
0: cose, seguendo?
1: Mi sta seguendo, si interpreta male, perché non si lascia magari finire di parlare, a volte capita anche a me che non ti lascio finire di parlare quando magari siamo tra noi due e ti dice no, fammi finire di parlare, poi così capisci quello che voglio dire, e hai perfettamente ragione e io ho perfettamente torto. Lo stesso anche, può essere magari complesso, perché entro sempre nei cinebrai nella mia mente.
2: Certe volte io ho molta paura di lampi.
3: È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh. Niente di cui impaurirsi.
0: Dicevi
1: certe volte. Che senti questi ginebrai della mia mente, che faccio magari fatica a spiegare un concetto perché voglio dire tante cose.
0: Sì.
1: Il fatto di dire la verità, ne parlavamo ieri, non è che la mia verità è la verità assoluta come la tua, è che però la verità è del nostro pensiero più intimo.
0: Aspetta, ce l'ho. Va ora in onda. Va ora in onda la verità.
1: Non è la verità.
0: Secondo Simona Mora.
1: E ognuno di noi ha la sua. Allora, c'è la verità assoluta, che è quella della descrizione di un fatto che vediamo con i nostri occhi, non è che ci inventiamo, e poi c'è la verità, quella che noi intimamente proviamo. Tipo, ieri vi ho fatto l'esempio di una coppia di nostri amici che conosciamo da tanto tempo, sono tanti anni che li conosciamo.
0: Mi raccomando, sputtana di televisione, lui va a scoprire quello che lei non gli vuol dire.
1: Ma neanche lei probabilmente lo sa. Comunque, noi chiacchieriamo con loro, usciamo con loro, stiamo bene, però abbiamo notato delle cose che noi due ci ragioniamo sopra. E non è il caso di dire quella che è la nostra verità di come vediamo realmente quello che sta succedendo in quella coppia, perché non è che non sono affari nostri, è davvero troppo intimo, però tra noi due ti dico la verità su quella cosa, ma è la mia verità, è la mia verità che ho ci ho ragionato la mia verità che credo possa essere anche corretta, ma non è una verità che gli altri debbono sapere. Magari il mio compagno di vita sì, perché ha giustamente, ho questo pensiero e secondo me è questo, che poi io posso sbagliarmi, però non mai la tua verità, a meno che non hai una, non sia veramente tua sorella o tuo fratello, gli ci senti, io ti devo dire la verità su questa cosa, la penso così, poi mi posso anche sbagliare, però io provo questo e ci ho ragionato, ci ho pensato, la vedo così, ed è la nostra verità, non è la verità assoluta di qualcosa che abbiamo visto, che è oggettivo, ma è soggettivo. Verità oggettiva e soggettiva, come la bellezza, in poche parole.
0: Bene, tornando al discorso iniziale che io adesso mi
1: non abbiamo iniziato nessun discorso, perché
0: quindi questo monologo
1: era dovuto a madame bravo l'odontoiatra.
0: Esatto, bravo l'odontoiatra. Quindi questo era il tutto
1: succo.
0: Il succo del discorso era questo.
1: Era, vabbè. Giornalisti incapaci.
0: Ok, vabbè, bello, ci siamo, possiamo iniziare il programma adesso?
1: Sì.
0: Bene, sono contento, vai. Allora, perché abbiamo iniziato il programma? Nel senso che si era partiti dal concetto di verità o non verità, in cui uno deve accettare

0: ascoltare dall'altro lato quello che è l'opinione altrui. Cioè, quando uno fa un reprise, quindi quando uno riprende o comunque controbatte a un qualche cosa, deve essere anche accettato dall'altra parte. Non è che uno si può sempre stranire quando uno va a dire la propria opinione. È quello il problema.
1: Ma io non mi sono
0: problema.
1: Stranita. Tu non hai finito di ascoltare il mio pensiero.
0: Sì, ma non è che non ho finito di ascoltare il
1: tuo pensiero. No, e poi tu devi essere
0: pensiero.
1: Sempre la mia parte.
0: No, non è così. Perché siccome io, e questo là è magari un mio errore, adesso mi collego dall'altro lato, come magari è una cosa che fanno spesso anche a casa gli altri amici, altre persone, eccetera. Io ho delle mie idee, ok? E sono d'accordo, la maggior parte delle volte sono d'accordo con te. Però se tu parli di qualche cosa che non è giusto, di cui è giusto parlarne, nel senso, il concetto di dire madame è de qua o è de là, nella nostra trasmissione, nel nostro contesto, che c'è? A me piace parlare di musica, a me piace parlare unicamente di quello, non doveva neanche saltare fuori. Perché? Perché saltando fuori, chi guarda o chi ci ascolta, ma anche per un discorso meno, per come la vedo io, di correttezza, certi gossip, certe cacate che è, non le voglio far uscire fuori nel mio, proprio perché non è corretto.
1: Allora,
0: capito?
1: Madame, credo che sia della generazione Z.
0: Perfetto.
1: È una generazione che ci tiene a far sapere i cavoli suoi.
0: A me non me ne fotte.
1: A te non te ne frega niente, però
0: perfetto.
1: Se io, che lo sai, io mi occupo di gossip, ma
0: certo.
1: Il gossip è anche leggero, un gossip di fatto più che altro di velocemente, anche
0: sì,
1: non
0: sì,
1: soffermarsi,
0: sì, certo,
1: a meno
0: certo.
1: Che non sia una notizia veramente distruttiva come quella che fu di, infatti hai visto che non ne parla più nessuno, di Corona e di Belen, di
0: sì Zidere, certo,
1: che è giusto così,
0: certo,
1: tutto questo mormorio, loro ci tengono a far sapere, ma proprio loro, sti ragazzi cantanti, che da che parte stanno, ok, cosa piace loro. Ma io non sono nemmeno d'accordo sul dover sbandierare cosa piace o non piace. Infatti, se tu hai notato, ho parlato brevemente, cioè proprio sono passata brevemente su anche questi giornalisti che vanno a voler quasi portarli a parlare di sé. Non dovrebbe interessare a nessuno, questo ho detto, non che mi interessi che lei, magari no, chi se ne frega. Io vedo, mi piace la sua musica, mi piace la sua voce, ha un'intensità anche nelle parole, spesso è struggente tra l'altro.
0: Certo, certo.
1: A me piace lei, a me piace la musica di quelli che poi si sono scoperti negli anni essere omosessuali, ma non chi se ne frega. Cioè è questo che ho detto, non che voglio portare alla luce qualcosa che è segreto di Pulcinella.
0: No, ma non è il portare alla luce, è proprio il
1: parlarne. Infatti,
0: perché, credo,
1: tu ne stai parlando ora troppo.
0: No, non è che sto parlando, perché giustamente spiego agli amici la reazione, credo, perché giustamente non conoscendo ti vedono che te hai reazioni, quindi vado a spiegare quello che è. Nel senso che il vedi
1: sì,
0: il non
1: perché
0: accettare.
1: Ne stai parlando. Non è vero che non ho accettato, non è vero che non ho accettato, ma quando non si capisce quello che io sto dicendo, e io parlo un bel italiano, mi dà fastidio. A volte sono confusionaria, non ne dubito. Però è così, mi dà proprio noia questa cosa. Che io sono entrata e sono uscita, ho fatto tac tac su questa cosa. Proprio sono entrata
0: va
1: e
0: bene,
1: sono switchato subito. Non volevo dare assolutamente importanza a questa cosa.
0: No. Bravissimo, perfetto. Bene, allora di cosa parliamo oggi?
1: Oh, allora, sono capitata, tu lo sai che...
0: Facciamo così, mettiamo la canzone e poi ne parliamo?
1: Sì.
0: Benissimo.

0: Io ringrazio i Criss Cross, ringrazio MTV, ringrazio il mondo della musica degli anni 90 in questo caso per avermi creato, cioè nel senso creato anche mentalmente al di fuori degli standard, degli schemi normali. Probabilmente questo è un problema, anche tornando ai discorsi che facevamo prima, perché vedere la realtà, adesso i Criss Cross, stavamo leggendo che uno le bel che andà, come si dice, ormai abbiamo pochi minuti, quindi l'argomento di oggi lo trattiamo nella prossima puntata, sì, quindi state con noi. Uno è andato di overdose.
1: A 34 anni, quindi esatto. Hanno festeggiato il ventennale e pochi giorni dopo è morto di overdose, quindi hanno dai 10 ai 14 anni.
0: Hanno avuto un boom di successo, come purtroppo succede in determinate realtà, soprattutto se non la porti, cioè Jump è stato un tormentone di quelli fantastici ed era un pezzo veramente bello a livello di rap. È normale che poi da quel periodo in poi si è evoluta la parte rap, è diventata un po' più gangsta, quindi loro erano piccolini, c'erano, se tu vedi la storia del rap, e vi invito a farlo su Prime se non sbaglio, dove c'è la storia del rap, che è interessante non tanto per la storia del rap ma quanto per l'evoluzione anche di alcuni artisti, perché c'erano quelli, e vedi quando spesso il male tra virgolette vince sul bene, guarda un artista come MC Hammer che ha fatto pezzi rap bellissimi, o loro che non è che parlavano di ti sparo, erano ragazzini che tra l'altro si vestivano con i vestiti al contrario ed era tutto fighissimo, e io facevo la stessa cosa, io ho una foto, cioè i pantaloni al contrario, la felpa bianca, il giubbotto, quello lì americano, non l'ho trovato, ai tempi non si trovava, era difficilissimo, era un tipo un finto dei Bulls, più o meno, bianco e rosso, eccetera, e andavo in giro, e poi la gente mi giudicava e io ero contento che la gente mi giudicasse, perché dice tanto mi pigliano per culo ugualmente, tanto vale che lo fanno per qualcosa di estremo, cioè nel senso, a me quando devo dire,
1: eri un ragazzino un po' particolare indubbiamente,
0: senza dubbi, cioè, ma anche con questa tuta, capito, è arrivata gente, oh, ma la fanno anche da uomo, sai la classica battuta, e io faccio,
1: non la fanno più da 20 anni,
0: capito, capito, ti fanno la battuta, fanno anche da uomo, io sono contento perché vuol dire che in cuor tuo stai rosicando,
1: sì, è vero,
0: credo, e quindi è quella la cosa, tu stai

0: Musica, ma benissimo, ben venga, no? E quindi i Criss Cross nel periodo musicale hanno avuto questo boom, poi dopo invece la parte cattiva del rap, il gangsta rap e tutto il resto ha vinto, e per quello vince spesso il male piuttosto anche nella musica, tornando a quello che poteva essere Madame, eccetera. Vedi, magari come dicevi tu, i giornalisti si sono concentrati su alcune cose, quindi sul male, tra virgolette, invece che sulla musica reale di
1: Certo.
0: personaggi belli. È quello, dobbiamo sconfiggere il male. Bellissima questa frase, mi è venuta bene. Dai, in effetti è così, no?
1: Certo. Ti comprerò un mantello.
0: Perché?
1: Supereroe. Devo
0: Ah,
1: sconfiggere il
0: perché sconfiggere il male è il supereroe. Va bene,
1: male. Come la canzone dei Paparazzi con il teschio dorato di Fantaman di
0: Ah,
1: Cesare
0: di
1: Cremonini.
0: Cesare Cremonini, magari poi dopo la mettiamo, perché no. Bene, oggi volevo parlare di pizza, in realtà poi dopo ci siamo spostati, però restate con noi perché di chiacchiere ne avremo da fare ancora, cari amici, e con sì, Simona, si è già presa una paralisi, sì, Simona.
1: Meglio che io sorrida, no? Ma
0: Perché ti sei
1: sì,
0: arrabbiata? Dimmi, perché ti sei
1: ma
0: arrabbiata?
1: no, non mi sono
0: Hai
1: arrabbiata.
0: 15 secondi per dirlo,
1: Ma secondo te
0: dimmi.
1: io mi posso arrabbiare?
0: Sì.
1: Cioè,
0: Sì.
1: tu puoi avere la tua opinione.
0: Però deve essere uguale alla tua.
1: Possibilmente. Però sarebbe divertente,
0: Va
1: dai.
0: bene, detto questo, signori, grazie mille. Ci vediamo tra poco, come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Cari amici, ben ritrovati in questa terza e ultima parte di Yes We Are con Bruno Mars, che abbiamo deciso di far ascoltare proprio perché...
1: Mi piace tanto questa canzone. Simone, ma te ho già detto che alcuni amici sono riusciti ad andare al suo concerto a Milano, è stato uno dei concerti più belli che l'abbiano mai assistito, perché è stato proprio uno show. Qualcosa
0: un
1: di
0: show,
1: uno show, uno mi show, piace,
0: show
1: mi piace.
0: Okay. Bravo,
1: perché
0: bravo,
1: lui secondo me è, da il poco che ho visto dei reel,
0: diciamo,
1: che hanno
0: perché
1: dei reel
0: la voce
1: che hanno
0: febbrilina bella
1: dei reel che hanno fatto che hanno pubblicato è qualcosa molto di retro, anche, no, come si facevano gli spettacoli una volta,
0: certo.
1: E questa cosa mi piace un sacco. Ovvero, vedremo
0: bene, la vado a presentare, signore e signori, per voi.

0: lo so, la potete anche cantare dal divano e da casa l'inno, cioè la sigla.
1: Ma sai quante
0: sigla.
1: Simone, e, insomma, ci sono fidanzate, figlie.
0: Vero, vero. Questa, un, come dire,
1: un inno,
0: un
1: per
0: inno
1: noi,
0: alle
1: ragazzi.
0: Simone. Con la voce in tona, sì, Simona, sì, bene, sì, Simona, sì, e come fanno i bravi presentatori, che sono io, Mauro Caputi, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, a tutti gli amici che ci guardano anche in replica la notte, grazie, è sempre un piacere avervi con noi.
1: Gli amici poi ti mandano un messaggio, che ce fai qui? Sono quasi, effettivamente, tantissimi tuoi amici di Roma ti mandano i messaggi.
0: Sì, perché tra Teleroma 56, Nexun Channel, eccetera, ovviamente ci guardano e ci seguono con
1: sai cosa stavo pensando? Tanto è già partita, no? Che stavo pensando? Che deve essere complicatissimo fare il comico a Roma, perché in sé il romano che ha sempre la battuta pronta,
0: sì,
1: deve essere
0: complicato far
1: più ridere di un romano normale, deve essere veramente complicato, perché io per esempio grazie comunque ai social che spesso odiamo e amiamo, ho scoperto un comico che fa stand up, Francesco De Carlo, se non sbaglio si chiama, mi piace un sacco. Non so spiegarti.
0: La bravura
1: non è quel
0: e anche
1: cattivo
0: la voce.
1: Acido, nel senso, ci sono alcuni stand-up comedy che fanno, sono proprio cattivi, ma non parlo di Angelo Duro, ormai per me è superato. Altri che sono veramente a volte crudeli. E non è black humor, è proprio una cosa.
0: A me
1: che...
0: il black humor, per esempio, soprattutto il black humor inglese, piace tantissimo.
1: Sì,
0: dipende da chi lo fa e chi non lo fa, però ti faccio un esempio. L'altro giorno ti avevo mandato, perché non l'avevo ancora vista questa cosa, questa trasmissione, la vorrei vedere, però anche lì vai a capire se poi vedere tutta la trasmissione è bello
1: oppure è meglio vederla. Ci ho provato, però ho detto no, aspetto te.
0: Aspetti, allora ho visto proprio parlando di comici, perché poi comici romani e comici milanesi, figurati, lì entriamo in un altro mondo. In effetti, lo diceva spesso Maurizio Battista, per un comico romano è difficile, perché il comico romano spesso riprende quello che è la gente
1: quotidianità,
0: normale, la quotidianità.
1: Certo.
0: Quindi spesso il barista può essere più comico di te.
1: Credo. Sì.
0: Ci sono quelli, i romani, ti parliamo di una romanità più antica. Perché se poi prendi magari i giovani romani d'oggi,

0: ragazzo, lo chiamavano Fede e lui ha aggiunto una Z. Genio.
1: Stanno prendendo per il culo, mostrando Fede.
0: Cosa possiamo dire su Fedez, se non che assomiglia molto di più, lui è una lesbica di Elodie. Datemi una D!
2: Sì!
0: Dobbiamo parlare della tua musica.
2: Dio, la tua musica!
0: Ha scritto, a me mi piace prendere le cose di petto, a te ti piace prendere le cose nel retto. Ha scritto, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce. Bello! Mancavano solo, il nero snellisce, la mucca muggisce, la marcia sparisce.
1: Cioè, mi ha fatto morire, perché questo roast... è veramente Gaglia, anche su Cruciani ne ha fatta una, su Cruciani l'ha ucciso.
3: Sì, ma io
0: Giuseppe,
1: aspetta, dimmi.
3: Ma no, perché questo è praticamente dei comici,
1: Roast in Peace si chiama il programma,
3: fanno i coccodrilli, no, al, che si chiamano così, come si chiama, epitaffio. L'epitaffio a questi ospiti che arrivano, ma allora, io non so se riuscirei.
1: Considera che c'è un programma in America, questo qua
3: l'hanno
1: è un programma,
3: preso, l'hanno
1: sì,
3: ripreso.
1: È un programma storico che fanno dagli anni 90 in America, dove ci sono dei momenti, soprattutto per celebrare la carriera di alcuni attori, si incontrano dentro lì e li massacra. C'è anche un pezzo dove hanno rostato brutto Snoop Dogg, cioè hanno fatto dei... cioè...
3: ma la cosa è che se sei permaloso lì non ci devi
1: andare.
3: Io ho visto il roast di Asia Argento, che ogni tanto
1: anche di Asia Argento
3: ha tirato un sorriso.
1: Sì. Lo so, però, perché lei è una permalosetta, cioè, senti
3: allora
1: cosa dice su Cruciani.
0: Cruciani, libero pensatore, ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra. Strano per un coglione. Questo levriero afghano con i Carrera, il professor Piton in Harry Potter e il prigioniero di San Patrignano, Andrea Pirlo col fentanyl, è un personaggio divisivo, c'è gente che lo odia e gente a cui sta sul cazzo.
1: È figa questa cosa, perché finalmente magari puoi in qualche modo prendere in giro,
3: sì,
1: o poi giocare su.
3: E no? Dal momento in cui sono veramente portati all'eccesso queste cose, ma non dicono nulla, non dicono bugie, cioè dicono quello che in realtà, magari anche chi viene bersagliato da questa cosa, perché devi accettare, altrimenti tu non vai lì come concorrente, come ospite, dici... facciamoci un attimo di autoanalisi, no, perché ti dicono in faccia tutte le cagate che hai fatto, le più grosse magari che hai detto, e dico magari mi faccio un esame di un attimino, cerco un attimino di quello che mi hanno detto, davvero io sono così.
1: Allora lì tanta bravura, bravi agli autori.
3: Oh sì.
1: Cioè, nel senso, io non ti saprei rostare, sono sincero, cioè nel senso, per qualsiasi cosa non saprei, cioè la mia mente non riesce a trovare,
3: ma perché lì
1: non solo con te.
3: Perché lì sono
1: non è venuta dal te un po'
3: lì sono comunque bei personaggi, gli ospiti sono bei personaggioni, tutti loro hanno un qualcosa e sono un pochino che sono in giro, diciamo, quindi un po' ne hanno fatte, ne hanno dette, e quindi hanno tutti delle caratteristiche molto particolari. La bellezza sta nel portare all'eccesso, come i caricatori, quelli che fanno ti fanno l'autoritratto, però ti buttano fuori solamente tutto quello che è, non so, il naso particolarmente grosso, i denti fuori, ecco, quello hanno fatto gli autori, cioè portare all'eccesso i difetti, diciamo, di questi.
1: Però non credo ospiti tanto il discorso fisico, secondo me.
3: No, ho fatto l'esempio del disegnatore che fanno le caricature.
1: Certo,
3: che ti mettono, che ti disegnano solo gli eccessi e lo stesso anche gli autori bravissimi hanno portato gli eccessi di questi personaggi, che hanno tutti un bel caratterino,
1: ho un bel caratterino, per quello dico, magari molti se lo possono anche
3: mia mamma quando vede Cruciani Sergio Cruciani, ti mamma,
1: piace, piace,
3: a mia
1: piace.
3: Mamma sì, soprattutto, sì quando, soprattutto quando fa quello di destra, cioè non è né di destra né di sinistra, però quando

0: ho fatto quello di destra, a mia madre piace particolarmente.
1: Vedi, perché Cruciani è quello che è un po' distruttivo, cioè nel senso deve creare la polemica, deve creare il caos, e quindi è normale che quando vuole andare da una parte va dall'altra, da una parte fa più caos da destra va da destra, quando fa più caos da sinistra va a sinistra.
0: Ma è quello che dico sempre io, quando vuoi rimanere comunque lucido,
1: come?
0: Lucido,
1: come?
0: lucido, esatto. Cerchi, dici, ok, io non sono né di destra né di sinistra. Poi ormai mi verrà la battuta di Angioni, ma perché? Perché rimani lucida e dici, vedo i difetti dell'uno e dell'altra, e quindi sei quella in mezzo, la tua fermezza, la tua intelligenza ti permette di criticare da una parte o dall'altra, o elogiare una parte o l'altra.
2: Ti battecci tua!
1: esattamente, quello. No, è il senso di alcuni programmi. Oggi ne parlavo, stavo sentendo la professoressa che abbiamo intervistato l'altro giorno sull'Italiano, e c'era, no, spero di non essere stata troppo polemica, e io ho detto, guarda che no, cioè nel senso non lo sei stato per niente, ma oggi la televisione in qualche modo vuole e richiede la polemica, cioè vuole il confronto, con proprio perché attira di più. Vedi, Cruciani ha nella sua trasmissione tira fuori certi personaggi che veramente viene...
0: Allora, la polemica ci sta dal momento in cui magari dici, io non è che voglio fare polemica, però chiedi, metti sul tavolo una domanda che potrebbe essere scomoda, o fai delle domande perché è giusto, io ho le mie idee, io ho un pensiero, è giusto anche portarlo questo pensiero, non dico che sia giusto, però io dico, io non capisco questa cosa, e la metti sul piatto. La polemica nasce quando hai una tua ferma opinione che è contraria a quella di tutti gli altri, però se non ci fosse la polemica non ci sarebbe neanche dibattito. Se io e te fossimo d'accordo sempre su tutto, metteremo
1: Io sono come Papa Jefferson. Io sono il Papa Jefferson. Buono, calmo, credo che succube della mamma Jefferson e della come si chiama?
0: Wizzy.
1: Della Wizzy. Quindi no, quello che dicevi è giusto, è vero, però la polemica.
0: George, tu vuoi George mica George. Tanto calmo, George.
1: Che personaggio che
0: ti ricordi Sanford and Son?
1: No,
0: che è vecchissimo.
1: Non è vero. Comunque stavo dicendo, se non c'è polemica, sì,
0: no, non c'è crescita, non c'è, sì, perché non crea neanche comunque un dibattito. Non parlo tra noi due, però noi due non siamo sempre d'accordo su un determinato argomento.
1: Ma meno male,
0: altrimenti scena muta, ci daremmo ragione tutto il tempo e non sarebbe neanche divertente.
1: No, ma è in generale è perché devo essere per forza d'accordo, cioè il non essere torniamo al discorso di Fantozzi dell'altro giorno. Ok, Fantozzi era d'accordo con qualsiasi cosa gli dicesse il super mega direttore, non aveva mai il coraggio di dire la propria opinione, che però non è per forza polemica, cioè è dire la mia opinione, no?
0: Sì.
1: Mentre alcune volte in televisione si usa la polemica nel senso di dover per forza dare contro a qualcosa o a qualcuno pur di creare una reazione dall'altro lato,
0: ma
1: quello lì non è dialogo.
0: Esattamente, ma se tu vuoi creare polemica devi avere anche delle basi solide per poter continuare sulla tua sul tuo pensiero, perché se butti lì una polemica giusto per buttare polemica, ma non hai delle basi solide per contrabattere, creare un dialogo intelligente,
1: non serve a niente.
0: Allora non serve a niente.
1: E allora non serve a niente. Polemica, per esempio, come quella che fece ai tempi, non solo polemica, ma anche molto scarpore, a Mandalier.

0: geni della musica, geni della scrittura, geni del mondo, perché ti ho detto, in quegli anni un testo con una traduzione, cioè aveva un significato proprio meraviglioso, e magari molti italiani non lo capivano, non lo comprendevano, cioè dammi un altro po' di a te e io do un altro po' di a te.
1: Si chiama enigma la,
0: cioè, la cosa. To me.
1: Sì, però, vabbè, però certo, che poi c'era una censura veramente feroce all'epoca, sì, no? Però devo dire che lei c'ha fatto i soldoni con, con questa cosa, mi piace un sacco.
0: Ti ripeto, però non capendo bene l'inglese, tu la cantavi
1: all'epoca,
0: ma non avevi, capito? Non avevi la coscienza di dire dammi un altro po' di a me, cioè, e poi io un altro po' di a te. Io dove il gioco ed è figo, come ci sono molte canzoni
1: elegante, perché è molto elegante,
0: è molto elegante, capito? C'è altre canzoni che dicevano, che paragonavano il burro, il butter, give me more butter, quindi darmi, cioè, però era chiaramente, però erano, oh, senti che bella canzone dance, give me more butter, more butter, more butter, hai capito? Quella c'era esplicitamente chiaro il concetto che veniva mandato, capito?
1: Sì,
0: però e tutti che la ballavano, oh sì tutti così, vabbè, ragazzi, è quello il bello della musica, che quando non è comprensibile,
1: ma come quella canzone che piaceva tanto, oh, ma quanto mi piace questa canzone, allora, ma tu,
0: esatto,
1: conosci il testo? No, non lo conosco. Quando me l'ha tradotta? Mamma, che pesantezza.
0: Ma infatti in America, ti metto, suona tutto diverso. Adesso ti fa anche il vaffanculo, ok? La parola vaffanculo, senti, è volgare in italiano.
1: Fuck you very much.
0: Fuck off, è diverso. Cioè, quando abbiamo fatto la gara l'altro giorno di delle moto, quando uno veniva eliminato, fuck out of here. Cioè, esatto. Bra, vedi come è brutto, vattene a fanculo, come suona brutto, mentre facaro via, cioè è più figo, ci sta, no?
1: È anche più corto.
0: È più, oddio, bello slang, fuck out of here. Cioè, è tosta, da dire, non è facile. Detto questo, amici, ci vediamo domani con il sottofondo della... Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani, e per voi...
1: Sigla!
0: Ciao!

0: Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Prima di vedere la situazione in Europa e sull'Italia, partiamo ancora dall'uragano Polo, che avevamo già incontrato settimana scorsa, aveva raggiunto la categoria 5 nel Pacifico e nella notte tra lunedì e martedì ha fatto landfall, quindi ha toccato la terra, proprio sulla Bassa California del Sud, che è questa parte del Messico, questa penisola stretta e lunga, e ha portato anche numerosi danni, 7 morti, alcuni dispersi, ma prima che facesse landfall, in particolare sono stati dovuti dunque alle forti piogge, alle mareggiate provocate proprio dall'uragano stesso. Nei prossimi giorni è previsto indebolirsi, però al momento è ancora a categoria 3 con venti fino a 180-190 km/h. Veniamo adesso alla situazione sull'Europa, partendo dal satellite. Ovviamente qui la situazione è decisamente più tranquilla, almeno sull'Italia, sull'Europa centro-orientale, vedete la presenza dell'anticiclone. C'è invece una area di bassa pressione, una depressione extratropicale ovviamente, che interessa il Regno Unito, e qui ci sono anche delle piogge e dei venti. Il fronte più avanzato però non riesce a interessare l'Italia, porterà comunque qualche annuvolamento in più nei prossimi giorni, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, sulla Sardegna, ma con fenomeni scarsi o assenti. Vediamo proprio la situazione attesa da questa bella animazione grafica, che ci mostra la presenza di quest'area di bassa pressione, anche piuttosto intensa e profonda, associata a questo fronte che interessa però soltanto l'estrema Europa occidentale. C'è anche un po' di variabilità ancora presente sullo Ionio, aria umida che porta qualche annuvolamento anche tra Sicilia e Calabria. Vediamo la situazione attesa invece per quanto riguarda la ventilazione. Venti molto intensi che ruotano intorno a questo vortice di bassa pressione, e quindi burrasche e mareggiate sono attese anche sul Regno Unito e su parte delle coste atlantiche francesi, mentre sull'Italia la situazione è decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio dei venti sull'Italia, venti che soffiano generalmente di debole intensità, qualche rinforzo da sud-est sul mare di Sardegna e da nord-est sullo Ionio, ma nel complesso appunto la ventilazione rimarrà debole per tutta la settimana. Andiamo a vedere anche le temperature attese. Partiamo da quelle in quota 1500 metri, con aria ancora molto mite, anzi direi decisamente calda, che impegna gran parte dell'Europa centrale. Risale da sud, vedete, si spinge anche fin verso l'Europa settentrionale, con aria più fresca che invece impegna il nord-ovest dell'Europa, in particolare il Regno Unito, e anche l'est Europa, con la discesa di correnti più fresche. Però al momento sull'Italia e sull'Europa prevalgono condizioni molto miti. Queste sono le temperature, le minime comunque scendono rispetto a qualche settimana fa, in quanto le notti ormai sono più lunghe, quindi si torna anche sotto i 16-17 gradi su gran parte delle nostre aree interne, però vedete le massime rimangono ancora pienamente estive. Domani fino a 25-28 gradi su gran parte delle nostre regioni, e la situazione non cambia anche giovedì 1 ottobre, quindi cambia il mese, arriva il mese di ottobre, ma vedete le temperature fino a 27-28 gradi su gran parte delle nostre località. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sul sito o sull'app di 3B Meteo.
1: Buon martedì 29 settembre anche da parte di Trezeguet, di Scamacca e di Bellucci. Scamacca è stato protagonista di una spezzone ieri, intanto vi consiglio di guardare bene il menu di oggi, il programma della Nation di stasera, troverete delle partite molto interessanti, sicuramente cambierete il programma della vostra giornata. Vi ricordo sempre, però, visto che siete molto bravi a commentare, a seguire, e vi ringrazio sempre di vero cuore, che un altro giorno in meno al grido viva la Nations League, perché avevamo chiuso l'ultima di campionato 9 giorni fa con Milan-Lecce, sono trascorsi 9 giorni, siamo a metà più o meno di questa sofferenza, più o meno. Tutto molto bello, avrebbe detto Bruno Pizzul, e si può anche condividere il fatto di voler enfatizzare la vittoria di ieri, sempre con grande onestà, sempre però non uscendo allo scoperto quando le cose vanno bene e facendo finta di nulla quando le cose vanno male. Ieri c'era una logica e Mancini ha corretto dal mio punto di vista molti errori. Io, grazie a Dio, nella mia vita non sono un influencer, perché altrimenti avrei molti problemi, quindi in ogni caso rispetto le persone non facendo dei commenti beceri, e quindi ogni cosa viene fatto e viene fatta esclusivamente per il bene di tutti. Poi è chiaro, ci sono influencer molto bravi, molto corretti, molto giusti, molto divertenti rispetto ad altri, e quindi bisogna sempre fare una distinzione. Quindi nei fuori ruolo che non ci sono, siamo riusciti a fare una prestazione giusta. Quello che mi preme ricordare è che quando tu giudichi un allenatore, nel caso specifico vi faccio tre nomi, Mourinho, Mancini e Allegri, non devi giudicarli soltanto quando le cose vanno bene, ci devi mettere la faccia anche quando le cose vanno male, altrimenti facciamo un discorso ad personam di convenienza, cioè se fai un post dopo una vittoria bella, convincente, con gente non schierata fuori ruolo, con Fagioli che ha giocato, con Caiode che ha spinto, con i fratelli Esposito, devi farlo anche dopo la partita contro il Belgio, altrimenti, come volevasi dimostrare, hai messo la maglia. Adesso ci prepariamo all'interno di questa fantasmagorica Nations League a Francia-Italia di venerdì, poi da lì in poi partirà la discesa. Ma non è questo l'argomento che vorrei toccare un argomento essenziale che ne va della nostra onorabilità, della nostra decenza, della nostra dignità, del nostro modo di essere italiani guardando in faccia gli altri senza provare un minimo di vergogna. Quindi il campo è una cosa, fuori dal campo un altro paio di maniche. Se Malagò avesse preso Mancini senza fare tutti quei giri di palazzo, Guardiola, tutte quelle robe lì che non voglio, Maldini, Pirlo, le scommesse, delle cose che a me non sono piaciute nella gestione di un presidente, e lo devo dire, quello che rischiamo è di fare una figura di M, di melma totale, con pochi precedenti. Secondo me sarebbe forse la peggiore figura nella storia del calcio e dello sport italiano. Mi riferisco a questo balletto in corso del commissariamento. Io invidio Malagò perché lui continua a parlare di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni, questo gruppo, la luce in fondo al tunnel, il tunnel forse non è così buio, è normale che debba fare così. Ripeto, abbiamo giocato contro una squadra ieri molto scarsa, però è giusto magnificare le doti dell'Italia, quando invece in un paese normale non saremmo arrivati al 29 di settembre con una cosa insoluta, irrisolta, gravissima, che si riferisce al commissariamento possibile che chiama in causa l'elezione del presidente Malagò. Perché soltanto in Italia noi andiamo a fare lo screening, il focus su chi è stato eletto dopo che viene eletto. Quindi scopri questa roba del tesseramento, che è una roba dal mio punto di vista vergognosa, perché avresti dovuto prima eventualmente capire i requisiti e gli ingredienti necessari per rendere eleggibile o meno un presidente, un ministro, chi vuoi tu, invece non l'hanno fatto e se ne sono accorti dopo. Che è una roba, se mi passate il termine, da voltarsi all'altra parte e occuparsi di economia per un giorno, o del prezzo della benzina, o di qualsiasi altra cosa che non sia inerente al calcio, perché poi scopri che è una cosa soprattutto politica, che lo fanno perché c'è questo disegno politico di non gradimento nei riguardi di Malagò. Il bello di questa storia, che fratelli coltelli, come si diceva, poi alla fine si fanno beccare in tribuna d'onore Malagò al centro, da una parte il ministro dello sport Abodi, dall'altra parte il presidente del CONI Buonfiglio. Quindi fanno finta di nulla su una guerra intestina, cioè pensate la storia quanto ci stia portando e dove ci stia portando e quanto ci stia portando all'ammasso totale, cioè proprio, avete presente il Montarozzo dove porti le carcasse delle auto che non puoi neanche più rivenderle e darle in perdita? Siamo certamente a quei livelli, perché dietro quella foto di presunta complicità in nome del paese, la mano sul petto, sul cuore, cantiamo l'inna squarciagola, ci sono delle robe intestine dietro davvero clamorose. Ora, noi parliamo di calcio, di mercato, di tattica, di talenti, di fallimenti, di delusioni, ma se ci pensate bene, ci riderebbe tutto il mondo, anche la Papuasia, anche chi non fa calcio, anche chi non si occupa di pallone, se ipoteticamente dovesse accadere cosa? Che tra 5, 6, 7 giorni, adesso vediamo la giunta del CONI, la giunta di qua e la giunta di là, su una situazione che per me doveva essere risolta subito, con un'assemblea straordinaria per fare dentro fuori subito, se ipoteticamente tra 2, 3, 5, 7, 10 giorni dovessero commissariare la FIGC. Il che significa commissariare la FIGC? Significa che dopo poche settimane dall'elezione di Malagò viene commissariata e Malagò risulta incompatibile per quel problema del tesseramento, che non scoprono prima ma scoprono durante, per agire dopo in virtù di queste cose politiche che nulla hanno a che fare con lo sport. In un paese normale avrebbero fatto, ripeto, un'assemblea straordinaria e ci saremmo tolti subito il dente, invece dobbiamo ancora aspettare. Ma sarebbe la figura di Melma più assurda nella storia del calcio italiano, non ci sono altri scandali secondo me, perché ci riderebbe tutto il mondo, faremmo la fine degli azzeccagarbugli, di quelli che non sanno neanche che sono lo zimbello del paese, perché ne hai fatte talmente tante che diventi lo zimbello, e diventeremmo lo zimbello in modo assoluto e clamoroso, perché mi viene da sorridere che poi si parla degli stadi in funzione 2032, gli europei e tutte queste robe qui, ma che credibilità avremmo se accadesse una roba del genere? Cioè saremmo definitivamente sotterrati e magari non ci interesserebbe più nulla di Mancini, di Tonali, di Fagioli, di Caio, sarebbe un argomento assolutamente secondario. Quindi, visto che hanno avuto tutta questa pausa per ragionarci, e per riflettere, ripeto per la terza volta, convocando un'assemblea straordinaria, come succede nei grandi CDA, quando le cose non vanno bene, tu non devi mettere un qualcosa all'ordine del giorno, c'è un'assemblea straordinaria che convochi per porre fine a questo problema, comunque per trovare una soluzione. Qui non è accaduto, ricordate che questa è una cosa che mette in palio tutto, non le quattro stelle che abbiamo sul petto, cioè tutto va dall'altra parte, e immaginate cosa e quanto riderebbero di noi. Io non voglio entrare nei meandri di questa vicenda, se è giusto, se non è giusto, a me sembra che nel momento in cui tu non hai controllato prima il tesseramento, io credo che poi non debba evitare all'Italia un altro tipo di scandalo, anche perché Buonfiglio, che è stato quello che ha segnalato il problema, il grande amico di Malagò, aiutato proprio da Malagò per diventare presidente del CONI, per rilevarne l'eredità per la successione, se questa cosa dopo la segnalazione non dovesse andare bene, rischierebbe a sua volta la poltrona. Quindi pensate che pastrocchio, che papocchio, che roba incredibile. Quindi vi consiglio, per il bene di chi ormai ne ha visti di tutti i colori, al contrario, di seguire questa storia, e attenzione a non fare la più grande figura di M nella storia del calcio, e forse non soltanto del calcio. Quindi aspettiamo, vediamo se riusciamo ad evitarla, vediamo se da zimbelli del paese, quali siamo, accresceremo il nostro tra virgolette valore con un'altra bella medaglia al petto, si fa per dire. Viva la Nations League, buona giornata.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
3: Amici di TMV Radio, benvenuti al nuovo appuntamento di Storie di Calcio. E oggi è una storia di calcio che tocca il cuore, che emoziona, che vogliamo raccontarvi. E, pochi giorni fa è scomparso Sandro Mazzola, veramente la storia del calcio italiano e dell'Inter, che vogliamo condividere con voi per raccontare questo grandissimo calciatore, ma anche, permettetemi personalmente, anche una bellissima persona. E vorrei partire anche sottolineando quel gesto disgustoso che abbiamo dovuto vivere in occasione del minuto di silenzio della partita tra Juventus e Atalanta da parte di un settore dei tifosi della Juventus, che dimostrazione ancora di inciviltà che va respinta, va combattuta, non va trovata nessun tipo di giustificazione ad un comportamento del genere. Ci tenevo ad iniziare così, archiviamo questa cosa che ha lasciato sicuramente una traccia profonda, una ferita profonda, però oggi vogliamo parlare di e far conoscere anche i più giovani chi era Sandro Mazzola come calciatore, come uomo. E mi fa tanto piacere avere in questo percorso che facciamo all'interno di Storie di Calcio un giornalista che stimo tantissimo e con cui abbiamo condiviso altre belle storie di calcio. E allora vado a dare subito il benvenuto qui a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato prima di tutto.
4: Eccoci, grazie, grazie.
3: Senti Franco, grazie. Senti Franco, io vorrei partire con te da una foto che è bellissima e che secondo me inquadra tutto la persona di cui stiamo parlando, perché appartiene alla storia italiana, ossia la foto di Valentino Mazzola con la maglia del Toro che allaccia la scarpa a Sandro Mazzola. Io vorrei un tuo pensiero su questo, su questa subito immagine, e poi andiamo al resto.
4: Devo dire che questa immagine è il certificato di nascita di Sandro Mazzola, perché molti non se lo ricorderanno, molti non avranno fatto in tempo a conoscere l'inizio della carriera calcistica di Sandro Mazzola, ma nei primi anni della sua attività, sin dal famoso debutto storico, quello con l'Inter Primavera che va a giocare la partita ripetuta con la Juventus a Torino, finisce 9-1 e Sandro Mazzola firma il suo primo gol in Serie A. Ebbene, da quel momento in poi, da quell'atto di scarpe allacciate quando era poco più di un bambino, fino a quando lui comincia a giocare in maniera continua e da titolare dell'Inter papà Moratti e di Elenio Herrera, lui è sempre stato, per la stragrande maggioranza di noi tutti, il figlio di Valentino, perché obiettivamente era talmente grande, talmente ingombrante e talmente gigantesca la figura di papà Valentino, capitano del Torino, della Nazionale, protagonista purtroppo della famosa tragedia del 4 maggio, che era inevitabile che questo ragazzino, tra l'altro con i capelli ricci, esile, tutt'altro che vicino fisicamente al profilo invece strepitoso di Valentino, era inevitabile che fosse considerato il figlio di Valentino. E qual è la grandezza poi di Sandro Mazzola? Che da figlio di Valentino è poi diventato Sandrino, e poi alla fine, verso diciamo il finale della carriera, è diventato Mazzola. E quindi si è riappropriato del proprio cognome, oltre che riannodando i fili della memoria, tra l'altro a un periodo molto complicato della sua giovane esistenza, lui separato dal fratello Ferruccio, con la mamma che godeva di una condizione fisica molto...

0: obiettivamente molto complicata, dell'affetto strepitoso del quale ha goduto grazie alla presenza e anche alla generosità di Benito Lorenzi. Devi pensare che Benito Lorenzi, che è stata un'altra figura storica, emblema del calcio degli anni 50 dell'Inter, in qualche modo aveva adottato la famiglia Mazzola, perché amico e collega di papà Valentino. E quando lui comincia a giocare da calciatore nella, diciamo, tra virgolette, primavera dell'Inter, del settore giovanile dell'Inter, lui, Benito Veleno, ha per lui naturalmente una particolare venerazione e una particolare attenzione. E ti posso garantire che quando poi Mazzola, Sandro, diventa dirigente dell'Inter di Fraizzoli, restituisce l'amicizia, la generosità e la stima a Benito Lorenzi.
1: Eh beh, insomma, anche questa è un'altra storia da bellissima. Senti, Franco, se lo dovessimo raccontare ad un giovane oggi, il calciatore Sandro Mazzola, come lo racconteresti tu?
0: Guarda, io lo racconterei così: è il primo prototipo di calciatore moderno degli anni 60. Obiettivamente gli anni 60 erano, almeno per quel che riguarda il calcio italiano, scanditi da giocatori di grande classe che andavano però a due all'ora e che avevano magari ciascuno di loro il fisico appesantito. Non solo, ma dal punto di vista difensivo, il calcio italiano proponeva un tipo di calcio che il primo Elenio Herrera cominciò a patire e lungo la sua poi carriera interista cambiò radicalmente filosofia, perché godeva, perché aveva come caratteristica il fatto di avere delle difese molto numerose, molto nutrite e anche molto decise. E uso l'aggettivo decise per diciamo utilizzare un eufemismo. Ora, in quel tipo di calcio, la presenza di questo ragazzo giovanissimo, velocissimo nello scatto dei primi 20-30 metri, capace di fare dei dribbling in velocità che non riuscivano a tutti, e soprattutto di avere poi la conclusione di chiudere a rete e di chiudere in gol l'eventuale sua serpentina, perché di questo era assolutamente uno specialista, fecero di lui il primo calciatore moderno della vecchia era, tra virgolette, medievale del calcio italiano. Cito un gol che secondo me vale la pena da incorniciare. Tutti hanno parlato dei due gol fatti nella finale con il Real Madrid. Ti posso garantire che uno invece dei gol più spettacolari e assolutamente più esaltanti della sua carriera, e questo mi risulta personalmente per i tanti colloqui e le tante interviste fatte con Sandro Mazzola, è stato fatto a Budapest nella semifinale precedente contro il Vasas di Budapest. Lui scarta 7 volte 4-5 giocatori, compreso il portiere, per fare gol. E questo ti fa capire come questa caratteristica lui poi se la porta dietro. E a dispetto di quello che si diceva dell'Inter di Herrera, l'Inter di Herrera giocava praticamente così, tradotta oggi. C'era un libero staccato all'indietro che era Picchi, un marcatore centrale che era Guarneri, e poi un marcatore laterale a destra Burnic e a sinistra, con licenza di offendere, Facchetti, che tante volte, vi ricorderete, Gianni Brera aveva proposto di trasformare in centravanti. Poi aveva il dominus del centrocampo, che era Luisito Suarez. Al suo fianco aveva da una parte Bedin e dall'altra

0: dall'altra parte aveva il genio irraggiungibile di Mariolino Corso. Davanti lui aveva a destra Jair, un centravanti che non era sempre un centravanti di ruolo, perché in quel ruolo si sono alternati prima Aurelio Milani, che era più d'area di rigore, poi è intervenuto Pero, che è stato il primo falso 9 della storia del calcio italiano, poi Di Giacomo, poi Renato Cappellini, poi Vinicio. E questi due attaccanti però spesso venivano o imbeccati o facevano da sponda alle serpentine di Mazzola, che quindi l'Inter di all'epoca giocava con due punte e mezze.
1: Altro che, era già una squadra molto offensiva, Franco.
0: Certo, certo. Ma parimenti il Milan di Rocco aveva davanti, non so se te lo ricordi, quello del 69, Ambri numero 7.
1: Sì.
0: Lodetti numero 8, 9 Sormani, 10 Rivera, 11 Prati.
1: Certo, certo.
0: Non era difensiva.
1: No, no, no, erano giocatori. Senti, Franco, io ho una curiosità che sicuramente tu hai potuto, diciamo così, individuare. Ha mai secondo te un po' pesato su Sandro Mazzola il papà Valentino, no? Lo ricordiamo i più giovani, Valentino è stato il grande protagonista del Torino, del grande Torino, era quello che quando tirava su le maniche cambiava il volto alla partita, si caricava il Torino.
0: Il trombettiere del Philadelphia,
1: esatto,
0: suonava la critica.
1: Esatto.
0: Guarda, lui il suo grande cruccio, e credo che sia anche la consolazione dei suoi figli e dei suoi nipoti, che adesso possono pensare che abbia raggiunto il papà Valentino dall'altra parte del cielo. Il suo crucio era quello di non avere ricordi, e perché lui era troppo piccolo,
1: era piccolo
0: quando è morto papà Valentino, e quindi lui si abbeverava molto ai colleghi che avevano giocato con il papà. Ti racconto questo aneddoto che poi è stato più volte citato e più volte pubblicato. Quando lui vince a Vienna nel 64 la finale di Coppa Campioni con il Real Madrid, Ferenc Puskas, che era in sostanza una delle stelle del famoso Real Madrid, che intanto aveva collezionato altre Coppe dei Campioni, a fine partita si avvicina a Sandro Mazzola e gli dona la sua maglia e gli dice: perché siccome oggi ti ho visto giocare, secondo me tu sei degno di indossare questa maglia che porta lo stesso numero che portava tuo papà. Ricordo che in una famosa intervista sempre a Vienna fatta con l'Inter di Pellegrini, nella quale Sandro era dirigente, capo dell'area tecnica, diciamo, prima della partita, lui mi raccontò che la caratteristica di Puskas, mi diceva: sai cosa portava di piede Puskas? Io obiettivamente, che non lo sapevo, ho detto: no, cosa portava? 38. E quindi la sua grande abilità era quella di riuscire praticamente a calciare da fermo come se calciasse in corsa.
1: Pensate che roba. Stiamo parlando veramente di grandi campioni. Senti, invece ho un'altra, sempre per raccontarla ai più giovani, questo dualismo tra Mazzola e Rivera. Io sono cresciuto con i racconti di papà, che mi raccontava di questi due grandi, grandi campioni. Era un dualismo anche figlio, diciamo, di una loro rivalità, ti chiedo, Franco?
0: Allora, guarda, il dualismo era molto cavalcato e alimentato dai media,
1: certo,
0: perché con quello obiettivamente ci si campava una vita. Ti dirò di più, che tra i due in apparenza, cioè, se tu li prendevi che stavano per esempio riuniti in un salotto televisivo, avresti sentito e ascoltato le battute, soprattutto di Sandro, che era un battutista incredibile, nei confronti di Rivera e viceversa. Però tra i due c'era intanto una sorta di complicità e c'era anche una rivalità che non era tossica come si può pensare quella di oggi. Era una rivalità, devo dire, molto elevata. Ti faccio un esempio che può farti capire. Quando in un famoso albergo di Milano, un bel pomeriggio, si ritrovano seduti intorno al tavolo Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Carlo Mupo, l'avvocato Quat Pasqualin e l'avvocato Sergio Campana. Nasce in Italia per la prima volta, esempio poi copiato all'estero, il sindacato calciatori. E nasce proprio perché attorno a quel tavolo, poi tra l'altro lì, dopo che Carlo Mupo diventa direttore sportivo, va al suo posto, ci va Giacomo Bulgarelli, e diventa di grande rilievo proprio perché a comporre la prima formazione ci sono queste prime firme del calcio italiano, due o tre grandissimi calciatori che trascinano dietro tutto l'intero movimento. E ti dirò di più, questo tipo di legame resiste poi fino a quando i due hanno smesso di giocare e poi sono diventati dirigenti, uno del Milan e l'altro dell'Inter, con una differenza che Rivera al Milan non ha portato grandi successi. Mazzola fece la ricostruzione dell'Inter di Fraizzoli, che vinse poi lo scudetto con Eugenio Bersellini allenatore, ed è quello che portò per la prima volta dalla Serie B a San Siro la coppia famosa di Brescia, Beccalossi e Altobelli.
1: Sì. Qual è stata la cosa che secondo te, da dirigente poi dell'Inter, più grande che ha fatto? Questa oppure ne individui un'altra?
0: Lui, la sua capacità fu quella appunto di rifondare quell'Inter che era faceva parte ancora della vecchia Inter del passato, che aveva un po', era un po' arrivata praticamente al capolinea, perché l'unico rimasto era Facchetti, che giocava da libero, certo, nell'anno precedente di Eugenio Bersellini allenatore. E lo fece tra l'altro con un mercato, molti non lo ricorderanno, ma di bassissimo profilo. Gli unici due acquisti che fece l'Inter di quell'anno, oltre naturalmente a Beccalossi e Altobelli, furono lo stopper proveniente dal Torino, Mozzini, e la finta alla destra, Domenico Caso.
1: Sì, come no. E, tra l'altro, mi raccontò una volta Franco, in un'intervista che realizzai a Mediaset, mi raccontava che lui aveva in mano anche Falcao negli anni '80, e poi ho letto anche di Michel Platini in questi giorni, che ha ancora quel contratto, un precontratto che aveva firmato con l'Inter proprio incontrando Mazzola.
0: Allora, il precontratto di Platini è una cosa a cui sono molto legato, perché appartiene a uno scoop che facemmo noi nel dicembre dell'84 con il Corriere dello Sport. Io allora ero responsabile della redazione milanese del Corriere dello Sport, e appena Mazzola da dirigente uscì dall'Inter di Pellegrini, che avrebbe poi richiamato per quel ruolo Franco Dal Cin, io naturalmente mi tuffai a pesce su Mazzola e gli proposi di fare questa rubrica che si chiamava la Tribuna di Mazzola. E in occasione di quella puntata pubblicata poi sul Corriere dello Sport il 28 dicembre dell'84, siccome era la vigilia di un Inter-Juventus, io gli chiesi di raccontare la storia di Michel Platini, che era diventato praticamente un calciatore dell'Inter, prenotato anni prima, perché all'epoca c'era solo e soltanto uno straniero, sì, che si poteva tesserare. Lui non soltanto me l'ha raccontata, ma poi mi ha fornito la fotocopia della pagina del precontratto che io ho pubblicato puntualmente sulla copia di quel Corriere dello Sport. Per Falcao,

0: Ti confermo che l'Inter aveva fatto delle avance nei confronti di Falcao, ma ti posso garantire che lo stop arrivò da Prezzoli, presidente, il quale mai in maniera pubblica e dichiarata, ma in maniera molto riservata, aveva fatto capire e sapere che aveva ricevuto delle pressioni politiche provenienti da Roma.
1: Guarda, io ti posso dire una cosa, nella sua, diciamo, schiettezza all'epoca mi raccontò proprio di un senatore molto importante all'epoca che intervenne per bloccare tutto quanto e quindi lui era molto dispiaciuto perché aveva, questo è successo dopo lo scudetto della Roma, la Roma conquista lo
0: Certo.
1: scudetto e Mazzola aveva incontrato proprio Falcao, mi raccontava qualche giorno dopo lo scudetto ed avevano concluso tutto, poi purtroppo ci fu un
0: Certo.
1: intervento, come hai detto tu, politico a fermare il tutto. Senti Franco, ti voglio chiedere una cosa, ho visto giorni fa una foto che tu hai messo nei tuoi social, molto bella, che ti ritraeva vicino a Sandro Mazzola. C'è qualcosa della persona tua intima che ci puoi raccontare?
0: Sì, guarda, io ti dico questo. Allora, io ho avuto con lui un rapporto molto stretto. Io sono arrivato a Milano nel 77, quando quindi praticamente lui stava
1: Sta
0: finendo di
1: finendo,
0: giocare.
1: sì.
0: Però ho avuto un rapporto molto stretto quando lui poi è passato dietro la scrivania a fare, diciamo, il numero due dell'Inter di Fraizzoli, perché ero amico molto sia di Sandro Mazzola che di Giancarlo Beltrami, che era il direttore sportivo dell'Inter dell'epoca. E allora ti racconto questa cosa che non so se è risaputa, a proposito del contratto di Beccalossi. Allora, succede questo: dopo il mondiale dell'81 l'Inter convoca.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso

0: le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
3: Guardavi qualcosa del passato, gli si accendevano gli occhi.
4: Bello. Tra l'altro voglio chiudere anche, Franco, ho visto giorni fa, ho letto giorni fa anche un pensiero della moglie di Scirea, Mirella, molto bello, su Mazzola, dopo tutto quello che è successo. Mi ha fatto molto piacere, mi ha colpito anche che c'è stata una foto, penso, creata con l'intelligenza artificiale molto bella di un, certo, abbraccio, di un abbraccio tra Scirea e Mazzola, che mi ha colpito, certo, molto e che diciamo mi ha
3: fatto... Ma questo ti fa capire una cosa semplicissima, e cioè, caro Marco, ti fa capire che tra loro hanno, oltre a un linguaggio molto particolare, c'è un cordone ombelicale che non li separerà mai, né in questa vita né in quell'altra, perché è fatto di valori, e di risorse, di intelligenza e di sodalizio sincero, autentico e effettivo, che nessun gesto ignobile potrà mai mettere in discussione.
4: Sono d'accordissimo. Franco, io ti voglio ringraziare per questo ritratto che ci hai lasciato, di Sandro Mazzola, e ce lo immaginiamo veramente anche noi che possa,
3: ecco,
4: con il papà ritrovarsi, e magari fare due palleggi, sarebbe bellissimo, perché hanno rappresentato, lo dico sempre, tanto per il calcio italiano, perché il grande Torino,
3: la storia del calcio italiano,
4: il grande Torino, esatto, è qualcosa di unico, e questo legame con Sandro Mazzola che poi ha proseguito questa bellissima storia di calcio. Franco, grazie veramente per essere stato con noi, per averci regalato questo tratto di storia. Alla prossima. Noi adesso vi stiamo per lasciare, però vi lascio con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, e sentirete nell'ordine Bergomi, che dirà delle cose bellissime su Sandro Mazzola. A seguire ci saranno tre giornalisti che hanno vissuto e vivono tuttora l'Inter con grande intensità e affetto, e ognuno di loro tre ha dei ricordi legati proprio a Sandro Mazzola. Mi riferisco naturalmente a Gianluca Rossi, a Ciccio Valenti e poi a Cristian Recalcati. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima Storia di Calcio.
5: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato, e tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario

0: ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia San Lorenzo, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
1: Ma posso dire una cosa? Adesso mi fa venire in mente una cosa. Credo di... ma non è piacere. Ma tu non sei divisivo, non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
0: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale. Era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato, anche ho visto, quindi in quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
1: Grazie zio.
0: Prego.
1: Ciao. Ciao.
2: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
0: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio secondo me divisivo, e quindi per questo gli va riconosciuto a livello mondiale, veramente un grande campione, più, oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
2: Qual è un tuo ricordo personale?
0: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo da Piano Gentile con la primavera, lui veniva a vedere, c'era la prima squadra, e lui spingeva Bersellini e diceva: quel ragazzo è pronto. E Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma mi ha detto: prendili che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto: Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora. Mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada. Però Sandro è sempre stato con me molto gentile, veramente una bella persona.
2: Cosa lascia una figura come la sua?
1: Lunedì 21 settembre Milano, intesa come società civile, e non solo Milano Nerazzurra, ha dato l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, una leggenda della prima Inter euromondiale. Il suo nome fa parte di una filastrocca, una formazione che, insomma, ogni interista militante della prima ora può tranquillamente snocciolare a memoria. Quello che mi lega a Sandro Mazzola è tantissimo. Non come giocatore, perché io non avevo ancora iniziato la professione. Lui si è ritirato nella stagione 76-77, al termine di quella stagione, ma poi l'ho conosciuto come dirigente, perché ha camminato sempre al fianco dell'Inter, soprattutto nella prima Inter di Massimo Moratti. Andava molto orgoglioso e raccontava sempre a tutti il segreto, il suo grande segreto bellissimo, l'aver preso Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, nel 97. E lo raccontava spiegando che ebbe un colloquio con lui in cui gli enumerò praticamente tutti i numeri calcistici che Ronaldo era in grado di fare. Ronaldo rimase talmente colpito dal racconto dettagliato di un grande calciatore come Sandro Mazzola che disse a Sandro: beh, ma allora mi volete davvero? E lì scelse l'Inter. Fu un blitz di 48 ore, in pratica forse anche meno, in cui Mazzola, per conto dell'Inter, strappò Ronaldo al Barcellona. Persona ironica, persona mai divisiva, stimato ovviamente da tutti, figlio d'arte di quel Valentino Mazzola che ha fatto parte del grande Torino, una squadra che è leggenda, l'unica squadra del Torino, anche se chi vi parla

0: giornalista per la quale io autorizzo la parola fede anziché la parola tifo. E infatti c'era una grande rappresentanza anche della città di Torino Granata, proprio per questo filo straordinario di classe che univa papà Valentino a Sandro Mazzola. Gli aneddoti sono tantissimi, da dirigente ne ricordo uno in particolare in una stagione tremenda per l'Inter, la stagione 98-99, lui era dirigente, c'era Ronaldo, c'era Baggio, era un Inter con aspettative grandissime che fece un campionato terribile, 4 allenatori cambiati. Beh, Mazzola venne a cercarmi perché sapeva che in quel momento i media sarebbero stati col fucile puntato. Venne lui per primo a cercare noi giornalisti perché non si sottraeva mai alla critica, mai al dibattito, alla sua voglia, insomma, di spiegare il calcio. Se ne va, insomma, un grandissimo personaggio ricordato dai pochi ex compagni di squadra dell'Inter Euromondiale di Herreriana memoria che sono sopravvissuti, ma anche da tutti coloro che l'hanno avuto come dirigente. Valentino, Sandro, mi piace pensare che papà e figlio in questo momento giochino insieme lassù in cielo. Riposa in pace Sandro Mazzola, personaggio per il quale, insomma, non è certo riduttiva l'espressione leggenda dell'Inter, leggenda del calcio.
1: Marchino Bello, allora, se chiedi a un ex bambino del 66 di parlare di Sandrino Mazzola, beh, allora ti dice la parola zio. Zio perché Sandrino e di fatto e Giacinto Facchetti sono stati zii per un bimbo del 66. Sono stati quei punti di riferimento, uno col numero 8, l'altro col numero 3, e sono stati di famiglia. E poi zio perché io ho avuto la fortuna di avere uno zio che giocava nell'Inter ai tempi di Peppino Meazza, il fratello della mia nonna. E beh, vi dico soltanto questo, è scomparso tanti anni fa, a un'età molto molto alta, lui era del 1908, anno dell'Inter, tranne la nascita dell'Inter, e quando praticamente ormai la testa non reggeva più, l'unica cosa che continuava a ripetere era, tutte le volte che mi vedeva, era raccontarmi in loop, era la doppietta di Sandrino Mazzola al Prater contro il Real Madrid. Che bellezza, che bellezza. Sandrino, sarai sempre qua nel cuore, sempre, sempre, sempre, sempre.
2: Ho conosciuto Sandro Mazzola in diverse trasmissioni sportive e poi ho abitato per 21 anni a Vedano all'Ambro. Una persona tranquilla, una persona genuina, una persona che se la incontravi per il paese di Vedano si fermava e faceva con tutti due chiacchiere sul letto. Nelle trasmissioni lui non faceva pesare di essere Sandro Mazzola. Lui era davvero un qualcosa di unico e magari per i più giovani dire Sandro Mazzola è come non dire nulla. Per un interista dire Sandro Mazzola è dire Inter, solo esclusivamente dire Inter. Per un italiano Sandro Mazzola è nazionale. Un grandissimo che è e sarà per sempre nel cuore di noi tifosi.
3: E non so se volete dire un vostro personale pensiero.
4: Il mio personale pensiero?
3: Vai.
4: Era il mio idolo da ragazzino, io avevo la maglia con numero 8, ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire a maglia. Io c'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini, allora c'era una star, questi qui, e io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo, c'era questa velocità. Rivera era un pochino più compassato, grande.
3: Sì, sì.
4: Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca. Un'epoca del calcio italiano, non solo, ma anche mondiale. E però, insomma, il mio idolo da ragazzino era Sandrino Mazzola.
3: L'avevi detto, quindi mi ha fatto
5: ciò. Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
6: Quando veniva in Pinettina a visitarci, per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che si incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro, sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante sapendo che era molto difficile, perché è stato quello che hanno fatto loro, è stata una cosa fantastica.

0: grazie.
1: Di prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui sempre era sempre lì per l'Inter, e quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo, perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
2: Grazie. Ricordo, Presidente, il suo ricordo di Sandro Mazzola Casolani.
3: Mi ricordo quando avevo 10 anni che stavo al mare, era tardissimo, Italia Germania, un piccolo Brion Vega, bianco e nero. Ci siamo innamorati di quell'Italia, ma ci siamo anche innamorati del calcio. Grazie Sandro, scusate.
4: Tante emozioni per tutti, non solo per i tifosi dell'Inter, ma per gli appassionati del calcio. E oggi abbiamo un dovere, che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
3: Grazie.
4: Solo è una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile, che diventeranno appunto gli uomini del domani.
3: Grazie.
1: Grazie.
2: Pause per lei, Presidente, a salutare Sandro.
5: Sì, mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppure in una giornata così triste come oggi.
2: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
5: Beh, guardi, ero piccolo quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il mio. Grazie.
2: Grazie. Thank you.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Si torna di nuovo in campo per quanto riguarda la nazionale per cercare di cancellare quello che è stato l'esordio in Nations League assolutamente negativo, la sconfitta di Roma contro il Belgio per 2-0, una partita che ha dimostrato tutte le difficoltà del calcio italiano, tutte le difficoltà del movimento calcistico italiano, che fa fatica a rialzarsi, che si può affidare anche ai nuovi talenti ma che magari vanno valorizzati e inseriti in un contesto che funzioni. Questo è un contesto che è in totale ristrutturazione. Mancini ha accettato i fischi, ha detto però non mettiamo troppe pressioni ai ragazzi. Tonali ha parlato, ha detto prendetevela con me, non prendetevela con Romano, per fare un esempio. Ma insomma, va bene anche questo spirito di squadra, che speriamo possa essere un po' l'anima, la spinta per risollevare il calcio italiano dal punto di vista tecnico, però è chiaro che dal punto di vista sempre tecnico la carenza di valori è abbastanza evidente, quindi bisogna lavorare ancora tanto tanto tanto. Questa sera la sfida con la Turchia di Vincenzo Montella, Montella contro Mancini in campo. Vedremo due squadre che hanno comunque dei problemi, perché anche la Turchia viene da un mondiale al quale intanto ha partecipato, ma che è complicato, ma che vuole cercare di rialzarsi. Nota di cronaca, diciamo così, sono i due paesi che dovrebbero ospitare il prossimo europeo, ma insomma tutto ancora da quel famoso europeo diviso in due, che è ancora tutto da definire per la vicenda stadi in Italia. Detto ciò, poi c'è sullo sfondo, ma molto lontano, il campionato italiano, che riprenderà tra un paio di settimane, con più che altro gli occhi puntati su quelli che possono essere nuovi infortuni. Trema la Juventus, che oggi scoprirà le condizioni di Francisco Conceição. Non dovrebbe essere nulla di grave, però ieri ha accusato un colpo alla coscia, è entrato negli spogliatoi, però è rientrato in campo. Questo sicuramente alimenta buone speranze. Oggi verranno fatti dei controlli dallo staff del Portogallo e si capirà quali sono le sue condizioni. Ci sono tanti club che tremano per i propri campioni. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocco in cabina di regia e dal direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo. Allora, buon lunedì.
1: La tua foto intanto su Belgio Italia.
2: Mia foto è stata quella
1: Italia Belgio, pardon.
2: Sì, sì, siamo stati dominati. Io non mi faccio nemmeno abbagliare da quei pochi minuti nel secondo tempo, quindi non sono in disaccordo sulla lettura della partita di Mancini, però ci può anche stare che Mancini nel post partita cerca di trovare delle cose positive e di non affossare completamente il suo gruppo. Però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche, diciamo, un po' di timore in chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli esperimenti che sono stati fatti e secondo me è giusto anche farli. Non mi sono scagliato e non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane, quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che un po' storce adesso perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni mi sembra fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mentre prima io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'aveva un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale. Io ti dico vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori alle nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani. Questo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. Non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza di quella che è la situazione reale in questo momento, quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme eccetera, ma un CT adesso, chiunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo, ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini, però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità, ognuno è giusto che esprima il suo.
1: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore, o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini, sì, in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
2: E ci saranno altre difficoltà, perché quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
1: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo che comunque la maglia della nazionale, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
2: dovrebbe, però
1: dovrebbe,
2: non lo so.
1: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
2: Cioè, io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando, che con gli altri che non ha, cioè se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
1: Hai trovato un passo indietro, paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione?
2: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. Io ho visto anche gente intimorita, perché per carità il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri, adesso sta inserendo

0: altri giovani che sono forti, pure questi, però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non ci dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa, non lo so se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove li vai a prendere questi giovani? Quindi io, Romano, ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita. Ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne, la serata magica di De Bruyne, che io è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così? E poi
1: in Belgio hanno detto, occhio, che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il rendimento di De Bruyne in nazionale è totalmente diverso a quello con Napoli. Detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere, perché ci sono, però non sembra lo stesso giocatore. No. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma rimandato.
0: Lo ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa. Cioè, questa
1: anche
0: è...
1: con la personalità. Questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta. Cioè. Di gamba e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa. In un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle eccetera, però si è preso una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo,
0: ma
1: dopo...
0: Ma tu ti rendi conto avere Pirlo... Cioè, che pesantezza poteva essere, cioè, se noi siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però esatto, quindi però lì tu non è che hai detto guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto ok, ciao, scelgo io, e hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'europeo, comunque Mancini, per altro è tanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al mondiale perdendo con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà da quando ha lasciato la nazionale fino ad ora, cioè è uscito un po' dai quadri, dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui, è in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
0: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Cioè, allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. È inutile che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo, però il CT doveva essere nominato e sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso, beh, allora io qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Leonardo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e Leonardo?
1: Maldini un po' ha raccontato e disse ci vorranno almeno 8 anni.
0: Ho capito, sì, ma infatti
1: e lì è stato attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto. Dice: non c'è pazienza, lo ripeto. I giovani del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto, lascia stare il nome del CT che comunque non convinceva neanche a me, e poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale, comunque insomma, però sapere è inutile che vi lamentate.

0: Vorranno dagli 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
1: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici, da Maldini a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti.
0: No, è una questione di fiducia.
1: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT, pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT, ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso, perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non so, questa è una mia,
0: però diciamo che magari sbaglio, ecco, il loro, secondo me il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono: hai detto mi fido di voi, scegliete voi. Nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire. Quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta. Dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ci ho fatto provare in qualche modo, mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni comunque in National League, lascia il tempo che trova, però intanto devi far vedere qualcosa, rischia già la posizione se già con la Turchia per esempio dovesse arrivare una brutta sconfitta.
1: Per me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite, perché non, ripeto, secondo me anche se c'era Pirlo, se c'era Conte, ci sarebbero state tante difficoltà. Gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno, quindi se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini, quindi non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, e ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta. Non lo so, io credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la parola tempo non esiste, non esiste.
0: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento, passatemi il termine, poco nazionalismo, come se i giocatori preferiscano studiare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi, ti chiede Alessandro?
1: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90, ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque, ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che quello è giovane, è forte, ma proviamolo. È quasi una ricerca disperata a trovare sti giocatori bravi, perché nei club non li vedi, e purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana.
0: Certo.
1: Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
0: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
2: Ciao Vincenzo, ciao Marco. Ciao, allora, perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela appoggi subito, non ti va bene, e fai tu, allora... Io avrei tolto il disturbo e avrei detto vai tu, allora
1: però...
2: mi rompere le scatole a me.
1: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia, ok? Io, per dire, uno sta a capo di una struttura e ha sicuramente delle persone che delega a fare dei compiti, no? I cosiddetti, come possiamo dire, vici, braccio destro, eccetera. Non è che chi comanda deve per forza approvare tutte le decisioni, ragazzi. Cioè, nel senso, se io poi ritengo che tu stai facendo un errore, anche avendo dato piena fiducia, ti chiamo e ti dico, senti Vincenzo, guarda, io sta cosa non la condivido, siccome poi la faccia ce la metto io perché so io che dirigo, qui dobbiamo fare diversamente.
0: Allora
1: e che lì, fai? Prendi e te ne vai.
0: Però allora lì faccio l'avvocato del diavolo, Maldini e Leonardo gli avrebbero dovuto dire, non ci chiamavi proprio. Cioè, se io... vado per una linea e sarà capito che la linea di Malaguerra è il ritorno di Mancini. Se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, Malago diceva sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. Quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire allora che mi chiamate a fare. Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice fammi Maracanà. Tu ti siedi, fai Maracanà e lui il giorno dopo ti chiami e dice no guarda facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B per dire perché Maracanà non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici ok te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare, stavo da un'altra parte o comunque mi hai chiamato per fare questo, il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale credo, ce la possiamo andare a sentire, poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito perché... ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia e in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissimo all'ufficialità di Alberto Gilardino che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
3: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mugianese, ma direttore, ma se lei è titolare di un'azienda, nomina dei dirigenti per farli lavorare e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone prendere e se ne vanno. Cioè è semplice, perché devono rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro, questo è il calcio italiano. Buona giornata.
0: Quindi diciamo ritorniamo un po' sul concetto che
1: io non la vedo così, con grande rispetto per chi la veda diversamente, insomma i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice guarda sta cosa non va bene e tu che fai, prendi e te ne vai. Non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro, non lo so. Io sinceramente ragazzi sono anche molto schietto, tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva. Maldini ha fatto anche degli errori, Maldini insomma va via dal Milan e poi danno un incarico, va via dopo poche settimane, io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi per carità io ancora non ho capito come opera Maldini, ci sarà un futuro la possibilità di vederlo, non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto, quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare, ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal Presidente della Federazione come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano perché tutti volevano il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione, mi è sembrata più una cosa molto diciamo così di facciata che di vera operatività, ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non... non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però

0: se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare, se qualcosa non quadra chi sta ai vertici, non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente no, guarda, così non si fa. Non vedo, no, prendi e te ne vai, per carità, è una scelta, però
1: che ci può stare, ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A, sì. Dopo quella, insomma, di cui abbiamo sì. poco parlato, quella intanto di Grosso che ha dato spazio al ritorno di Vanoli, che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene. C'è anche da registrare quella di Questa, che saluta il Parma. Non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto Questa, e invece non va bene. Il Parma si guarda altrove e sceglie Girardino, che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati. Poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma?
0: Guarda, a me, devo essere sincero, il progetto Questa non l'ho mai capito, cioè, nel senso, tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così, insomma, quindi non mi aveva convinto l'anno scorso. Poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà. Quindi si chiama Gilardino, sai, comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede, si va per una scelta diversa, vediamo, insomma. Gilardino è uno che secondo me come allenatore qualcosa ha fatto vedere a livello, diciamo, di idea, però poi anche lui qualche risultato non è arrivato, insomma, quindi bisogna dire pure questo, quindi... Vediamolo all'opera al Parma, poi non c'è un legame particolare con Parma.
1: Ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via Tedesco dentro Pallarino. E soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano. Pausa lunga che ti permette adesso
0: di lavorare,
1: di lavorare in due settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo progetto.
0: Sì, sì.
1: Va bene De Laurentiis sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo?
0: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo, per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo a Napoli, lo deve dare, no, possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro, c'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma.
1: Novembre, ricordiamo.
0: Non lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri. Poi se tu mi dici ma sarà una direzione destinata a continuare, che ti... non lo so, io è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se vai Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. Siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, per Massimiliano Allegri questo è un treno importante, eh. Ragazzi, è forse l'ultima grande occasione in Italia.
1: Ma soprattutto sono d'accordo, non dovesse andare bene secondo
0: me. Allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione, quindi vediamo. Per me il Napoli rimane una squadra forte, l'ho sempre detto, poi se vogliamo dire...
1: degli infortuni che McTominay, ma per fare gli allenamenti dopo la ritmia benigna che lo ha costretto allo stop, ferma... Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Harrison Santos, Neres non è ancora al top della condizione.
0: Purtroppo gli infortuni,
1: quelli fanno parte del gioco, lo devi mettere in considerazione.
0: Che dobbiamo fare, cioè nel senso pure la Juve c'è un sacco di infortuni, purtroppo fa parte del calcio, bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni, perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male, quindi è il lavoro... È il duro lavoro degli allenatori, pure questo.
1: È il duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
0: Dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri e opinioni, perché abbiamo un gruppo, diciamo, di ospiti che la pensa in maniera diversa sul tempo, sul dare tempo o meno. Poi ci proietteremo sulla partita di stasera. Andremo anche un po' così a parlare di Francesco Totti, che su questi 50 anni
1: lancerai un quesito.
0: Sì, vediamo, ne parliamo
1: dopo. Non svegliamo tutte le carte. Grazie a Marco Piccari.
0: Grazie,
1: Marco.
0: Vincenzo, buon proseguimento a tutti.
1: Noi ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio con Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
8: private per il Crotone vince contro il Catania Massimino, seppur Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto pressione toscana. potrebbe portare ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo che Crotone è partito con 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato della, con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del 7-1. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
9: Sì, esatto, è l'ora giusta di questo incontro, che dovrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato in maniera più assoluta positivo. Mi aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'exit turno, ma le sfide pesano per una squadra che deve appunto vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio, addirittura sconfitta, ecco, non potremmo dire saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha dato quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, se la big del girone che zoppica un po'. Quest'anno forse la gestione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo, lo scorso anno nel girone C è successo con 40 di penalizzazione, una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone magari forte dell'entusiasmo, la vittoria contro la Salernitana può fare bene.
8: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
9: A te, ciao Luca.
8: Salutiamo Giuseppe Noci dalla redazione di tocci.com, ci prendiamo un paio di pausa e poi siamo con la seconda parte della trasmissione.

0: seconda parte di tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargina al microfono delle Latini, l'altra parte del vero per questi 60 minuti dedicati alla Serie C, Serie C che arriva, come dicevamo prima, con la Pelenucci dalla lezione di tutto ci punto la ottava giornata di campionato, giornata che cerchiamo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zavi. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, iniziare dal girone A, facciamo le cose tutto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Neferi. Ricordiamolo, Cittadella punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 6 partite. Estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno ha lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo agli inizi, 7 partite sicuramente poche per dire chi sarà protagonista in fondo. È chiaro che Cittadella è qualcosa di strepitoso, quindi stare di Cittadella oggi vorrebbe dire vincere tutto e non essere in tanto, è vero che è l'unica squadra d'Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi può assolutamente continuare che sta facendo Cittadella, però non dimentichiamoci che Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è lettori, società molto molto potenti, quindi pensare che il Cella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato aprissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocherà la promozione, finito sono sicuro.
0: Diciamo nel giro di prima, nel commento con tutto.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che è numeri alla mano, girone B e girone C.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine.

0: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui

0: Si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute. Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter. È stato un uomo spogliatoio molto importante. Poi le strade si sono separate. Adesso c'è questo infortunio di Holm, e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Paladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm. E Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza, ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione e secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
1: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
0: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione anche perché lì c'è da capire la questione di Anguissa, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina Napoli, anche su Anguissa, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
1: Era
0: è.
1: già uscito in estate diverse
0: Esatto,
1: volte.
0: sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi, sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa, per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga. Abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate Napoli qualcosa farà.
1: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino Bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio. Però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
0: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, Kjaer Turam, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra, e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona...
1: Tra l'altro in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una di un cambio di passo della sua stagione. Non so se volevi arrivare a dire anche questo.
0: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì, per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico, e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
1: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
0: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
1: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
0: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati a, eventualmente, se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no?
1: E quindi... No, anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
0: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. Guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire va bene, abbiamo più Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinata, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
1: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
0: Sì, e ha preso Kila in difesa, no?
1: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
0: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
1: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa squadra.
0: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo... però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkan possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al Mignolo con l'Atalanta e l'operazione, ha un tutore ma si allena regolarmente con la squadra, e poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12.30 contro la Cremonese. Una novità magari anche carina da raccontare a tutti è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo

0: contratto da professionista, auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve, io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua

0: Immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato dal secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di notevole entità, con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a $6.53 al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre si oppongono le grandi compagnie petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bessent. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harir Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq, iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempi hanno 20 giorni per studiare le nuove carte, depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Confisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
2: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando, le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
3: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese. Qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiode e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro d'una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine, il presidente Blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo, dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato stato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati, sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di Nation League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendo vinto tutto, e l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di Nation League il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata. Il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca, con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda della Manchester City, con la Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato quelle che erano le regole, e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare. Lì occhio a quello che può succedere sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti. In casa nostra, in Serie A, c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa, e stanziandone comunque complessivamente 250 di milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà. Proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Elkann, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo, perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
2: La sintesi mia è, l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
1: Perché c'è modo e modo per perdere.
2: C'è ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di, come dire, di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Cagliode, ne cito uno solo ma ce ne sono altri, tipo Cagliode, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona, cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
1: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini bis, la nazionale Mancini bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
2: Ma guarda, innanzitutto Mancini ha, avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo quattro partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come il suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare

pensare di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare.

0: giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari, non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi insomma hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
0: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora, Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica, li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: è un modo
0: di Mancini,
1: per eventualmente caricarli e dire guardate qua bisogna
0: esatto, per uno che
1: sangue.
0: Deve poi andare in Francia a giocare con la Francia e poi c'ha di nuovo la Turchia in casa, e abbiamo in lizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone Francia, Belgio e Turchia è un girone molto impegnativo. Quindi può darsi che li abbia fatti un po' anche riposare, che gli abbia dato un segnale, un avviso ai naviganti in vista delle prossime due partite, Parigi e quella in casa con la Turchia. Quindi da questo punto di vista credo che Mancini si stia confermando un ottimo gestore di uomini e di situazioni, e quello che ha studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però il Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata, o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
0: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano a gran voce, chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto, sì, o dimissioni, lo sono. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano 2 pedine, insomma, non secondarie come Yılmaz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, vuol dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè bisogna concedergli un'ulteriore chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda. Trovarsi dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonio.

0: però a livello dirigenziale si va verso questo commissariamento? Mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che, se dovesse essere appunto il commissariamento, è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
1: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti. Non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere, l'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme, e c'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere a 4 giuristi di fama. Pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati, per esempio, dal presidente del CONI Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, che è un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto il via libera. E quindi, voglio dire, è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea, che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò guarda che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione.
0: Ma adesso voglio dire, dimmi, scusa. Dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci Bravo. Vedi comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua no, non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale del nostro movimento calcistico. Sembra un po' di più un ti metto lì ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
1: Ma loro non conoscevano Malagò, probabilmente.
0: Questa no? È la risposta.
1: Forse non conoscevano Giovanni Malagò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, beh, mi sembra francamente offensivo, e significa non conoscere Giovanni Malagò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate come dire al fianco di Malagò, e la dichiarazione, secondo me, politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 del 22 giugno e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti all'inizio di settembre e poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento e comunque ha espresso una sua posizione politica che è di costruzione al fianco di Malagò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista voglio dire, io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade secondo me. Una che è quella di commissariare la federazione, se il CONI deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi. E però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pesistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza come capacità, come il segretario generale Mornati, ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, due giorni dopo, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il Presidente federale. Ci vogliono non tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano due mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Malagò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sì, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a due anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri due anni si doveva votare. Adesso ne sono passati già sei mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un anno e due mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente, giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Malagò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio che hanno espresso per Malagò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente possibile.
0: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti diciamo, i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
1: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali né di nomine sul decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io questo francamente non la vedo, questa, questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
0: No, io ti parlo proprio della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro che magari insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato, e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidente.
1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti.
0: Ci siamo capiti, va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio su in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di diciamo perdite, però è intervenuto ancora una volta John Elkann che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
1: Ma è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, o se, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, teniamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini. Però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi. Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma. Poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, tra le più grandi del mondo.
0: E vedremo anche questa storia come finirà. Intanto io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
1: Grazie a te, sempre troppo buono. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie Antonello Valentini. Noi ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto il mercato web, i collegamenti.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola,

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Quel tuo recupero decisivo di rincorsa e poi tu, insomma, tutti i compagni che ti sono venuti ad abbracciare quasi come avessi segnato. Io la vedo quella un po', dimmi se è vero, come una fotografia di una sensazione di qualcosa di nuovo che è uscito tra voi, di liberatorio. E volevo sapere se è così, insomma, cosa ti ha lasciato emotivamente quella notte a te e a tutto il gruppo.
2: Sì, è stato un momento molto bello dopo aver fatto la chiusura, vedere Gigio, Basto, Sandro venire lì è una cosa che sicuramente mi ha caricato tanto durante la partita, ma in generale. E sì, sicuramente è stato un momento che ci ha unito anche forse di unione, è stata una cosa bella, però devo dire che tutto il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene.
1: Quella notte, che cosa vi ha lasciato?
2: No, sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
3: Continuiamo con Resport, Alessandra D'Angiò.
4: Ciao, buon pomeriggio. Per sintesi giornalistica, noi stiamo parlando di questo gruppo azzurro dividendolo tra i senatori, i giocatori esperti e i giovanissimi, magari all'esordio, alla prima convocazione. E allora ti chiedo, tu dove ti collochi? Dove dobbiamo collocarti?
2: A metà, dai, a metà. Più dalla parte dei giovani, ovviamente, però sì, comunque.

0: Anche i senatori stanno aiutando tanto comunque noi giovani, penso sia una cosa molto, molto importante perché fanno capire qual è il vero spirito dell'Italia, della nazionale. Per noi è molto importante prendere ad esempio persone oltre che calciatori, quindi è molto bello poi vederci tutti insieme, uniti. Ed è una cosa che anche ci chiede il mister, tanto di creare un buon gruppo e stare bene insieme.
1: Radio Rai, Daniele Fortuna.
2: Ciao, se ho la possibilità, due, una personale e una invece una tua valutazione, poi mi dicono loro. E la valutazione che ti chiedo è sulla scuola difensori italiana, sulla scuola italiana dei difensori d'eccellenza, da sempre, andando indietro, insomma, anche per restare proprio alla nazionale, un pallone d'oro come Cannavaro, Materazzi, Nesta e prima ancora e anche più di recente con Bonucci e Chiellini. Ti chiedo, quei modelli lì con il calcio di oggi che chiede al difensore di impostare, sono irraggiungibili oppure questa scuola c'è ancora e abbiamo ancora una impronta forte nella marcatura?
0: No, sicuramente sono delle leggende del calcio, quelle che hai citato. Poi chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci, Chiellini è stato fantastico perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini è una cosa molto importante per noi giovani difensori perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
1: Simone Malaguti, Sport Mediaset.
3: Ciao, volevo chiederti elogi giustissimi contro il Belgio, ma anche Mancini ha detto che non è stato tutto perfetto, scusate. Ovvero, nel primo tempo, tutto benissimo, ho visto le posizioni medie, eravate in 8 sopra la metà campo come posizione media, nel secondo solamente Esposito e Cambiaghi. Chiedo se al di là dell'analisi superficiale, se era avanti 3-0, loro dovevano reagire, ne avete parlato e c'è stata un'analisi più approfondita col mister, grazie.
0: No, su quello no, non è stata una cosa che abbiamo parlato nell'intervallo. Chiaramente quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario come questo, magari tendi un po' più a proteggerti, però non è stato diciamo, un cambiamento tattico, semplicemente penso sia stato più il nostro atteggiamento di protezione, di consolidare il vantaggio e poi chiaramente di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà.
1: Marco Musotti, Sky.
4: Buongiorno Giorgio. Due cose in una, molto velocemente. Ok, mandiamo in archivio queste due partite appena giocate. C'è la Francia stuzzica, intriga, a uomini che fanno, ecco, che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Dobbiamo, non penso si vada là pensando di essere vittima sacrificale, anzi, e volevo chiederti in chiusura, stai passando in questi giorni, ma in queste settimane, ma anche qui, da un discorso, guardo l'uomo, guardo la palla, ci sono delle differenze profonde e questa è una squadra che l'Italia ci ha fatto vedere, un terzino resta e l'altro va. Ecco, che attenzione, cosa comporta se forse invece la cura Sarri ti ha aiutato a interpretare questi momenti? Grazie.
0: Sì, no, la Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti, e chiaramente adesso col mister analizzeremo e studieremo l'avversario per vedere cosa fare. E poi noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e a dare il massimo. E sì, sicuramente un po' Sarri, giocare a 4 con la linea un po' mi aiuta rispetto a prima stare sempre uomo su uomo. Poi chiaramente ci sono delle differenze su ciò che chiede il mister qua, però penso sia tutta una cosa positiva, cose che imparare, più imparo meglio è per me come bagaglio personale, ma penso che per tutti comunque le cose che ci chiede il mister sono molto molto chiare.
1: Matteo Dovellini, La Repubblica.
5: Sì, buonasera Giorgio, ti chiedo, visto che tu vieni da un settore giovanile molto importante come quello dell'Atalanta e sei arrivato ragazzino, ricordando anche le parole del direttore tecnico Ranieri, e che punta molto sulle scuole calcio, insomma tu che hai visto tanti talenti e sei un talento tu stesso anche se non hai ancora compiuto 23 anni, e sei mai chiesto quale sia veramente il problema dell'Italia poi ad arrivare in nazionale o comunque ad arrivare al passo grande? Si parla molto della mancanza di talenti e dei talenti che non vengono lavorati, qual è il tuo punto di vista?
0: Ma io a Bergamo mi sono sempre trovato perfettamente, penso che dalle strutture alle persone che ci lavorano sia molto, molto avanti, all'avanguardia. Poi chiaramente il passaggio che c'è tra quella che è la primavera e la prima squadra è un salto importante comunque, non solo a livello fisico ma anche a livello tecnico, tattico, mentale anche in alcuni casi. Questo non è facile, sicuramente tanto sta in quanto il settore giovanile ti possa aiutare ad affrontare questo salto, magari la prima squadra in cui tu ti aggreghi, a vedere come comunque ti hanno il primo impatto con te, e sicuramente secondo me tanto sta poi nella persona, capire quali sono magari le mancanze, i punti di debolezza su cui bisogna lavorare tanto, ma allo stesso tempo quei punti di forza che ti permettono di rimanere lì, cercare di lavorarci e essere sempre migliore.
1: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
6: Buon pomeriggio. La differenza, una delle differenze che c'è stata tra la partita di venerdì e quella in Turchia, l'ha detto anche il mister a fine partita, è stato l'approccio. Sicuramente col Belgio il primo tempo non è piaciuto neanche al mister, in Turchia un super approccio. Ecco, che cosa vi siete detti o che cosa vi ha chiesto Mancini di diverso tra le due partite? Grazie.
0: Ma quello che il mister ci ha chiesto, ovviamente al di là delle cose tecniche che cambiano ovviamente da partita a partita, più o meno sono sempre le stesse cose. Lui cerca di creare una squadra che cerchi di dominare la partita. Ovviamente anche lui ci dice che comunque il calcio è uno sport di divertimento, quindi comunque dobbiamo divertirci, ed è anche chiaro che comunque venendo da una sconfitta cercavamo, diciamo, di un po' di rifarci, quindi di avere un po' questa voglia di far bene, quindi nell'approccio magari può essere che ci abbia dato una mano, però l'atteggiamento deve sempre essere quello, indipendentemente da qualsiasi cosa.
1: Fabrizio Padania, Corriere dello Sport.
7: Ciao, buonasera. Ti volevo chiedere questo: tu hai debuttato nel 2022 giugno, se non sbaglio, ed era la Nations e venivamo dalla Macedonia. Che differenza hai trovato oggi rispetto ad allora, perché sono già passati 4 anni, io intendo come squadra, come tipo di ripartenza per la nazionale, perché veniamo anche questa volta da un'eliminazione mondiale. Poi una cosa, solo per conferma o se ho visto bene oppure ho visto male, e lo volevo chiedere a te perché sei un giocatore e ne sai sicuramente più di me, che vedo dalla tribuna, se non ho visto male all'inizio abbiamo col Belgio difendevamo di riparto, poi siamo passati a un certo punto a un sistema misto che andavate un pochino sui riferimenti, ho visto male, anche con la Turchia penso l'abbiate fatto, cioè vedevo scalare alcune marcature, andare sui riferimenti, ho visto male oppure è così?
0: Ma diciamo che quando ho fatto l'esordio comunque ero molto giovane, magari non sapevo benissimo anche cosa potermi aspettare, così ci sono sicuramente delle differenze. Sicuramente, però ad ora quello che vedo comunque è che cerchiamo di avere, diciamo, un'identità, ovviamente siamo solo lì.

0: all'inizio, però il mister cerca di darci questa identità, ci chiede di essere comunque un ottimo gruppo, cercare di portare sempre un po' serenità, felicità all'interno del gruppo. Comunque trovo che siamo tante persone oltre che calciatori che stanno bene insieme, ci divertiamo in allenamento, nei momenti anche fuori, e penso che questo sia molto importante. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, cerchiamo di muoverci di reparto, poi è chiaro che nel momento in cui si cerca di andare a fare un pressing forte, bisogna fare delle scalate in avanti comunque, e quindi ci sta che sei uomo su uomo per non lasciare nessun uomo libero.
1: Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport.
2: Ciao, hai già parlato del valore della Francia. Io ti chiedo che partita ti aspetti, perché comunque a livello di potenziale di squadra credo che anche senza fare torti al Belgio e alla Turchia, la Francia abbia un potenziale molto, molto maggiore. Ecco, che secondo te che partita sarà? Perché andare a Parigi a imporre il vostro calcio immagino non sia molto facile.
0: No, sicuramente sì, è una squadra fortissima. E come ho detto prima, adesso inizieremo la partita col mister, iniziamo a prepararla, perché sicuramente ci sono tante cose da vedere, anche per andare a migliorare le cose che abbiamo fatto, e penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
1: Matteo De Santis, La Stampa.
3: Eccomi. Ciao, ti volevo chiedere, gli ultimi due Italia-Francia di National League, tu purtroppo non c'eri perché eri infortunato, però c'è una partita particolare nell'Europeo Under 21 nel 23, in cui 5 giocatori dell'Italia e 5 giocatori della Francia si riaffrontano, cioè c'eravate te, Carnesecchi, Tonali, Cambiaghi, Ricci, nella Francia c'è Barcola. Insomma, emozioni particolari, che ti ricordi quella partita? Perché fu insomma una partita abbastanza movimentata, quella, che sei stato anche ammonito, se non erro.
0: Poco non mi ricordo. No, sì. Però mi ricordo quella partita.
3: Cioè, è una sfida che arriva da lontano, cioè 5 giocatori dell'Italia, 5 giocatori della Francia, cioè anche noi stiamo maturando come anche la Francia.
0: Sì, certo, quello... Mi ricordo sicuramente di quel gruppo dell'Under 21, comunque siamo tanti che adesso ci siamo ritrovati qua in prima squadra, tanti anche dell'ultimo ciclo di Under 21 sono saliti, e questo penso sia la cosa migliore per tutto il calcio italiano. Mi ricordo una squadra fortissima, una partita un po' particolare con... mi ricordo c'era un gol che non era stato dato nostro, così, però... Sì, sarà molto bello, penso, anche riaffrontare questi giocatori a distanza di un po' di anni, per vedere anche, come ho detto prima, un po' il livello cui siamo noi, così come siamo cresciuti. Sarà una cosa, penso, positiva, bella.
1: Federico Lo Giudice, La Sicilia.
4: Giorgio, buon pomeriggio. Una curiosità, tu negli ultimi anni sei stato poco fortunato, tanti infortuni brutti che ti hanno impedito di avere una certa continuità. Allora ti chiedo, verso la strada della consapevolezza, che è una frase che a te piace molto, oggi dove ti sta portando questa strada? Quali sono stati i momenti che ti hanno aiutato ad arrivare oggi qui nuovamente in nazionale?
0: No, sono tantissimi i momenti, comunque non è che devono essere per forza dei momenti memorabili, sia il lato negativo, quindi infortuni gravi, o il lato positivo di, non so, vittorie, cose così. Sono tante le cose che ti aiutano un po' a prendere consapevolezza di propri stessi, poi anche del calcio, di tutto, della vita. E sicuramente adesso penso di trovarmi in un momento dove pian piano cerco di essere sempre più consapevole, poi tutte le cose cambiano e quindi ci sono tanti cambiamenti, però penso anche quest'anno personalmente sia un anno di cambiamento, ma allo stesso tempo dove posso imparare tanto, e ovviamente mi piacerebbe essere al 100% da qualsiasi punto di vista per dare tutto con la nazionale e col club.
1: Chiudiamo con l'agenzia. Brunella Ciullini Anzi e Luca Cellinita, presso.
5: Sì, ciao, buonasera. Senti, tu hai appena rinnovato il contratto fino al 2031 con l'Atalanta. Volevo chiedere, hai praticamente tutta la tua carriera fino adesso hai vestito quella maglia. Ecco, non è facile trovare un giocatore che sta tanto e a lungo nello stesso club. Ti senti un po' un giocatore bandiera, una tua idea, una tua aspirazione essere un po' il simbolo del club dove ti trovi, mentre invece insomma appunto tanti anche tuoi colleghi giovani stanno facendo diverse esperienze in Italia ma soprattutto all'estero? Grazie.
0: No, sì, se sono stato sempre lì, se sei comunque rinnovato è perché mi sono sempre trovato bene e mi trovo bene. Allo stesso tempo comprendo benissimo chi fa dei cambiamenti, vada all'estero o altre parti d'Italia a giocare. E sì, sicuramente è una cosa che piacerebbe anche a me, ma per imparare cose nuove, imparare tanti concetti, ma allo stesso tempo anche quest'anno all'Atalanta sto imparando e posso imparare tantissime cose.
1: Prego Luca.
4: Sì, ciao Giorgio, ti volevo chiedere, tu sei stato scelto da Roberto Mancini qui in Nazionale, se non ricordo male, a novembre di un po' di anni fa. Ti volevo chiedere che CT hai ritrovato e come vedi Scamacca, perché chi meglio di te lo affronta sia nel club che qui, come stai vedendo il suo processo di crescita? Grazie per entrambe le risposte.
0: Sì, no, col mister sono sempre trovato benissimo, anche ora mi trovo molto bene. Mi piace molto, diciamo, la trasparenza con cui mi dice le cose, cosa pensa, al di là ovviamente di tutto il bagaglio calcistico che ha. E quindi mi sto trovando molto, molto bene e sono molto contento di averlo anche rincontrato. Per quanto riguarda Gianluca, sicuramente sta bene anche lui, comunque un po' anche lui ha passato qualche anno un po' di difficoltà come me, adesso lo vedo molto, molto bene, ancora meglio rispetto a l'anno scorso. Sicuramente vedo un calciatore che ha grande voglia di giocare, di far bene.
1: Scusami Giorgio, c'è Daniele Fortuna, Radio Re, un'ultima domanda.
6: Guarda, rapido, una cosa sugli infortuni, ma più personale. Comunque tu hai perso praticamente una stagione per due infortuni, hai perso un europeo alla partita immediatamente prima, quello del 2024. E allora ti chiedo come si affronta con fatalismo, perché ormai c'è prevenzione, c'è il recupero, però ci sono tanti tanti impegni. Ecco, qual è stato il tuo approccio? Rabbia, fatalismo? E sugli impegni ti dico, purtroppo sono impegni che sono inevitabili per i calciatori. Per il tennis d'élite magari uno può decidere di saltare un torneo, per il calcio evidentemente no.
0: No, per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vedere il modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra, quello sicuramente. Poi sì, a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero. Penso che queste siano le due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
7: Ti chiedo banalmente due cose. La prima, quali sono le insidie della gara di domani e come hai visto i ragazzi in queste due amichevoli, quali indicazioni ti hanno dato? Questa è la prima.
8: Sì, nei due amichevoli i ragazzi hanno fatto bene, si sono mossi con dei sincronismi giusti, con equilibrio, al di là che ci sono delle amichevoli, quindi si sa che la concentrazione non è al massimo, ma hanno fatto le cose giuste. Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
7: Un'altra cosa che ti chiedo, senza poterlo naturalmente caricare di responsabilità, non mi interessa neanche se gioca dal primo minuto, se subentra, volevo capire

0: come hai visto Camarda anche per il suo senso di appartenenza all'Under 21. Io ricordo che lui ha fatto di tutto in passato per esserci anche quando era infortunato. Come l'hai visto in questi 10 giorni e secondo te come si pone in vista delle prossime 2 partite dove credo possa essere più che utile?
1: Camarda è un ragazzo straordinario, un ragazzo che ogni volta che lo vedo mi verrebbe voglia di abbracciarlo, perché merita sempre affetto, merita stima, è un ragazzo sempre a disposizione, che c'ha voglia, e sicuramente quando uno gioca poco insomma non è tanto felice, vorrebbe cercare anche lui di avere più spazio nel club, ma questo fa parte del gioco, cioè è un ragazzo del 2008 e deve accettare la situazione, si deve impegnare a migliorarsi, e per noi, come ti ripeto, è, come già detto, è un esempio, in questo senso di appartenenza lui ce l'ha proprio innato, e quindi è un ragazzo per noi fondamentale.
0: Grazie mille, buona partita per domani.
1: Grazie.
2: Grazie Luca, mentre chiedo ai colleghi di prenotarsi per le domande, approfitto e leggo una domanda di Alex Frosio, che è in treno per partire poi con noi sul volo charter. E Alex ci chiede: per la formazione si lavorerà sul doppio impegno? Le valutazioni saranno fatte anche in relazione a quello che ha detto il campionato, cioè a Sissé che gioca, a Camarda invece che gioca di meno?
1: No, io alleno i giocatori in base a quello che vedo io, come li alleno, no. Faccio le scelte. Poi è certo che il campionato ti dà indicazioni per convocare i giocatori, ma io poi quando li alleno io le mie valutazioni sono legate alla mia esperienza diretta, al mio contatto diretto con loro. Le 2 partite non le ho messe come fare un turnover o altre robe. Io affronto l'Armenia come fosse la Polonia, pur sapendo che uno è ultimo e uno è prima, ma come ti ripeto, i ragazzi devono giocare per loro stessi, devono cercare la prestazione per sentirsi felici, per sentirsi liberi, e nello stesso tempo sanno che il nemico più pericoloso è dentro loro stessi, ma non sono mai gli avversari.
2: Si era prenotata Alessia Scurati di Tutto Sport. Ciao Alessia.
3: Buongiorno a tutti. Eccomi. Allora, volevo chiedere, visto che giustamente il collega prima le ha chiesto una considerazione su Camarda, volevo chiederle invece, io prodomo mia, abbiamo visto anche nelle 2 amichevoli che ha utilizzato i 2 ragazzi del Toro, Comuzzo e Fortini. Ecco, volevo chiederle un po' come li ha trovati, come sono arrivati e cosa stanno dando questi 2 ragazzi al gruppo della Nazionale Under 21.
1: Ma anche loro sono 2 ragazzi meravigliosi. E non è la prima volta che sono qua con l'Under 21 con me, hanno già fatto parte di altri raduni, quindi li ho visti molto bene, sono molto in palla, sono ragazzi umili, sono ragazzi che hanno voglia di crescere e si mettono a disposizione, a mia disposizione, a disposizione dell'Under 21 per dare il loro contributo.
3: Senta, ultimissima, poi la lascio andare. Quando lei dice che le insidie maggiori sono anche magari dovute a quelle che potremmo portarci dietro noi stessi come Italia, ecco, un po' a cosa si riferisce nello specifico in questa partita con l'Armenia, le chiedo più ancora, poi magari glielo richiederò per quello della Polonia. Grazie.
1: Diceva
2: che le insidie che sono noi stessi, cos'è nello specifico?
1: È tutto lì, perché ogni partita è quello che è fondamentale, è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso. Perché se tu pensi all'avversario, se è ultimo, puoi avere un atteggiamento superficiale. Se pensi che primo, puoi avere un atteggiamento di paura. E tutte queste cose qui non ti fanno mai rendere al meglio, non ti fanno mai avere una performance a un grande livello, a quello che tu potresti dare. I ragazzi devono pensare a loro stessi, cosa sono in grado di fare, devono imparare a giocare, a divertirsi, e nello stesso momento sapere che sono una squadra, che ci sono degli equilibri, che ognuno non è che possa fare come gli pare. Cioè, dentro a questo meccanismo devono trovare, ecco, l'espressione di loro stessi, e che se loro si divertono vuol dire che l'hanno trovata.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie
2: Alessia. Si era prenotata Monica Colombo del Corriere della Sera. Buongiorno Monica.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Volevo chiederle, in questi giorni si parla sì dei risultati o come dire dei cammini della nazionale, ma soprattutto di quello che avviene sopra le vostre teste. Mi riferisco alla vicenda che riguarda il commissariamento.
2: Il commissariamento.
0: Ah. Voi avvertite questo, come dire, possibile terremoto che può scatenarsi da settimana prossima, oppure siete lontani, diciamo, da queste vicende?
1: No, signora, guardi, noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio, e devono trovare il divertimento attraverso una professionalità, perché divertimento non vuol dire raccontarsi solamente le barzellette o farsi gli scherzi. Divertirsi vuol dire esprimere il tuo talento dentro a un contesto, e in questo contesto ho bisogno di equilibri per essere una squadra. Quindi noi parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere in commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
0: Grazie.
2: Grazie Monica. Nel giro di domande era rimasto fuori, se non sbaglio, Marco Capriotti di Oggi Sport Notizie.
3: Eccoci, buongiorno. Ciao Marco. Buongiorno mio.
1: Buongiorno.
3: Eccomi. Una domanda sulla preparazione diversa tra i calciatori che giocano in Italia e i calciatori che giocano all'estero. Ci sono differenze sostanziali o livello di come preparazione atletica è uguale in questo periodo?
1: Ma io, a parte questo raduno è stato un po' più lungo, però queste differenze non le ho notate. Magari loro, quelli che giocano all'estero, così parlando a volte con loro, mi dicono che i loro campionati c'è un ritmo molto più elevato rispetto al nostro, però questo non te lo saprei dire, perché nel senso che la differenza qua io non la vedo, quindi non ti saprei dire che se ci sono queste differenze. Sentendo parlare loro, mi dicono queste cose e io ti dico quello che mi hanno detto.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Quale può essere invece l'ago della bancia a nostro favore, cioè l'atteggiamento, il modulo, o gli uomini in particolare che possono creare un problema alla Francia, a questa Francia?
7: Beh, la Francia con Deschamps soffriva quando ti chiudevi e provavi a giocare in transizione, lì comunque faceva fatica, l'abbiamo visto più una volta perdere le partite in questo modo, anche se ne ha perso poco, ma spesso venti così. Adesso considera essere superiore allo tecnico a centrocampo, perché se lui gioca con un centrocampo leggero, tecnico, di qualità, gli bisogna prendere il centrocampo e coprirsi bene le palle, perché comunque in condizioni questi hanno tanti eventi. Per me in transizione la Francia è la squadra più pericolosa, la squadra che ha più velocità e più qualità, ha tante alternative. Però si provare a farli, a far difendere il loro 30-40 metri con il giro palla, con la qualità, bisogna ripartire a quello, te l'ho detto al giorno, anche se andiamo a pagina aperta del 3-0, però giochiamo in questo modo, con personalità, con idee chiare su quello, qualcosa verrà fuori. Comunque devi cadere prima, devi perdere 1, 2, 3 partite prima di arrivare comunque a un modello di gioco che i giocatori si sentono comodi, che è ben integrato in tutte le fasi di gioco. Dunque è l'inizio di ciclo Mancini, e in Turchia abbiamo visto qualcosa, più abbiamo visto una reazione, è la cosa più importante, però una reazione anche di qualità, e su questo stasera speriamo che comunque la nostra nazionale non si chiuda, non giochi la paura, perché comunque sarebbe fare un passo indietro.
6: La Romania ha di fatto non ha accomodato Dragusin per la squadra, per la partita con la Bosnia. Io ti chiedo, ti aspettavi di più anche un patto alla Fiorentina da questo giocatore?
7: Guarda, quando arriva Noli no, quando arriva Noli bene. Un grosso come tutti. Sinceramente non c'era qualcosa che non funzionava tra
6: nei meccanismi, dici tu.
7: Spogliatoio e allenatore. Anche sul rapporto, perché comunque Grosso aveva delle dichiarazioni molto strane. Dragusin è il leader di questa della Viola. Paratici a prendere Dragusin, perde sui suoi doti di leadership, per l'aggressività, il gioco aereo. Dragusin è un bel difensore, a me piace. E da quando è andato via Grosso, comunque con Vanoli abbiamo il Dragusin che vogliamo a Firenze. Ben bene che non giochi, così sarà riposato per la partita Marassi, che è dedicata.
6: Eh già, assolutamente, al rientro ci sono delle estremamente collegate del nostro campionato, vi riabbracceremo la settimana prossima, ma io intanto ringrazio e saluto Alen Bonegri. Ciao Alen, grazie mille, ciao, alla settimana prossima. Dunque l'ultima abbiamo detta con Luca Calamaro, ritorniamo, l'Argentina vuole ritirare la maglia numero 10 di Messi dopo suo addio alla nazionale in prima, appunto il 6 ottobre. A 39 l'Argentina disputerà la partita contro il Benin Monumental di Buenos Aires, la 280esima ultima presenza in nazionale, e Claudio Tapia dell'AFA aveva preso appunto il desiderio di segnare più la casacca numero 10 a Messi nel 2009, in poi rendere omaggio a un giocatore che ha conquistato tra le cose un mondiale, due Coppa America con l'Albiceleste. Una decisione veramente clamorosa, e insomma poi avremo modo di parlarne, ma sicuramente se ne va anche all'interno di Marà, che sta per partire, quindi io lascio spazio a Marco Piccari, saluto Andrea Maiocca,
8: il ritmo,
6: ringrazio tutti quanti, appuntamento alla settimana prossima, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TM News che realizziamo oggi da Trento. In corso il Festival dello Sport è arrivato alla edizione, tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa vista con Sevino Nella il rendimento del Roma che in questo momento resta la classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Simonella, grande ex giallorosso. Con Simonella per parlare da Roma, dopo 5 giornate in testa con Terre Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può però fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, resta ancora, ma resto non solo l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto cosa, abbiamo visto qualcosa, ma presto, insomma, aspettiamo. Poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunio in più, quindi insomma c'è ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, undicesima, sono più, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però Roma è

0: anche in qualche elemento. I numeri di Malen sono anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
1: Rispetto magari può avere meno esperienza a vincere?
0: No, meno esperienza, non so, io sono arrivato nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto dei risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali.

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo a Marotta, che era allevato, cioè, conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è accoppiato benissimo con Beppe, sia lui che Anelli, che comunque ha fatto cosa ordinaria da presidente, è chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono fare tutti gli altri, perché Ronaldo e quell'altro eccetera. Si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse in attivo, almeno in pareggio, la Juventus è stato quel 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: Bravissimo, davvero. Il calcio internazionale, in che direzione si va?
0: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora altro ieri le dichiarazioni molto penti di Alexander Cerin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: trovano un candidato ai voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino e le elezioni di marzo. Credo fortemente che con tutti i soldi che sono stati messi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certi soldi sono un argomento forte. Io credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi da UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse eletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarà un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, che vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato il cartellino rosso di Logan Levato. Dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato è finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo non lo so, non so, perché io non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque te la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, ma lo dico se calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex stilista. Claudio Cappucci ha presentato il suo libro qui a Trento, è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere di Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre di te?
2: Anche chiese ci sono. Il percorso è sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
2: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per bene, sta bene con se stessi, sta bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo, quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
2: Sto pensando al lato di Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano più duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche per davanti, quindi vabbè, ci rimuoviamo questo.
1: Faccio una digressione sul calcio, se tifosi Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento, 5 giornate di campionato?
2: Ci sono tanti lati oscuri di questa squadra, non mi va, un momento non va. Andiamo sicuramente a squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti convince?
2: Pensiamo più. Secondo me l'allenatore giusto è la Juve, Conti. Se ne parla già all'inizio, qualche anno dietro, ma c'è di gira e poi alla fine si ritorna.
1: La qualità non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
2: Beh, si è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, da capire adesso cosa sarà la Juve, se sembra che ci sia qualche cambiamento ancora. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un po' appena preso Fortunato, insomma andati fortunati, non siamo messi neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
2: In attacco, se non sono gli attaccanti è un problema, sì. In squadra ci sono gli attaccanti a segnare, non i difensori.
1: che

0: si prospetta la Juventus?
1: È lunga, non è ripida, è lunga.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan, lo faccio attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Dario Albertini, anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di Capo. Professore dello sport a Trento, del tuo libro si parla di talento, di squadra, di competizione, quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro.
2: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, ho andato in campo, spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Ecco che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualche miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto gli faccio capire dove arriva il percorso del papà.
0: In tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, allora chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amin dopo 5 giorni di campionato, ancora in battuta però ancora non ha convinto fino in fondo.
2: Io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti figli, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la prima non era la stessa, però seguiva la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché non, in una squadra è la somma tra gli effettivi, che hanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
3: Chelsea ti ha convinto di più, io penso anche ai nuovi, per Moreira, la sua energia, come si sta imponendo giovane, disse.
2: Sì, mi piace molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo far vecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un coraggio. Credo che Amorin ha questo spirito, no? Di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far vincere l'allenatore.
0: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco. Sentiamolo. Messi e la partita addio alla nazionale in questi giorni, cosa pensa?
4: Ma che ha avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che sta lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando l'Argentina perdeva la finale di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio con la donna. Mi sembra che dovrebbe avere un po' più equilibrato i giudizi, no? I tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Uno va in Argentina e dice, ma tu li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo obbligavano, lo insultavano. Io dicevo, perché Messi giocare in nazionale, potendo essere multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui stare lì a giocare, che giocava per la mano del suo paese, faceva il meglio che poteva, non riusciva a vincere. Poi riusciva a vincere e cambia tutto. Io credo che su questo si bisogna riflettere, su come tifa e come adesso si osana a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, quando uno perde uno è già vero, non serve, cioè chiarissimo.
0: Non poteva mancare qui Trento con chi ha gli onori di casa, ci rifiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Caro, le sue parole sul festival dello sport.

0: riflettere anche sul suo Torino.
1: Dici che insomma più che soddisfazione è un grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di quei grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. La città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Gatti, il sindaco Ianese, perché veramente mettono a disposizione questa città che è ospitalissima, giovanissima, è bellissima, c'è storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il festival sport, con due teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il festival sport. E siamo a 8 qua, per cui sicuramente è bellissimo.
2: Presidente, che idea ha fatto da un calcio della stazione federazione, ipotesi commissariamento questi giorni?
1: Adesso io peraltro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, potrà succedere o meno, insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché prima c'era l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni a Vina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, siamo da marzo, che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi, insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma uno poi si becca 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe essere un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza spinto, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere succede.
3: Quanto riguarda il Torino, ci sono giovani interessanti, si arriva però un po' di più da questo inizio di campionato?
1: Sicuramente devo dire di sì. Poi c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano neanche così in condizioni buone. Adesso mi aspetto, ci sono 3 settimane in cui si tutto lavorare con quanti, o perlomeno tutti quelli che sono resti e non andati in nazionale, e insomma credo che Abate ha tutta la voglia di dimostrare le capacità, che sono notevoli, ma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutto.
3: A proposito di giovani, è dispiaciuto cedere Gie?
1: Dico che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi a 5-1-1 o 5-2, e in G sarebbe stato molto sacrificato. Quindi chiamavamo sarà un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non andava per come io penso lui possa fare. Per cui gli ho dato questa chance di andare a Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto. Lui mi ha graziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e se faccio bene.
4: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione TMV News qui da Trento. Un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TM Radio.
1: Kick off Marna con Mar Piccari e Stefan Pallomeni.
2: La Iena è la volpe, la Iena è The Fox.
3: Sai chi vi ascolta?
4: Ci siamo, eccoci qua, buon pomeriggio.
5: Stefano Palomeni, ciao Marco, pomeriggio a tutti.
4: Stefano, ben trovato, buon lunedì anche a te. Insomma, veniamo dall'impegno nazionale, ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominciamo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, Stefano, titoliamo, vai. Mancini chiede tempo dopo il capo del Belgio, stasera arriva Turchia, ma il tempo c'è, eh? Ne parliamo. Italia rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare, Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvo Mano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno lo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti cura loro. Parma, ecco Girino, sarà lui a prendere il posto di questa salta, anche il tecnico del Parma torna Girino, in un tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio, Nano, lo sfregio a Baresi, al suo Morales è molto bello, ne parlo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano, oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma è stato un giocatore dal punto di vista del campo, è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e con la sorella, anche tu hai avuto un
5: siamo arrivati sulla proprio porta, dopo sì, la frutta.
4: Dopo, però, ma prima con niente.
5: Siamo sì. Non c'è parole.
4: Ho letto Zenga, proprio su riportato da tutto il mercato, vantato il murale di Baresi, Zenga ha detto Franco ci tocca, non offendi solo il Milan.
5: No, vabbè, ma non guarda, non mi va di sperare altre parole quando si commenta.
4: Sì.
5: Da solo questo questa vergogna, quindi
4: No, ma non c'è proprio limite, non si vede una vicina, no. Io dico, cioè siamo di fronte
5: una slavina,
4: ma roba proprio incredibile, ma è una deriva totale su tutto, che tu dici ma quando finisce questa deriva, che generale non riguarda solo sì. È proprio veramente una cosa che tu dici, oh, io non date veramente, faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi
5: demoralizza,
4: sì, tu dici andiamo avanti perché non sai più nemmeno cosa dire,
5: cioè, che sono veramente
4: sì, veramente
5: da pensare, non ci pensi, c'è qualcuno che pensa
4: sì si alzano la mattina questi per fare cose non so quello che hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, non lo so che valori hanno ricevuto dalle persone che hanno avuto vicino, perché comunque dai, saluto anche nel canale di regia il nostro Claudio Paresi in questo ratto di trasmissione e sta preparando già i primi collegamenti, oggi partiremo insomma con i nostri dove andremo subito un po', voglio chiedere un po' Stefano i vostri, no, i 30 secondi iniziali, veniamo anche all'esonero, insomma questa che ha rotto il rapporto con il Parma, salta un allenatore, e arriva Gildino, un buon lupo Gilardino, una missione non semplice né lui. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nico, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: In quel di Padova, ha lasciato Roma, è andato a Padova da Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovato. È andato a curare la rescissione di Papu Gomez, sta nel nostro regalo, hanno aspettato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura, questa esperienza. Non voglio svelare la commissione di Daniele Garbo.
4: Hai capito?
6: È opportuno.
4: Hai capito?
6: non ho fatto neanche un bicchiere d'acqua naturale.
5: Beh, lì acqua ci fanno poco. So.
4: Daniel, ben trovato, naturalmente. Allora, c'è anche Massimo.
5: Ciao Massimo.
4: Ciao Massimone.
3: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi c'è la Serie A, però io ve li dico così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete fare, insomma, come quello che sentite.
5: Posso cominciare? Comincia io, perché tanto ho qui le polemiche, le critiche, la persa nazionale della nazionale contro il Belgio, io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop adesso, capisci? Quindi non è che adesso non

0: mezzo caldo, però subito. No, però insomma c'è chi sta anche, no? Peggio come noi.
1: Ah, capito? Sto parlando di un grande. Vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tutto tempo così.
0: Io mi sono inventato.
1: Bravo, così è da tema diverso. Daniele Garbo, da te, Dani.
2: Ma io dico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto quella splendida partita di Wembley in vita Spagna, mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di quei giocatori, non solo della Spagna, anche della Terra. Temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
1: Bene, da Daniele Garbo vado a Nicola Ceccarini. Nicola.
3: Guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto, no? Nella partita che l'Italia ha perso col Belgio 2-0, ce l'avevo detto anche in partenza, però non mi piace nemmeno il modo con cui vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Mano non ha fatto una gran partita, però non si può avere un vizio così critico. Sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Vuoi fare una lancia nel confronto di questo ragazzo? Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato, è stato trattato, cioè quasi sia tutta colpa sua, cioè troviamo veramente, guarda, il nostro lavoro in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni, eppure dice niente, no, da sinistra a destra con una verità incredibile, è tutto qua.
1: Massimo Bonanni, chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
4: Allora, io li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania, e li dedico a Grecia. Dedico alla Grecia, l'ho vista giocare, secondo me è una nazionale giovane, che ha delle idee molto chiare, la federazione greca sta facendo secondo me un lavoro. Penso insomma che a voi fare i 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro è stato un gran merito, insomma.
1: Bene, arrivano poi anche un po' di messaggi, tra poco dobbiamo volgere anche ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, se non vi posso dire. Sentite, io mi riallo un attimo a quello che Antonic, che io trovo molto
0: Romano, su Romano. Sai, posso portare no, come esempio un esordio brutale, devastante, sì, per Giuseppe Giannini, che diventa Giuseppe Giannini. Sì. Lì non lo fai esordire, contro il Cesenese, lui sbaglia un passaggio simile, contro Piere, credo, Genzano, e finisce 1-0.
1: Sì. Fiorentina, Cesena, era Roma-Sena,
0: Roma-Cesena, esordio di
1: sì.
0: Idolm Giuseppe, non c'è però insomma Raccaio, tu allenare adesso un tornare lì per tempo, però è diventato Giuseppe Giannini, c'è calma, poi secondo me Romano è un ottimo calciatore, di fare un errore così clamoroso e fare che poi attira l'attenzione,
1: certo.
0: Però porto questo esempio per far capire
1: fatto bene
0: la bontà del calciatore, cioè tu non sei invocato a caso, tu non sei stato a caso, poi per carità Nick la sua opinione non andava a schierare che l'aveva visto male, quindi anche
1: ci sta
0: che delle valutazioni, cioè, che noi siamo per questo, quindi Nick ci ha visto più lungo noi. Detto questo, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma non probabilmente invece
1: no.
0: Invece doveva continuare, secondo me.
1: Cioè tu l'avresti fatto anche stasera.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì, perché no? E io mi ricordo Giuseppe che poi è diventato principe Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, Milano, e l'esordio, quello c'ha la notte Giuseppe.
1: Sì, mi ricordo.
0: Cioè, io è appena l'esordio e cioè non era scarso, anzi tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera, ha dimostrato tutt'altro. Ecco, andiamoci piano. Cotella, no?
1: Sì. No, io ti ricordo un episodio bellissimo. Pensa a Stefano, lo dico al volo, poi lascio la Daniele. Quando andai a fare la tribù del calcio, il servizio proprio sulla vita di Giannini, no. Ho iniziato l'esordio, lui mi ha detto, ma poi l'esordio
0: però vedi, è stato bravo, lui è diventato un grande giocatore.
1: Assolutamente.
0: Però ha avuto un esordio devastante, traumatico.
1: Sì, come no. Dai, vengo da te, voglio sapere, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, so più che tra volette cattivo nella critica con i vari di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte, un

0: ragazzo che c'è una 7 presente in Serie A e viene catturato in un modo anche delicato davanti alla difesa e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele.
1: Ma guardate, voi sapete come quanto io abbia tenuto sempre la necessità di piegare i giovani,
0: sì,
1: il nostro calcio, per uscire da questo, da questa crisi drammatica in cui ci siamo creati. Però se non siamo portati a dare loro la possibilità di giocare, è meglio che fanno giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile farli. Faccio esempio, Kubabi quest'anno ha fatto dei danni in Champions League, lo ricordate, il centrale,
0: sì,
1: del Barcellona, no?
0: Sì.
1: Ha fatto un modo straordinario e adesso è uno dei centrali migliori del mondo, a 19 anni.
0: Sì, sì.
1: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di giocare, i giochi bruci. E è la cosa peggiore che possa fare con un giocatore.
0: Guarda, hai fatto un bellimento perché mi ricordo più qui tantissimi asfaltarono quasi dopo quelle partite.
1: Invece
0: abbiamo
1: superato. Clamoroso.
0: No, è vero, è vero. Massimo, tu su...
2: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare e distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono bere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Mano è un buonissimo giocatore, diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. Credo che siamo una nazione esigente. Siamo una nazione di gente, soprattutto il calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato, né calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter prendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa. Forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato al top, non so da quanti anni, però...
1: anche di più, guarda, Massimo, ti dico subito, 2010 in Mali siamo usciti subito, da lì è andata la crisi, secondo me.
2: Sì. Forse siamo sempre stati un po' di palato fine e quindi avendo assaporato e avendo visto che nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo duramente in difficoltà. Però io sono convinto che giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo, stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre età e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, del Brasile, il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo, perché il Brasile sforna lenti in maniera in costanza incredibile. Secondo me la soluzione la dobbiamo trovare.
0: Sì, una soluzione. Vi porto messaggi al volo. Perché oggi voglio far sentire un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo giovani, facciamoli crescere. Poi al primo errore massacrato. Il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice: d'accordissimo con voi. Infatti, non ha sbagliato Romano Mancini, che non gli raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Dice: lasciatelo tranquillo, Romano rimane, farà forte e fa bene. Ancora arrivano Mancini che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tiriamo fuori anche questo. Il nazionale, un allenatore già fallito anni fa, è disagente. La domanda è: perché dovrebbe fare bene Mancini? Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata ci voleva Reset, Baldino, Pirlo con lei. Maldini, presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Mali, per quello che è arrivato ieri, questi livelli, prendersela con Romano è facile. In tanti non meritano la nazionale. ancora una volta su Mancini ride poi la critica di ascoltatori. Ci sono anche gli audio che tra poco vi farò sentire, però,
3: però Marco, vai. Al di là dell'aspetto tecnico c'è anche questo storia del commissariamento della FC, che francamente se dovesse accadere e torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendono conto, io sono se in questo ormai ho perso un po' la pazienza perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si deve arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, abbiamo fatto l'elezione a giugno, dopo 4 mesi si scopre oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma possiamo costruire il caso in questa maniera?
0: Io
3: non lo so, io sono veramente preoccupato perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, è come acqua che perde e non si riesce a trovare la pezza da nessuna parte, si è smontato tutto, si è aperto tutto ma si continua a perdere acqua e ragazzi da qualche parte bisogna mettere una toppa però per ripartire, perché così che a livello diciamo la rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti,
4: La situazione del calcio italiano non è grave. Cioè è grave, ma non è serio soprattutto.
0: Cioè che senso?
4: Non è serio perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili di cui ci siamo ficcati non è l'attente compito. Poi non ha neppure interesse a fare cosa di vero. Io credo che
0: ma chi ti riferisce?
4: Dalla Lega Serie A apposta per nulla.
0: No, io non ci credo cosa, Dani. Ti devo dire.
5: Sarebbe autolesivo.
0: Sarebbe uno che comunque ha fatto un bel passato, ha fatto delle cose per carità rispetto all'unione di tutti, però non credo che
5: secondo me però colgo questo termine serio, sono d'accordo con Daniele, il termine serio, rigoroso, quindi cioè, voglio dire tante cose. Devi trovare la di essere affidabile, nel senso che tu anche nelle dichiarazioni come tipo vuoi essere più sobrio possibile in questo momento. Perché non è che siamo noi a esaltare le caratteristiche, cioè io sento nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.
0: Mancini.
5: Sì, vabbè, io dico, ma non solo, in generale, quindi dobbiamo riconoscere che in un momento, come dicevamo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale sfascia, no, dimmi, decidi te la categoria.
0: No,
5: il primo tempo in Belgio sembravano ci fossero 4 categorie di differenza, il secondo tempo no, alla pari. Però tu devi trovare contatto, quindi...
0: Ma glielo diamo tempo a Mancini? Siamo...
5: Certo, glielo dobbiamo dare Marco, perché tanto siamo dentro tutti qua, dentro questa barca.
3: Marco, posso levare un tema, quando diciamo sì, sulla parte anche
0: sì,
3: sulla
0: sì, tecnica? No, poi dimmi se dai
3: del tempo... Può giocare ancora esterno?
0: No. No.
3: Perché
0: sì, sì, no, per rispondo. Per me
3: sì,
0: no.
3: Perché io l'ho trovato, cioè ho trovato un giocatore che va centra avanti, non è più una là. Quindi, cioè, rischio di far convivere lui e Pio Esposito.
0: Ma forse oggi fa fatica pure a metterlo titolare, Kenny.
3: No, quello sì, per caso lo metto centravanti, ecco.
0: Sì.
3: Io chiedo se eravate
0: facciamo un giro
3: convinti su.
5: Ma il suo ruolo va, te la dico, Nick, la penso un po' come sì. Te. Lì a trovare la gamba, lo spunto, ci metto quello,
3: sì,
5: insomma
3: sì.
5: Siamo in situazione, se vuoi entrare, però concludo brevemente
0: sì,
5: questo passaggio,
0: vai.
5: Daniele, io vuol dire affidabile, umile, affrontare, andare un settino alla volta, comprire, ci sono i manuali, comprire da una crisi, che ne so, devono comprare un manuale e leggo dalla mattina alla sera, ma no, ci sono le crisi aziendali, cioè voglio dire, noi siamo in un momento di crisi, non dobbiamo far finta di niente, ogni volta un cambio di... No, non so, arriva non si risolve niente. Quindi avere pazienza, che sia Mancini, Baldini, Pirlo, Maldini.
0: Ma perché cioè, c'era
5: una
0: ieri
5: palude,
0: sera che faceva?
5: È una palude nazionale della nazionale palude. Quindi chi ci si va dentro se deve prende gli scherzi di gomma e adattarsi.
0: Daniele,
5: e risalire.
0: Chiedo anche a te, tu dai tempo a Mancini, se vuoi rispondere anche a te alla questione di Ken che poneva Nick.
4: Su questo non è più una parte esterna, ma è un'attacca centrale, quindi giocanti, su questo non c'ho più dubbi ormai, quindi formazione iniziale sbagliata. Mancini, è chiaro da dargli tempo, secondo me il problema è stata sbagliata la scena iniziale, dopodiché non puoi cacciare via se sbaglia, se per dire fa un'imbarcata stasera e prendo un'imbarcata pure bene prossimo con la Francia, lo Stade de France. Impostare l'imbarcare contro la Francia, quindi non è che puoi cacciare
0: perché la è sbagliata la rete iniziale, me lo puoi dire 30 secondi?
4: Ma l'ho spiegato,
5: la cosa l'ha detto, no.
4: Tu, non essere io non ho mai ripreso Mancini, che è uno che molla nazionale a Ferragosto,
0: okay.
1: per andare in Arabia, secondo me non deve più

0: vedere la panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato allenatore, c'è bisogno di un tipo di allenatore, visto che la materia prima non è che ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li riesca a entrare.
1: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte divido, però noi ci dobbiamo porre una domanda, è più importante ancora, retrocedere in Next League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
2: La seconda.
3: No, ma io dico una cosa.
1: Oh, bravo. Allora, se no andiamo a tutto, cioè nel senso, se noi tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, Maldini, cambiamo l'ente federale, per carità, non c'è stabilità, instabilità di riferimento.
3: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima quello che tu hai detto adesso. Ho detto giustamente, a me non lo dico o prepararci per andare europeo? Io dopo ti aggiungo una cosa, questa voglio sentire Bonanni. Bonanni, tu dai un po' Mancini, Ken non lo vedi tu in quel ruolo?
4: Allora, Ken non lo vedo nemmeno come potere titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha grossi limiti e ti ripeto, nel Como Rubigas ha molto di più, quel giocatore più funzionale, forse tecnicamente,
3: Perfetto.
4: Per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì, questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi dobbiamo preparare per andare a affrontare le qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scuole importanti. Io ho l'aspettativa di vedere Francia e Italia e perdere 3-0, cioè non è più un'utopia, cioè ci potrebbe stare.
1: Il rischio c'è stasera, Massimo.
3: Il rischio c'è pure stasera.
4: Vabbè ragazzi, noi abbiamo perso con chi abbiamo perso
3: Bosnia, Macedonia,
4: abbiamo perso con la Bosnia, Macedonia 3 anni fa, 4 anni fa, io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa a Bosnia, quindi la prospettiva, vabbè, non siamo qualificati, la prospettiva c'è.
3: Comunque, staremo a vedere. Siccome sto per chiudere blocco e devo salutare Nick, ti voglio chiedere una cosa.
2: Sì.
3: Ieri ho 50 anni di che posto secondo te occupa nel calcio italiano come giocatore, come giocatore?
2: Sinceramente bisogna prendere un range di anni, perché ti dici dall'inizio del calcio e sa quante gente forte c'è stata, cioè attaccanti bravi. Per esempio io si guarda sempre poco di Riva, io sinceramente penso che Riva sia stato uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, avrebbe meritato solo un po' più di menzione proprio perché il suo carattere riservato, però Totti, chi so, io tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, i primi 5 si sa. Sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente io quelli, cioè io prima di, cioè io Mazzola, Rivera non li ho visti, quindi sicuramente
3: posso chiedere che ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la, forse dopo aver non so lo scudetto, era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire, non so, a troppo importanti come Cembe e Pallone d'Oro, perché va le qualità per farlo, no? Per farlo.
2: Ma io guarda, se fosse della Roma non l'avrei mai a vedere con un'altra maglia.
3: E questo sì, ma io del giocatore. Però.
2: Dico, secondo me comunque uno scudetto si è vinto con la Roma, quindi qualcosa ha vinto, no? Non poteva vincere molto di più, ragazzi. Io lo so, io vedo Antonio quando gira per Firenze. Immagino cosa ha Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei. Cioè, Totti è la Roma, cioè è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma. Quindi quando vedi Francesco Totti dici Roma, ragazzi, vale più di un trofeo.
1: Firenze c'è solo una squadra.
3: Anche cioè, che... è vero, pure questo è vero.
2: Ma dico, male o bene, Stefano? No, io non lo so.
1: No, ma se vuoi, poi... no, se vuoi dico anche la mia, posso...
3: Vai, vai, tanto dopo ci andiamo.
1: Brevemente, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, su... a me piace Baggio, a te piace, cioè, sai, è molto particolare la cosa, sugli stili, sull'espressione, sulla qualità estetica. Sull'efficacia, non è un calciatore dominato un 18 anni consecutivi con rendimento di come lui. Non ce n'è uno. Non so del calcio italiano.
3: Beh, mi hai risposto.
1: Una cosa pazzesca, mi ripeto.
3: Poi dopo anche Bonanni e Gallo. Ma Nick, ti saluto, buona settimana, ci sentiamo presto. Un abbraccio.
2: Saluto Callupo a Gilardino, perché comunque
3: assolutamente
2: al Parma, no? Sì, sì, sì. C'è stato questo onero di questa, anche lì vedete come sta il calcio. È stata una settimana in cui a settimana sono arrivati gli esoneri, è arrivato l'onero di questa nel Parma, è arrivato l'onero dimissione esonero sulla panchina del Boli con Pagliuca che lascia Toliva alla Carrarese, esonera Cioffi e chi al suo posto prenderà Andrei che si è svincolato a Parma, altro operatore da Daniele Garbo, che non, cioè, non è Garbo, va e va a fare battetti a Lambole, fa la regione del Papu Gomez e quella di Andreotti, capito?
3: Grande, grande, va bene, Nick, ciao, grazie, buona settimana, tra l'altro alle 16 apriremo proprio una parentesi sul Parma. Ci fermiamo, break, tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di Tempo Radio.
3: Eccoci, ci siamo, stiamo con Palomani,
1: quindi ciao Marco, Stefano. Ciao a tutti.
3: Ben ritrovati di noi, salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 TV nel Lazio e invece Italia 7 Toscana, quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla TV, anche ascoltatori in radio, tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete l'app seguire su smartphone, e tablet, tutto.
1: Su Dabab.
3: Pure su Dabab.
1: Parola Dabab.
3: No, andiamo lì. Allora, diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo, in quel di Padova. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
3: Non c'è Daniele. Non c'è Daniele. Ciao, sentivo, non ti sentivo. Ciao Massimo Bonanni.
6: Ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Si unisce anche Tommaso Bonanni dalla redazione di Firenze di Tutto Mercato. Ciao Tommaso.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: No, finiamo un attimo il discorso su Totti, abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per creare, sennò un po' di variamo un pochettino, così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. Dicevo, io ho chiesto che posto occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 5 anni, facciamo ancora gli auguri nel calcio italiano, quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni da Bada, Rivera, Del Piero, Totti, Ristato. Io però per me questi giocatori qui li identificare quelli con la maglia numero 10, comunque questi giocatori che conoscono grande qualità, non di gol, perché poi stanno di uno che di gol fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto
1: ma io credo che per no, allora, è un ruolo difficile,
3: sì,
1: in cui
3: sì,
1: fare la differenza e essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per effetto, risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, difficilmente scontrabile in un'epoca, insomma lui ha fatto differenza sempre comunque qualche annata, insomma un pochino chiaroscuro, ma tutto è possibile, almeno ha fatto 16 stagioni, le conto, da assoluto protagonista, Serie A, con la maglia della Roma. Poi aggiungo e concludo tutta un'altra domanda. Se fosse andato altrove, Totti avrebbe i palloni di oro? Io ti dico Totti, è diventato Totti, perché Totti è rimasto alla Roma. Se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti. Così.
3: Ah, questa è già un'altra chiave.
1: Beh, lui, come ha detto ieri, in vista molto chiarita, informale, con Ian Zazzaroni, si è stato protetto a Roma. Cioè, coccolato, e questa spinta è dato a dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, essere. E altrove non so se avrebbe questa possibilità. Insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti.
3: Okay.
1: Sarebbe stato uno dei secondo me, insieme agli altri.
3: Insieme agli altri. Bonanni, tu che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
1: Insieme.
8: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo li vedeva da compagno di squadra prima e dopo,

0: fatto qualche anno dopo ai danni miei, 45 anni, 46 anni suoi. Io su Totti ho un'opinione, insomma, staserica. Come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria così tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Piero, ti parlo di italiani però, e, insomma, Totti secondo me è secondo, è uno di giocatori lì, sì. Secondo me Totti quando lo mette a paragone con Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia forte, e come ha detto Stefano, è un giocatore che ha avuto un rendimento, una costanza disarante. Mm-hmm. Quindi quello che ha fatto la prima punta, non essendo prima punta, mm-hmm, è un giocatore che se lo metteva il trequartista faceva differenza, con Zema faceva l'esterno, quindi insomma credo che il giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non è la prima punta, quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma diventavano fenomenali cambi, quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati come lui.
1: Buon anno, mi tengo Daniele Garbo ultimo, buon anno.
2: Spero di non rassicurare tra chi ha giocato e tra chi ha sicuramente molta esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web ovviamente abbiamo un po' affrontato anche la questione del comprando Totti, sia da un punto di vista più leggero, con due giorni alla Svega, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale, non c'entra nulla, per celebrare un po' i 50 anni di giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti magnifico campione e fiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi in un momento dove il calcio italiano versa delle situazioni comatose, ci viene anche un po' da vergognarci in conto le altre realtà. Parlare di Totti, esco un attimo dalla questione, ma ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti. Eravamo forti, e anche a dire di tanti campioni negli anni intervistati hanno parlato di Totti, parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità. E il fatto di presentarci al cospetto nazionale, con le nazionali, e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a guardarlo e a definirlo. Sulla Roma, su quello che ha fatto la Roma, io non ho nulla da aggiungere, che parla nei numeri e tutto questo, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo. È una frase inflazionata, secondo me qui si capisce chi ha qualcosa di più. Al di là del campionismo, per una squadra o per un'altra, non lo si poteva nominare come calciatore. E quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifose d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
1: Daniele, vengo da te, in base anche insomma alla tua esperienza, ti chiedo proprio che posto gli resti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
3: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti, fin dal suo arrivo in Serie A a 16 anni, e quasi tutta, perché poi la carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo calcio, che ovviamente è molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gli fregava da nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche se sono anziano, di vedere giocare giocatori di cui si parla molto, ma pochi ho visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera secondo me è qualcosa di innegabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare a Madrid, poteva andare a Milano, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non c'è stato questo aspetto. Totti è stato perché è rimasto sempre a Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, niente diverso, dove coccolavano, non ti coccolavano perché è uno dei tanti caloni, non è il campione, forse sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione. Dal punto di vista abitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto

0: tutto probabilmente vincere il pallone, però radicato,
1: ma non è un limite, però così.
2: Ma non è che è la forza e il tempo stesso è, ma noi siamo a Roma, è troppo romano, è
1: cacinato, è un limite, no, essere...
2: Madrid, come dai in caffè, capisci, damo un caffè, cioè è proprio Totti, è proprio, ma sta là radicato a radice e lo togli fuori Roma, non lo so.
0: Sì,
2: questa è la mia, gli faccio un affettuoso, visto un romano, capisco. Cioè, io è un limite, limite, ma è stata la sua forza. Cioè, lui dice, se andava, se fosse andato da un'altra parte, forse no. Secondo me no, oh, non ci abbiamo la controprova.
0: Manca la controprova.
2: No, però perché... non sei stato così immenso, così esclusivo, no, però... così unico, così grande. Gli sto facendo un riconoscimento,
1: ma lo sapete perché dubbi. Mi trovo parzialmente d'accordo con questa versione, perché gli abbiamo
2: visto romano e troppo...
1: sì, allora tu mi dici caratterialmente, però dal punto di vista tecnico è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che sono a Real Madrid. Quindi certo, io dico che questo giocatore, se, fa, lasciato, se voi mi dite caratterialmente, forse sarebbe una difficoltà proprio perché la sua romanità è tanto forte, e da fuori da Roma era complicato lui. Ma dal punto di vista tecnico, secondo me questo non fa niente da invidiare.
2: Ricchi da Roma, sì, Polini da Roma, cioè è una figura, però nel caso
1: questo è un pregio che è un difetto, però è un pregio che è un difetto,
2: dicendo, da Roma non sarebbe stato, no, no, ecco, come Superman, cioè non si sarebbe trasformato in Superman, qui a Francesco Rotinata, poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre a favore, ecco, questa cosa qui, dato, l'ho detto anche in vista recentemente, mi sono sempre protetto, e sta cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme, quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che fosse andato altrove non sarebbe sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
1: Vai, cioè, che... sì, no, bellissimo, vai.
0: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti, chi lo conosce sa qual è la timidezza. Francesco è un ragazzo timido, quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, cui era pieno di cagioni, di gente che la tirava, così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolava per il re di Roma, così via, era un altro discorso, però ripeto,
2: manca la controprova.
0: Io
2: non ho detto, Daniele, sarei stato ugualmente forte, ma non sarei stato esclusivo, così unico, forte proprio, non è unico come a Roma, ecco, questo io...
0: La timidezza, io c'è l'esodio che
2: per la sua romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi,
1: dicevi...
0: un episodio quando lui era giovanissimo, era da poco in Serie A, la Roma era Mazzone, e andai a fargli un'intervista per Vida Campionato, andava in onda la domenica, noi le registravamo di sabato, e qui chiesi a Mazzone di fare, poi lui mi dice no ragazzo è troppo timido, no, e io ho detto no ma Carlo stai tranquillo, non va a suo agio, alla fine l'ha fatto scendere, ma stavano partendo per la festa, non mi ricordo qual è. Questo scende, me lo presenta Cazzone e dice, ecco, mi presento Daniele, è un giornalista, una brava persona, questo è un giornalista, ma una brava persona, mi scappava da lì ovviamente, no? È un amico, è un giornalista, ma una brava persona. E allora dice, ti vuole fare tre domande per qui da casa, va bene, allora dico, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, preoccupate, partiamo, faccio la prima domanda. Diventa rosso come un peperone, si pina subito, e quindi io dico, ripartiamo, quando tu sei pronto noi la rifacciamo, ce la rifacciamo altre volte finché non viene, stai tranquillo, quel momento in poi è sereno e non abbiamo avuto nessun problema, e da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre forte di grande curiosità, perché lui ricordava probabilmente il suo odio, e per rispondere alla domanda iniziale, in una classifica dei giocatori grandi di sempre, in Italia ovviamente, io al primo posto Gianni Rivera, metto al suo posto Totti e Sinabaggio.
1: È un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, anche poi vabbè c'è chi dice Totti in nazionale, diciamo i due rigori contro Sarri e contro Olanda, ben gestita Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio è una panna più forte, più di Totti. Poi da Juventino Totti permette che era più, un po' più forte di Del Piero, ex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio, Del Piero forte fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non poco, pensate un po', se gli altri due, senza infortuni gravi, dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è chi top 5 fa appunto con Bardo, Rivera, Ripirlo, insomma, poi ognuno ovviamente dice la sua. Vabbè, mi piace questa cosa, perché poi

0: saluta la nazionale, cioè si dice, saluta la nazionale, fa l'ultima partita da Dio. Chi eredita secondo la 10 in Argentina? Nico Paz o Mastantuono? Che dite? Tommaso sulla testa. Nessuno dei due?
1: Per me ne sei due in questo momento.
0: Nessuno, cioè, nessuno merita quella maglia?
1: In linea generale nessuno. Allora Mastantuono ha poche presenze, Nico Paz abbiamo visto nel recente mondiale è partito come primo cambio di Messi o comunque come primo secondo cambio dell'Argentina, poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz è entrato o come non è entrato come primo cambio e ha fatto fica. Secondo me non ha ancora.
0: Però in prospettiva, Tommaso, se dovessimo spendere, diciamo, non so, una preferenza tra questi due, che chi ha più potenzialità?
1: Secondo me allora l'Argentina preferirebbe Mastantuono, ma perché Nico Paz è paradossalmente un giocatore un pochino più, già più europeizzato, passatemi.
0: Okay.
1: Invece la Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un credito per questione caratteriale, per una questione della sua quotidiana. Insomma, no, io francamente oggi mi viene qualche vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra sulle spalle altri giocatori.
0: Lo so, ma purtroppo come si dice si va.
1: Non vorrei la destra, magari un giocatore di esperienza, diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo esce.
0: Non so, però questi sono i talenti, secondo me. Stefano, tu cosa dovessi scegliere?
2: No, la penso come mi metti in difficoltà, non so darti una risposta. Qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
0: Il tempo, come si dice?
2: Irribile. No, sono d'accordo con te. Poi bisognerà pure assegnare, se non lo dici. Però insomma, siamo a Maradona, Messi, non vedo.
0: Non li pronti nessuno di due. Nessuno,
2: sono d'accordo con Tommaso, okay. Ancora siamo alla fase.
0: Lontani, tu e due.
2: Sì.
0: Danni?
3: In questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, stiamo restando che Mastantuono lo conosco poco, Nico Paz lo conosco più perché ovviamente ha più tempo da noi, ma per quello che ho visto Nico Paz mi sembra a gusto mio personale più forte di Mastantuono. Quindi se dare un giudizio tra i due, preferirei più Nivazza Mastantuono, ma qua si parla dell'Argentina che l'ha avuta Messi, Maradona, insomma, non è semplice, si è ricordato poi ad aver rilassato la 10 dell'Argentina.
0: No, assolutamente. Da Garbo, stiamo parlando avete visto quello che ha fatto, cioè, quando è l'ultimo turno dei campionati in America? Fatto, ragazzi.
4: Sì. Ma guarda, è una mia pesantissima, non dice la Lina, perché dopo Maradona l'unico degno di Nivazza è stato Messi, secondo me, e quindi trovare un Messi in questo momento mi sembra complicato, e rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare degli mai giocatori giovani avessero da indossare, lui non saprei chi sceglie, non so in prospettiva se valga di più un Tuono oppure Nico Paz, non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come ha detto giustamente Massimo Bonanni. È una maglia molto pesante, non saprei proprio chi l'ha in questo momento.
0: No, sono due, loro ce li hanno, due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo, certo. Cioè sono due ragazzi che il talento ce l'hanno, quindi l'Argentina, diciamo, casa in piedi, voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova un giocatore, trova comunque dei giocatori di livello, cosa che noi non abbiamo, cioè, su questo non ci sono dubbi.
1: Sì, devo aggiungere che secondo me c'è da fare un ragionamento anche su chi sarà poi, anche non solo lei, ma anche chi sarà il nuovo dell'Argentina.
0: Certo.
1: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle competizioni, diciamo, le grandi competizioni, è partita da 10 da me più a girare i compagni di reparto, no? E allora io, va bene Taro, va bene tutti gli altri che hanno giocato in finale, sempre 9 al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche per capire la Argentina poi partirà con quale nuovo 10 e quali nuovi 9 che farà per creare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, sono tutti un po', sai, livellati o comunque in un momento è uno più avanti, certo. Un po' più indietro, ma c'è, cioè, curiosità, come Brasile per questo.

0: Assolutamente. Sentite, l'ultima ve la faccio commentare, la prendo da tutto il mercato web. Via libera al nuovo stadio di Roma il sindaco, qualche momento storico, quindi ci siamo. Abbiamo letto prima notizia con in apertura Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi di individuare posti e chi voleva, ma poi finire ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo, quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
1: Speriamo che sia, credo che insomma, dobbiamo sperare anche per tutta Italia, che sia una via, insomma, una cosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre messo l'attenzione e posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città di cielo, però è una vittoria, una piccola vittoria, piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi insomma, poi parlo la Lazio, lo sa fare il Milan, lo sa fare l'Inter, se si possa aprire, visto poi siccome siamo messi l'Europeo del 2032, gli stati discenti, certo, non solo certo. Quello, abbiamo anche altro commissionamento forte, c'è Ferina, già ci ha dato, insomma, un bel caos, intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, cominciamo.
0: Cominciamo, e allora vi dico soltanto che il completamento del nuovo stadio è preso entro il 2030 con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele.
2: Ma guarda, noi sull'impiantistica abbiamo un ritardo non di tantissimo rispetto all'Euro, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio tanta, ecco, per cui non so quanti anni, io lavoravo ancora quando si fa dello stadio di Valle sotto casa mia. Sì. E poi abbiamo tutti adesso finite, questo sembra un po' definitivo verso la costruzione di questo benedetto che è un asse fondamentale per una città di calcio. Guardate il stadio che ha dove giocata stasera l'Italia nella parte asiatica della Turchia, è uno stadio modernissimo, in Turchia siamo già pronti per l'Europa praticamente, noi ancora dobbiamo ancora pensare ai stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire, quindi la burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese, per cui se finalmente questo stadio Roma vedrà la luce sarà una conquista per tutto il calcio italiano, non solo Roma.
0: Mi è fatto ricordare di Valle quando mi inviò Mediaset per un servizio, ci presentarono tutta stava dentro come doveva fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrono per fare questa roba pazzesca, poi è finito tutto.
1: È rimasto plastico.
0: È rimasto, il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
3: Allora, voi ricordatevi che noi qui in azione trasmettiamo da Firenze. Sì. Se parliamo di stadio, faccio vedere
0: le bolle.
3: Il braccio destro, il braccio sinistro, e mi fa per non dire cosa è accaduto negli anni. Quindi credete bene che una notizia così può fare altro piacere, ma per quello che diceva Daniele, la burocrazia, tra c'è da dire che ora io ho leggevo prima i lavori nel 2027, la chiusura dei lavori, come dicevi giustamente tu, maggio 2031, siamo in tempo per la 32 perché tra giorni ci sarà la consegna della lista degli stadi della UEFA. Ci siamo ridotti a risultare una conferenza di servizi che dura meno del previsto. Tocca questo, a un ritardo di 40 anni, tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una notizia
0: sottolineiamo assolutamente.
3: Se no sembra che no, si vada bene nulla, quindi una volta c'è una fumata bianca, diciamo,
0: sotto su tutte le energie, insomma, qui invece.
3: A Roma, a lei lo stadio di Roma, viva lo stadio di Roma, viva tutto, viva tutto.
0: Nanni, e chiudo con te. Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Vai.
4: Ridimmi un po' la domanda.
0: No, sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera 2031 dovrebbe essere finito.
4: È una cosa, ma importantissima, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti degli stadi, e ad oggi sono 25 impianti nuovi che permettono alla società di avere strutture proprie.

0: proprie, programmare meglio insomma le proprie cose. Credo che noi ancora oggi insomma siamo indietro purtroppo in questo. Sarei contento per Roma se riuscissero veramente a questo stadio, perché insomma, ripeto, per avere un impianto di fondamentale importanza.
1: Assolutamente. Come dice appunto Tommaso, sono le positive, poi accogliamole, sono poche. Bene ragazzi, mi devo fermare. Voglio ringraziare Daniele Capo, a presto Daniele.
2: Ciao Daniele.
1: Un abbraccio, grazie a Massimo Bonanni.
0: Ciao
1: Massimo.
0: No, ragazzi, grazie.
1: Tommaso, ci vediamo domani sul commento nazionale.
2: Ciao Tommaso.
3: Non vedo l'ora.
1: Un abbraccio, ciao. Saluto anche alle reazioni del mercato web. Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
4: Stai ascoltando le repliche della programmazione di TM Radio.
1: Siamo tornati ecco. con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in quel codice di Maracanà 3182013. Magari chiedo se riusciamo a sentire qualche video del Camino. Adesso ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontato, dalla nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema calcio argentino. Tanti messaggi, no, che però due utenti come quelli argentini dicono, ossia Nico Paz e Massantuono, giocano il campionato italiano,
2: vero?
1: No, insomma, almeno un po' di altro lo vediamo, non è italiano, però non è talento italiano, però vediamo qualcosa. C'è Massimo in collegamento con noi.
2: Ciao Massimo.
1: Sì, che di talento c'aveva. Massimo,
0: sono quelli bravi avanti.
1: Però tu eri uno bravo.
0: era dura,
1: però insomma il tuo spazio te l'ho tagliato, dai.
0: Sì, certo.
1: Un po' sfortunato, come dico sempre, però mi fanno più vicino a me. La vita ci vuole fortuna, che un po'
2: Massimo
1: sempre,
2: era forte, forte.
1: Massimo era forte, sì, assolutamente.
2: Quasi un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno era forte,
1: certo.
2: Quindi meglio farlo dagli altri,
1: certo,
2: però Massimo non è di
1: sì,
2: non può dire nemmeno, poi dice
1: una persona molto umile.
2: Era un giocatore finale,
1: sì,
2: non certo. era molto lontano di tanti qui, se avesse un percorso, sai, poi ci sono anche i momenti della carriera in cui uno deve sostenere l'allenatore giusto, fortuni, una cosa l'aspetto, tante cose, però insomma come talento sta vicinissimo ai grandi,
1: sì. Con noi ragazzi mister Gigi Cagni, che saluto subito.
2: Grande
1: mister, guardalo,
2: adesso,
1: eccolo.
2: Che
1: ciao
2: bello.
1: Mister, come stai?
2: Stai in Sicilia ancora, mare stai?
0: No, a Chiavari. Aspetta.
2: Era una radiolina in campo, Gigi.
0: Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, macino ma scarso, di essere stato il peggior macino che ci fosse in quella generazione. Ma via, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
2: Però è il ministro della difesa.
0: Ah, sai, la cosa che mi fa dire quello, perché poi ho cominciato a fare libero. Un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice: ma come mai sei già lì? Cioè io ero già prima arrivasse la palla, dove poi arrivavo io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata quella di intuire quello che poteva succedere in una partita. 80% sbagliavo poco.
1: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio. È così,
0: però è anche il discorso. Io avevo passione con i miei compagni, avevamo altri occhi. Io adesso fa posto oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori. E ho visto l'intervista di Calafiori e mi sono sentito male.
1: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Ho sentito che ti sei arrabbiato.
0: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente.
1: No, va sottolineato quello che ho detto.
0: Scusami, Stefano, sei stato giocatore, quindi
5: domanda della

0: non ha detto niente.
1: Ma in quell'azione, ha detto specifica di quella, la risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video. Dov'era?
2: Transagonistico, chiamiamolo così. Ma
1: poi una cosa che ho detto oggi, veramente io ho fatto pelo a tutto quello che è successo negli europei di atleti, no? Quando facevano interviste agli atleti europei, anche quelli che non dicevano, degli occhi, sai, quelli di felicità, sono freddi. Tu se vai a vedere interviste ai fiori, a parte che non guarda mai nella telecamera, no? Ma rido, freddo, senza emozione. Io queste cose le posso comprendere.
2: Sai,
1: caratterialmente lo metto in dubbio, però, certo. Hai messo la maglia della nazionale, dovresti, anche se hai perso,
2: ma secondo me questo è un altro, guarda mister, io voglio sentire anche Manu, questo è un tema, la maglia nazionale quando realmente è sentita in questo momento, Massimo?
1: Secondo me è poco,
2: pure per me. Massimo?
3: Ma sai, l'abbiamo già contato, Marco, se ti ho detto che purtroppo i giocatori di là danno la sensazione quasi che speso andare nazionale, e purtroppo l'ho sentito negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, che io voglio scalarmi contro quei ragazzi, è partita una nuova gestione, speriamo che possa andare tutto bene, ho i miei grossi dubbi, però non credo che ci sia questo amore alla nazionale come vediamo dalle altre parti.
2: Hai dubbi che immagino non possa, diciamo, completare questo mandato?
3: Ho seri dubbi, sì, onestamente io credo che si sia sbilanciato un po' troppo anche nelle dichiarazioni, ma ci capisco che voglia infondere entusiasmo, autostima, tutto quello che serve adesso per ritornare ad avere anche un po' il pubblico dalla tua parte, perché guarda che reazione simpatica, cioè quando noi parlavamo della scelta dell'allenatore, che si poteva andare su Baldini, secondo me sarebbe stata una cosa meravigliosa anche per la gente. Adesso la gente è stufa, 3 mondiali saltati, queste prestazioni, cioè la gente in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la parte. Io ora a Firenze è molto particolare perché sono un po' con l'Italia sempre, provo la gente per stare e mi dice spero che perda.
2: Questa cosa Massimo fatti menti incazzare,
3: no, infatti anche a me è il sentimento che si sente per l'Italia.
0: C'è poco altro da aggiungere, secondo me. Poi il discorso è che la nazione prima è, voglio dire, non eversi, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritare. Adesso diventa, sono cambiati i tempi, per carità, e mi adeguo, però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è, con effetti speciali ci vogliono l'ordine con delle convulsioni. Ecco, secondo me, non lo so, qui abbiamo un allenatore che è Gigi.
1: Ora è sul gruppo di 16.
0: No, sì. No, però devi andare su un po' di 16, cioè voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare valore, cioè io vi faccio la domanda adesso in quei nazionali, il valore assoluto eccellenza da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
2: Sì.
0: Per il resto non c'è
2: un fulasse della
0: allora, abbiamo Cagni, sono mai fatto un allenatore e quindi faccio 300 passi dietro. Però io vedo, non lo so, che per fare una squadra e fare prima un gruppo e poi in squadra tu voglio dire il calciatore poi ti misura di più, nel senso ti devi aiutare, quindi se capisci niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si va a un punto, perché là, capisco la provvisione di Mancini che è più per le qualificazioni europee che non la Nations League, ma c'è la spada di Damocle del commissariamento e la storia sua personale della rabbia, le cose, se non fai risultato, provo la gente non
2: l'ora di sparare addosso, sì,
0: quindi a me io non anticipo a questa cosa perché so quanto difficile uscire fuori una crisi, però l'importante è intercettarla, come anche Massimo giustamente cioè tu ci vuole serietà.

0: Serietà significa sobrietà, significa credere che non sei una delle persone più forti del mondo, anzi, sai neanche io, e devi partire, e ti sei uno sforzo iniettivo notevole per non essere più forte per eccellere, per stare lì, per stare lì al posto delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu fai pezzi che tanto la bacchetta magica, trovi quello, trovi quello, trovi, sarà una discesa libera verso la visto che già ormai.
1: Scusa, ma per fare tutto quello che tu stai dicendo, che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo un presidente della federazione. Ma vi rendete conto che
0: però, però cerchiamo di sparare le cose. Noi abbiamo un mondiale con la collezione commissariale, ma abbiamo vinto un mondiale con la collezione commissariata.
1: No, ma adesso
0: c'era Rossi, c'era un presidente federale.
1: No, sì, no. Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
0: L'hanno coperto dopo, quando l'abbiamo vinto all'inizio.
1: Sì, però avevamo, c'era un gruppo, un grosso gruppo, di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno, il selezionatore faceva il selezionatore. Non è che fanno diventare, io ho detto una cosa riguardo a Alberto Mancini. Ho detto, scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' che posso dirti una cosa, ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che ha convocato che giocano un ruolo per il sistema di gioco. Questo devi fare, non dare che alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori alla destra, probabilmente gioca col 4-3-3, Tonali regista, che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il Beccio, non so, lui ha detto che poteva addirittura pareggiare, non lo so. Venivamo a fine del primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. I difensori si è visto che non erano coordinati, cioè Mancini gioca da uomo, allora devi andare a uomo, dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco, sei tu, devi
0: ci devo fare una domanda perché mi piace questo discorso, cioè, questo 4-3-3, secondo te noi abbiamo centrocampisti per fare 4-3-3?
1: Ma con Romano regista sì, poi due mezzali,
2: quindi tu insisterei su Romano?
0: Però per fare 4-3-3
1: assolutamente
0: serve,
1: ma scusami,
0: serve almeno un palleggiare o due palleggiatori in mezzo al campo.
1: Ma scusatemi, allora vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi palla di dire. Il nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato loro palloni, ma non è così. Tu devi dire il giocatore, se vuoi giocare col giocatore, tu gioca come stai, fine, quello succede, succede, non è un problema. Ben alla destra, l'hai messo tu, io no. Perché? Perché vuoi fare, vuoi cambiare...
0: Però Gigi, non mi ha risposto, ci abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3?
1: Secondo me sì.
0: Ma non ti serve un palleggiatore? Un palleggiatore?
1: Ma palleggia prima, no. Ragazzi, qua tipicamente noi
0: perché
1: non
0: prima
1: siamo...
0: c'era Gigno, Verratti e Bella a mezzo campo,
1: sì.
0: C'era Berardi, cioè era una squadra
1: tutto quello che vuoi, però contro il Belgio non è che solo il Belgio, su tipicamente, ma tu devi giocare, a parte che loro quando, se tu vedi ieri sera, l'altra sera ho visto Inghilterra, Spagna, ma giocano tutti liberi mentalmente. Tutta la gente ha personalità, sbaglia, non è un problema. Noi è tuo bene o brutto, una roba, i giocatori hanno una paura. Anche poi noi siamo proprio una generazione di calcio senza giocatori di personalità, senza leaders, questi sono, adesso non possiamo fare molto su questo.
2: Massimo, sei d'accordo su quello che stai sentendo? Non insisteresti su Mano Play? Perché prima con Stefano, cioè, proprio prima di andare in onda ne parlavamo, noi eravamo dell'idea, scusa, perché non continuare a provare con Romano Play?
3: No, no, sono d'accordo con quello che diceva il mister, perché bisogna bocciare mano. La prima partita in nazionale, vuol dire, questo ragazzo va tenuto lì, va protetto, perché potenzialmente può essere un buonissimo giocatore in quel ruolo lì, e va dito, la prima partita, fra l'altro non aiutato dai compagni, perché chiaramente il Belgio ha dominato, ma la verità poi, Marco, è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, non abbiamo l'uno contro uno, cioè siamo una generazione, ormai sono due generazioni che l'Italia non produce campioni. La verità è questa. Stefano ha detto 7-8 squadre, io ti dico 7-8 squadre solo in Europa sono più forti di te, perché se non ce n'è almeno altre 6 o 7, cioè 6.
0: Sì, ma Massimo, noi dobbiamo avere anche questa consapevolezza di non essere
2: forti.
0: Cioè, adesso noi possiamo dire, entrare nel dettaglio, il 4-3, come ha detto anche Gigi, questo e quello, questo, ma insomma, alla fine lo forte è che se io altro gagno che è più forte di me, non la prendo mai. No, cioè, non usciamo, cioè, Sergio è più forte di noi, è forte di noi, Marco.
2: No, ma abbiamo battuto anche nel Belgio della
0: Giro. Lascia vedere, insomma, alla fine Scots salta 27 volte l'uomo diretto, ma già più forte nel momento, in quel titolo, in quella giocata di Lorenzo, l'altra volta De Bruyne viene a mezzo al campo, ma sarà più forte anche a 35 anni dei nostri. Cioè, voglio dire,
3: no, Stefano,
0: la partita è un po' in ogni zona del campo, persi quasi tutti.
3: Il problema è che o perdiamo i duelli, gli altri sono più forti, non abbiamo corso, non abbiamo intensità, sono sempre più veloci, ti salta sempre con grande facilità. Prima i difensori italiani erano i migliori al mondo, è vero o no? Se torniamo indietro, l'ultimo europeo, tu l'hai
0: Chiellini,
3: c'era ancora Chiellini che vinceva le partite da solo con quei selvaggi, giusto? E ti manca già un uomo come Chiellini e tu non ce l'hai in difesa.
1: Giocavano uomo
0: perché lo potevano fare. Gigi, va bene, Massimo, di un marcatore. Dimmi tu che sei stato un difensore oltre ad essere un allenatore, voglio dire, dimmi uno adesso oggi che marcare.
1: Ma qual è il problema?
0: Puoi permettere una linea difensiva a giocare se è impostata, se poi c'è quali mezzo al campo e davanti ai fenomeni. No, le botte, stai sempre a correre verso l'indietro.
1: Ma di fatti è quello che sto dicendo. Allora, qui torniamo al discorso che Gianni, se giovani lì devi migliorare la tecnica individuale nei ruoli, questo lo devi fare, invece di continuare a fare sto cavolo della tattica e non vinci.
2: È colpa vostra, voi allenatori, capite? È colpa vostra.
1: Vero.
2: E dai, no, ci avete strisse, capito?
1: No, guarda. Guarda, tu puoi parlare con i miei giocatori, guarda, all'inizio miglioravano, ma poi capivano che io volevo vedere la partita, ma con loro, era loro che me la facevano vincere. Quindi poi trovavamo la via di mezzo, trovavamo giocatori di qualità, leader.
0: E come la faresti giocare questa nazionale, tu ci dai?
1: Ah, non ho idea, guarda. Io sono per il 3-3, però io no, non ci sono giocatori per il 4-3, non ci sono.
0: E prima mi dici sì e mi dici di no.
1: No, adesso ti spiego. Per il 4-3-3, della fase offensiva, Poi la fase offensiva, secondo me, è meglio col 4-3, ma al di là di questo, ma la fase offensiva per me era che dovevi all'ora per cento andare sulle fasce e fare il cross. Noi non abbiamo più Ali, appena detto adesso Massimo, abbiamo Ali. Adesso abbiamo i centravanti, perché nella metà ci sono 3-4 centravanti di ruolo, e quindi dovranno crossare, dovremmo, secondo il mio punto di vista. Perché si fanno così? Non li fai andando in mezzo. Quindi noi abbiamo le ali, no. E allora non puoi fare il 4-3-3. Quindi cosa puoi fare i giocatori che hai?
2: In mezzo al campo abbiamo i giocatori per fare questo modulo, però in fase offensiva non abbiamo praticamente i giocatori, allora non lo fai.
1: Sì, per me il gol ti fa così.
2: Sì.
1: Allora, per me solo, perché la pratica dice così, perché è inutile che mi raccontino delle balle.
0: Ma se non hai gli esterni, Gigi, mi piace questo discorso, atti adeguati.
1: 4-4-2,
0: alla fine perdi il pallone, perché tu

0: insegni che il calcio è la palla ce l'ho io e la palla ce l'hai tu, ma non ce l'abbiamo noi. Certe imbate in mezzo al cavo diventa proprio ti entrano come
1: perché sono esterni che devono fare le cose, ma nella fase difensiva il vero problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci cose, perché noi facciamo la linea, stiamo in linea, ma abbiamo a zona e non siamo capaci di fare questo, non siamo capaci, non abbiamo qualità per poter intuire.
0: E allora non lo fai. Quindi,
1: certo, devi fare cose, sì, sono un uomo.
2: Ci sono degli
1: altri giocatori, sono pancini. Perché l'ho fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca uno?
2: E che ne poi, zona,
1: ma ricordate il gol, ma proprio erano quattro difensori che non sapevano cosa fare. Poi hanno dato colpo a Romano sul primo gol, hanno dato colpo a lui che ha perso palla a metà campo. Abbiamo fatto difensori che hanno sbagliato, non hanno indovinato una, questo non importa. E dai poco
0: la palla. De Bruyne l'ha messa subito in vertice su Gos, apri di cielo, alla fine lì.
1: Stefano, ma non eravamo in inferiorità numerica.
0: No, sì, però insomma eravamo. Correvamo verso la porta. Tu ci segni, Gigi, che corriamo verso la porta. Quando corri verso la porta, sei finito.
1: Noi corriamo tutti e quattro. Scusami, ma io quando le partite mi dia piano, perché essendo stato difensore, parto l'ala, io giocavo terzino sinistro, l'ala parte da metà campo, io indietreggio, la porto in area, continuo a indietreggiare andando in area. È una cosa che l'allenatore pensava, io dovevo aggredire subito più presto possibile.
2: Però se dopo te salta, ragazzi.
1: Salta, deve saltare bene, però
2: ho capito perché
1: deve saltare bene, perché deve essere molto bravo,
0: non lo fa arrabbiare, ma
1: finisco
2: no, perché
1: quando giocavamo calcio vecchio, nel momento in cui io aggredivo la destra a 30 metri dalla mia porta, il centrale di destra, di sinistra, mi faceva diagonale vicino. O l'altro dall'altra parte faceva diagonale, l'ala dall'altra parte faceva la diagonale. Quindi, se mi saltava, usciva il centrale subito.
2: Aspetta,
1: perché questo è importante, perché c'è delle robe che non le può guardare. Quando uno viene saltato sulla fascia, corre in verticale dietro all'ala che l'ha saltato. Invece, io se è saltato, devo correre in diagonale verso l'area. Perché uscivo centrale, io devo fare il centrale.
2: Certo. No,
0: chiaro. E il centrale al posto tuo, che è stato risaltato.
1: Però, esatto. Com'era, invece giocando in linea che non sono capace a marcare, salti uno, finita.
0: Cosa incontri Goz?
1: Vanno tutti dentro.
0: A 100 km.
2: Vi fermo un attimo.
1: Scusa. Voglio dire, l'ultima cosa, vai. Però noi facciamo il calcio antico, moderno è quello di oggi.
2: Ah, ho capito. È una polemica, ho capito.
1: No, ma polemica, scusa. Ho capito. 12 anni che non faccio mondiale, ci sarà un problema.
2: No, è più di un problema, più di un problema. Uno, forse uno. Sentiamo, se uno, se uno proviamo a risolvere, qui c'è una marea di problemi. Aspetta, sentiamo audio al volo. Vediamo. Che dici?
3: Ciao, prima da Milano.
2: Vai.
3: Ma io vorrei capire, Baldini aveva fatto così male con questi giovani, con quelle due partite amichevoli, per carità, che ha fatto con la Nazionale A? Cioè, il nuovo avanza, dov'è che lo vediamo
2: in questa composizione
3: di elementi uguali? Da Mancini a Ranieri, cioè perché è il nuovo che avanza? Io quello vorrei capire.
2: Abbiamo capito.
0: Però per dire una cosa, allora, cosa ci ha insegnato le due partite? Che noi, Baldini, quell'umiltà lì, cioè una fase, consigli il termine, rurale.
2: Sì,
0: quindi
2: sì, serve.

0: In una proprio
1: magari, Valdini, magari. Serve sta roba qua. Invece, capisci? Pensiamo di essere più forti come allora, mettiamo questo. No, piano piano, vedo magari un qualcosina.
0: Orlando, piano. Tu saresti stato Baldini?
2: Sì, ti ho detto prima. Detto prima che secondo me, al di là della competenza Baldini, un po' di umiltà sana di quello che stava dicendo Stefano
1: Di Cuneo,
2: che purtroppo non trasmette, insomma, Mancini, a Mancini ha avuto il bene nel mondo, però secondo me è anche...
0: Che voi pensavate che Baldini, messo al posto Mancini, in realtà faceva meglio?
1: Il principio è come se dentro un gruppo, dire che non sei più fai come una volta, Marco, non so come dire.
0: Però
1: la differenza.
2: Ma Marco, non so forti, Marco, siamo una squadra nobissima.
1: Prima lo capisco meglio.
2: Bisogna capire che non siamo una squadra che può puntare a niente. Poi dopo...
1: Bravo Massimo, tu devi far dire alla gente, ai tifosi, allora la Turchia, speriamo di pregiare. Così è socio, così capisci che se questa qua poi magari vinci 3-0, però dopo 3-0 si ricomincia, siamo più forti.
2: Ha ragione il mister Bertagni quando dice: allora, se non siamo pronti per fare il 4-3 e tu vuoi fare il calcio perché sei Mancini, sei un uomo importante, riconosciuto, e devi fare un 4-2 perché in quel momento tu hai quello a disposizione e sai che il 4-2 ti può dare più garanzie, soprattutto in fase difensiva. Devi adottare qualcosa, provare cose di diverso, perché se giochiamo così, la sensazione mia è che tu puoi perdere, ma pesantemente, con tutti.
1: Sono d'accordo.
2: E non vedo dietro giocatori che possono risolverti i problemi. Non ce ne sono.
3: Scusate, posso... domanda. Voi siete così sicuri che noi singolarmente, tecnicamente, siamo inferiori al Belgio e soprattutto alla Bosnia?
1: La Bosnia no, il Belgio.
0: Tecnicamente
1: no.
0: Allora aspetta, fermati.
3: Noi siamo inferiori. Non siamo inferiori. Quindi, qual è il problema primario?
0: Qual è?
3: Degli uomini. Noi non abbiamo uomini in campo. Abbiamo gente che ha paura.
0: Pure questo è un altro.
3: Non abbiamo il leader.
0: Allora Gigi, ti fermo un attimo. Fa una cosa.
3: Devi costruire lì.
0: Sì.
1: Lo so, ma
0: mi
1: viene una tristezza.
0: Gigi, fermati un attimo lì. Tanto sei tranquillo, bello, pure una vetrinola bella là dietro le due spalle. Fermi un attimo, ti faccio ma 2 minuti perché riprendiamo questo discorso e sono 2 temi che voglio affrontare. Un attimo solo, ritorno subito. Dai.
4: State ascoltando le repliche della programmazione TMV Radio.
0: Prima no. La serietà non fa parte di questo mondo. Allora, dunque dipende da dove. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Vincenzi. Intanto,
1: ciao, Andrea.
5: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: E poi c'è anche Marco Evangelisti, che ciao, ringrazio. Marco, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Allora, prima di ritornare alla nazionale, volevo anche un po' andare, mi sono affrontato fino adesso, poi torniamo anche perché ci sono molti messaggi, però volevo anche andare su altri temi. Stefano, uno di questi è quello che sta facendo anche queste partite, ad esempio sul rosso e su Højlund, sembra insomma che nazionale vanno meglio, quindi però devono essere sbloccati praticamente in sede, ossia poi 2 gol li ha fatti, Ramos 1 ha fatto, insomma Højlund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi credete possa, diciamo, in qualche maniera, dopo questo ciclo di partita nazionale, trovare una strada
1: ma
0: più...
1: Ma secondo me entrambi bisogna migliorare. Ora non può continuare a essere il punto di riferimento d'attacco del Napoli, che ha dei problemi, adesso lei che ha dei problemi, oltre a Højlund, questa affetta con Luca, che insomma, lui digerisce poco. E Gonzalo Ramos invece ha la fiducia all'allenatore di questo Cotà, di Amorim, e anche di Jesus in nazionale, c'ha questa lega con Cristiano Ronaldo, adesso vedremo sopra... Sono questi capricci un po' che anche inutili, da parte che si

0: Ronaldo, insomma, voglio dire, non si arrede, no, e alla sua grandezza, insomma, poi ha avuto ragione lui con le sue scelte. È vero che ha sfruttato nel portiere della Norvegia, però, insomma, poi vai a fare quel vetto, vai a fare quel tipo di gol. Se è un giocatore che contro va azionato e quindi va a ricercare una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere la rete come richiede le sue caratteristiche.
1: Sì, sì.
0: Voglio dire, secondo me entrambi possono superare la doppia cifra. La doppia cifra con 10 gol su.
1: Sì.
0: E credo che insomma ce ne saranno. Un po' più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos.
2: Tu dici?
0: Beh, insomma, il gioco deve definire a Morim, insomma,
2: però c'è di, margine,
0: di via di mezzo che deve risolvere questo.
2: E qua il gioco è quello, non è
0: però, insomma, abbiamo visto, ecco, come c'è alcuni allenatori che hanno, cioè, secondo me, bravo lavoro, indipendentemente dal di gioco, del calcio, dal campo, questi
2: deve accettare i cambiamenti.
0: No, deve, secondo me, comincia bene il lavoro quando individui. Faccio un esempio: Van Bommel mette Moreira a destra e Goss nel suo ruolo naturale, due giocatori ignorati completamente da lì. Ma dove ricolloca? Cioè, non è che soltanto riprende a livello di titolarità, ma Moreira, altre volte anche con la sua ex squadra tennis, Stolgo giocava alto a destra, rientrando col sinistro e faceva gol. Cioè, questo è un giocatore forte, io lo riconfermo e lo ribadisco, te l'ho detto quando ha fatto un brutto esordio
1: in campionato. Sì.
0: Questo è un giocatore che ha piede e hai anche il gol nel piede. E quindi mettere il giocatore
2: nelle condizioni per
0: l'allenatore, secondo me, deve trovare un sistema di gioco, tornando al Milan e a questa domanda che hai fatto tu, Gonzalo Ramos e Oilo, per me mi possono far bene, però è più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos,
2: okay.
0: Perché è molto più Oilo, so già due anni gioco con Napoli.
2: Vado a dare anche il buon pomeriggio a mister Pochetti. Ciao mister, ben trovato. Dove sei? Maggio.
3: Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Ciao. Mister. Allora, voglio se arrivo subito, un po' parlando, metti meglio perché sennò così ti vediamo a metà. Aspetta, c'entra meglio la camera, sennò, ecco.
3: Sì, vedere.
2: Meglio, non sei un po' tagliato, però. Allora, Pier Vincenzo da te, voglio il tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo andati lì, per, insomma, dalla nazionale per arrivare anche delle invasioni per club, stiamo parlando di Milan-Napoli.
4: Allora, su Eduardo Gonzalo Ramos sono d'accordo con Stefano, mi sembra un giocatore completamente indipendente, il bisogno che la squadra generi tanto gioco offensivo, perché se non è bravo il resto è bravo anche a attaccare gli spazi, però più gli spazi qui, quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte, e ha tanti gol anche con la testa, è uno lo fermo, molto posto in area, a me piace, bel sinistro, però ha bisogno di una squadra di giri. Invece oggi lo vedo, è un po' più anarchico, però anche qualche palla sporca sta lì nello spazio al di là della linea difensiva, quando va a cadere quella palla da solo genera l'occasione da gol, non è fisissimo. Allora, questa cosa fisica, questa cosa della profondità che arriva tanto, ma dove tutti e due poi alla fine siano centrati i titolari delle squadre, su Højlund secondo me questa cosa è uscita due volte a centesimo, se proprio non mi è piaciuta, quando c'è così tanto gap con il suo coraggio che è lupa, secondo me è un ambito che insomma sa di poco, però lo posso fare bene
2: entrambi. Vado anche agli evangelisti, Marco.
5: Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto fino a lì, è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, a mio avviso, Amorim.
2: Però scusami, mi interrompo solo 30 secondi, però nel Milan c'è un'idea volta a cercare di proporre calcio, cioè nel senso Amorim vorrebbe fare partita, vorrebbe creare di più, cioè...
0: Vorrebbe,
2: sì, è chiaro che c'è un percorso, però dall'altra parte io penso che le difficoltà di Lund sono queste, con queste dovrà combattere alla fine.
0: Beh, non è che tu adesso in maniera completamente diversa dello scorso anno, cioè siamo lì.
2: Sì. Uguale?
0: No, però tu noti delle grandi differenze, adesso stai in una fase, un po' ha cambiato l'allenatore, insomma, a tratti gioca e poi ha delle pause, insomma, non è che ha cambiato. Non giocano McTominay, Granghissà, che sono fuori out, insomma, giocatori importanti che non ha a disposizione, deve stare sempre lì, che è lì tra panchina e titolarità. Di Lorenzo

0: della migliore forma, no? Milano pure, insomma, gente che ha trottato di questi anni,
1: certo,
0: cioè,
1: certo,
0: ha problemi, centravanti, vive anche, insomma, poi mi sembra che oggi non si muova più o meno come lo scorso anno, come si muove diversamente.
2: No, ma sì, però
0: una cosa che viene usato spesso e volentieri,
2: questo, ecco, sì, questa sì, sì. Scusami Marco che ti lo prego.
3: No, ma mi pare che sta andando tutti in questa direzione, cioè sì, io, Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di però cercare una cosa e poi ridarla a un'altra. I Napoli a volta non mi sono visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno litigando da già seconda metà del corso campionato con tanti infortuni, quindi qualche difficoltà in più lo incontrano, la incontrano, però non c'è dubbio, a mio avviso, che Gonzalo Ramos ha bisogno di un gioco offensivo che cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha la capacità di inventarsi da solo, di guardarsi da solo le occasioni, quindi sì, io credo che entrambi possono essere determinanti per le loro squadre farsi anche che queste uscite con la nazionale poi siano l'occasione, possono aiutare, allora, però quello dipende da loro.
2: Vi do due breaking news, perché dunque Milan infortuni alla caviglia nell'allenamento per Playmakers, tanto per capire l'entità del problema. Poi Zaniolo fuori circa un mese, lesione al bicipite forale per l'attaccante dell'Udinese, quindi due notizie non positive per il club. Sandro Pochesci su Ramos e Højlund, che cosa mi direste? Sbloccare questi due attaccanti per farli produrre più gol, perché l'attaccante vive per questo.
4: Gli attaccanti benissimo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo della tre quarti. È normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far fare gol ai centravanti gli devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Chissà, che sono infortunati, bisogna dargli tempo. La stessa cosa per Milan, anche se l'allenatore dice sempre che lui vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti, un po' sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettarli, uno le condizioni dei giocatori che rientrano, che è il Napoli, e invece per il Milan c'è un po' di confusione, soprattutto nelle gerarchie, soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione dal primo al secondo tempo si migliora sempre. Quindi per me questi allenatori però hanno le qualità per portarsi al Milan che il Napoli come alternative in questo momento di Inter Roma, che hanno qualcosa in più.
2: Appunto Stefano, di questo gioco che ci abbiamo, che è un mister, voglio chiedere una cosa sulla Juventus. Questo vestito tattico dell'ultima partita che ha proposto Spalletti, che ha portato insomma il risultato, pensi che possa essere un po' il vestito, questa difesa 3 che lui ha posto, però pensi che possa essere questa la scelta, la strada, perché sì. Oggi leggevo 4 moduli
0: adesso, sì, perché non ha giocatore a disposizione, credo che Spalletti si stia comportando in maniera rigorosa, in maniera positivamente. Credo che in questo momento di crisi sia là, sia tenendo botto, in attesa insomma che alla fine mi sembra che i recuperi di Yildiz, Thuram e Belli siano molto no, lontani.
2: Sì.
0: E questo è un pure, c'è un due e c'è un'altra linea. Per adesso sta dimostrando di reggere. Credo che la partita con l'Atalanta sia da squadra seria.
2: Tanto allenamento in Romania questi giorni.
0: Sì, sì, ma tu vedrai le cose le mette su Spalletti.
2: Pesci?
4: Ma sì, hai detto bene, mancano 3 titolari di questo calibro, è normale che l'allenatore si deve adattare, e stiamo bene che allenato con l'esperienza come Lucano possa sicuramente trovare la soluzione. Io reputo sia lui e Allegri tra i migliori allenatori d'Italia. Anche
2: ancora
4: se
2: Vieni Allegri tra i migliori d'Italia?
4: Sì, anche se tanti vogliono farli passare per Bollito,
2: no, però tra i migliori d'Italia ancora? È così?
4: Sì,
2: anche se sbaglia questa stagione con il Napoli, per me questo è un treno importante per lui, Paolo.
4: No, no,

0: Aspetta, lui l'anno con il Milan sbagliò le, diciamo il finale. Il Milan ha capito, la Juventus si sono ammassati all'ultima giornata perché se sono centrato e la qualificazione Champions, io penso che nessuno avrebbe.
1: Ho capito, però non c'è entrata e quindi hai fallito infatti, l'obiettivo. Infatti
0: quello che stai dicendo, sì, Allegri è un manco di prova importante perché è normale che se fallisci, se fallisci dopo che vieni dalla Juve, dal Milan, vai a Napoli, è normale che bisognerà riguardare qualche cosa sul suo modo di allenare. Però non credo, io penso che il Napoli a livello di rosa sia una delle migliori, forse dopo l'Inter. È la rosa forte che è in Italia.
1: Pier Vincenzo, tu pensi che sia quella strada di Spalletti? Il modulo come scelta,
2: ma,
1: gioco, come...
2: ma Spalletti è molto giovane. Spalletti è uno che i cambiamenti della sua squadra del calcio generale li preferisce anche prima di Adoro. Con l'Atalanta era un tre mezzi, mi piace molto, un giocatore che sa fare tante due fasi naturali, sì che a volte come esterno, a volte ricomponeva a 4 sulla sinistra di Lucumico, che apriva un pochettino, quindi in quest'anno l'ha fatto in Roma, l'ha fatto per tutto, mi piace proprio per mano, ma non lo fa per un ego personale, vada bene, non ha bisogno di 60 anni di nutrire il suo ego, lo fa perché ritiene più facile arrivare al risultato, per il bene della squadra, bene Stefano, lui mette mano, a differenza di me che non sono molto d'accordo con Sandro, che è un po' che mette in mano alle sue squadre, questi mano ce l'hanno sempre si vede. Allegri secondo me ha preso un po' la direzione dove va questo, cioè, mentre Gasperi ha dato a tanti allenatori che l'hanno copiata dall'eccellenza della Serie A, secondo me Allegri a differenza di questi due allenatori, Paletti e Gasperi, niente sta meno certificamente. Lo vediamo dal campo, non è giudizio mio, per carità, non lo dico male. Che quando le partite il Napoli
1: ti dà questa sensazione,
2: sì, vedo proprio la mano del natore
1: Evangelisti.
2: Sandro, ma la cosa è Sandro pure al volo, io guardo la sua terna, io lo conosco bene Sandro, l'ho incontrato il campo in Italia, però la terna che allenava lui mi pare già sul rombo, correggimi Mario, 4-3-1-2 era un calcio molto palleggiato, sì. L'abbiamo ieri in Italia Mancini, era una squadra che aveva una dei passaggi da poi se ne è fatto poco, però si era vista la mano dell'allenatore che fino ad ora ha fatto solamente C e D e cioè ha fatto tutti i campi, è stato
0: con 12 giocatori dal fuori 7 hanno fatto al De, compreso me in quel campionato,
2: io di là ho preso la mano dell'allenatore, lo dico poco come lo dico per fare per Allegri.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari. Gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare, alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via provenienti da diverse regioni d'Italia hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: Tre giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica, 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie bici d'epoca,

0: Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la S Dirghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
1: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21esima edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Ferentino con il patrocinio del Comune di Ferentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Pier Gianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Ferentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa, diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
2: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI Toscano Carlo Faraci e dal numero uno del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazione di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di pole acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del fair play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Salute e ANSMES con il sostegno del main sponsor Esselunga.
1: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
3: Domenica 20 settembre nel cuore della città di Chiavari si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tibur.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti,

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: affollate nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine, sportivi per Vicenza e amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
8: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica, la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
9: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada, che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I Diavoli Rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre, e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
8: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
10: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste maschili e femminili dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
8: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle Isole Eolie. I vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
9: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre a Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
11: Dunque è stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
12: Lo sport dentro la grande, il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa. Ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
13: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
8: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
10: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni, sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
8: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
7: Silver Fit, cultura del movimento, venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile.
14: Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova, in Terra Regina, prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
8: Amici sportivi, è il momento dei saluti, grazie ancora per averci seguito fino a qui, ci vediamo sempre su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma

0: numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
1: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio, visto che oggi in buona sostanza abbiamo chiuso il circuito e la filiera. I prossimi passaggi ovviamente saranno quello del consorzio e poi della presentazione dell'IGP.
2: La città della salute di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, compie un nuovo passo avanti, firmato l'accordo che stanzia altri 300 milioni di euro per il grande polo sanitario destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo a oltre 722 milioni di euro.
3: Nuovo passo avanti per la città della salute e della ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così i 722 milioni destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex Falc. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura città della salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono intanto anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
4: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area Falc. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme l'eccellenza nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
5: 720 milioni di euro di investimento che genera valore, e il valore è la salute, ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone. E oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca,

0: vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia, una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
1: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale, non a caso nel tempo sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL gomma.
2: E restiamo sempre in tema: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
3: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia, un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario. Un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
4: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
5: Ma è un avvenimento davvero importante. La Culla d'Italia la chiamano, non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. È la struttura di riferimento, è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo. Se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa in la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi, nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli e quindi vi sarà un'attività di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
2: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
6: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia. raccontando la calzatura

0: vettura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora. Un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
1: La mostra Dream Shoes arriva a Palermo. Da dove nasce l'idea della fondazione di organizzare questa esposizione?
2: Ma la Fondazione Sebastiano Tusa da sempre è attenta a ogni aspetto della cultura. In questo caso ci siamo appassionati a questa proposta che abbiamo voluto arricchire con un aspetto tutto siciliano e italiano, ma perché è un argomento molto importante quello della moda, dello sviluppo delle tendenze, dei costumi, ma soprattutto di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
3: Sì, e sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffronto addirittura a collezioni di archeologia. Ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e di quello che oggi vogliamo fare.
4: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione che rappresenta una sorta di retrospettiva della carriera di Vanessa, 40 anni, sempre Made in Italy. Poi c'è un'altra sezione storica, quindi con scarpe dal 500 ad oggi, e poi una terza sezione che noi chiamiamo Icon Shoes, che è la sezione di celebrità sia del mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Questa è stata l'idea dietro l'allestimento, diciamo.
5: Diciamo che per noi è stata davvero un'opportunità e un'occasione poter partecipare a questa mostra sia per la città di Palermo, perché per ricordare un'impresa, quella della famiglia Spatafora, che ha segnato sicuramente dal 1796 i confini di un'impresa con una visione imprenditoriale che è arrivata fino al nord Italia. Quindi penso che nel settore della calzatura italiana sia importante ricordare un marchio come quello di Spatafora.
6: Un raro capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo torna eccezionalmente davanti al pubblico. A Be Art 2026 al castello di Belgioioso in provincia di Pavia è esposto Prati e colline della Valcurone, uno dei primi paesaggi puri del maestro divisionista, riapparso dopo una lunga permanenza in collezione privata.
7: Un capolavoro rimasto lontano dagli occhi del pubblico per decenni torna finalmente in esposizione. Si intitola Prati e colline della Val Curone ed è uno dei paesaggi più rari di Giuseppe Pellizza da Volpedo. L'opera, realizzata nel 1895, è stata protagonista di Be Art 2026, ospitata al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, nello spazio espositivo di Eschamps Art Gallery. Si tratta di un olio su tavola, considerato tra i primi esempi di paesaggio puro nella produzione del grande maestro del divisionismo. Sul retro del dipinto, Pellizza annotò anche il luogo e l'ora in cui osservò il paesaggio, Prato a San Rocco, ore 14 del 14 novembre. Un dettaglio che rende l'opera ancora più preziosa dal punto di vista storico e documentario. Le apparizioni pubbliche del dipinto sono state rarissime. Esposto per la prima volta a Genova nel 1904, è poi comparso soltanto in poche importanti mostre, prima di scomparire per molti anni in una collezione privata. L'opera è riemersa soltanto alla fine del 2025, in occasione di un'asta dedicata alla pittura dell'Ottocento. A Belgioioso il dipinto è stato il protagonista di un percorso espositivo affiancato da opere di alcuni grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Robert Rauschenberg, Jim Dine, Alighiero Boetti, Enrico Bai e Mario Schifano. Un'occasione rara per riscoprire un'opera che racconta la nascita della pittura di paesaggio moderna e restituisce al pubblico un tassello importante della storia dell'arte italiana.
8: Prati e colline della Val Curone è un paesaggio che Pellizza dipinge nel 1895. C'è una scritta autografa sul retro che ce lo testimonia. È un'opera che ha una storia espositiva molto particolare, che inizia Pellizza vivo nel 1904 e che lo vede presente nel 1920 nella mostra postuma alla Galleria Pesaro di Milano, che è l'occasione in cui viene acquisito per una sottoscrizione pubblica Quarto Stato.
9: Per noi di Eschamps è un grande privilegio poter esporre dopo tanti anni quest'opera unica durante la Fiera Biart che si terrà presso il Castello di Belgioioso dal 25 al 27 settembre. Per l'occasione la professoressa Bonadeo, presidente dell'associazione Pellizza da Volpedo, curerà una serie di incontri di approfondimento critico dell'opera. Infatti una delle missioni che ci sta più a cuore è proprio quella di avvicinare il grande pubblico alla scoperta di grandi artisti.
6: Ci trasferiamo in Campania. La storia della Certosa di San Lorenzo di Padula nel Salernitano si arricchisce del contributo di chi l'ha vissuta. Prosegue l'Atlante dei Legami, il progetto che invita i cittadini del Vallo di Diano a condividere fotografie e ricordi per costruire un grande archivio partecipato dedicato ad uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale italiano. Di seguito vi proponiamo l'intervista a Giovanni Cancellaro, intervenuto in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo.
10: La Prologo di Buon Abitacolo ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto visto il legame della Certosa stessa con Buon Abitacolo. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306. Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio di Tommaso II Sanseverino, Guglielmo Sanseverino, il 2 novembre del 1333. Pertanto c'è un legame profondo con la Certosa e abbiamo deciso di aderire. È una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione, dalla Presidente, che saluto, Anna Maria Tordo, che mi ha delegato a partecipare a questo appuntamento dove si parla dell'evento. Le foto raccolte possono finalmente narrare tutte le fasi storiche che ha attraversato la Certosa e soprattutto coinvolgere in modo serio le comunità locali, non soltanto quella di Padula ma quella dell'intero territorio, di tutti i comuni che circondano la Certosa, dove ogni famiglia evidentemente in ogni epoca storia ha vissuto un suo trascorso che verrà raccontato appunto da una serie di foto che loro stessi forniranno e che poi diventeranno un museo. Abbiamo realizzato all'interno della Certosa tanti incontri, tanti appuntamenti, tanti eventi culturali importanti. Per chi vorrà consegnare il proprio materiale, i propri legami fotografici attraverso la Certosa, potrà consegnarli presso la cupola di Buon Abitacolo, la località è poco distante dal comune di Buonabitacolo, è l'unica struttura a forma di cupola dove la Proloco all'interno raccoglierà le foto. Vi aspettiamo naturalmente dal matrimonio al battesimo, a tutti gli eventi che hanno attraversato e che in qualche modo vi legano alla Certosa, potete portare le foto, siete benvenuti, grazie.

0: E chiudiamo in bellezza. Miss Italia 2026 ha un nuovo volto. A conquistare la corona è stata la 18enne ligure Sara Rizea, eletta al castello di Santa Severa al termine della finale del concorso. Un successo che riporta il titolo in Liguria dopo ben oltre 50 anni.
1: Sara Rizea, torinese di nascita perché è nata a Moncalieri dove ha vissuto fino al 2019, ma ligure d'adozione perché è residente a Vado Ligure, Miss Italia 2026. Quali emozioni, quale gioia questa sera per questa vittoria?
2: In questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento perché forse devo ancora realizzare. E sono contentissima di tutto il percorso che ho fatto finora e non vedo l'ora di scoprire quello che mi aspetta dopo e sono emozionatissima.
1: Campionessa di bellezza ma anche nello sport.
2: Sì, esatto, perché pratico nuoto artistico, sono nella nazionale assoluta e io mi alleno nella Rarinante Savona come società e niente, ho vinto parecchie medaglie sia a livello nazionale che anche internazionale.
1: Prossimi obiettivi?
2: No, non spoileriamo, non sono scaramantica.
1: A chi dedichi la vittoria?
2: A tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
1: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
2: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
1: Patrizia, è la quinta volta che il titolo torna nella regione Liguria.
3: Beh, innanzitutto la regione erano un po' di anni che non vinceva, quindi c'è stato un ritorno anche della vittoria della Liguria. E poi il fatto che sia una sportiva, il fatto che sia impegnata, sei nelle Fiamme Oro anche.
2: Sì, esatto.
3: Cioè, una ragazza piena di interessi, però così anche simpatica, graziosa. E ho notato una cosa, che tutte le tue colleghe ti vogliono un gran bene, perché l'hanno accolta, abbracciata, cioè sono state carine. Vuol dire che sei stata, vi siete trovate subito bene.
1: Senti Sara, è vero che hai vinto quasi 100 medaglie?
2: Sì, a casa ce ne ho quasi 100, penso quasi 100, l'ho contato una volta ma ora esattamente non mi ricordo, però sì, sono vari titoli, sia regionali di quando ero più piccolina, poi crescendo nazionali, internazionali e via così.
3: Beh, l'augurio che tu faccia un anno meraviglioso con Miss Italia e poi tanti anni bellissimi.
1: E allora è la tua festa.
2: Tanti
1: auguri.
2: Allora. Oddio.
0: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete come sempre ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Grande club, lo lasciava lì 2 anni, ma adesso questo discorso non lo puoi più fare. Perché...
6: No, ma perché? Perché arriva il procuratore che ti dice, guarda, ti danno 30 milioni a te, ne danno 3 a me, ecco, quindi diciamo che va là. E quindi sì. Il problema è questo, non è che dobbiamo nasconderci, sì, quello lì.
5: E come dicono, ad esempio, io ho sentito in questi giorni, Mancini ha fatto troppo presto a mettere subito Romano titolare, convocarlo e mettere titolare. Però credo che siamo di fronte a una situazione talmente di emergenza con i giocatori Stefano e Enzo e Paolo, che non hai neanche il tempo, cioè certi giocatori con quelle caratteristiche non li trovi nel Milan, nell'Inter, nella Juve, dice c'è Cagliari che c'è là, ma proviamolo perché è iniziato, cioè, mi sembra questo un pandazzo in questo momento.
7: Sì, no, ma voglio dire c'è poco e poi io... Allora c'è un lato, lo prendi, investimento, esatto. Però tu non sai se il prodotto può essere utile o no. Marco, è sotto interrogativo, cioè, Roman, è senza dubbio un ottimo giocatore, un buon giocatore, però insomma si deve formare, sì. Deve testarsi, ha fatto un esordio con la nazionale, non è andato benissimo, anche se poi c'è stata una reazione dopo l'errore, mi ha tenuto, non è andato nel panico, ha dato un po' la prestazione, diciamo così, tra virgolette. Ma insomma è tutto da scoprire, ragazzo. Insomma, non è che in questo avvio lui abbia giocato 5 partite tutte 7 e mezzo.
5: No.
7: Ha giocato anche male una partita.
6: Ce la ricordiamo la storia di Caiote, qual è?
5: Come no?
6: È un esempio che bisogna prendere assolutamente per... Cioè Caiote va praticamente, lo trova la Juventus, poi non lo valuta bene, va a finire in Serie D, lui torna in Serie D. Poi è la Fiorentina che lo prende e ha la fortuna di avere un tecnico come Aquilani, che comunque ha puntato sui giovani, eccetera. Certo, certo. Ma quanti caioti ci sono in Italia? Il problema è legato al sistema, torniamo a un discorso sempre generale, legato agli stranieri, legato ai procuratori, legato a situazioni che comunque vanno sopra all'aspetto tecnico.
5: Sì, sì, è così, bisogna insomma comprendere tutto. Va bene, ci stiamo per fermare, stiamo ancora pensando al boxer di Baganini.
6: No, ma tu sai ma, che cosa però, vuol dire no, per
5: possiamo,
6: noi.
5: Possiamo dire che aiutava pure il boxer, in un certo senso.
6: No, no ragazzi, ma io lo potevi reinvestire. Ragazzi, ma qua torniamo, hai detto il pescatore di Bucadata, avevamo gli campi di Santa Margherita, ce l'hanno fregati così.
5: Mi è piaciuto questo ritorno insomma a quegli anni lì, pensando Motorini, che hanno caratterizzato veramente la storia. Va bene, va bene, grazie a Enzo Palladini.
8: Ciao,
5: presto,
8: Enzo,
5: un abbraccio.
8: Ciao Paolo.
5: E grazie anche a Paolo Paganini. Paolo, ciao, buon proseguimento di settimana. Allora, ci fermiamo.

0: perché apriamo un capitolo sulla Roma. Tra poco voglio un po' così, insieme a Stefano e ad altri amici, parlare un po' di questo momento della Roma, sia sul campo che fuori. Parliamo tra poco.
1: State ascoltando le regole della programmazione di TMV Reo.
0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã 14 e 30 sul cronometro, sono perfetto orario. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia delle Colline della Zona. Ciao Ricky, ben trovato.
2: Ciao ragazzi,
0: ben trovato. Poi conosce anche Davide Michele. Ciao David, ben trovato.
3: Ciao David,
0: ben trovato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, sentite, io un attimo prima ho lanciato un tema a parlare della Roma, questo grande momento che sta vivendo la Roma, sia sul campo che fuori. Stefano, ci sono, sono indizi di una squadra che è cresciuta tanto e che in questo momento, dal punto di vista proprio sia della struttura squadra, l'allenatore, anche questa cosa che è arrivata adesso, la notizia dello stadio, insomma, dopo tanto tempo si è arrivati insomma ad una conclusione.
3: Beh, da anni.
0: Voglio dire,
3: il mio pensiero personale va per esempio al presidente Viola e Sessi, che ci hanno provato in tutti i modi. Pallotta in un certo modo ci ha provato, tu sei stato buon testimone perché sei andato pure a fare un servizio,
0: no, mi ricordo, Pivalle, mandano con,
3: sì, però sì. Poi si trovò in un nulla di fatto e
0: mi sono ricordato più febbre 90,
3: detto questo adesso voglio dire questa proprietà ce l'ha fatta.
0: Sì, sì.
3: Quindi è un successo secondo me anche per la capitale, per Roma, e poi mi auguro che poi sia un iter che possa proseguire in Italia, lo estendo a tutte quelle società che sperano di avere una serie di proprietà, insomma, che poi alla fine anche ho visto le previsioni dei ricavi potrebbero essere molto importanti, poi utilizzare lo stadio non soltanto per quanto riguarda l'evento in sé, ma anche tutte le diciamo così, le attività collaterali, no? Ma anche magari affittato per dei concerti, sarà un piccolo gioiello, un piccolo grande gioiello con una cosa tipo muro Dortmund, 23 persone. Sarà un gioiello pazzesco e anche, voglio dire, ci sarà la partecipazione, tutto quello che i ricavi, insomma, la prima proiezione con almeno 150 milioni nel primo anno, quello sarà nel 2031-2032. Speriamo che sia uno degli stati per gli europei del 2030.
0: L'obiettivo dovrebbe essere quello.
3: Magari non c'è l'Olimpico, ma ci sarà lo stesso stadio.
0: L'obiettivo dovrebbe essere quello, e come squadra, Righi, vengo a te, coinvolgiamo anche è una squadra che in questo momento possiamo dire ha fatto grandi passi in avanti, tanto da superare Juventus, Milan, Napoli. In questo momento è quella accreditata, no, ad essere l'avversario numero uno dell'Inter.
2: Qua l'ho detto anche volte proprio queste frequenze, ma in questo momento la sosta ci sono tre squadre che ne hanno più di altre e sono il Roma e Como. Secondo me queste sono le tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è, secondo me, nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che hanno lo stesso allenatore della stata annata e neanche casuale che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno. Scusate, l'Inter c'è Roma e addirittura sono Como. Quindi siamo all'inizio, ecco, ben inteso, però questo approccio.
0: Qual è stato secondo te il primo passo della crescita della Roma in una direzione tale da dire vogliamo stare in scia all'Inter, che in questo momento è la squadra di riferimento, no? Come ha detto anche io all'inizio, la squadra da battere, che è sempre stata, insomma, protagonista. Qual è stato il primo passo che ha dato un segnale in questa direzione?
2: Quest'anno dici?
0: Ma in generale, se dovessimo fare un po' dall'anno scorso ad oggi.
2: Allora, secondo me, dal punto di vista squisitamente del campo, l'aver raggiunto di nuovo la Champions League dopo così tanto tempo è stato un po' come togliersi anche un gorilla di dosso. Mm-hmm. E dare uno stato di consapevolezza che si sta rivelando oggi sul treno. Un anno di questi tempi eravamo a caccia di percentuali di gasperinizzazione della squadra, oggi è una squadra completamente in mano all'allenatore. Però è evidente che c'è stato anche un cambiamento societario e che non può essere casuale, e che sia arrivato un direttore sportivo che è l'emanazione di Gasperini. E quindi c'è una percezione di unità di intenti al netto delle possibilità economiche, di libertà economiche che la Roma gode in maniera molto relativa, che però si sentono, si vedono rispetto ad esempio a quello che succedeva con direttore presidente.

0: questa è una delle frasi che più mi ha colpito la passata annata di Gasperini, quando disse che allenatore e direttore sportivo nel 2026 dovrebbero viaggiare quasi in coppia e essere corresponsabili di quello che si crea. E adesso è formata la coppia.
1: Di Michele.
2: Ma io sì, penso anch'io questa cosa. La cosa più, secondo me, fondamentale è stata dare grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini. Sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma rispetto agli anni passati ha una rosa molto più ampia e ha tutti, quasi tutti i settori coperti con due ruoli, e penso che questa è stata la grande svolta della Roma, per dare la continuità poi al lavoro sul campo dell'allenatore e gli obiettivi che sono arrivati, perché con la Champions sicuramente è tutto più semplice, tutto più agevole, più facile.
1: Io non so se Stefano siete d'accordo, però penso che il segnale forte sia stato quando nella vicenda Ranieri Gasperini si sia dato completo appoggio alla Gasperini. Cioè lì c'è stato secondo me un segnale forte di noi, puntiamo su questo allenatore che deve far crescere la
3: squadra. Fuori dal campo?
1: Sì, sì.
3: E lì, perché come ha detto giustamente lì anche la proprietà, ha avuto esatto. I suoi mezzi, perché lì ha deciso.
1: Questo è stato un momento delicato, attenzione. Poteva...
3: Un momento delicato, però insomma sono stati molto anche luci, i fritti. A decidere Gasperini e Ranieri, insomma, perché si poteva avere anche un...
1: certo, posso ti dico.
3: Mentre io ti dico invece la svolta secondo me sul campo sono le ultime 5 partite vinte in campionato, cioè

0: mai entrato una striscia di 5 vittorie consecutive, lì secondo me c'è stato lo scatto in avanti.
1: Lo scatto in avanti.
0: Perché se non avesse, cioè è tipo un complesso che hai, no? E il gorilla, parlava prima Ricky, cioè si è tolto, si è scrollato di dosso, ma come l'ha raggiunta? Mm. È raggiunta, che ci ha creduto, quindi lo scatto di mentalità. Poi Gasperini in azione, siamo tutti d'accordo. Però poi lo dimostrare sul fatto, cioè lì serve lo scatto di mentalità.
1: E mi ha ricordato la mentalità questa, sai che cosa mi ha ricordato questa cosa?
0: E ce l'ha fatta dopo 7 anni, perché 9 volte su 10 la Roma falliva, cioè 10 volte su 10 la falliva, sì. Per un motivo o un altro, il braccino, l'ansia, la prestazione, ma tanto non ce la facciamo. Poi c'è questo allenatore, Martello, ha detto no, adesso diciamo tutte. No, noi, e poi sarà. Poi sono stati premiati anche dai capitomboli.
1: Negli altri, quello fa parte dello sport, però queste 5 partite che mi hai ricordato, che hai indicato, mi ha un po' ricordato il cammino dell'Atalanta di Gasperini quando vince l'Europa, che elimina una serie di squadre in partite difficilissime, dove lì prendi la consapevolezza.
0: Ma anche l'Atalanta del campionato, che non era così certa la qualificazione, ci ha creduto fino all'ultimo, mi ricordo un anno, se non sbaglio Ricky, ma conquistò la Champions League in punto, all'ultima giornata rispetto all'altra squadra, quindi... Questo guarda che conta, è perché poi dice oh ce l'abbiamo fatta, perché ce l'abbiamo fatta perché stiamo con Gasperini tutta la vita, certo. Che è un allenatore che ci ha creduto. Posso... e non è che ce lo diceva tanto.
1: No, è chiaro. Davide, ti chiedo una cosa, al rientro quando si riprende il campionato c'è questa sfida bellissima con il Como, può essere quella un'altra ulteriore partita per far capire che Roma può lottare per il titolo, oppure a prescindere da come vada quella partita Roma rimane sempre una squadra diciamo da titolo, cioè lì può cogliere l'ulteriore certezza, ecco.
2: Ma io rimango d'idea che prescindere come quella partita la Roma rimane da lotto a scudetto, ma vincere quella partita ti dà una forza mentale e ti fa acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno se lo vinci puoi sicuramente dar fastidio all'Inter, perché oggi come oggi l'Inter ha ancora la squadra da battere in tutto e per tutto, però ci sono delle concorrenti come il Como e la Roma che possono dar fastidio, forse più la Roma del Como, ma solo perché il Como è una squadra molto giovane e quindi magari può avere dei cali fisici o mentali, visto che quest'anno affronterà tre fronti, la Champions, la Coppa e tutto quanto, potrebbero andare in difficoltà. La Roma potrebbe andare, però è una squadra molto più esperta, con giocatori oggi come ho detto prima, con tanti giocatori in tutti i settori, e quindi può fare anche cambi e di conseguenza vincere col Como ti dà una forza
1: ulteriore,
2: ma soprattutto un segnale al campionato stesso e all'Inter stesso.
1: Allora intanto do anche il benvenuto noi ad Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Grazie, arrivo subito a te, voglio sentire anche lì su questo discorso della partita con il Como. Stiamo cercando di individuare quando è che c'è stato, abbiamo prima detto diciamo così, la svolta della Roma tra l'anno scorso, una squadra acquisito forse consapevolezza, abbiamo individuato alcuni punti, adesso ci siamo proiettati un po' sulla sfida con il Como che potrebbe dare, ho chiesto se è una sfida che può dare ulteriore certezza, conferma a forza della Roma, oppure a prescindere dai risultati la Roma rimane comunque una squadra sempre in lizza per lo scudetto con l'Inter. Righi, vengo da te.
4: Io sono d'accordo con quello che hai detto, cioè è una partita che mette sul piatto quote di consapevolezza, niente più, arriva molto presto,
1: esatto.
4: E arriva in un periodo storico molto particolare, perché è l'inizio della Roma, che da lì in poi si gioca veramente ogni
1: 9 partite mi sembra ci siano in un quanto tempo?
0: In un mese.
1: In un mese,
4: E soprattutto arriva dopo un periodo storico a cui noi non siamo minimamente abituati, è un unicum nella storia, cioè la macro sosta con la Roma che ha fuori mi sembra 12 giocatori e come 15, quindi e da questo punto di vista è un peccato, te lo dico chiaro, è un peccato perché potenzialmente è una delle partite del campionato a livello di spettacolo. Io ho contato quella dello scorso anno, a un certo punto mi ricordo che mi sono lasciato andare, detto, questa è una partita a qualificazione, cioè, lì, questa è Champions League, perché andavano da allora, quindi, però sarà così, però bisogna anche capire come lavorano, quanti giorni hanno a disposizione, quindi è una partita un po' particolare che secondo me oltre diciamo una percentuale di quote consapevolezza però non offre,

0: non decide niente, siamo veramente alla di tutto, in un contesto in cui, ripeto, ci sono queste squadre, l'Inter, che hanno qualcosa in più, ma l'Inter di queste tre ne ha sempre qualcosa in più, eh? L'Inter è una squadra da battere.
1: L'Inter è una squadra da battere. Stefano, presenti anche tu, perché stiamo proiettando.
2: No, sono d'accordo in linea di massima, in generale con Righi, che non decide niente, però decide per il Como. Cioè, se Como dovesse perdere questa partita, secondo me potrebbe incartare, perché è abituato al doppio impegno. Roma e Inter sì, Como no. E quindi il Como potrebbe fare anche, diciamo così, una stagione interlocutoria in campionato.
1: Tu dici quindi più importante per il Como?
2: Sì, se la top sono guai.
1: Alessio Di Francesco, anche da te, così compro un po' il giro.
0: No, dicevo a Righi che dice, mi sembrava di vedere una partita Champions League l'anno scorso, è stato così come in Roma in Champions League, no? Quindi un giorno si vede al mattino. Quest'anno è più diverso perché, come giustamente osservavate voi, veniamo da una sosta monster, non sappiamo se porterà dei benefici. Di solito diciamo che le soste con tanti giocatori in nazionale non portano benefici, cerchiamo di capire. La Roma ha cercato di trattenere almeno in parte alcuni suoi giocatori da trasferte oceaniche. E che dire, la Roma le deve, cioè parliamo della Roma, la Roma deve tentare di vincerle tutti. La Roma ha un obiettivo non garato, ma è quello di fare il meglio possibile e vincere il campionato. Con l'Inter è riuscita a far vedere che le cose quest'anno non andranno come lo scorso anno, almeno nella prima partita, che è assolutamente una delle avversarie. Certo, è un altro scontro diretto, uno è arrivato prima della sosta, l'altro arriva subito dopo la sosta, è una partita che sicuramente darà delle indicazioni. Probabilmente se qualcuna delle due perderà, non tutto sarà perduto, ma è importante sia per la Roma che per il Como fare bene.
1: La penso un po' come Righi quando ha detto che è una partita per, diciamo, la consapevolezza più che altro, sì. Non trovare maggiore
0: ci darà delle indicazioni, esatto. Sicuramente
1: però la strada è lunga, cioè nel senso, in caso di sconfitta bisogna pure insomma
2: sì,
1: essere,
2: ma se,
1: più...
2: se dovesse perdere il Como, sei punti sono tanti.
1: Sì
2: non dico, cioè,
1: sarebbe una sconfitta,
2: seconda sconfitta, Champions League ritorni, Champions League ritorni, non è abituato.
0: Sì, ma magari sono male informato io, ma non credo che Como voglia vincere lo scudetto.
1: Però è inserita una squadra
0: forte. Si candida più o meno velatamente a concorrere lo scudetto.
1: Guarda, in questo
2: allora, è la Roma. Roma. E sono d'accordo con Righi, ribadito. Però è più importante per il Como che non lo, cioè voglio dire, ha già tre punti di ritardo da vetta, se la vuoi mettere. Poi è lunga. Però da un punto di vista, come sono d'accordo sul discorso delle quote di consapevolezza, come ha definito Righi, sì. Sfida. Però più per il Como per la Roma, la classifica parla che sta tre punti avanti, poi è lunga, però c'è la Champions League che il Como ha onorato nel miglior dei modi possibili rispetto ad altre, se la giocherà divertendosi, ma perdi il calcio, cioè avrai cali di tensione. Abbiamo visto a Frosinone come ha giocato, un po' slegato per la prima volta, è stato messo sotto da un avversario, io non ho mai visto il Como,
1: anche occasioni però
2: si lascia perdere, ma non ha giocato, il Como è vibrato. Il Como se gioca così, pure creando vinto alle gol a partita, è difficile che il quarto tra le prime quattro.
1: Sono d'accordo, e siete d'accordo su questa cosa che vale più per il Como? Provo un giro velocissimo, Righi.
3: Non lo so, io penso che no, non sono d'accordo, nel senso che il Como lo vediamo quando entra la Champions, e quando esce la Champions è un'indicazione troppo pesante, perché secondo me, per come conosco Fabregas, ho capito Fabregas, il girone lo vuole passare e probabilmente anche il playoff. E quindi sì che può avere ricaduta
1: sul campionato. Ok.
3: Però tieni presente una cosa, che come l'anno non doveva andare, che ci è andato male. Ama molto rimanere nascosto. Ama tantissimo.
1: Però adesso non ti puoi più nascondere, secondo me.
3: E questa è la vera. Sono anche contento che sia un po' arrivata, perché è comodo rimanere sempre dietro all'ombra, eccetera. Poi, come ben sapete, io non abito lontano da Como e ti assicuro che la parola scudetto non quest'anno, ma loro l'hanno messa là.
1: L'hanno messa là, ok. È importante più per il Como, come dice Stefano David Di Michele.
4: Ma io direi 55-45, sì, però più il Como, perché come ha detto lui, ovviamente deve uscire un po' poi dall'ombra Fabbrica per il Como stesso, no?

0: sposato tantissimo negli ultimi 2 anni e hanno, sono arrivati in Champions, anche non era il loro obiettivo principale, e oggi non si possono più nascondere. Questo è quello che dice, potrebbe dire questa partita.
1: Alessio, anche il tuo pensiero. Poi c'è una domanda di un ascoltatore.
2: È più importante per la Roma, come dicevo prima, perché la Roma comunque più o meno velatamente si candida per lo scudetto. E quindi per il Como non è un obiettivo né dichiarato né per il momento rivelato, diciamo così, o comunque ipotizzato. E credo non sia neanche possibile in questo diciamo, primo anno tra le grandissime.
1: Sentite,
2: secondo me è più importante della Roma, ma anche se dovesse perdere nulla sarà perduto, per esempio, non sarà una partita spartiacqua, questo no.
1: C'è una domanda di un ascoltatore da parte di Fabio e ci saluta, dice buongiorno, Roma corta, ma anche esterno sinistro, asso, Romano, errore grave è annunciato. Siete d'accordo, una rosa corta quella della Roma in questa diciamo, corsa, in questa, diciamo, questa stagione, Stefano?
3: Beh, insomma, andando via Renault, Rico De Ron, mi sembra l'ultima Rico De Ron.
1: No, no, è un giocatore importante.
3: Meglio Ron che Renault. Con tutto il rispetto per Renault, però insomma, sul piano della personalità, dell'esperienza, della voglia. Okay. E poi De Ron non è venuto a fare una passeggiata.
1: Non la ritiene una rosa corta, non la ritiene una rosa corta.
3: Forse un centrocampista in più poteva servire, ma adesso rimpiangere mano serve a poco. Fanno delle scelte poi.
1: Di Michele?
0: Ma Romano è un buon giocatore, sì, ma la Roma non corta, anche perché se vuoi fare l'esterno basso c'è anche Molina che potrebbe farlo, quindi alla fine c'è i giocatori che possono fare doppi ruoli, quindi per me sì, sicuramente un uomo in più serve, fa cosa a tutti, però come ha detto Ron è un giocatore importante, Molina è un giocatore importante, chi arriva adesso è un giocatore importante, anche se stesso Rodrigo Mora magari è venuto un po' così, però è un giocatore importante.
1: Sì. Paga anche tanto, quindi deve dare un contributo assolutamente. Alessio Di Francesco?
2: La è corta ma non è cortissima, intendiamoli, è arrivato De Ron, è stato via Naui, ma comunque la Naui secondo me sarebbe stata corta, quindi secondo me il mio paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa, premesso che immagino che gli allenatori le rose siano mai abbastanza volte.
1: Certo.
2: Quindi però sì, comunque la Roma qualcosina manca,
1: okay.
2: È altrettanto vero, come osservava il collega di me, che però ha molte possibilità per coprire quei ruoli, magari con gli adattati, che non ha coperto pienamente. Sicuramente una rosa più completa rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa.
1: Alessandro scrive, bella partenza della Roma, ma la lunga Inter è più attrezzata e strutturato, non vedo rivali al bis nero azzurro, sono milanista, non parlo quindi per il tifo, ci scrive Alessandro. Buscaglia.
4: Allora, è che la Roma si porta più che altro, di sicuro non è corta come lo scorso anno, non c'è neanche il paragone, però Gasperini che dice che gli mancano due pezzi, non l'ho detto, no.
1: Sì.
4: E che ma proprio quello che sottolineava l'ascoltatore, oltre a un centravanti fisico che offre la possibilità di cambiare realmente lo spartito, però siamo ai tagli, cioè la vera scommessa della Roma è far giocare Wesley sulla frosta, la vera scommessa è esattamente quella lì, per il resto è una squadra nettamente più profonda rispetto al corso anno e come dicevamo lì, molto più consapevole. Su quello che ha scritto adesso Alessandro molto prima, cioè per me resta la scuola.
1: Sì, siamo un po' tutti d'accordo su questo omaggio, ma lo ha detto anche Kivu. Se Alessio, proprio ti do 30 secondi, qualcosa di più, magari per concludere la vicenda stadio, noi l'abbiamo toccato all'inizio, altro segnale di crescita della Roma. Alessio.
2: Sì, passaggio fondamentale, e vedrei di usare l'aggetto storico, fondamentale. Adesso la palla, lo voglio sottolineare, passa completamente nelle mani della Roma, perché non capita spesso nel nostro paese, la politica ha fatto quello che doveva fare, con grande unità di intenti si erano messi in testa di dare l'autorizzazione a Roma, hanno messo anche un commissario, che l'impressione è che senza il commissario si sarebbe mai arrivati a questo punto, questo giustamente l'ha messo anche per gli altri stati, quindi questo ci lascia sperare. Adesso la Roma deve redigere il progetto definitivo, farlo al meglio possibile, l'intenzione di fare i tempi stretti all'apertura dei gare anche per rispettare lo step per Euro 2032 c'è tutta, anche se poi il commissario ha lasciato capire che se la Roma si dovesse mettere, diciamo, termini dichiarato

0: tre mesi, e ci dovesse mettere un mese in più per fare le cose fatte veramente bene, meglio così, evitare di avere degli oppi nella fase di verifica e valutazione. Però mi sembra ci siamo. Se rientrerà, come pare abbia detto Malagò, nel 2032, non lo so, ad oggi i tempi ci sono ancora, ma li vedo davvero molto molto molto stretti.
1: Molto stretti.
0: Quindi, e poi soprattutto non è un interesse della Roma. La Roma è interessata andare sotto lei dal commissario, non certamente di ospitare una, e in un caso eccezionale, due partite dell'Europeo. Alla Roma interessa fare lo stadio, quindi passo veramente decisivo.
1: Passo decisivo, io vi do anche, noi siamo insieme a Sano, stiamo raccogliendo un po' questo tema, quindi vi chiedo al volo anche un pensiero su questo e poi ci salutiamo. Abbiamo parlato di Pio Esposito all'inizio della trasmissione, missione Pio Esposito titolare anche all'Inter, ma come, cioè, come può diventare in prospettiva il titolare dell'Inter, Ricky Buscaglia?
2: Guarda, adesso a posto di Turam, non vedo alternative. In questo momento Lautaro, credo che l'Inter abbia il dovere di proteggerlo finché non ha un calo drastico della sua carriera, e quindi la sfida di chi vuole, di chi per lui sarà quella da compiere.
1: Michele, riuscirà nell'impresa?
3: Ma sicuramente se continua come sta andando ce la può fare. Se Turam tra un po' la Lautaro penso un giocatore fondamentale per l'Inter, che fa giocare anche se non sta benissimo, e giocano con Turam, ma se Turam non riesce a esprimere il suo meglio, Pio potrebbe avere meglio, perché sta facendo grandissime cose.
1: Sì, sì. Potrebbe essere questa, no, la chiave, Stefano, in prospettiva, no? Ma anche pensando un po' a quello che potrebbe essere il mercato futuro, no? Come diceva prima lo Paganini, questo Turam è un assegno circolare per l'Inter. Un discorso proprio economico,
4: tutto. No, a proposito, per rappresentare il presente, il futuro dell'Inter, però ce ne devi mettere altri forti.
1: Certo,
4: partire Martinez Turam, perché con il suo Esposito non lo so.
1: No, no, no, assolutamente. Assolutamente. Alessio Di Francesco, e poi ci salutiamo.
0: Lo chiedi chi ce l'ha titolare nel fantacalcio, io mi auguro di titolare al più presto. Al netto di questo, confido molto nella capacità di Quivo, anche perché le partite sono tantissime e anche ravvicinatissime, di impiegarlo tanto e farlo crescere ancora, non solo dell'Inter romanista, in questo confido un po' meno, ma soprattutto per la nazionale, ne abbiamo bisogno dei giocatori.
1: La nazionale sembra che se la sia presa, però.
0: Ma abbiamo bisogno della continuità adesso, era di riscatto, adesso abbiamo bisogno della continuità.
1: Assolutamente, va bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie Alessio Di Francesco, a Davide Michele, a Ricky Buscaglia,
4: ciao,
1: presto,
4: okay.
1: Un abbraccio,
0: ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Ancora, noi ci fermiamo adesso, apriamo il capitolo Juventus tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TV Radio.
1: Ed eccoci qua nel pomeriggio di Maracanã, Marco Carichi qui in studio con Stefano Impallone.
4: Ciao, ciao a
1: Stefano.
4: Tutti.
1: Ci ha aggiunto, buon pomeriggio, e mi fa molto piacere anche Alessandro Starelli.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ben trovato, come stai?
6: Bene, dai, bene. Meglio così che peggio, no?
1: Se combatte sempre. Abbiamo anche il nostro pocherone, ossia Michelangelo Rampulla, in collegamento con noi. Ciao Michelangelo, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Hai visto, qui siamo aumentati, come, che devo dire?
7: Pocherone, adesso sono un po' ingrassato. Sì,
1: vabbè, chi c'entra? Me, insomma, stiamo parlando di Rampulla, ci mancherebbe. Se io voglio, poi naturalmente tutte le altre comunicazioni me le darà la regia. Alessandro, voglio partire con te con quello che è stato, insomma, la giornata di ieri in Carino, questa dimensione
6: di liquidità, che poi come al solito divide un po' anche il popolo bianconero, no? Perché c'è un dato che è un dato importante. John Elkan, come c'è da mette. Anche è stato ammesso tanti di 60, ma disponibile di 250, parliamo di milioni, però poi dall'altra parte c'è chi dice sì, ma tanto non si vince niente. Io dico sì, ma ringraziamo intanto il cielo che c'è una proprietà che, come vede il bisogno, interviene. Poi sono d'accordo che ha sbagliato tanto, ma in una situazione del genere, evviva, mi viene da dire. E non è scontato, perché qua si dà per scontato che la proprietà debba mettere, no, perciò al netto degli errori fatti, ma meno male che c'è una famiglia, una proprietà, la cassaforte, la famiglia, metti la

0: come ti pare, che quando c'è bisogno inietta, evidentemente, e chiudo, anche per ripianare degli errori fatti dalla stessa proprietà.
1: Vero, Ale, su questo non c'è dubbio, però insomma in questi anni di soldi ne sono stati investiti.
0: Ma più 1 miliardo di euro.
1: E raccogliere?
0: Zero.
1: Marco. Cioè, questo è un dato che poi però, dato giustamente di tifoso... ti mette sul piatto e dice ok, beh sono contento, è tutto per zero.
0: E ha ragione, però io ti dico, magari c'è anche quella proprietà che mette e poi fa, sì c'è, ho sbagliato, arrivederci, grazie, vero, la vedete. Qui, dal punto di vista gestionale, voto 4, facciamo 5 perché sono quest'ultimo anno con gli innesti di Cavalli e Massara ha alzato la media, ma dall'altra parte non posso non notare che come c'è bisogno la benzina, così rimaniamo in tema, viene messa.
1: Certo, Michelangelo, questo è vero, però poi bisogna pure dire che alla fine insomma si deve ottenere qualcosa di fronte a quei investimenti, no?
2: No, sicuramente sì, però è anche vero, come diceva Sandro, il discorso è che molte proprietari di squadre quando c'è da mettere i soldi se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, vuol dire. No, credo non sia il discorso per, valgo questo discorso per la Juventus perché da sempre proprietà di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre. Certo, quando uno investe, quando uno compra, uno fa degli acquisti, non è sempre che faccio dei buoni acquisti o cattivi acquisti e vinco. Il discorso poi il pallone, ci sono anche altre squadre che sono forti, per cui già è importante investire, certamente bisogna investire con più oculatezza, diciamo, e cercare di prendere dei calciatori giusti senza andare a sborsare cifre enormi, giocatori che poi alla fine andiamo a vedere non sono neanche all'altezza di giocare nel calcio italiano, poi voglio dire nel calcio italiano. E sempre io batto sempre su questo tasto, no? L'ambiente, i calciatori, i giocatori, i compagni, la città dove uno vive, quindi se un grande calciatore va a giocare, che ne so, a Roma o a Torino o a Milano e non si trova bene, per cui bisogna fare attenzione prima di fare degli acquisti, bisogna, quando parlo di oculatezza, bisogna andare a vedere anche la personalità di ogni calciatore, non per forza solo esclusivamente l'aspetto tecnico.
1: No, io ho detto questo perché alla fine ne parliamo spesso qua con Stefano e noi parliamo sempre di un calcio italiano dove non ci sono i soldi, no? Ma in realtà i soldi ci sono, vengono spesi male. Cioè quindi qui entra il discorso della competenza, di chi deve poi investire i soldi e andare a fare operazioni. Giustamente Alessandro dice forse adesso con la nuova struttura la speranza è proprio questa, insomma, che ci sia un'impennata da questo punto di vista, perché poi economicamente Stefani, insomma, una famiglia che mette quei denari vuol dire che
3: sta sul pezzo,
1: vuole continuare ad alimentare. Ecco.
3: La Juve di Carnevali, Massara e Spalletti sono, diciamo così, tre missioni. Allora, quella abbiamo detto da Alessandro, sappiamo, 1 miliardo in 9 anni. E correggere il tiro, rivalorizzazione dei giocatori che adesso sarebbe Nico Gonzalez, ormai adesso fa dei nomi tanto per. Però riabilitarli, renderli utili alla causa nel presente, ottimizzare, e poi Carnevali e Massara dovranno essere bravi, adesso non so, gennaio credo che l'operazione giugno
0: ha detto bene.
3: Fare il pacchetto, fare una rotazione, essere competitivi, quindi una missione, ottimizzare quello che ti ha acquistato male e venderlo, e rifare una fondazione con Spalletti, centrando l'allenatore, qui la stabilità ci deve essere, la societaria che secondo me è tecnica, e poi attaccare l'obiettivo per poi essere competitivi in modo sano, cioè in modo sano nel senso c'è una squadra, adesso sta a me, e fare come fa giustamente Michelangelo, acquisti mirati che poi ti possono tornare, cioè, ad essere a ripetere.
1: Che quindi, possono alzare la qualità.
3: Tre sono gli per la missione, rivalorizzare quelli e Nico Gonzalez, quello che è sbagliato nelle sessioni precedenti, basta. Adesso non è dire a come lì, giunto lì, basta, mettiamoci un punto e andiamo avanti.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
3: E fare questa cosa qua, perché è roba tua, è patrimonio, quindi non puoi dire, se il tifoso della Juventus dice, ma Nico Gonzalez, ma con Max, questo è l'altro non è buono, no. Ci deve stare Spalletti.
1: Questa è la missione di Spalletti.
3: Questa è la missione di Spalletti. Poi dopo, a giugno, intervenire e magari vendere oppure confermare magari questi giocatori

0: qualcuno lo può recuperare, può fare, e l'identità secondo me della società sarà, caro Alessandro, nel vendere, non tanto
1: una... sì, e nel mezzo, Stefano, sottoscrivo ogni cose, cosa che hai detto, e nel mezzo devono provare, credo che Michele Ambio sarà d'accordo, a vincere qualcosa. Cioè, certo, tutto questo che tu hai disegnato, certo, che effetto, certo, certo. E nel mezzo però, devi provare,
0: sta facendo un lavoro enorme,
1: sì, sì, sì, cioè, sì.
0: 9 giorni fuori, sta là. Perché stanno ogni giorno, la Juventus sta 3 punti, sta là.
1: Cioè, sì, non è che... sì, quest'anno
0: che nessuno ci crede, nessuno ci crede.
2: Per qualcosa per sentire,
0: sì, no, dico, nessuno ci crede,
2: qualcosa all'Europa League.
1: Io continuo a pensare all'Europa League. Mi piacerebbe anche la Coppa Italia, c'è di mezzo la Roma, ci asfalterà. Ci asfalterà.
0: Però si gioca all'Allianz.
1: No, si gioca a Roma.
0: E allora
1: verremmo proprio piano.
0: Allora, arrivederci, grazie.
1: Non ci presentiamo nemmeno.
3: Michele Angelo, la gente
4: Roma porta bene, Stefano.
2: La Roma ci porta bene.
0: No, a Torino però, Michele. A Roma.
4: Anche a Roma.
0: Pure a Roma.
1: No, Michelangelo, quest'anno verremo asfaltati.
0: No, andiamo per gradi, per vincere qualcosa.
1: Coppa Italia ora.
0: Però, Europa... sì. Ma ho capito, il Turam e Locatelli, quando ce l'avrai? A febbraio?
1: Cioè, tu credo a fine dicembre.
0: A gennaio, domanda che ti faccio, sì, e che pongo anche, voglio dire, a tutti quanti. Potrà fare il mercato la Juventus a gennaio?
1: Credo di no.
0: Io ho letto almeno 3 pezzi, 3 giocatori che vuole, però non so come riprenderà. No. Insomma.
4: Però io sono d'accordo anche io, Stefano, scusa, con Alessandro, il discorso di acquistare a gennaio è sempre un rischio per cui vai a sborsare altri soldi, perché
2: come a gennaio gli acquisti saranno recuperare gli infortunati, forse quello saranno gli acquisti
4: da recuperare. Questo perché anche perché non dimentichiamo una cosa, scusate Stefano, infortuni, quando finisce a gennaio l'infortunio di Yıldız, poi c'è ancora un paio di mesi, sì, per recuperarlo almeno al 70%, esatto. 80%, per cui
0: vabbè, ma come può pensare però di vincere senza giocatori forti?
4: Ho capito, però a gennaio
0: Spalletti sta facendo un lavorone incredibile.
4: No, sicuramente
0: perché, ragazzi,
4: sì,
0: mancano un calciatore alla Juve.
4: Certo, allora, ci sono momenti in cui negli anni che ci sono succedono tutti questi infortuni, questi incidenti e tutto, devi metterti il casco, andare avanti, cercare, certo, di non perdere punti e cercare di fare un po' legna, come si dice in gergo anche calcistico, no? Facciamo un po' di legna e poi saranno momenti migliori. Certamente bisogna programmare, sono d'accordo, bisogna programmare da giugno in poi. La governance c'è, il direttore sportivo, il direttore generale sono quelli che sul mercato sono i migliori sicuramente, l'allenatore non si discute e adesso bisogna amalgamare il tutto con i calciatori, che
2: si
4: quello
2: può,
4: che
2: chiedo,
4: secondo me
2: chiedo
4: è fondamentale.
2: Assolutamente, chiedo ad Alessandro, c'è prima avevano dei messaggi anche su un mercato Juve in prospettiva più italiano, quindi riportare degli italiani, più italiani a vestire la maglia bianconera. C'è questa intenzione?
1: Marco,
2: sono dei giocatori che potrebbero rientrare? Oggi leggevo di Romano, non so che ne pensi, perché abbiamo toccato il tema Romano.
1: L'idea mi piace, però bisogna che siano italiani da Juventus. Cioè, andiamo sempre lì con il
2: investimento su Romano, non lo farei.
1: Io lo farei su Palmisani. Io lo farei su Palmisani, che secondo me è veramente forte. È un
4: no, però Alessandro, scusami, facciamo investimento sportiere che già c'è un italiano.
1: Hai ragionissimo Michelangelo.
2: Va riscattato, giusto?
1: Va riscattato, io lo riscatterei, e quindi si torna avere due portieri italiani, che è importante, non di Gregorio, con tutto il rispetto. E poi sì, se ci sono degli italiani forti, a me vedere la Juve in campo, come è successo domenica, ma l'ultima del campionato,
2: sì, abbiamo perso,
1: sì, con un italiano e basta, mi dispiace. Però sai, torniamo al suo ragionamento, ti faccio l'esempio di Miretti. Miretti è italiano, è forte, ma non è all'altezza della Juventus. Purtroppo, lo dico purtroppo, e anche qua mi dispiace dirlo, ma se la Juventus avesse trovato un più esposo, che poi ci raccontano Van Basten, non
2: però
1: è Van Basten,
2: forte,
1: ma è forte, mi sarebbe piaciuto avere al centro attacco la Juventus, ma servono giocatori così, non che hanno la cittadinanza italiana, che sono italiani e poi non rendono.
0: È così.
4: Questo sì.
2: Tu su Rampulla ci faresti, sì, Michelangelo, tu su Romano ci faresti.
0: Rampulla farei affidamento.
1: Io farei affidamento su Rampulla. Ma a occhi chiusi.
2: No, su Romano ci faresti un pensiero. Che oggi leggevo di Juventus e Inter su questo giocatore, ma occhio alla Premier League, che sappiamo la Premier League quando si muove 50 allora, milioni metri, certo, come se fosse
4: la, la,

0: avete detto voi, no? Avete detto voi prima, Juve in 9 anni ha speso 1 miliardo di euro per calciatori, e la maggior parte, se non quasi la totalità, era tutta straniera. E spende grandissimi soldi, 60 milioni per Copminers, 50 per David, per 40 per quell'altro, Openda e tutto. Ma allora tutti questi soldi, ma io vado a prendere, che ne so, Scalvini, cerco di prendere tutti i calciatori italiani che magari non costano così tanto. Certo, bisogna vedere l'altra parte se te danno, però se tu vai a usare 40 milioni per Calvini te lo danno, certo. Infatti, ho fatto un nome adesso perché è venuto su ho visto Scalvini dalla linea tratteggiata sotto che passano le notizie, no? Salvini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti italiani buoni che potrebbero andare a prendere, però si prende sempre quelli stranieri e li paghi 50-60 milioni e poi li vedi quelli che sono. Allora io
1: dice è meglio spendere 50 milioni su Romano, sì, che andare a spendere 60 su Copminers, sì, però Copminers all'epoca lo volevano tutti, non è che nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere, dai, allora che mi ricordo c'era su Copminers tutti lo deve prendere.
0: Anch'io che ho visto giocare quando ero qui alla Salernitana, l'avevo visto giocare Atalanta Salernitana, guarda, ti dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, no? È impressionante come giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui me li faccio sempre la mia fissazione, no? Il ragazzo italiano quando gioca nella Juve dà il 120% in queste squadre, nell'Inter, nel Milan. Lo straniero, e qui sembra, questa è una mia impressione, sembra che sia quasi un passaggio.
1: Ma tu hai avuto delle esperienze in questo senso?
0: Di passaggio vada l'esperienza in Italia.
1: Ma tu hai avuto delle Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
0: No, perché quando arrivano alla Juve
1: quello che dico io.
0: Giocavo con Roberto Baggio, giocavo con Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Nedel, giocavo con Trezeguet, tutti volevano venire in Italia. Adesso vengono in Italia perché poi alla fine vogliono andare a giocare in Premier League, o in Spagna, o in Germania. Questo è brutto, che l'Italia sembra la Serie A adesso, sembra il campionato appoggio di altre grandi.
1: Ci sono domande. Domande per voi a 331-8200213. Allora vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
2: Io sì.
1: Dice, io firmerei subito.
2: Io immediatamente.
1: Quindi immediatamente.
2: Ovvio che sì. Siamo arrivati anche l'altro anno, quindi la Juve è arrivata, per cui firmo immediatamente.
3: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale per Coppa Europea,
2: ma scherzi, dobbiamo firmare.
1: È quello che scrive proprio il nostro ascoltatore, quindi
2: magari.
1: Dice meglio concentrarsi sull'Europa League.
0: Ah no, brutto, non è così.
3: No, ma non lo può fare.
2: Lui non può mollare, però è chiaro che
0: devi dare sempre.
1: Io l'altro giorno ho detto una percentuale, ma mi hanno riso in faccia tutti. Ho detto io nel 10% scudetto alla Juve non metto.
2: Questo momento no. Queste sono tre squadre più forti che sono 10%. Inter, Roma e Como. Vogliamo,
1: vogliamo 5 Milan e 5 Juventus.
3: Ma quello 5 lo
2: sì, 5-5. Svengono tutte e tre, la Juve sentisce, ma devono svenire le squadre. Guardiamo il Como.
1: La classifica non è proprio così.
2: No, ma insomma, devono svenire Inter, Roma, l'avevo difficile tutte e due.
1: Quindi è proprio escluso. Quindi è una lotta a due, basta.
2: No, due con l'inserimento del Como. Però il Como,
3: ma io non sono andato così. Io
1: non sei convinto. Como che vuoi inserire. Vi siete infatti influenzati da Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso. Dopo c'è. Del Como.
3: La Champions League non è uguale al doppio impegno.
1: Ma Como perderà con la Roma, rientro, vedrete. Poi dopo ne parliamo.
2: Noi giallorossi trionferemo.
3: Michelangelo.
2: Tra l'altro che ho letto. Che ha fatto, ma oggi ho letto casualmente che
0: Malen, mi piace tutte queste sicurezze.
2: ma poi Malen, Wesley e Cristante ci sono. Quindi hai visto?
3: Da fare tempo.
2: È proprio stato in nazionale. No, noi giallorossi andremo a fare una passeggiata sul lago.
1: Aspetta che c'è un'osservazione per te, signore Santarelli, serve coerenza. Chieda scusa a Giuntoli.
2: Appunto, che sono coerente, non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che

0: ha scavato la fossa alla Juventus, in buona fede, per l'amor di Dio.
1: Ma trovi dei giochi che funzionano.
0: Sì, sì, no. infatti guarda,
1: scusa.
0: Certo, infatti questa gente qua si deve ricordare che Di Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che con Mainz 56 milioni, per vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su Mainz, lo possono fare. Perché certo. Facciamo i commentatori? Ma io che faccio il direttore sportivo, dico sempre, quando vado a spendere 56 milioni, devo sapere anche quante volte dovrete fare la pipì. Perché con Mainz
2: si sta riabilitando.
0: Ma va, ha fatto 0 minuti anche in nazionale. Allora, Kumail è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
1: Funzionava con Gasperini.
2: Però con la Juve quest'anno qualcosina.
0: Io proprio non chiedo scusa a nessuno.
2: Un piccolo sveglio c'è
0: sì. Ma Spalletti ha detto che nemmeno allenamento lo vede, ragazzi, ma di cosa parliamo?
2: Ma perché a volte Mad è troppo alto e copre tutto.
0: Andiamo avanti, va.
1: Vabbè. Allora, poi ci sono altre, diciamo, osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra italiana, ma se gli italiani forti non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare: non prendiamo i mediocri dall'estero,
0: ragione,
1: prendiamo i nostri. Ogni riferimento ai Stupinian è voluto,
0: ma anche questo è vero.
1: Sì.
0: Ma guarda, Michelangelo prima ha detto una cosa sacrosanta, cioè se spendi 60 milioni per Kumain, per dire adesso su Atalanta, però spendene 40 per Calvini, magari 35, perché
2: Calvini potrebbe essere la Juve, sono d'accordo.
0: Secondo,
2: con
0: sì, è un po' fragile, però non giocare la Juve.
1: Questo è vero.
0: Ragazzi, va
1: tra attacco l'Atalanta però.
0: Però quando gli hai portato 56 milioni hai visto come hai trattato?
1: Ma lo fissano il prezzo e lo è, insomma, Quindi la vedo un po' complicata da questo punto di vista. Poi c'è Mario che scrive una domanda sulla Juventus: ma se Agnelli dopo le campagne acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Kolumani, magari non spendeva 50 milioni per un centravanti che non è un centravanti.
0: Agnelli,
1: però che c'entra Agnelli, scusa, forse c'è
0: forse Elkan, ma non l'ha comprato Kolumani. Forse Elkan nemmeno, cioè, ora lo sa, non lo sa chi è Kolumani, forse si ricorda del famoso sbagliato.
1: Ma si sbloccherà, ma Michelangelo sbloccherà sto Kolumani secondo te?
0: Dammi una speranza, Michelangelo,
3: no,
0: ti prego.
3: Me lo auguro, però, guarda, sull'ascoltatore di prima, io sono parzialmente d'accordo con lui, perché lui non è una punta di quelle a tre seghe, voglio dire, tipo fa gol in qualsiasi maniera. È un giocatore di movimento, si muove, però
1: si muove.
3: Milioni, cioè, discorso,
1: è di movimento, so, bene, fa, è di movimento.
3: Uno si deve fare una domanda, no scusa Marco, sì. Uno si fa una domanda, me la sono sempre fatta, no? Ma se un giocatore come Kolumani tu me lo fai 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare, perché? Qual è il motivo? 50 milioni uno deve fare almeno 20 la campionato, 15 la campionato. Magari, e mi auguro che faccia anche di più, voglio dire, ci manca.
1: No, qui secondo me il calcio prima o poi esplode.
3: Però noi
1: ci sono delle valutazioni che non stanno cielo intero. Guardate che sta succedendo in Premier, col City. Io lo estenderei proprio alla Premier League, cioè nel senso.
0: Allora, sì.
1: Capito il campionato? Sì, perché sì. Per me c'è qualcosa che non torna in quel campionato, lo dico chiaramente, c'è qualcosa proprio a livello.
2: Finirà pure lì.
1: Sì, perché non è possibile.
3: No, ma lì è troppo.
1: Dai, ragazzi, domanda, 50 milioni destra fa una mezza stagione. E 50 milioni, questi 50 milioni di non fare come. Cioè, anche il valore di un calciatore non può essere.
3: Ma perché ce l'hanno? Se tu vai a vedere la campagna acquisti di tutte le squadre, anche la più scarsa inglese, compra calciatori in Spagna, in
1: Croazia, speso per giocatori,
3: 20-30 milioni per giocatori conosciuti, 20-30 milioni per giocatori sconosciuti. Magari mi auguro per loro che l'abbiano visto, possono diventare grandissimi campioni, però la maggior parte, cioè, le italiane 4, 5, 10 milioni, gli altri giocatori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, sconosciuti a tutti, e spendono soldi in maniera come se fossero.
0: Michelangelo, ma ti ricordi che appunto Walter Made, il nostro caro amico Walter Made, è stato pagato 90 milioni da Newcastle? 90 milioni.
3: Ma io
1: Ma cosa fa,
3: questo è un dettante, oh.
1: Ma come si fa, dai ragazzi, ma veramente noi facciamo, voglio dire, 90 milioni voi, ma facevo il coraggio, ragazzi, sì,
2: per un profilo alto,
1: ma saranno veri i 90 milioni? Cioè, io
3: ma
1: cominciamo
3: a centimetri,
0: centimetri.

0: Comunque,
1: adesso, a parte le battute, insomma, speriamo, insomma, che per la Juve, io sono curioso di volte, ma perché non sbagli, cioè, per adesso mi sto
2: effettivamente Stefano,
0: no, io l'avevo visto,
3: curiosi intanto.
1: Michelangelo, io l'avevo visto con l'Under 21, la maglia della Germania, una finale europeo, e mi colpì molto.
0: Sì, vero, me l'avevi detto,
1: però non pensavo che fosse così alto, adesso senza fare ironia. E più tecnico, tipo, cioè, c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un mandatore, tipo uno zigzag, uno che tecnicamente, insomma, scarica il gioco, non è intelligente. Però la domanda è, la Juventus si può permettere questo lusso?
3: No, al momento no, poi magari.
1: Capisci, no, al momento
2: Colomani è... Bravo, c'è una squadra già ben avviata, ben
1: quello,
2: una squadra forte, già aggiungi la sommessa. Però
1: i punti, se la Juve vince, insomma, capito, la Spalletti, sì, poi sì, la lunga.
0: Per questo, vabbè, comunque.
1: Però se riusciva a inserirlo e renderlo utile, per adesso anche voglio di doppio attaccante che va a fare confusione negli assalti finali. Prende mai, cioè, la prende una volta la Gemini,
2: Stefano, per avere gente di 1,98 devono fare dei cross, però alla fine
0: si abbana la
3: di tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce.
0: Sì, vabbè,
2: allora,
0: no, si è visto, ha dato un colpo di testa, mamma mia, ho detto come fai, vabbè, comunque vediamo ancora tempo. Senti, l'ultimissima, sì. Hai toccato l'argomento più esposito, sì. Secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter, se può diventare titolare nell'Inter?
3: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro, ho letto che Lautaro è stato un passo andare via, no?
0: Sì.
3: A Barcellona, io credo che anche nell'ottica della gente che facciamo prima,
0: cioè un'età che forse dovrebbe finire all'inizio della carriera,
3: o di Lautaro o di Thuram, uno di l'anno
0: io
3: prossimo
0: penso più Thuram.
3: Grazie Thuram, però più esposito, ripeto, non è Van Basten, ma è forte,
0: sì, però no, Van Basten non lo è nessuno, però questo ha veramente grandi qualità,
3: è forte.
0: Michelangelo, tu che ne pensi? C'è questa prospettiva?
2: Sicuramente c'è, le premesse ci sono tutte, e anche più una premessa, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta, era il discorso che facevo prima, gli italiani quando vanno a giocare in grandi squadre sento la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno, quindi
0: tu lo vedi più in coppia con Lautaro o con Thuram?
2: Sinceramente con Thuram, Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più esposto, più un giocatore, un buon vero di razza, di quelli
0: quindi tu vedi più a fianco un giocatore come Thuram?
2: Sì, poi
0: tu, Stefano, anche tu?
1: Io sei più intesa con Lautaro?
0: Io pure, io lo vedo più con Lautaro,
3: io più con Thuram, invece tu a due siamo
0: per caratteristiche, lo vedrei, mi piacerebbe molto vedere, perché poi sai, penso una cosa, che Thuram per quello è stato un investimento da parte dell'Inter, economicamente l'Inter lo rende, fa
3: una più
0: clamorosa, mentre Lautaro secondo me ormai, allora, o farà follia al Barcellona o resta all'Inter,
2: dice la carriera. Se Lautaro qualche cosa lo pagavano sicuramente,
0: apposta, però ma io credo che secondo me è destinato a fare la carriera tutto l'Inter Lautaro, questo
2: me lo auguro per lui, cioè, è uno di lì.
1: Se il Barcellona metti il palo di un ombrellone e fanno quello uguale, secondo me, dico, mettiamo uno così a una saga, come avanti il Barcellona ha segnato il partito qua. Staccante.
0: Avete visto che gol ha fatto Yamal?
1: No, l'azione. Parliamo di
3: un
1: fatto
3: di un altro
1: 20
3: sport.
1: Di seguito e non
3: hanno troppo un altro sport rispetto a noi. C'è niente.
1: Esatto. L'ha detto Simeone,
3: sai. Sì, ma è un altro sport. È vero.
1: Ce l'abbiamo vendere, ha detto Simeone. È un altro sport. Tutto quello che ha detto
0: fortissimo, c'ha dei giocatori, ragazzi.
1: No, perché poi dopo in Spagna c'era Real Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è questi che non li ferma nessuno, dai. Tu. In Europa invece sono un pochino più
2: sicuro. Sai cosa c'è, Stefano, a giocare a calcio?
1: Sì, in Europa però, Michelangelo, tu sai perché hai vinto, e quindi serve anche un altro tipo di... cioè devi fare un compromesso, se no la rifiuti.
0: Guarda, c'è un'ultimissima domanda,
1: no, diciamo, giochi solo bene.
0: A proposito di Voltemade, non sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto di riscatto? Questo a me piace molto, non so.
3: Beh,
0: non
3: è bella riflessione. Bella riflessione,
1: sì, ci sta.
3: Forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Suolo, lui che poi è via dal Cagliari, no?
0: Sì.
3: Siamo sempre in polemiche. Parli di Juventus.
2: No, voglio dire, scusami, quando è arrivato Voltemade, su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
3: Guarda, ti posso dire, a Radio Bianconero

0: pochi.
1: Lo conosciamo pochissimo.
2: Però
1: pochissimo.
2: Bisogna fare una campagna pro Botte Madre. Non è che si può dispiacere così questo ragazzo.
0: Io
2: prima cosa secondo me è di fare lui.
0: Capito? Guarda che quando segneremo contro la Roma,
2: sicuro.
0: Ce ne faremo qualche
2: Ma guarda, e cazzo lo conosciamo tutti a Menati, ma sicuro, segna con il baffo.
0: Col baffo, segna col baffo.
3: Ma cosa, butta dentro.
4: Va bene, ragazzi.
2: Ma adesso, a parte tutto, secondo me il look lo dovevi fare, perché
1: sì,
2: era un po'...
1: Sì, sì.
2: Un ragazzo anni 70, no, Michelangelo, un po'...
0: E sui generi.
2: Sì, però come si parla?
5: Uno è il personaggio per come si veste, per come va a dire,
2: questo è brutto. Oh, guarda che sta la Juve, lui se lo fa giocare stalla. Se non lo fa giocare stalla.
0: È contento,
2: se sta là,
0: cioè, dove lo metti sta, ma che buono.
2: Allora, sì, no, bisognerebbe scuoterlo. Oh, se arriva a Torino sì o no.
4: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal eccetera, ma vedete le difese spagnole in Italia?
2: Vabbè,
4: non sarebbe la
2: no, ci vediamo. Dai.
0: Vabbè, okay,
2: dopo.
5: La Spagna
2: adesso che segna,
4: segna,
2: mal.
4: Segna sì. Tutti vabbè dai, Michelangelo,
0: ciao Michelangelo,
4: ci salutiamo.
2: Ciao
4: Michelangelo, grazie,
0: ciao ragazzi,
4: break, partiamo da poco.
6: State ascoltando le repliche e la programmazione di MV Radio.
4: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracana, Marubicare, Lucio Marinucci, oggi
1: siamo
4: in questo pomeriggio. Allora Marco. Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare, diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi troppo vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTE, ciao Paolo, ben trovato.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Paolo.
4: Buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi di Medias, ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
8: Buon pomeriggio a tutti voi.
4: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonanne dalla redazione di Tutto Mercato Web, però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, non è stato escluso nell'ultima partita.
1: Non per questa gara, non per questa gara, però.
4: Ha giocato prima, ha fatto l'esordio, poi
1: un'altra partita.
4: Sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per prima di questo giovane in mezzo al campo, adesso però è anche diciamo di un al centro, no, di alcuni interessi di mercato, si parlava di Juventus, invece nel vino dell'Inter. Io voglio dire che cosa ne pensate, il caso veramente di mette in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì, è prematuro, però se aspetti troppo alla Premier che prende e te lo soffia via, come è successo con ad esempio con Palestra. Che ne pensa Paolo Pacchioni?
7: Comunque se la Premier vuole, anche se si è nascosto per un po', lo soffia in tre giorni perché hanno possibilità economiche che noi ci sogniamo.
4: Mm-hmm.
7: E cioè, questo è chiaro che
4: sì, posizione... bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì vabbè.
7: Sì, peraltro esatto, c'è la vicenda
4: pure,
7: che si
4: inserisce pure lì, insomma bisogna capire un po' di cose, però
1: inciso
4: dai.
1: Da 900 milioni
4: dai, vai.
7: E detto questo, è chiaro che la regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, il giorno prima col Belgio era nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, si giovani, non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di tagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima arrivava in nazionale avendo giocato 2-3 stagioni in Serie A, adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze col Cagliari, e quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza, un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare alla prima partita, quindi do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione. Poi in panchina la seconda, adesso mi tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la giocherà, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per far arrivare il messaggio, puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti senti gravato, c'è sì responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarci troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, a 17 anni, come Miglia Mal, e già idono, però vanno ascritti al...
4: Sì, sono...
9: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
10: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
11: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
12: Sono tra 5 convocati, scelgono a seconda dei momenti. È chiaro che è completamente diverso.
4: Certo. Però guarda, ti voglio una cosa, Andrea. Eccezione fatta di Lucio, che è più giovane, siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, Rane, Picari, insomma, che sono giovani.
13: No, voglio precisare. Ricordiamo tutti di Bertol, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto i documentari, l'abbiamo
4: vissuto, insomma. No, volevo fortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua, in questa sua, diciamo, tornare dietro. Ecco.
14: Non voglio fare i conti con voi, però.
4: Vado da Bonanne. Ma Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto? Lo ritiene pure, per esempio, mi ricordo, non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari che sta lì, un paio d'anni, faceva belle presenze e poi veniva opzionato. Prima rimaneva lì 2 anni e poi passava
15: parcheggiato in un'altra piazza.
4: Adesso questa cosa non avviene, Tommaso.
16: No, non avviene perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passate in termini minori, perché poi a volte si fa un po' di confusione, diciamo così, squadre che non competono a livelli con continuità, diciamo così, sono tutti contenti. C'è possibilità da parte di queste squadre di magari attivare e far giocare i talenti che fino a qualche anno fa, con qualche anno fa, mi rendo conto che si parla di tanti anni fa, però insomma, i giocatori migliori giocavano le migliori squadre, talenti di questo tipo, diciamo così, era difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che il Romano paghi un po' per la sua esposizione, che per forse cose ha in questo momento, per la convocazione in nazionale, un po' per live, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni, che per noi è giovane, come sappiamo benissimo, 20 anni all'estero, spesso un giocatore anche due, se non
4: noi vorremmo avere 20 anni, Tommaso, però insomma,
15: però calcisticamente
16: hanno già 2 o 3 stagioni, a volte 3 stagioni intere in campionati, però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni, per noi è un giovane, gioca un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' pensa, no, di talento, niente, si alza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro, non siamo noi che si dovrà diventare lo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano usciti, nel senso che appunto è un giocatore in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate Palestra è andato al Chelsea, pagato più di milioni, dopo una stagione clamorosa.

0: clamorosa, ma comunque non in una big, dopo una pendistata tra virgolette nell'Atalanta, e penso che Romano possa ricorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, lo
1: cioè
0: stesso
1: voi ci vedete le potenzialità di questo calciatore,
2: sarà mai qualcosa di positivo, Marco, cioè
1: no, lo credo,
2: se poi va valutato nel periodo, 5 partite non possono essere
1: queste partite in Serie A, ma
2: sì, 5 in Serie A, Coppa Italia è poco, poco.
0: Per
2: però
0: quello, è chiaro che la palestra è andato in Premier dopo un campionato,
2: dopo un anno intero,
0: lasciamo crescere.
1: Potrebbe certo però fare lo stesso corso Romano, ragazzi, perché chiedo, nel senso, adesso Cagliari fa un buon campionato a Cagliari.
2: Ma Cagliari, Marco, è il
1: Lucchezio, l'Arsenal, l'equipe, insomma, squadre qui via sorrendono. C'è Tommaso.
0: Sì, il rischio c'è, ma è tardi per poco, no? Perché sì, se pensate che non avrà, cioè la Premier non c'è stato nemmeno il tempo di ora è stato sfortunato l'infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato in Leoni.
2: Leone, esatto.
0: È arrivato il Liverpool che ovviamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie
1: potenzialità,
0: e potenzialità, ha detto sai cosa, io intanto metto il fermino, prendo e poi vediamo, capito? Quindi siamo di fronte a questi scendi, è ovvio che il giocatore più si mette in mostra e meno grip, passare il termine, hanno le società di Serie A di poterci fare. Leoni è stato per questa, potrebbe essere anche per Romano, senza dubbio. È stato anche per Iode,
1: sì, assolutamente. No, hai ragione. Avevi detto sì.
0: Non il City, ora parte il City, non il Chelsea o una potenza, il Brentford che in due minuti ha sbarrato la concorrenza. Quindi sì, cioè.
1: Ci vedete queste potenzialità a pacchi su questo calciatore, al di là adesso di tutte le eventuali situazioni?
3: Sì. Sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato, insomma, di averne lì. Poi visto siamo a 5 partite in Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
1: Cocchi?
4: Sì. Credo che faccia molto ruolo, perché
1: esatto.
4: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che un tempo, sempre per tornare al discorso d'età, era regista, una figura che comunque non si nomina più, il giocatore davanti alla difesa che organizza il gioco, anche uno o due tocchi eccetera, capace di trovare il lanciamento giù, cioè è un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto è bel titolare da una teoricamente, ma caratteristiche molto diverse, aver trovato un elemento di questo qui, è chiaro che uno subito si fa prendere entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro caso, ecco, non abbiamo i Rodri, ecco, per fare esempio proprio esatto.
1: No, è vero quello che dice.
3: Poi, scusate, prego. Del ruolo del giustizio, quello che dice Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giochi promettenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire non ci sono più Totaggio del Piero, tutti qua, l'Italia non crea talenti, se ci sono non li indichiamo. Allora, l'istante in cui la nazionale può puntare su un paio di ragazzi interessanti, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una stima positiva, ma può anche essere magari eccesso di pressione per loro. Probabilmente 15 anni fa un ragazzo come me avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
1: è vero, non è vero.
3: Che giocava al posto suo in nazionale del suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
1: certo, e
3: quindi
1: così, ma
3: un'azienda che prendiamo un laureato lo butto subito dentro, perché
1: ma è così, è l'esigenza emergenza che ti porta,
2: sì,
1: a fare
2: è paradosso adesso. Marco, Romano ha quasi le presenze in nazionale quante ne ha in Serie A,
1: sì,
2: è un paradosso
1: così,
2: però purtroppo perché nei club da molti giovani non riescono a trovare spazio, esatto. Quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi,
1: sì, per esempio giorni fa i Maldini, che nell'84 l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale, però quando arriva in nazionale c'aveva già un sacco di presenze col Milan, quindi ne aveva accumulato,
2: ed era molto giovane, era giovane, perché lui ha 16 anni.
1: No, senti, una curiosità discorso. Però in questo scorcio di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono dei giovani che si sono messi in evidenza. Mi viene in mente, se vi chiedo quale secondo voi

al di là di Roma, ne abbiamo parlato molto bene, quindi non so se riesce anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato? Mi riferisco Raimondo del Frosinone.

0: parte, chi secondo voi, su chi si possa puntare questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendo in luce? Parto da Tommaso Bonan, ce n'è uno particolare, Tommaso?
1: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo. Sorridendo perché Bologna? Raimondo è Bologna, sì, perché sì, Raimondo è proprio Bologna. E quindi, secondo me, tra questi due fatti sono tutti ottimi. Sì. Proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che in un modo, in questo momento, diciamo, siamo coperti, tra virgolette, come sposi, no? Che sta rappresentando la nuova. Nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque uno, no, nella categoria del becco. Mm-hmm. Secondo me, quest'anno, al netto dei problemi fisici che lo danno un po' lontano, che ha fatto con il ritiro della 21, sì. Penso che un campionato Frosinone, cioè in una realtà che ovviamente si deve salvare, in cui non tiriamo nulla, sappiamo, cioè una cosa scontata, che possa formare un giocatore come questo che ha delle indubbie doti, al di là 4 gol segnati in 5 partite. E qui mi devi tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono
0: tu indichi lui, tu indichi.
1: Io vuol dire che lui, okay, mi sta facendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma appunto se non aveva fatto un qualcosa perché non è facile segnare.
0: No, assolutamente l'attaccante non lo vuole. E così.
2: Allora, Raimondo, secondo me è molto diciamo aiutato dallo stile di gioco del Frosinone,
0: sì.
2: Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo c'è in Serie B, lo continua a fare adesso, ha due esterni come che Denis e Kvaratskhelia che ti servono cross a tutto piano, e anche Palmisani è esaltato da quel caso, perché giocando in avanti ti trovi che tante volte a dover miracoli come hai dato contro Como, però Lulli io direi, perché comunque arrivare subito a fare il titolare in una squadra da Roma, una squadra che è in testa alla classifica, non sa che gli esterni li ha, insomma anche più forti, ma non è male,
0: quindi, no, ha relegato in panchina giocatori con più esperienza in questo tipo,
2: meritatamente nel mondo,
0: infatti ha avuto veramente un bel impatto questo ragazzo. Mi manca Pacchioni.
3: No, sono d'accordo, dovevo appunto fare io questa osservazione, perché è vero quello che abbiamo detto sul Frosinone, sul Raimondo, che benissimo ha fatto 4 gol in queste prime 5 giornate di campionato. Però giocare a Frosinone in quel modo è un aiuto, no? Perché hai pressioni, eccetera. Giocare nella Roma, come giocare nell'Inter, nel Milan, la Juve, è un altro sport. E il fatto che uno come Lulli stia trovando uno spazio, ma sicuramente segna a mezzo tutto io. E questo Raimondo mi piace molto adesso, però se l'elemento infortunato, credo, quindi sì, credo che stare fuori qualche settimana, diciamo, insomma, che non sia nulla che ne comprometta il percorso di uscita.
0: Sì, sì, poi vabbè, c'è indica Sissé del Milan, anche che può fare un campionato
4: italiano, peraltro.
0: No, assolutamente. Io ho messo questi 4, ma poi sì, c'è dei liberi di inserirne.
4: Come del Cagliari l'ho detto, invece, tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché 1005, però mancino, di stura, bravo ad impostare, bravo base di marcatura, devo dire, ha colpito molto. Poi il Cagliari è la zona giusta per crescere per questi ragazzi, anche perché Tacane è molto bravo con i giovani, quindi...
0: Sì, vi fanno anche la domanda, che cosa ne pensate, che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio, però arriva Alessandro, dice, che pensate di CR7? Sta facendo un proprio Manne, che cosa ne pensa di CR7, di quello che questa fuga da nazionale?
1: Io penso veramente che sia le tempistiche non molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assistiamo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, poi vedremo se sarà definitivo, addio nazionale stridono, no? Si è messo a confronto a distanza di pochi giorni da parte di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, comunque non lo fai scaldare 10 minuti se poi non fai entrare. Io penso questa cosa.
0: Però c'è un toglio che non puoi fare dopo quella.
1: C'è

0: ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi per la tua professionalità, che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, è stata la tua forza, anche vale alto su certe cose, secondo me potevo uscirsene lì dal Signore. Mi ricordo la levata di scalzata di testa anche quando successe casino al Manchester United, ricorderei, no? Che
1: come no,
0: interrompe pubblicamente il rapporto.
1: Non è la prima volta, insomma,
0: come la prima volta, però che vabbè, gli vuoi dire a Chiano, Marco, che vuoi dire?
1: Ma io non lo sopporto, quindi figura, grande giocatore,
2: a livello di carriera,
1: non lo sopporto proprio, quindi
2: sì, lo devo rispetto,
1: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho digerito, quindi figurati, da calcio
2: sei schierato, Marco, ti sei schierato,
1: quindi, si è arrivato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per prima volta, ecco.
2: Spillettata in punti fioretto.
1: Cocchi, Marco, che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
3: Guarda, che... io grande fuga. Ma molto probabilmente penso che i miti si vedono anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta, cioè i Rolling Stones a 8 anni possono ancora andare avanti a continuare, ma giocare a calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel metodo delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare una certa performance, però
2: sopra sediamo.
3: Esiste l'antidoping, poi non puoi farlo, e a un certo punto, insomma, uno dice 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, così, eppure campionato europeo, cioè poteva vincere solo mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile, ti era fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, basta così, non c'è bisogno di fare scene.
1: La penso con Come te. Pacchioni,
4: vi citavate cantare, io ieri sera sono a un concerto di Roberto Pacchioni, ho 3 anni, e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando inizio a dire basta.
1: Esatto.
4: E quindi è in tempo uscire di scena quando ancora sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di tavola di discendenza.
1: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
4: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi, cioè ricordiamoci Totti, cioè Totti fece fatica ad accettare l'idea e Spalletti lo metteva in fila.
1: È vero.
4: Ha toccato l'ingrato capito. Poi possiamo discutere sulle modalità, supportamenti eccetera, arriva il momento in cui tu devi dire basta, se lo dici tu ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo. Questo non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia, agonia, è proprio poi quella roba lì che ha la forza, poi diventa il limite quando ti mette i paraocchi e non fa rendere conto del fatto che sta lì a fare sto carino per una partita inutile di Nations League, ma che?
1: Ma perché? Ma esatto.
4: Voglio dire, ma vogliamo parlare di leghi giornalisti che in pensione a 75 anni non treno a fare la serie perché non è in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è una malattia.
1: È una malattia, cioè, pure questo è vero. Magari ci colpa pure a noi tra qualche tempo.
2: Però appunto c'è sempre questione di stile.
1: No, vabbè, noi siamo più vicini, te sei più lontano.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
10: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
11: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici.

0: gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seria questa ingenuità di ragazzi del 2004-2005, che noi vedremo giovani, ma che in realtà magari in altri canali, soprattutto se guardiamo al di là, come in Spagna e in Germania, sono già titolarissimi club anche in prima fascia delle massime condizioni. Ecco, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale da cui ripartire, anche in vista di ciò che potrà succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale che ne abbia bisogno.
2: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi, che diciamo nella normale amministrazione un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per l'azione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2031, e che per parlare di un triennio che comunque dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la C riesce a lavorare con anticipo e non incappare in situazioni. Viene in mente quella della Serie B lo scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima la gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmerare un attimino i costi, che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire di qualche anno fa fa tutta la difesa di questo mondo. Questa citazione old school per il buon Gio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, che è venuto a trovare. C'è anche il mercato, perché le ufficiali continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, pace per loro, le ufficiali continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane, ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa del Safatese, un giocatore è arrivato tramite i canali social, la risoluzione con stesso contratto con Giuseppe Fiello. Questo giusto fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo negli ultimi giorni Giuseppe ha parlato di ufficialità, abbiamo parlato soprattutto di panchine, ne sono cambiate diverse, è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiato del Pini. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultimo ufficiale per la panchina, ricordiamolo, è quella di Noel Iori, nuovo tecnico per il Novara, in sostituzione del venerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C

0: che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e la giornata di domenica, e quindi andiamo a vedere un po' quelle sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone, dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedetti, che abbiamo ricordato poc'anzi, abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia ad Alesio, il ritorno di Alesio sulla panchina del Samp, che va a casa di un Grosseto non promosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara, che va da in casa di un'altra toscana del Giro B, ovvero il Livorno, altra squadra che è iniziata molto bene nella stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui la parola a te, un Antonio Buce a rischio, contestato in bilico. Sebastiani dice di no, però
1: sì, è tutto bene. Le partite di cartello nel girone B sono tre, aggiungerei anche il big match tra Red e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedese, che deve reagire in qualche modo e va fuori nel campo peggio in questo contesto, che il Grosseto è un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano alla scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Buscia che fecero tanto scalpore dopo un amichevole perso a Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta la tensione, uso non parole da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita, non al meglio, perché comunque la società investiva, però diciamo con uno spero così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Ci sono tantissimi temi nel girone B, avevamo definita a vigilia come una B2 e sta concretizzando, sicuramente tra tutte ovviamente hai detto bene, poi l'altro quattro retrocesse dalla, perché anche il Bari nel girone C sta prendendo la vetta della classifica, tra le quattro retrocesse dello scorso anno B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
0: Del girone, C, e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crone, l'altro sarà la prima ex per Elio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crone. Sa che per gli Etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio completo di stagione, perché vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per Crotone vincere con il Catania al Massimino, seppur Massimino che non è fortino dello scorso anno sotto la gestione toscano, potrebbe portare ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordate Crotone è partito con 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana al settimo turno. L'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a marciare in avanti.
1: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere meno riscontri, perché poi Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'exito, ma tre sconfitte pensano a una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è salissima la panchina, nonostante comunque un lavoro

0: anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quasi a meno, dicendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che lo pica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci vediamo benissimo, lo sanno, nel girone 5 è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile dal punto di vista. Questa la salvezza non ci passa anche da queste sfide, dove il Crotone magari porta dell'entusiasmo, la vittoria contro la Salernitana può fare bene, vediamo.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
0: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Luci dalla redazione di tucci.com, torniamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: seconda parte di tutta Cine, la sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellino al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro, per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Leci dalla redazione tutti.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone, ovvero il Cittadella, che scende in campo contro l'Albino F. Ricordiamolo, Cittadella punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 6 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiedere: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella, che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: Ma diciamo che intanto siamo veramente all'inizio, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare in Cittadella oggi vorrebbe dire vincere tutte, non essere semplice, tanto è vero che è l'unica scuola in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella. Però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la recessione, però dietro c'è elettori, società molto potenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma perché comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo Cittadella, ma si giocheranno la nazione fino in fondo, sicuro.
0: Dicevamo il girone B prima nel collegamento tutto.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che è numeri alla mano tra girone A e girone C. È l'unica delle quattro retrocesse in questo momento, faticando un pochino di più perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di

0: classifica del B, i Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto due partite su sette giornate. C'è la sferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una cosa completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, presidente Sebastiani, continua a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle reazioni ti conferma? Sono destabilizzanti leggere queste cose magari nonostante non arrivino da diretti interessati, mister?
1: Quando si va a allenare piazze importanti l'allenatore stesso sa che quando non ha il vittorio, quando arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Antonio Boucher sa bene questo, sa che c'è soltanto un modo, e quindi di fare risultati e dare i giudizi a suo favore. La società giustamente sta facendo quadrato, ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa con i giocatori a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte, e adesso c'è una parte molto difficile, e quindi il Pescara tutta la regola, perché come abbiamo detto di Citella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio, tanto strada da fare, anche se non vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non da facile poi rientrare nel giro di 2 o 3 squadre, però siamo all'inizio, visto che il Pescara ha fatto, e credo che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle piazze che le chiacchiere stanno a dire contano, e con i risultati, ma lo sa per primo allenatore che di solito vanno in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa classifica con potenza, ma nel giro C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. Tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare il Rotone, che lo scorso weekend ha cercato la prima vittoria della stagione, è arrivato finalmente da 0 dopo il 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo settimana, domenica nello specifico, la Recchia arriva al Bari.
1: Diciamo intanto, per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Cala, che è partito male, esatto. E adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta a squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo, e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di te, quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate, e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio, quindi le squadre devono, tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo detto, ed è questa la grande differenza della serie, ci sono piazze dove non c'è pressione, quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personale devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite del Catania che possono fare la differenza per scorrersi di dosso un po' un inizio altrenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma, siamo gli allenatori importantissimi, grandissime esperienze, che non la raccontiamo dello stadio per il pubblico.
0: Certo.
1: E quindi

0: il pubblico vuole la vittoria, quindi e questa è una partita importantissima, e tutte le regole per vincere le partite sono sempre tutte da tripa, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e incredibili per questo.
1: Mi faccio una domanda, perché parlavamo del Bari primo in classifica col Potenza. Bari, ricordiamolo, è al centro, più di Bari come squadra, il Bari come società, al centro contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola dispettato di quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare sputate in un San Nicola deserto ne avete tre, ne appareccia una, non ha ancora subito un gol nelle 5-4 gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo trapasso tra un stadio che è vuoto, solitamente diciamo che lui in casa ti dà marcia in più, ti dà quel sprint, ti dà quell'energia che serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un ruolo di mare praticamente perfetto.
0: Beh, è chiaro che c'era le scuole della brutta decisione l'anno scorso, però penso che abbia allestito questa bella Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente dando le proprie partite vuol dire che la squadra è concentrata sull'obiettivo finale, sta le prime, quindi a prescindere di questa contestazione guarda esclusivamente, penso io un po' da romano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato spingendo sul giocatore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra. È ancora troppo molto presto, però dopo una lesione partire subito con questo video non è scontato, e quindi oggi il Bari sta mostrando sul campo.
1: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla, questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, poi vorrei parlare di Serie B. Fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui ho memoria, di una cosa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come la farebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto all'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione si fa nella pausa invernale, forse con senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
0: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta è la settimana tipo e cercare di fare una mira importante a fine settimana. La cosa difficile non è tanto quella fisica, perché il lasso di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina, pensa che il campionato è molto lontano, invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100% perché i campionati non...
1: Mister, grazie mille, spero di sentirla presto, buona giornata e grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Salutiamo Miss Lamberto Sauli, con il quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Nera, tecnico della Pro Vercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa partita in vista dell'ultima giornata di Serie C UEFA Pro Vercelli Carpi.

0: Mister, buongiorno. Per evitare i suoi convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha
1: Chi mi
0: fatto,
1: manca, nel senso,
0: no,
1: informatici,
0: sentimentalmente.
1: problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma pensato ancora non disponibile. Abbiamo Comi che ha tendinopatia hamstring, difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora è la parte, di sabato non sarà. Vabbè, a parte il lungodegente Iori che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma c'è ancora anche lui 15-20 giorni per essere disponibile. Si aggiunge ahimè Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, nel recente passato qualche problemino, e di lui non sarà disponibile. Poi per gli altri hanno messo Luca aveva avuto un problema a un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia tra che con la Giana, ma a disposizione da praticamente per sabato è disponibile.
0: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
1: No, ne abbiamo tanti, cioè, siamo più sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
0: Ci piace la sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del capi, posto che il verbo a voi non piace mai,
1: No,
0: allenatori teme?
1: preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsi preventivamente, quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problema a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione sono bastate.
2: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra. Si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, gol al 94esimo, se vediamo. Perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi in materno, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi, già più o meno ti colo, anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
1: Beh, loro hanno squalificato
2: Strollo.
1: Rocco, sì, un centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendo già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la difesa la fa sempre l'interpretazione. Soprattutto individuale.
2: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
1: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per teoria, che ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità, da quel punto di vista sono inaccettabili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore dovrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo, l'applicazione, non so veramente perché niente, nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli, e come ho detto iniziando, questo corso di crescita a volte è più lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza. So che sono frasi retoriche, ma poi nel calcio tempo non ce n'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se stasera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri. Poi se non dovessimo, sì, anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe

0: comunque una partita di calcio è il risultato purtroppo determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
1: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi la partita contro il Cagliari, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Valley, che dopo la debacle di Trento comunque la sfida contro la Giana con 1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica. Sul campo magari qualche errore si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
0: Sì, sono d'accordo, soprattutto sull'analisi del post-Trento, perché non è semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata, ahimè, positiva, mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non è tenuto risultato, quindi ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per il seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana, ma è molto evidente che sia importante anche per il pubblico. Questo non ci genera ansia. Secondo me, così un giocatore, comunque sono stato dall'altra parte, perché tre punti possono proiettare un altro tipo di considerazioni, deve essere un tenere il freno tirato.
2: Grazie per il video.

Terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargerini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Ricordo il 3318200213 per i vostri messaggi WhatsApp, e chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della regia, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legato ovviamente a notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russi per l'attacco, Cosenza, Cino reintegrato, il terzino torna ad allenarsi con il gruppo. C'è la nucleità di Matteo Viti al vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On: Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva, il percorso porterà al cambio di proprietà del Perugia, il passaggio dell'imbrocchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step. Dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano, attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova accordata, i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passo prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota in minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle norme. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre.

0: ottobre, quando la nuova corsa arriverà così a detenere il 100% delle liste attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva, il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Furi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto ma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90. Il Perugia protagonista in Serie A, Perugia addirittura partecipava alle competizioni europee. Sammarinese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. Sammarinese pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia il corso anno è riuscito a salvare la Samb dopo una parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, dall'esio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato a posizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva già affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' testa. In estate abbiamo segnato tutti l'Unione Brescia come la favorita assoluta della girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta, a punteggio pieno, con 7 vittorie su 7, c'è il Cittadella e l'Unione Brescia ha perso qualche punto, non sto parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. Io questa domanda in testa, abbiamo sottovalutato il valore dell'Unione Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Se abbiamo sottovalutato quello del Cittadella parte in palazzo, fa molto bene.
0: Mister, mi sa che abbiamo perso mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei grandi delle panchine del calcio italiano, il quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo, quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente abbiamo avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non è stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 6 vittorie, 7 partite, una squadra in Italia a essere ancora a punto pieno, la segue a 2 lunghe distanze un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ha vinto 6 a pareggiare una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. Non Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto, noi invece abbiamo trovato mister Pillon. Mister, della faccio mira la risposta.
1: Sì. No, dicevo, ha sorpreso tutti Tanella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B c'è una differenza con Antonucci, Mensa, vuol dire che sono proprio decisi di arrivare alla fine sul traguardo. Però insomma, il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno

0: il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose in un anno in cui due piccole storiche della Serie C, come già allenate, fino ad hanno faticato nella parte alta di classifica. Troviamo per esempio il Treviso, il Mosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, stavo per dimenticare, che comunque sta forza di campionato a meno uno all'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la serie. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente.
1: Ma devo dire che il Treviso nel Mosso insomma sta facendo molto bene, ha messo a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso la squadra l'ha pensata molto, e credo che sarà una squadra che sicuramente ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un segno superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E Trento è un ruolo di costruzione di 3-4 anni che pian piano sono sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a casa, è nata bene, e sicuramente anche loro nei playoff possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le squadre potenzialmente più forti sono quelle di Brescia e Cittadella.
0: Mister, tra l'altro siamo nella pausa dei nazionali, dove per la prima volta il comitato tecnico della nazionale maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco alla Binolef, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia, e insomma tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivo della Binolef. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni, ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di vincere il campionato, allora sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono di loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da visionare, ma come hai detto bene te, NBA, eccetera, sono giocatori venuti fuori dalla Serie C. E io ora se ne tutti parlano, vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, e soprattutto mi viene da dire, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale. Se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è più messa bene in campo, allenata bene fisicamente, la squadra che potenzialmente possono far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo parlato, devo dire che sono degli attori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere insomma in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene. Però anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche chi c'è.
0: Uno che la guida particolarmente, ce lo vuol dire?
1: Ma io ci sono abituato sempre a mettere il Condo, adesso mi sfugge il nome, Cittadella,
0: che sono un tecnico
1: e devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, è una solida, anche se sono

0: concentrati sul girone A che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi, quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e dubbio gusto, quindi rinnoviamo velocemente, mi raccomando non mollate niente del palinsesto di Team Radio perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Salve, ringrazio Gabriele Lati, l'appuntamento con Attua C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di un buon fine settimana. Da Luca Bargellini, ciao!
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Diciamo così, adesso ancora no.
5: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento.
4: Non lo so se il miglior calcio, probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono le che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Secondo me lì rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra non metta un po' dati. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento. I numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come.
5: Rispetto a lui magari può avere esperienza a vincere?
4: Ma esperienza non lo so, sono arrivato a Roma nel 91, la Roma non aveva una storia precisissima sotto l'aspetto di risultati. Abbiamo provato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli attori secondo me sono molto bravi, non è uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori pratissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
5: Ultimissima, su Man può essere di battere anche il record di Guain?
4: Lo so questo, non so. Devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo campo. Sa fare tutto, e faceva il centravanti, ed è stato Gasperini che l'ha voluto avanti. Quindi bravo il mister naturalmente, e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma, sta facendo veramente ottime cose.
5: Adesso occhi puntati su Juventus attraverso l'intervista a David Cristillen, grande tifoso bianconera, nonché dirigente UEFA. Le sue parole sul lato di Spalletti, ma anche sul calcio nazionale.
6: A proposito della Juventus, questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue imprese?

0: So aumentano che... le responsabilità dei dirigenti.
1: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA. Non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto, questo è il quarto capitale in 5 anni, ormai si è versati, superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia, una gran costanza per continuare, speriamo che arrivi anche risultati.
0: Questo avvio di campionato come le è sembrato? Si aspettava di più dalla Juventus?
1: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da solo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei allenatori preferiti?
1: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia, che siano tantissime alternative intorno. E sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filate, eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul canale.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
1: Dai, Conte, no, oltre ad essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore nazionale, e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus si lasciò benissimo, quindi io lo vedo sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus è la Champions, o ci sono anche delle percentuali notissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
1: No, il titolo lo eluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista questa, ma anche diciamo che sicuramente il questo è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i clienti, guardando agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati da naturalmente Paraci, adesso Carnevali?
1: Allora, io ovviamente è facile dire Marta, ma è autoesplitivo, è stato, come dire, utilmente, ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa, e si è visto che è riuscito a fare il libro, per cui Marotta numero uno. Al suo allievo predilei è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima
0: Paratici no.
1: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo solo?
1: No, vabbè, perché poi diciamo non lo so, credo che se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che aveva allevato, cioè conta anche l'umano in certe cose, no? Lui non si è portato benissimo Beppe, sa lui che Andrea, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano per un po' quell'idea dei Gianni Leoni che devono fare fuori tutti gli altri, che Ronaldo, quell'altro, eccetera. Si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in arrivo, ma almeno in maggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, vorrei ricordare, il direttore finanziario, bravissimo.
0: L'ultimissimo lavoro, il calcio internazionale, in che direzione va?
1: Questa è una domandona, perché io ho ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e io sì, entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, tengo in mente che conti i soldi che sono stati promessi, e col fatto che devo trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere in fondo nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre. Se Infantino avesse rieletto, credo che per il calcio, per la crisi,

0: credibilità del calcio sarebbe un colpo duro, perché uno che togliere per pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quella è un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, robe lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato il cartellino rosso di Balogun levato. Dobbiamo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione della Go?
0: Ah, poi non lo so, non so, poi davvero non lo so. Sembra veramente un modo, da quale parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non parlando di lui, ma la Go, dico sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso dei bianconeri, Claudio Capucci, grande ex ciclista, Claudio Capucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per cambiare due chiacchiere sulla Juventus. Sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre salite?
2: Anche chiese ci sono. Il percorso è sempre completo.
1: Però sempre ma comunque.
2: Beh, la forma bisogna avere insomma un po' sotto pressione, se gli anni passano rimane passione, tante cose sono ancora per star bene, stare con se stessi, stare con il mondo, perché alla fine è stato questo il nostro modo e quindi dobbiamo tenerlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2006?
2: Bah, sto pensando che secondo me è più lucista. Non pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pepe davanti, quindi vabbè, ci moderno questo.
1: Senti, faccio una lezione sul calcio, se ti fa Juventus, cosa ne pensi fino a questo dopo 5 giornate di campionato?
2: Ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti che non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve sia quella che è.
1: Spalletti dice?
2: Pensiamo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto è la Juve Conti.
1: Salla.
2: Ma sarà già all'inizio, qualche anno dietro, ma già gira poi alla fine, vedi, si torna lì.
1: La qualità insomma non è ai livelli di Inter e forse da Roma?
2: Sai, appena iniziata la stagione, certo che si vede già cosa, da capire adesso cosa cambierà la Juve, se che ci sia qualche cambiamento ancora in atto, è stato anche sfortunato perché anche un po' appena preso fortunato, insomma abbiamo fortunati, non siamo messi bene con quei pochi buoni che avevamo, siamo all'inizio.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
2: In attacco se non segna attaccanti è un problema, sì. In parte ci sono gli attaccanti a segnare, non è difeso.
1: Che città si prospetta Juventus?
2: Non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan e lo facciamo attraverso l'intervista una vera e propria barriera rossonera, Demetrio Albertini, anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo.
3: Festival del Porta Trento del tuo libro, si parla di talento, squadra, di competizione, qual è quindi alla fine il messaggio che vuole partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, il campo, il spogliatoio, quello che ho fatto per ritare quello che sono adesso, diciamo nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare cosa ai miei figli perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava perché non è ancora nato, non è nati, e quindi in quel momento lì ho detto gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: Probabilmente si parla anche di Milan e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Io dico che è un tiro aperto perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la prima non era la stessa, per seguire la squadra, quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice. c'è, anche perché non in una squadra,

0: la somma degli effettivi o degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ci vuole la costruzione di DNA, di un gruppo e di una squadra.
1: C'è un singolo che ha scritto di più di Demetrio, perché i nuovi, penso su Pereira, la sua energia, con il tempo rendendo anche il giovane, Sisse.
0: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto volte, mi auguro che trovi spazio anche a Marta, che è un giovane che dobbiamo farlo invecchiare in China o in giro per il mondo, bisogna dargli un po' di coraggio. Credo che Amin ha questo spirito, no? Di poter valorizzare quello, di valutare quali possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi aspetto che Camarda possa incursi lui prima di tutto e far correre l'allenatore.
2: Particolarmente significativo qui a Trento è anche l'intervento di Giulio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare la alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Velasco, sentiamolo.
3: Messi è partito d'addio nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
4: Ma che abbia avuto l'opportunità della partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa credibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco, molti della gente che starà lì a suonare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere invece è diventato un altro semiglio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, no, non c'è più nessuno. Cioè vai in Argentina e dice, ma tu insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo obbligavano, eh? Lo insultavano. Io dicevo, ma perché Messi va a giocare in zonale, essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, un yacht privato dove lui sta lì a giocare? Perché già per la maglia, per il paese, faceva meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere, ha cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si fa e come si osanna, no, a un giocatore piuttosto. Io ce l'ho molto chiaro per me, molto chiaro. E chi si vince, un bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiaro.
2: Non posso mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di ACS, il presidente del Torino, Urbano Cairo, parole sul Festival dello Sport, ma anche il suo Torino.
5: Diciamo che, insomma, che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia, Fatti, il sindaco Ianeselli, che veramente mettono a disposizione questa città, che è ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è una storia, cioè, meglio di così, è una specie di viaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 8 qua, per cui insomma è bellissimo.
6: Che idea si è fatto da uomo di calcio, la situazione in federazione con l'ipotesi commissariamento di questi giorni?
5: Idea adesso, io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere meno. Insomma, è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le decisioni di Gravina, poi la preparazione dell'assemblea, poi adesso il tesseramento, siamo da marzo che veramente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no?

0: per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non miseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrà sanare un po' tutto, se no, no mi rimango abbastanza stupito, però voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto al suo Torino, sono tanti giovani interessati, aspettava però un po' di più questo inizio di campionato?
0: Diciamo sicuramente devo dire di sì, poi è chiaro, c'è stato un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore arriva all'ultimo, quindi anche quello magari non erano forse neanche in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono tre settimane in cui si è potuto lavorare con tutti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti, sono andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di dare molto molto di più, lo supporto come direttore sportivo e noi.
1: A proposito di gioia, le ha dispiaciuto cedere Pie?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, ho molta molta in lui. Poi il tema vero è che lui è un calciatore che ha a gare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in genere sarebbe stato molto cercato, quindi rischiavamo di passare l'altro anno in cui aspettavamo un GIE, ma in realtà un GIE non arrivava come io penso che possa fare. Insomma, gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita e abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero sia bene.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su Team Radio.
1: Amici ed amiche di Team Radio, ben ritrovati. Francesco Tringalli, siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso, il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e ci sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è questo per Firenze, 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera. E nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli agi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incontro ai piedi. Uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia della Coppa Italia del 75, conquistata battendo il finale, la Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982, quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma non vogliamo soltanto raccontare quello che è Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme a Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E con tutti i grandi amori sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e resta grande e insolubile, com'è l'amore di Gian Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Carlo Antognoni a Firenze. Prima di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomi Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ma intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le zone di Firenze lo incontri, dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se vai in certi punti di riferimento, va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudine a Antognoni, e trovi persone che vanno lì a trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si fa parlare con tutti, è uno che si lega una fotografia, si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una cosa strana, ma Antognoni non è così più Antognoni, appartiene a una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, quando qualcosa ti appartiene, lo devi sentire tuo per sempre. Nel momento che ti sembra che ti suona un po', è una reazione. Quindi una storia che avrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti arrivati da questo. Un amore infinito che vorrebbe essere sempre il figlio, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare, sembra avere delle difficoltà. Perché l'unione lì deve essere il monumento intoccabile, cioè, tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dentro, con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offerte che ha ricevuto, che lo ha digerito, insomma tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano. E devi essere Antonioni. Secondo me è difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentissimo calciatore a Firenze e si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni.
2: Ma è un giusto ordinario, mi ricordo benissimo. Io, a parte che abbiamo la stessa età, ci sono 15 giorni, lui è un po' vecchio, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' giovane, ma sono 15 giorni che ho per ridere tutte le volte, poi io il capello non ce l'ho, lui ce l'ha, poi lui è bello, io, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì. Un giorno di luglio del 1988, io facevo il capo della nazione giovane, facevo il capo della nazione sarzana, collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita in Nord Italia, una partita forse anche Serie A l'avevo già fatta, Serie B, messo collaborazioni statuarie. E mi dicono da Firenze, Fiorentina, lo sapevo, viene il ritiro a Fos di Novo, un territorio che era sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamo così. Te la sedi, ciao, benissimo, il giornalista di Firenze, manda sul viatto. Mi chiamano e dice, ma te la sedi a seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che possiate chiedere. E il primo giorno dice, sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali, aveva un infortunio, mondiale 78 in Argentina, e io vado lì, devi fare intervista con Antonioni. E io, Bucchioni, un giocatore seriano, non ho mai intervistato, cosa succederà, mi preparo, faccio tutte le domande del caso, incontro Antonioni, sorride come se avesse visto un vecchio amico, gli dico, sono messo, sì, sentite a sedere, chiacchiera un po'. Insomma, una chiamata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora. È come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno due personaggi, io personale lo voglio fare, ma lì ero nessuno dal punto di vista della carriera. Eppure Giancarlo Antonioni, che era già campione, che era già un giocatore titolare nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, disponibilità totale con tutti, non solo con il suo Bucchioni, disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche il suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un po', dice, ma allora che succede? Succede, è normale, è un atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo che è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni? Per l'opinione pubblica.
2: Ma perché qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, e da quel debutto che ricordavo nel 1972 a Verona, quando l'idol lo mise in campo, era un ragazzino, mancava l'esisti dal punto di riferimento della Fiorentina, ma l'idol decide di fare esordire il ragazzo di 18 anni. Il numero 8, noi parliamo di un grande numero 10, ma comincia a giocare con il numero 8 perché mancava l'esisti. E lì forse Sandro Ciotti nella radio cronaca, forse Vladimiro Caminiti, sotto sport, bisognerebbe vedere chi ha la prima genitura. Comunque cominciano a dire, questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antonioni, che è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, ha corteggiato Roma, l'ha corteggiato Catagnelli, che chiamava la mattina presto, come usava mare lui, per convincere la Juventus. Quindi forse l'altazione è stato il mondiale contestato, quando ricordato l'opinione pubblica, vabbè, Beccalossi e Berzotto crocifisso perché non fece giocare con il 10 Beccalossi, un altro grande giocatore senza nulla Beccalossi, e Antonioni venne preferito, e ci furono grosse polemiche perché Antonioni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non del Milan, non era della Juventus, non era della Roma, e di questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale, poi che non ha giocato la finale, ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i girimenti, con... mancato il gol, e anche qui l'aveva fatto con il Brasile, gli sta annullato, e anche qui viene fuori la generosità sulla di Antonioni, che quel gol lo doveva fare, e di fronte al piede di un giocatore dell'Olonia non si ritrae, ma perché deve fare quel gol, è del piede che gli giudica la finale, se è fortunato. Ecco, però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 a Fiorentina, è diventato il numero 10 d'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Cosa è cambiato con quello scudetto perso per un punto, stagione 81-82? Contro la Juventus, cosa è rimasto che tu sappia, che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, non toccato il cielo con dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari con la Juve che vinse a Catanzaro, mi racconti un po',
2: sì,
1: la cicatrice?
2: Sì, la battuta è facile, no? Perché se fosse stato il VAR, lo dicono. Se è stato il VAR, veramente quel gol di Graziano non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare la storia. Però la storia Antonio lo dice a mezza voce perché rispetto degli altri sempre. Vedrete che quella fu la ragione dello scontro con Pina, dell'infortunio che ha tenuto fuori Antonioni, ha rischiato la vita in quel infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, e fu salvato con una reazione a bocca a bocca, massaggiatore pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antonioni, e te lo dice, non te lo dice, se ci fosse stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché

0: fu sostituito dal giocatore Milani, che giocò molto bene, andò oltre il suo valore con quei mesi, però mi capite che la personalità di un Antonioni in quel contesto lì magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, magari avresti avuto quei 2 o 3 punti che quella squadra fiorentina straordinaria si sarebbe meritata. Antonioni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate. Ecco, la storia di questo campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa? Non è stato ripagato di quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? Se era rimasto un po' un scudetto, l'avrebbe meritato Antonio Ioni, per quello che ha fatto assolutamente sì. Ma anche qui teniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché lui si dimentica che Antonio per la Fiorentina non ha dato solo quello che era sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto. Perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli, corteggiato per anni, chiamato spesso la mattina, ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antonioni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antonioni ha detto no a questa situazione. Quindi fa un po' fatica accettare che venga messa in discussione la figura di Firenze e della Fiorentina. Ma posso aggiungere, ha rifiutato d'andare via da Firenze anche da gente, perché Adriano Agliani doveva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim, con Antonio ha lavorato molto bene. Prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina, Antonioni, anche lì dice no al Milan, Berlusconi e di Gagliani. Che scelte ha fatto? In nome per conto, grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociando con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Volevo parlare anche un po' di mentori che hai avuto. Che tipo era Antonioni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono stati, secondo te, i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui tu rapporto viscerale?
0: Ma penso a Lidl, che l'ha lanciato, appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'ha avuto con De Sisi, perché hanno giocato assieme, poi si è trovato il giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con rispetto delle persone, l'uomo al centro del gioco. Antonioni era uno di quelli che gli allenatori dicevano: vai in campo, è quello che vuoi. Sono altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione naturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come De Sisti, Antonio il meglio. In quegli anni lì sono stati fantastici. Un pochino più di problemi avuti con allenatori di maggior personalità, come Groppi e Pianta Groppi. Antonio non è andato d'accordo, deve essere a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto, ma il concetto del monumento, del David che è per Firenze. E Antonioni ha tanto e aveva sempre, vuole sempre il cambio. Se arriva un allenatore con Groppi e ti dice: sei uno dei 20, dei 22, dei 25, o sei uno degli 11, e lì le ha fatto fatica. Ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori. Si è messo a disposizione, questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha fatto pagare non ha mai venuto il discorso: io sono Antonioni, io sono 10, io sono il capitano e tutti vogliono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale, ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 20 novembre 1981, quando Silvano Martino, in uscita in contropiede, lanciato Gian Antonioni, colpì proprio Antonioni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
0: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo un po', torniamo a studiare i giornali, di come poi, come hai seguito i giorni successivi, quella vicenda che poi addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma.
0: Sono stati momenti drammatici, perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave, con implicazioni umane, perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista, io, finché ho fatto il giornalista, passato dalla parte dirigenziale, capo redattore, direttore,

0: giocatore c'era, ahimè, lesioni di fare questo tipo. Da cronista all'epoca veramente vivi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io dico che in certi momenti sono allenato da cronista argentino, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la frenava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende matto. Se dico che il giornalista entrava nel lettoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni stesso ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione, che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei giri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, l'amicizia è una cosa, secondo me. Faccio una professione, faccio giornalista, tu fai il cacciatore. Quindi quando c'è questo fatto, io personalmente sono stato colpito, anche come se fosse successo a un mio cugino, certo. a mio fratello, forse è un esagerone, però fu un'implicazione umana molto forte. Non c'ero, ma ricordiamo quelle immagini, vediamo l'uscita di Maria, ricordiamo la respirazione a bocca fatta dal massacro Pallino Ravesci, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora in particolare brutale, che avrebbe scioccato Antonioni, riuscito a farlo, a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze per ricostruire la calotta cranica, tutto questo è tenuto in apprensione l'intera città. Quando diciamo che c'è una città senza fiato, e non sbagliamo, quando non hanno detto Antonioni si salverà. È stato poi tutta la riabilitazione, anche qui. Cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di Ori, ma neanche di Astio di fronte di Martina. Chiunque di noi molto umanamente se la sarebbe presa, avrebbe detto, ma poteva stare dentro, ma un momento ammazzava sulla palla perché l'uscita, chiamiamo, avventata. Antonioni ha con la sua mano straordinaria, la sua bontà. Quando dice una persona buona, Antonioni è una persona buona, in quei momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando, come siamo invecchiati tutti, si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro Antonioni e Martino, 10 mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successo a Genova, c'è stato un abbraccio che mi ha commosso, mi commuove adesso. L'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette ovviamente, in un di gioco, e Antonioni se l'ha abbracciato, non hai avuto un momento non ha mai pensato in maniera diversa, che l'ingenza dell'uomo, la bontà, capisce che giocando a calcio puoi ancora in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi è un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi nel mondo di oggi sarebbero vampati, sappiamo bene, con i social, tutto quello. E grazie al comportamento di Antonioni, dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo forse va a capitare anche a me, perché io magari non sono di gioco, però è quello che ha portato Martina a me, lo sa. Quindi ha assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto in introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antonioni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve excursus?
0: Ma guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antonioni alla nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticatissimo, lo siamo, ma straordinariamente moderno e non compreso ai tempi. E quando lui decide di imporre certi giocatori, come Paolo Rossi, che veniva dalla brutta storia del Messina, nel quale fu volto poi via Vassato anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non dava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo avuto, però dal punto di vista giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una grande squalifica, e c'era, l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quadra lì nei mondiali del 70 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro. Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostare tutti i giocatori. Lo chiamavano di rivista, se andate a vedere, giocava con 5 attacchi, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità, sì. Conti attaccava, Prini

0: tiro si sganciava. Quindi, e Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10. Poi era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi al limite dell'area. Quindi era quello che diciamo oggi, un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva. Il primo andando a recuperare la partita, un giocatore estremamente moderno, allora ti risponda al legame. Se non ci fosse stato Berzot, se ci fosse stato un allenatore che nessuno passante in nazionale, più debole o più sensibile agli uomini della piazza, Antonioni probabilmente nazionale non avrebbe avuto lo spazio, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca, che erano anche più sponsorizzati se vuoi dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità ovviamente, è molto anche a Berzot, me l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi, erano figli di Berzot, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto, perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche nei... Tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi, perché immagino insomma che la tua soddisfazione nel 1982,
0: certo. Vai. No, ma c'è la soddisfazione, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro a Lazio, la nazionale italiana era il ritiro a Lazio sulla riviera di Mente, e erano due, ripeto, io ero giovane e quindi Antonioni mi ha aiutato molto, quindi sarò sempre riconoscente. La conoscenza con gli altri giocatori, perché ovviamente Firenze non conoscevo i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo momento io ricordo che Antonioni, il discorso sintetico, diceva è un giornalista serio, e poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale il giornalista era tutti seri, ma solo voleva dire uno del quale ti puoi fidare. Torniamo al discorso quando diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giornale che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché realmente siamo ancora talmente in sintonia che scrivi quello che vuoi, volevo dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto, e di questo sono estremamente grato, perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. E sono stato poi in un altro momento drammatico, mi si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non se neanche più giocare a calcio, neanche più correre, quindi ho un po' attraversato tutta la sua vita, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è campione, c'è uno che lo racconta, però non è sempre facile un rapporto così con i giocatori, perché molto spesso c'è chi fa il fenomeno, c'è chi ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, te l'ho sempre motivato, perché ci sono le difficoltà sono nate nel posto. Il calciatore Antonioni è una storia. Antonioni dirigente della Fiorentina, ora con le proprietà è una storia. Lì poi alla fine lui si è un po' erigito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica, cosa pensano che sia un bistero dietro la Toscana, quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione centenario. Lui l'ha vista un po' come prende lo scalpo dell'uomo di Firenze, presentarsi al centenario senza riconoscere, senza aver riconosciuto gli anni il suo valore, andandolo messo da parte in maniera brutta. Quindi una storia molto complessa, poi ti riporta sempre ad essere partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme, e purtroppo questo è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia. Torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, mai e come, e torneremo a bussarti perché sei un maestro.
0: Grazie, cioè, è un piacere, ma sei la chiave esperienza.
1: Grazie Enzo, grazie per aver condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antonioni. Non ci resta che salutare, darvi appuntamento con Francesco Tringhi alla prossima storia di calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, proposte, vittorie su TM Radio.

0: Maracanã.
1: La regola di consenso vorrebbe un equilibrio, cioè questo ragazzo è passato nel giorno prima della partita del Belgio, era il nuovo Nola. Il giorno dopo no, basta, si giovani, non voglio niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto Rio, come diceva prima Paolo, che in un club era premio, tu non ti sei neanche accorto di chi il giocatore che cercano, lo trovi già in Premier League, è successo varie volte, no? Poi lo scopri, dici, ma come, John Brentford, non ci siamo mai accorti, questa è la situazione.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abod ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sul stesso argomento, con identica valutazione, c'erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per attribuire torti o ragioni, sono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento del minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: No, sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi, non è facile, ci vuole un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento, insomma De Rossi negli anni non giocava mai, e poi è stato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettare i giocatori, quindi i grandi club cosa hanno? O li usano per fare valenze, quindi come ha fatto la lo ha messo sul gatto, ha incassato 6 milioni che oggi sembrano pochi.
7: Eccoci, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì Maracanã in questa prima con me Francesco Tringalli. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente di seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo gli amici del canale 61 sul Club TV, come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo appuntamento con Ataci la mattina 9.45, poi dalle 16.18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà il campionato.
8: Sì, dove si torna al regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, mesetto, bello.
8: Mesetto. Te lo fa sporare poi di nuovo la pausa.
7: Vabbè,
8: la pausa di novembre. Sì, è classica, la classica pausa, ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, lì ci può stare.
8: E in campo Marco e la Juventus, che sta prendendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Corsa.
7: Mi dai aggiornamenti?
8: Sì, ti do gli aggiornamenti.
7: Noi diamo,
8: la guardiamo e li diamo. E in una formazione chiaramente visitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzo in porta, Gatti, Bremer, Gagni e Kelly a centrocampo, cioè diciamo l'esperimento è cambiato regista, poi sei un centrocampo con McKenny, Macchiobbo, lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greenwood con Colomuani punta, quindi questa è una formazione della Juventus.

0: che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol Bonazzoli, quindi sono test per mantenere alta la condizione atletica, i test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
1: Cassanopoulos
2: bene. No, dicevo, mi dai assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che trattiamo oggi, partendo dalle parole di Cali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere poco, vedere, sentire. Perché ripartiamo da Carnevali? Ieri Carnevali, vista che trovate su tutti i giornali, è stata portata la Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha tante cose, ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione, ha fatto anche capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, da Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna dire subito cambiare età, per cambiare che cosa sia, ha fissato, diciamo, degli obiettivi, la Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions League anche il prossimo anno, però anche detto vincere qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerare quasi insieme, però possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno, sul quarto posto oppure anche il seguimento dell'Europa League, o solo Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbe essere anche tutte e due alla data della Juventus, domanda che
0: noi abbiamo trovato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, per l'obiettivo minimo chiaramente esatto, quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa c'è, bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può optare a qualcos'altro tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta sai, dici c'è la Coppa Italia, almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio, Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua checa che è un po' negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo, oppure vuol dire che sei la Juventus e quindi devi aprire vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo mio che la Champions, sa combinare questa Juventus, magari è nulla.
2: No, no, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia appoggio a Spalletti, anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
0: Conte mai preso in considerazione.
2: Conte mai preso in considerazione, però manda un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, tratta un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non finire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo che su, quindi fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che allena la Juventus, quindi la pressione perché che deve portare a fare bene e quindi ottenere questo vivo minimo, però anche l'Europa League e la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione. Vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito. Quindi penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per
0: allora a gennaio, però sicuramente la Juventus si attesta da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata a centrocampo, da vedere come sarà Thuram. La Juve, secondo me, il primo di gennaio, anzi il 8 di dicembre, considerando che questa inizia prima, sì, deve portarsi subito un centrocampista.

che è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Tam, non sai come sono Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante,

0: bellissimo. Guarda, è una riparazione,
1: che rincalzo proprio da buttare dentro per fare quel numero, perché non penso, no, che si possa trovare molto
0: generale. Allora, Manchester City ha presentato ricorso con parere della commissione. Scrive: il Manchester City è non sicuro con evidenti errori materiali di diritto. Questo è un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un commento che tra poco magari leggeremo integrale, del Manchester City, che si difende in questo modo definendo parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 14 violazioni che sono state citate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con una chiara
1: decisione. Sì, sarà una battaglia molto lunga, poi noi la seguiremo, sentiremo il nostro collega amico che ci ha dato tanto nel primo intervento, magari prossima settimana vediamo gli esempi di questa situazione. Francesco, poi ci ritorniamo con Menini, che è molto, molto informato, sì. Sta proprio dietro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, conosce un po' tutta la situazione. Noi vogliamo seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei più importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più late che è stata il City in quegli anni. Ora, 331-82-00213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne poi diciamo, la strada della Juventus, tracciato Carnevale ieri al Festival dello Sport. E tra poco vi farò sentire anche dei contenuti nel corso di questa giornata che ci sono andati ieri e molto probabilmente arriveranno anche altri di importante manifestazione. Allora, 331-8200-123 subito sul sito di Tutto Mercato per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono naturalmente, c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che porta a questa partita contro la Francia, che definisco un non esame, non è un esame, è soltanto un modo per misurarsi contro una delle nazionali forti al mondo, se non più forte al mondo. Secondo me non dice nulla su quello che poi sarà il cammino che deve fare la nazionale, però sono sicuro che molti prenderanno questa partita, anche perché l'avete visto, avete lodato la partita con la Turchia, ecco qui, perché io mi immagino che sarà comunque una partita difficile, il cui risultato a mio giudizio è abbastanza segnato.
0: Intanto, se va giù, vediamo, sì, anche un po' le probabili scelte. Partiamo dalla Francia, la sua forza la conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo centravanti del 3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Gue, mica male. Inizio al campo la conferma per Cugna, in un trio completato da Conné e Dario. Meignan gira tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora le rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Cavioli a sinistra, con Caiode confermato dall'altra parte e in mezzo Bastoni più tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio tra Frattesi e Barella, con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, e Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'Altaglia a centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece detto degli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia da titolare la contendono Maldini e Gara.
1: Bene, queste le probabili scelte, poi ovviamente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà ci delle indicazioni su come magari continuare
0: per l'atteggiamento, per il modo di far calcio, poi puoi anche per... Cioè,
1: ma puoi anche perdere, io perde, poi se succede qualcosa, attenzione, in caso vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche questo
0: una
1: senso.
0: Vittoria che altro sarebbe una conferma.
1: Una conferma è anche bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un indizio questo, però io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'ha lì, dalla, solo il centrocampo, non vado dal centrocampo

0: centrocampo non vada in difesa.
1: Certo che se pensavo che se Vinovi batti Francia, non so come, sì. In generale, magari batte Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il Toni, ti presenti con la vittoria tasca della Francia.
0: Questo potrebbe, perché ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì questo consiglio dopo si capirà il destino di voce, cioè la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire. Altra, a mio giudizio, pagina negativa del calcio italiano. Ieri sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capua. Mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è data, a questa intromissione, anzi l'ottimo accordo definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa in tutti i siti, la invasione di campo, lui ha detto imperdonabile, di il ministro dello sport, e del resto poi ha rincarato Ose, anche Capuano, ha detto beh, si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla pagina della nazionale italiana, quindi mi è piaciuto molto l'analisi. Tra l'altro vi invito ad andare anche sui canali YouTube del mercato web, dove c'è la sezione di Tiemurio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malato, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di ieri, mi è piaciuto molto, ecco.
1: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, che dopo 6 mesi si barra all'aria tutto il lavoro per un cavillo e pretesto, è chiaramente qualcosa che ci fa tornare mente indietro, ci perdere almeno 3 mesi di una nuova elezione, e hanno detto tutto loro, non voglio aggiungere niente.
0: Assolutamente, io ti fermo, Francesco, e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di a cura di Lorenzo Marucci, e è stato accettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
1: il
0: padrone di casa, non presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
2: Diciamo che insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipa e ascolti tantissimi eventi, diciamo, questi grandi campioni, è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto stabile, non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Gatti, il sindaco Iannese. Lì veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villa olimpico ed è retta per il dello sport, i 9 teatri, è bellissima. Non vedo l'ora che cominci il dello sport. Siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
3: Che adesso è fatto da uomo di calcio, la situazione in federazione con l'ipotesi, non mi sento.
2: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà essere o meno, insomma, diciamo, è tutto molto particolare, perché insomma, prima c'è stata l'uscita dei mondi a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tramento, l'antecedente, siamo da marzo, che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece fare le riforme e fare cose che servono, diciamo, al calcio, alle squadre, alla società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che non so quale sia la gravità di questo non tesimento, ma insomma, quando poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe essere un po' tutto, forse. Non lo so, mi rimango abbastanza spinto, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere.
4: C'è troppa politica per lo sport?
2: Come?
4: Troppa politica, sì.
2: Vediamo adesso, però, abbiamo visto prima c'è uso molto la venerdì scorso, poi per fortuna lunedì abbiamo, diciamo, ci siamo rianimati, ho fatto una partita, speriamo domani sia una grande partita e che insomma riescono a farsi onore, diciamo, una nazionale francese, una nazionale veramente

0: molto forte, e vediamo, insomma, credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui anche delle prove, come ha fatto magari con il Vero, poi però fa corretto, però vedo se è uno indiscutibilmente bravo, vinto un europeo, non diciamolo, e riesce ad andare a scoprire dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche dell'OCT e anche del nostro presidente Malagocchi, ma spero che le cose si sistemino bene, perché noi dobbiamo fare i passi avanti che siamo per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve molto.
1: Per quanto riguarda il suo torneo, ci sono tanti giochi interessanti, si aspetta però un po' di più da questo inizio di campionato?
0: Beh, diciamo, sicuramente devo dire sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi potrebbe essere una cosa scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche lo magari erano forse neanche condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono tre settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, perlomeno tutti quelli che sono rimasti andati in nazionale, e quindi insomma che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto cose belle che sono viste, però certamente lui ha in anni di fare molto molto più, e io lo porto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito dei giovani, le è piaciuto cedere Gie?
0: Beh, diciamo mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modo di gioco per cui non abbiamo gli esterni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
11: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari. gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
12: Laico, centravanti che nel 78 a 22 anni morì travolto da un'auto, nell'unico anno in cui Taranto poteva andare, sembrava poteva andare in Serie A, quindi io dico che intanto la squadra era poco fa la città più grande d'Italia non essere mai in Serie A, poi c'è stato questo passo demografico di Prato, ma in Serie A non ci siamo andati, anche adesso siamo in quinta serie in eccellenza. E quindi non c'è una storia in sé, c'è, devo dire che c'erano due ho isolato due cose.
13: Sì.
12: Perché altrimenti lo destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di ghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il Torino la parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei Santi, nei Marti, in tutto quello che è Maradona. Maradona perché costituisce una religione a sé, cioè nel vero senso della parola, in Argentina esiste l'iglesia maradoniana, quindi una zona nella quale ci si attende e ci si sposta per essere il rito maradoniano, ovviamente non è che sia riconosciuta, però è fondata che è suo Natale quando è nato Maradona, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta in Inghilterra ai mondiali del 86, e un'altra serie di storie, intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales di quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più cristovelato, una serie di cose, per cui ecco, cioè, queste due, il Torino e Maradona li ho isolati proprio perché in quel modo costituiscono la religione a sé stante.
13: Sì.
12: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali,
13: certo.
12: Mi diverto molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo poi nel Bureau Central, New Old Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dei posi del Rosario Central, perché tipo così, il Rosario Central è il New Old Boys sono le sole di Rosario dove o sei di una squadra o sei di un'altra oppure esisti, quindi hanno un livello di rivalità incredibile, e Pedro Aldo, l'unica partita in cui si giocano qualcosa, ovvero l'accesso alla finale del campionato, ma poi la finale è stata abbastanza facile da vincere, infatti chi gioca quella del campionato, la partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo poi in tuffo di Palomita, lo definiscono, allora il gol si chiama la Palomita de Poi, da allora fino ad oggi ogni anno lo stesso giorno i tifosi del Rosario Central si adunano, Pedro Aldo poi raggiunge e loro rifanno l'azione del gol, come il gol fosse stato
13: detto. Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
14: c'è questo vetro alto cattedrale,
13: esatto,
14: che mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capi a testa,
13: certo, più con Marone che fa il gol e poi rimane nella
12: Esatto, è una generazione della presentatrice, tutto, cioè c'è l'immagine della chiesa, c'è cioè l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una religione a sé stante, c'è quel gesto che è la mano di Dios, che quindi esatto, si chiama la religione, e quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento scusa tu in qual è la tua religione, e io risponderei: io credo nel tanto di Roberto Baggio di Armando Maradona.

0: Bello. La stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, se poi
1: sì, no, potete acquistarlo, come detto, nelle librerie, negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi è già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede dei santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga, e dunque disponibile in librerie.
0: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio? Sì, anzi, una sorta di invito. Ti invitiamo, Fulvio, presto ci mettiamo d'accordo, alla nostra rubrica Storia Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta.
2: Che certo, volentieri.
0: Dai, facciamo così. Intanto andiamo a presentare questa opera all'Italia. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo il tuo libro.
2: Grazie.
1: Ciao Fulvio.
0: Grazie a Fulvio Paglialunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato di questa opera letteraria. Andiamo avanti, caro Francesco.
1: Io sentiamo un po' di audio.
0: Sentiamo anche un po' di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo. Vai.
3: Salve, per lei l'ideale era presidente FIGC Rossella Fensia, poi
1: è l'uomo degli allenatore
3: organi internazionale Marcos Italiano.
1: Basta?
0: Pensavo era più lungo, cioè facesse tutto all'organigramma.
1: Ah, Juve c'era tutto
0: l'organigramma. Questo invece ha fatto solo due nomi, mi sono fermato perché ho detto pensavo che ci fossero più nomi da inserire, quindi chiedo scusa.
1: Ma anche il direttore tecnico.
0: Vai,
1: abbiamo un audio.
4: Buongiorno, buon venerdì. Dai, il weekend si avvicina. A parte quello, ancora settimana e poi finalmente finisce sta giornata. No. E torna al campionato, che è quello che interessa a tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Poi gli facciamo uno scherzetto ai mangia baguette. Ma non sarebbe male, vedere. Ci credo poco, però. Io la palla rotonda nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
1: Questa cosa non interessa a nessuno.
0: Invece, stasera per me la guardo parecchio. No,
1: già Italia-Belgio, è Belgio era la prima, ci può stare, ma Turchia-Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo la sconfitta. Invece vuol dire, e la curiosità, a parte, vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola. Però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto alto, e oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
0: Vai un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro tributo, vai.
5: Buongiorno Marco, Carlo Rapiglia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Orsato, ragazzi. Secondo me Rocchi è uscito indenne, senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici. Adesso il buon Orsato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto qualcosa puzza.
0: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocchi non era molto gradito, questo sì, sento di dirlo anch'io.
1: E chi avrebbe lasciato prescindere?
0: Perché esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione un po' di confusione lacrata, devo dire la verità, se dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare, questo l'ho sempre sostenuto. Come è nato il tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono bilanciato, perché come sempre quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'iter. Oggi mi sento di dire, avere delle sensazioni poi di questo tipo, quando leggevo e sentivo certe cose, mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto, eccetera, come è nato e via dicendo. Però sull'operato di Rocchi mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che è stata scelta. Cioè Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa. Cioè si fa così, si va avanti così al momento, eh? Poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
1: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutato anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nelle Rocchi, e alla fine ne è uscito da vittima. Perché alla fine la con l'archiviazione è uscito vittima, perché il polverone si è alzato ad aprile, poi l'ho subito messo alla gogna mediatica e alla fine è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocchi, no, inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però la sua immagine è macchiata, rimane macchiata purtroppo,
0: nessuno gliela potrà ridare come prima, e questo è la cosa più negativa di tutta questa faccenda. Allora mi fermo un attimo perché faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre la sua voce ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli, ce lo sentiamo.
6: Omero è finito accostando a Cincinnato, a quale dei due personaggi si rivede più adesso anche nel corso della sua vita?
7: Sto bene Frampi.
6: Di Cincinnato, prendiamo.
7: Assolutamente sì. Marco, ti da Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
8: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è la nazionale, è la nazionale di tutti noi. Di conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano, ci credo.
7: Anche a Carnali quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, questo nuovo ciclo con Spalletti.
8: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
7: Marco, sei fantastico come la serata del Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campione dell'82, nessuno vi dimentica e ci mandi la pelle d'oca, contenti.
8: Ma meno male che nessuno si dimentica dei miei compagni, ma insomma io spero che sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in grande difficoltà. Non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
9: Marco, nel 2027 ci sono elezioni per il presidente della FIFA, chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
8: Beh, io non ho nome, ma ho una grande paura. Qual è?
6: Marco, un'ultima domanda. Eravate più forti nel 78 con quel gioco smeggiante in Argentina o nel 82?
8: Nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria del mondiale.
7: Ministro, grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi? Barella, Fratesi, Tonali, Fagioli?
8: Ah, perché sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve al centrocampo, di conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire da tunnel.
6: Grazie mille.
10: Ma in questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
8: Ma non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli ha ormai troppi anni fa.
0: Già. Beh, ce ne fossero di giocatori. E tu la domanda sul centrocampo, le altre, insomma, qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire?
1: Sì, sì,
0: va bene, dai, allora 331-8200-213, i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare al break, vai Andrea.
1: Io, sempre
11: io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale, cioè per me non è andato segnato e non è vero che non dice nulla, perlomeno il risultato non conta nulla, cioè se ci sarà una vittoria o una sconfitta, secondo me, se ci fosse, soprattutto se c'è una sconfitta, non conta nulla, ma è come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo di Belgio, la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo di Belgio, comunque sia un minimo di sembianza di squadra abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma
12: secondo me c'è sempre modo di perdere. Loro sono nettamente superiori a noi, basterebbe dire le presenze che hanno loro, la loro, i loro giocatori rispetto ai nostri, per capire la differenza tra noi e loro. Però io non credo sia una sconfitta annullata.
0: No, però la probabilità di perdere è altissima. E la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta. Quindi devi giocare per, anche con un po' di leggerezza, non pensando praticamente al risultato, te la giochi, perché è giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché già conosciamo un po' il nostro mondo, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito, e non è così. E quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Io la vedo così, insomma.
1: Sì, che poi quanto metterli un pochino in difficoltà, perché quello è provarci, combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere, si chiede di, no, di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
0: Penso di sì, vai.
13: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto, diciamo, del calcio di Messi e Ronaldo, e io prevedo sia per l'Argentina e soprattutto per il Portogallo un grande futuro. E vabbè, l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi con Messi c'è da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno, secondo me, a esprimere il 100%, perché comunque giocare accanto a Messi, secondo me, può essere un limite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono fuori, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me, senza la zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che può avere per lui, questi escluderanno. Io penso che vinceranno i prossimi europei.
0: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. Però non dobbiamo, adesso cerchiamo di essere equilibrati, che Ronaldo non si sia comportato bene, lo abbiamo detto, che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, perché ti poi incattiva lui. CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale. Ha fatto tanto e ha portato tanto, ciò non toglie che doveva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili, questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa via in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori, non solo. Addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si evitava questo da parte della nazionale italiana perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
1: è più grave che non sia,
0: più grave che sia andato al funerale che andare al nazionale quando muore il papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso
1: sbagliata come se fosse una cosa onorata.
0: Siccome ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a codesto gesto per tutta la vita. Che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso, e quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura?
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0, gran fatica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, che continua ad essere sotto 1-0 contro la Cremonese con gol di Bonazzoli.
0: Bene, in chiusura rispondo a Salvatore, che ti ha sempre fuori questo pessimismo che colpisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente, io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve, sinceramente la vedo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo pessimismo porta poi diciamo ad un atteggiamento sbagliato. Quindi io direi di bisogna un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre.
1: Grazie, buon weekend.
0: Buon lavoro. Noi andiamo avanti, adesso arriva Stefano Flomenini, poi abbiamo tutti gli amici, cominciamo a analizzare tante cose. State con noi perché è un lungo pomeriggio, quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Marco Picari e Stefano Impalomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe, Iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
4: È stato un po' nome, ciao Marco.
3: Ciao Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni che arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevali a Prato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole che sta perdendo, però insomma andremo ad analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevali, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure sapremo, no, il destino del presidente della federazione, eccetera. Dunque facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Ferraresi, cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì, vai! C'è questa partita con la Francia, l'unica cosa che possiamo dire, Italia gioca dalla come viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, e penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Carnevali, ecco la strada, tracci gli obiettivi, anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevali, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere l'obiettivo, anche Napoli in amichevole fatica, un Napoli potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato a tutto Milan per rinnovare, potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, che intanto con il Portogallo continua a segnare. Il Portogallo cala Lasso e fa poker, non so se avete capito, Lasso l'ha calato, però ha fatto 4 gol, quindi vabbè, eccolo qui. Vigila resa dei conti, ne parliamo anche oggi perché insomma da ieri che stiamo un po' analizzando questa situazione per cercare insomma di capire che cosa accadrà. Stefano hai sorriso il Portogallo, però Lasso l'ha calato, basta. Però ha tirato questo poker che ieri sera con bella partita, ho dato un'occhiata, non so se ho avuto modo, i due attaccanti o l'undre, Ramos si sono messi in evidenza.
2: E poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno prima.
3: Sì.
2: Beh insomma voglio dire, la vicenda di Cristiano Ronaldo è...
3: Non ti ho sentito, perché non c'eri, però oggi te lo chiedere.
2: Insomma, voglio dire, c'è poco altro da aggiungere, non è la prima volta che
3: hai sentito?
2: Io mi ricordo Sarri quando lo sapevi con Juventus Milan se ne andò
3: pure
2: allo
3: lì,
2: stadio
3: pure gesto pure lì,
2: quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario, però è anche straordinario secondo me il suo comportamento negativo, perché
3: peccato
2: e, insomma dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire, ma insomma voglio dire quello che ha detto il commissario tecnico del Portogallo. Però Jorge Jesus basta e avanza, e quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto agli addetti, non c'è, voglio dire, c'è un collettivo, una squadra da difendere e soprattutto un lavoro

0: anche poi voglio, tu non alleni una Stalina squadra e non è che puoi capovolgere il verso della gestione, Marco. Quindi, su
1: posso chiedere,
0: credo,
1: cosa,
0: spero,
1: Stefano,
0: che siamo tutti d'accordo,
1: perché tu, oltre ad essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'ha conclusa, no? Sei stato un giornalista da Sky, adesso sei qui con me, sono contentissimo, cioè hai fatto carriera da giornalista,
0: speriamo
1: tutti e due di sopravvivere, perché qui la barca è un po', siamo navigati, no, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie da calciatore, ti chiedo anche, ci può essere come posso spiegare, quando vi è la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta, è complicato dal punto di vista psicologico, accettare finita una carriera?
0: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, c'è un dopo. Qui c'è una fine e ti devi rendere conto, lo devi mettere secondo me anche all'inizio, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso puoi fare una carriera di 30 anni, 25, 20, e puoi fare una carriera di 5 anni, perché poi rende, insomma, non trovi nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una cosa certa, non c'è una cosa scontata, è tutto appeso all'alea. Poi tutto questo tu devi però capire che, insomma, mica giocare fino a 90 anni o a 50.
1: Non è, però è dura dire basta.
0: È dura dire basta, però devi, in un modo o nell'altro, devi capire che arriva il momento ed essere pronto. Sai, io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti caratterialmente sul campo, molto fragili, devi anche affrontare poi il post, no? Poi il post ti aspettano tutti al varco e, Marco, c'è poco da fare, tu devi dimostrare di inserirti e quindi trovare anche, voglio dire,
1: ecco, però una cosa che ti voglio dire,
0: il carattere, secondo me si vede lì, non si vede, cioè,
1: esatto,
0: perché a me, io non mi capacito come magari qualche giocatore fortissimo può trovasse difficoltà enormi nel post, poi c'è una media, c'è stato qualche giocatore fortissimo dopo ha dimostrato di avere. Però non è che pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma, alla fine entri in un altro campo e ti devi adattare.
1: Ecco, chiedo scusa un attimo, anzi li saluto
0: capire
1: al volo.
0: Che, insomma, il mondo reale è un'altra cosa.
1: E che, saluto al volo Nicolò Ceccarini, che è con noi.
0: Ciao Nick.
1: Grazie, scusate l'attesa.
2: Ciao,
1: anche Daniele Garbo.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao.
1: Stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo e chiesto questa cosa a Stefano, però perdonami una curiosità, tu hai fatto una carriera da calciatore, sei stato anche in degli spogliati importanti, hai conosciuto giocatori importanti, però a un certo punto
0: hai detto stop
1: e hai girato, però hai trovato subito cioè quello che voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
0: perché
1: strada,
0: ho rinunciato a una ipotesi molto possibile, molto probabile, mediocrità, a un cambio
1: perché
0: netto.
1: Non accettavi di essere in quella mediocrità, ecco.
0: No, ma non è presunzione,
1: no.
0: Pensavo di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero verso l'anno, ho detto basta, stop. E è stata una cosa molto forte,
1: molto forte,
0: e anche magari non compresa da chi
1: eri vicino,
0: no, da chi ero vicino, magari anche di chi, insomma, era un ambito, ma che ha fatto, basta, stop. E però devi poi portarti dietro da questa, la scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere, vabbè, ma sai, quando sei giovane poi ti
1: e la strada successiva l'hai trovata subito, ci hai messo un po' di tempo?
0: Un po' di tempo, 3-4 anni, poi quando sei giovane, 26, 28, 29, dopo piano piano ti metti in carreggiata e con molta, secondo me, resilienza, molta, ti devi rendere conto che sei già stato fortunato, cioè io non lo so se molti calciatori anche poi, sai, affermati, si rendono conto quando finisce una storia, tu devi ringraziare il cielo, insomma, il Dio se credi, se no, però insomma devi fare un, perché insomma non è scontato,
1: hai combattuto di più prima o dopo, cioè questo, cioè nel senso
0: prima e dopo ugualmente, però insomma anche il dopo è stato entusiasmante. Però io voglio dire, su questo insomma ci devi mettere un po' di garra, di carattere, no? Devi star lì, di saper prendere anche, no, le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè, alla fine devi saper capire, cioè devi capire che nessuno ti dà, certo, qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato,
1: certo,
0: però devi dimostrare.
1: Sì,
0: cioè,
1: però
0: non
1: tu
0: è che se fai un turno, qui abbiamo due professionisti, oppure due, se fai un turno di 10 ore e ne fai 13, all'inizio dici, vabbè, ma sai che c'è, ma io non posso, ma allora questo... io sono molto contento di questo, perché poi alla fine la gavetta che ti aiuta anche fuori, il calcio è un mondo non dorato, perché non è un mondo dorato, ma è un mondo particolare, molto coatto, nel senso letterale del termine, devi capire che sei dentro un mondo che non è la vita.
1: No, no, io poi, mi permetto...
0: Prima luce è meglio, ma poi non è questione di lezione, ognuno può reagire
1: no,
0: al
1: no,
0: modo
1: certo,
0: proprio,
1: certo,
0: però
1: certo.
0: Devi prendere i pro e i contro e poi devi lamentare.
1: No.
0: Però c'è un detto della famiglia reale inglese, no? No complain, no explain. Cioè non ti devi lamentare, non ci sono spiegazioni, che rende idea molto
1: no, però...
0: è una norma rigorosa. Che magari te la metti dentro, poi ti disperi all'interno voglio dire della tua personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca certamente poi devi lottare, Marco, ma come hai lottato tu, come Nick, come Daniele, come tutti, però non è un
1: sì no, però io non perché sì,
0: ed è stata una sfida molto difficile, perché
1: esatto.
0: Dall'altra parte lo passi dall'altra
1: ma
0: barricata,
1: ma penso c'è anche diffidenza nei confronti,
0: ma come?
1: All'inizio,
0: no, ma è stata una cosa
1: fa giornalista, capito?
0: Tu andavi da calciatore, ma non ti metti a fare il giornalista, eri un calciatore, quindi fumo gli occhi da una parte
1: dall'altra,
0: ma io mi sono divertito, però
1: sì ma perché tu c'hai
0: poi un... no, alla fine magari qualcuno ha detto potevi essere antipatico, simpatico, però sta cosa sì, mi ha divertito.
1: No,
0: quindi alla fine la devi prendere per come è venuta, e credo, non lo so, per esempio Daniele, con Daniele ho parlato tanti anni, con te sto facendo adesso, Nico conosco dalla vita, poi alla fine non è che, cioè, ognuno poi ha il proprio giudizio, però ho sempre cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi
1: certo.
0: Darmi adito
1: a voce,
0: al passato, quindi poi dopo in te vieni poi apprezzato da questo punto di vista dell'impegno, della dedizione, non certo dalla bravura, perché a me non me ne viene niente,
1: ecco,
0: da quel punto di vista, però dalla dedizione dell'impegno non volevo
1: che
0: ci fossero dubbi su questo.
1: Assolutamente. Intanto Claudio, puoi chiamare Massimo perché aveva chiesto qualche minuto, no scusatemi, sia
0: sto personalizzando,
1: no perché ho chiesto questa cosa, abbiamo iniziato così, lo spiego,
0: stiamo andando, quindi,
1: esatto, Cristiano Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso questo che è successo, stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri c'è stato e non ho avuto modo di chiederlo, l'ho affittato oggi perché è un caso che sta andando avanti, sto parlando un sacco di ex calciatori, ognuno sta dicendo la sua, e credo che in questo momento si stia mettendo anche molto in cattiva luce al CT della nazionale, ed è facile, no, prendere poi le parti di un grande campione come Cristiano Ronaldo, e chiedo quanto sia anche in tutto questo Daniele e Nick influisce la fine della carriera, cioè quando un calciatore deve prendere coscienza che è finita. Ma un calciatore, io dico calciatore, ma poi ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile, devono dire basta, e non è facile. Quanto influisce questo? Cioè quello uno può vivere in questo momento, e quindi difficile accettare che sei all'ultima pagina, Daniele.
2: Guarda, però io credo che la vita di ogni persona sia fatta di fasi, di momenti, di passaggi, e spesso questi passaggi sono molto delicati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per qualunque professionista, anche per i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, il momento in cui ho
1: fatto
2: Mediaset. Quindi è che è un momento di passaggio, la sua vita, quel momento avrà un altro.
1: Pure per me non è stato facile.
0: Niente facile.
1: Pure Nick.
2: Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione insomma pluriennale, e so quanto per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto è stato difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi si è trascinato avanti indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale, quanto più uno è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me, perché quando tu sei abituato a frequentare stadi da 70-80 mila spettatori, andare nelle pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti osanna, che ti saluta, così via,

0: difficile staccare la spina, non è facile assolutamente. Quindi uno deve trovare in se stesso la forza di voltare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo, perché non è che uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore poi è finita la sua vita, perché è tanto giovane, poi è tutto un calciatore, diciamo, la sua carriera finisce in età in cui molta gente comincia a fare a volte. Esatto. Sì, voglio dire,
1: non è facile, penso, Daniele.
0: No, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla capacità di saborizzare il passaggio, certo, e di rendersi conto che non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un'altra vita.
1: Nick, vengo, c'è anche Massimo, saluto Massimo, no, ancora no, dovrebbe arrivare. Vai Nick.
2: Ah, io non voglio aggiungere altre banalità, perché poi voglio non le banalità mie, nel senso che comunque sia sono banalità che uno dice no in questi casi, invece quello che ha detto Daniele mi è sembrato un discorso molto giusto, molto, poi sai, quando finisce la carriera di un giocatore diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto, c'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una figlia, c'è un'età per fare i figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo spessore. E qualsiasi persona, se non lo capisce al momento giusto, mi deluderà sempre, cioè nel senso che c'è un'età per tutto, quindi anche un grande campione, che può essere Ronaldo, che può essere Messi, devono capire che a 20 anni facevano una cosa, a 40 no. E come ha detto giustamente, sottoscrivo ogni parola di Daniele Garbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita che magari può essere ugualmente gratificante, che può essere dentro il calcio, chi può naturalmente farla fuori il calcio. Capisco che questo, diciamo, passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, dall'essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore sia estremamente difficile, perché poi uno può avere al momento, no, non di depressione, però cioè di sentirsi meno sicuro, come se ricrollasse il mondo addosso, e lì è importante però arrivarci. Per evitare questo è importante saperci arrivare. Io penso, vedendo Ronaldo, io ci avrà talmente tante delle idee, cose da fare, secondo me non saprà come poi trovare il tempo per andare a fare il calcetto, per me. Quindi non lo vedo nel caso di Ronaldo un problema, però in generale l'atleta, il campione, si dimostra tale quando capisce prima degli altri che è il momento di lasciare.
1: Sì, è vero.
2: È il momento di lasciare bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio. Alla grandissima.
1: Sì, pure questo è vero, sapere quando è il momento di dire basta. C'è Massimo Bonanno con noi. Ciao Massimo, stiamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che se ne è scappato dal ritiro, tutto quello che ne è conseguito. Quindi siamo un po' entrati sul discorso della fine della carriera di un calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa anche tu, noi siamo qui, ti ascoltiamo.
3: Ciao ragazzi, tanto buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Ciao Massimo. C'era un famoso film, scusate. Vai.
3: No, io mi sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, l'ho lasciato il calcio, ho fatto la stessa cosa dopo milioni e milioni di partite gol, ho fatto molta fatica nello staccare degli scherzi, ma credo che lui, essendo orgoglioso, avendolo conosciuto dalla televisione, da quello che insomma mi ha fatto percepire, una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque non l'abbia vissuta proprio la grandissima, è scattato la partita, non è rientrato. Secondo me è stata letta un po' come una mancanza di rispetto nei confronti, soprattutto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti quei 20-25 anni, insomma, della carriera. Quindi credo che in questo momento lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, che insomma sicuramente la situazione si poteva gestire molto meglio.
1: Sì, sono d'accordo. Ciò non toglie che a me non è piaciuto il comportamento adesso, al di là di tutto quanto sia difficile lasciare, però c'è un modo, insomma, mi è sembrato troppo plateale, Stefano. Devo essere...
0: No, ma poi il problema di Cristiano Ronaldo è che ha un ego misurato e un altrettanto smisurato narcisismo, perché guardate come si comporta, come si

0: campo ci può anche dare Simone. Noi prima volta che vedi riscaldare i calciatori, poi l'allenatore che cambia improvvisamente la strategia, la scelta e lascia quelli lì se sono riscaldati. Non ci vedo mancanza di rispetto così enorme, ragazzi. E poi magari correggetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe.
1: Un episodio in cui sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapidi Vienna, Lazio.
0: Sì, signori.
1: Allora, signori, si riscalda per tutta la partita, non entra mai. Ok? Erickson allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la tuta verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, smadonnando, basta, ho finito, ma ha rotto qua, ma ha rotto là. Perché lo seguo, si è la tribuna dello stadio Rapid di Vienna, del Prater, sento che il produttore gli dice, trovami una squadra perché qui non ci voglio più dare. Ecco, questo episodio fa il paio con quello di Cristiano Ronaldo.
0: No, per carità, però...
2: Però Cristiano Ronaldo, però signori, quando è arrivato a prendere la decisione l'ha presa perché era già un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi si sente ancora un giocatore importante, ecco perché ti dico, a maggior ragione, conoscendolo, facendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo e non solo... un minimo d'accortezza non avrebbe insomma sicuramente guastato, poi che
0: no può darsi, ragazzi, poi ognuno
1: è cosa che è successa per Totti e Spalletti,
0: sì ma perché non è, secondo me Stefano, non è facile gestire certi profili, no? Perché sono calciatori importanti, hanno fatto tanto a storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire. Però poi alla fine bisogna pur accettare un pochettino sta cosa, o no?
3: Non è semplice, però c'è sempre anche una forma, no?
0: Sì, la forma, la carità.
3: Soprattutto anche la grandezza del calciatore. Cioè, qui stiamo parlando, magari poi questi atteggiamenti li può avere anche uno qualsiasi, insomma. Ed è sbagliato. Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza, sì. E si rende conto che non è calciatore una volta, quindi fatica ad accettare una cosa del genere, però insomma non è che ne esce fuori una bella immagine, ecco, tutto
0: no,
3: qui.
0: No, sono d'accordo. Non, anche il fatto della fuga che è andato via così, insomma.
1: Ma la cosa più brutta, alla fine, sapete qual è stata? Che l'allenatore giustamente ha tenuto conto, però poi la cosa che non mi è piaciuta è che l'hanno inseguito fino sulla scaletta d'aereo per implorarlo di rimanere. Lui, Jorge Jesus è il presidente della Federazione Portoghese. Questo secondo me se lo potrò risparmiare.
0: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, col nazionale. Senti, che prima di chiudere il blocco ti voglio dire una cosa, ma ieri Carnevale Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi che già abbiamo fatto vedere, ne faremo vedere altri più tardi. Insomma, Carnevale ha dato un po' la strada, no? L'obiettivo che della Juventus, ossia ha fatto anche capire, anzi ha detto, senza Champions è stato bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo minimo è la Champions. Poi speriamo di vincere qualcosa, quindi l'Europa League. E oggi volevo un po' chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenna a questa cosa, e quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno? Cioè il quarto posto Europa League, insieme solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo? Perché qualcosa deve portare a casa, eh? Vai Nick, non ti sento.
4: Sì, adesso sì. No, dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi la Juventus è l'Italia, se proviamo obiettivi, nel senso che in Italia, la Coppa Italia potrebbe essere veramente un traguardo per la Juve.
0: Poi, e che va la Coppa Italia la Juve però?
4: No, sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto, sono partito ancora al passo, ti ho detto, la cosa più semplice è portarsi a casa la Coppa Italia. Cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando c'era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di più, tanto di meglio, quindi è diverso tempo che non vincono anche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve normale dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che attraversi qualche secondo per il tuo habitat naturale, la Champions League. Normale che per cercare di ottenere dei risultati importanti devi passare dal campionato, devi ritornare in Champions League, se no è il traguardo fondamentale arrivare nelle prime quattro, poi se vinco o l'Europa League o la Coppa Italia non sarà certo un massimo della vita,

0: intanto vincere qualcosa, ma secondo me la notizia è un'altra, è la ricapitalizzazione che faranno,
1: sì, quella
0: che farà Zotican, che quello permetterà poi alla Juve, se vanno in Champions, di poter fare grande mercato. Io dopo lo scrivo anche su tutto il web, che gli potrà permettere di fare più mercato.
1: Però deve andare in Champions, Mick, deve andare in Champions, perché io credo che non si possa affrontare un anno senza Champions per la Juve.
0: No, ma non c'è dubbio. Ieri poi Cannavali, secondo me, visto che l'ombra di Antonio Conte è sempre lì vicino alla continuità, ieri secondo me è stato molto bravo, ed è stato, oltre che essere molto bravo, anche estremamente deciso nel dire: Conte è un amico, è un grande allenatore, ma non è oggi nei nostri piani, serve continuità, serve andare avanti con un progetto come Spalletti. Mi sembra ieri abbia delucidato bene la situazione della Juve. Certo è, ho la sensazione che per l'attacco si sia punto a capo, nel senso che se Colo non fa qualcosa in più vuol temare, non mi sembra stia convincendo, e infatti io scriverò occhio, perché loro stanno ripensando a una grande punta per l'estate, perché secondo me si sono già resi conto ora che non so dove stanno andando, dove possono
1: arrivare. Ma per forza, perché non hanno una grande punta avanti. No, Stefano, c'è un dato fatto.
0: E lì però, e lì probabilmente forse hanno sbagliato, se si fu così, a spendere questi soldi per Colomani. Magari potevano prendere un altro punto e spendere più soldi per un altro tipo di scelta. Però li ho sempre sentiti molto convinti su Colomani, evidentemente forse è proprio deludente.
1: Vediamo che succede. Allora, io mi sto per fermare. Nick, ti ringrazio come sempre, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì. Grazie, come sempre. Ciao, grazie. Allora, ripartiamo un attimo insieme a Daniele Gallo, Stefano Impallomei, Massimo Bonanni, ripartiamo dalla Juventus. Voglio sentire anche il vostro pensiero su questa linea che ha tracciato Cannavali, quindi ci prendiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Siamo tornati di nuovo in diretta con voi nel pomeriggio di Macanà, Marco Piccheri e Salim Palomeni qui vicino.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Siamo di nuovo, buon anno da... pardon perché mi hanno sbagliato, questo nasce dal fatto che in questi giorni c'è stato sempre lui. Invece c'è Simone Bernabei dalla redazione.
1: Ciao,
0: di Tutto Mercato. Ciao. Simone, perdoni.
2: Ciao, ragazzi, abbiamo messo
0: di default, abbiamo nominato Bonan, perdonami. Allora c'è con noi anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao
1: di nuovo.
0: E come sempre Daniele Garo. Allora, ripartiamo un attimo dall'argomento che ci siamo lasciati nel precedente blocco, che l'abbiamo appena accennato, salutando Nicolò, quindi vi coinvolgo subito. Parto da Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no? Pervenendo al Festival dello Sport a Trento Carnali, ha detto un po' di cose. Ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire non è facile. Ha parlato di Palmisani, che ha fatto elogio a questo portiere. Poi ha detto anche obiettivo minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, la Liga. Allora mi sono chiesto, ci stiamo chiedendo, è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Non so se a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, vedremo Simone, però questa Juve quest'anno può fare che cosa, Stefano? Più un quarto posto, oppure ci sarà anche l'Europa League, quindi quarto posto Europa League, o solo l'Europa League, o solo il quarto posto?
1: Allora, tutto dipende, ripeto, da due fortuni. Già è stato, no, tagliato qualcosa, non si pensava che il si potesse ripetere il problema dopo Vlahovic, così sembra essere, poi in attesa di verifiche sul campo. Io Marco, secondo me Juventus lotterà per il quarto posto, cioè deve lottare per quello, non la vedo competitiva per cercare il titolo, e ripeto, ci sta una difficile missione per Spalletti, riparazione un po' degli errori, delle sviste sul mercato, rendendo poi, valorizzando i comuni della situazione, le tematiche, adesso che magari non stanno convincendo,

0: piace molto.
1: E rilanciare questa squadra su una competitività, ma dovrà fare un doppio sospetto alle squadre che la precedono in questo momento. E ha esaltato il carnevale oro di Spalletti, ha detto: ah, se venite a vedere gli elementi di Spalletti, vi accorgerete che questa è un classe, e sono d'accordo. Però poi Marco,
0: però non può non centrare la
1: centrale, no, ci sono le role, ci sono però le verifiche. Cioè lui quando dice Conte è un amico, però ne puntiamo su Spalletti perché dobbiamo creare, costruire, creare stabilità, sono d'accordo con lui, però poi ci sono i fatti, Marco. E noi siamo a ottobre, parliamo ad ottobre, poi a febbraio se la Juventus stava cioè creare la struttura e poi chi lo racconti, no, però devono essere più forti secondo me dei risultati in questo momento, sì. Saranno più forti dei risultati, visto anche in azione non soltanto di luce ma economica a Doelcan in questo momento di capitale oltre 200 milioni di euro, però se si parla a giugno, cioè non puoi parlare a giugno, tu devi trarre l'obiettivo adesso.
0: È chiaro, no, ma non puoi salire. Non so chi stava intervenendo, forse Daniele, ho sentito dopo Daniele, non so se eri tu. Vengo da te, ti chiedo anche te lo stesso pensiero, anche perché a me sembra il momento in cui lui dice obiettivo minimo al tuo posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda, possiamo più sbagliare. Cioè perché è un bagno d'acqua non andare in Champions per noi.
2: Esatto, già la Juventus dei plenni di bilancio abbiamo vissuto in questi giorni, no? Quindi fallire per il secondo anno consecutivo la bilancio alla Lazio Champions sarebbe bastante secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare a
0: 34.
2: Dopodiché per lui bisogna perdere l'Europa League, sai perché? Nel caso in cui tu dovessi fallire il quarto posto, l'Europa League vincendola ti dà accesso alla Champions.
0: Esatto.
2: E quindi è un obiettivo molto importante, secondo me è uno dei due obiettivi che assolutamente raggiungere.
0: Ma questa squadra qui la vedi più per che cosa tra le due cose di cui stiamo parlando?
2: Ma guarda, il campionato ti consente di commettere più errori tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, in un campionato, se sei forte i valori vengono fuori, soprattutto se a gennaio dovessero fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra. Quindi io penso che sia più fattibile questo posto che la vittoria in Europa, perché la Europa League poi non è cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo, no?
0: Esatto.
2: Non ci sono squadre straordinarie quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un'impresa notevole, secondo me. C'è qualcosa alla Tanta che ha vinto una edizione due anni fa straordinaria, che mi ricordiamo in finale, ma quindi
0: Bonanni,
3: penso che la Juventus abbia per storia e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Secondo me il quarto posto se la giocherà con altre squadre, però ad oggi per come vedo la Juve non la vedo pronta per il quarto posto. Ti dico però che deve per forza provare a vincere l'Europa League, cioè non può non provarci, perché come ha detto bene Daniele, ma come sappiamo tutti, quest'anno non mi sembra che ci viene Europa League una squadra ghiacciatassi. È vero che è difficile, però la Juventus ha la possibilità di arrivare in fondo e ci deve provare, così deve provare a tutti i costi ad arrivare dal quarto.
0: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo l'eventuale cosa a gennaio, cioè perché poi qualche cosa farà la Juve?
4: Io credo molto dipenderà un po' dalla classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che trovate adesso, io credo che la Juventus abbia la roba per competere assolutamente in Europa League e anzi il club quanto ne so l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League, perché tornare a vincere un trofeo internazionale darebbe comunque uno spessore diverso, no? Anche alla squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi per rispondere alla domanda, sì, a gennaio se ci sarà l'occasione, anche l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto. Vediamo come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua col Mani comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questa stagione, volte mai ancora.
0: Problema Simone, a gennaio poco. In arco chi vai a prendere? Cioè non è facile il mercato di gennaio, chi vai a prendere come attaccante

0: ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare. Non è facile il mercato gennaio, abbiamo visto che fare un culo che faccia la differenza, soprattutto in attacco, chi ha gli attaccanti buoni se viene Stefano, o no, è difficile dai. Simone,
1: no, dicevo, in questi casi secondo me vai un attimo a pescare in Premier, per abbastanza bene, sai, in Premier hanno queste rose giganti, penso al Chelsea, penso al United, giocano poco o fanno male, lì si scocciano anche abbastanza velocemente, magari trovi l'occasione giusta, posso pensare a Zirkzee, posso pensare ai tanti giocatori Chelsea in rosa, insomma secondo me da lì qualcosa può venire fuori, poi ovviamente devi coniugare tutto con gli stipendi altissimi che hanno sulle parti, però ecco da lì secondo me può venire fuori qualche occasione nel mercato di gennaio.
0: Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, mi date un piano anche sulla nazionale italiana che stasera gioca con Francia, Stefano, facciamo un giro su questa partita, l'Italia sa giocare assolutamente, se volete prendo anche le formazioni, ma leggere la formazione della Francia è un po'...
2: Insomma,
0: hanno un centrocampo in attacco e metto una questa sera.
2: Però quindi, ha detto cosa... bene Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore può giocare contro i più forti per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito, almeno ripartendo da quello visto in Turchia contro la Turchia, anche da quello del secondo tempo come diciamo così reazione a un bruttissimo primo tempo. E siamo in attesa qui di capire, ripeto, e te lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci esaltiamo.
0: Certo,
2: il percorso è lungo, sono d'accordo con il lavoro di Mancini, questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, fare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza conclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia prestazione, questa cosa del come una scimmia sulle spalle, anzi un gorillone, della qualificazione, mancata qualificazione alla fase finale del mondiale. E adesso vediamo, con gli europei ci abbiamo altri due anni, tanto dobbiamo figurare, questa è una prova del fuoco,
0: certo.
2: Però bisogna scendere in campo con una personalità, una autorevolezza e capire le sollecitazioni che ti daranno gli Olise della situazione, cerchi due Dembélé, perché poi ti impegnano e sono curioso di vedere la oggi reazione. Questa partita sarò breve. Dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, c'è Piccoli in Pallomeni, Garbo e Bonanni, c'è Olise Caviori, dall'altra parte due...
0: I duelli.
2: I duelli, perché è una squadra, la Francia che ti spinge verso la tua area, verso Donnarumma. Voglio vedere un attimo come si comporta anche il centrocampo, presumo insomma che possa scendere in campo il trio Bella, Donali,
0: Fagioli. Dovrebbero essere
2: proprio che sta ricercando questo palleggio. Che non abbiamo visto nel primo tempo con Peggio, Marco, non ci giriamo intorno, Romano, Tonali e chi era l'altro? Non posso stare insieme.
0: No,
2: secondo me questo ha capito Mancini, è intervenuto.
0: Sì.
2: Bella, sì, Tonali e
0: sì, Romano. Sì. Romano, c'era Romano. Bonanni?
3: Sì. Sulla partita di questa sera... Diciamo che ci siamo, almeno mi sono un attimino ripreso, perché il primo tempo dell'altro giorno, un po' tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, i gol di Cagliotti, ma
0: il tridente d'attacco massimo potrebbe essere composto da Bergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Fagioli, questi sono i tre mezzo al campo.
2: Scavini forse al posto di Mancini.
0: Esatto.
2: Yes.
3: A parte più Esposito, gli altri non è che facciano impazzire, però devo dire insomma che la partita, ripeto, la partita con la Turchia è stata una partita che mi ha rincuorato. È normale che si deve mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia, ma nel colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo vedendo delle cose e mi è capitato una Francia, Italia-Francia 2-0 che fece gol De Rossi. su punizione

0: lo so, altri tempi, altri tempi, altri
1: tempi. Ad oggi ti dico che ogni tanto mi prende
0: va bene ragionare così, bisogna avere questi ragazzi, non è che possiamo sempre tornare indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Poi l'unde ieri, ma uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca,
6: certo, ma non c'è dubbio. Ma quindi... sai, forse Allegri si sta rendendo conto che...
0: Cioè, niente?
6: No, che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
0: Quindi a tre, dice, ripassa a tre? È quella la strada?
6: Più o meno, secondo me, è quella roba lì.
0: Quindi tu dici, abbandona questo vestito?
6: Secondo me sì. Potrebbe abbandonarlo, anche perché vuol dire, non è che poi
0: arriva anche Beu, che manca, sto vedendo che è ormai pronto,
6: vuole rilanciarlo, certo, manca dei calciatori,
0: sì.
6: Però insomma bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, di avere una continuità e soprattutto di riconoscere in mezzo al campo. Sto Napoli ancora è forte, perché a tratti ci fa vedere che è forte, ma Firenze nell'ultima partita è stato troppo discontinuo, cioè è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male, quindi deve trovare un equilibrio. Come trovi l'equilibrio? Ritornando, dando a questa squadra una bussola
0: di me,
6: esatto. Credo, non lo so quello che farà, bocca al lupo a lui, perché insomma,
0: sì, credo

0: Oggi ha perso con l'Avellino.
1: Sì, sì, 2-0. Daniele, che dice, questa è la strada che può seguire? Cioè, sto Napoli si può riattivare, sì o no? Perché io veramente
0: Certo.
2: Ma io qualche dubbio l'ho, lo sapete, sì. Dico, della stagione, dall'inizio della stagione che dico, secondo me rischia di venire fuori dalle prime quattro, perché è una squadra in là con gli anni che va rinnovata profondamente, mi sembra che il processo di rinnovamento non sia neppure iniziato. E la difesa 3 non è nelle corde di Allegri, credo che non l'abbia mai schierata nella sua carriera.
1: No, però io l'ha fatta, dai.
2: Sì, forse ha fatta poco la Juve, non tantissimo. Cioè, non lo so, lui secondo me se va alla difesa 3 perché si affida alla squadra di Conte, conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro, ecco. Dopodiché il Napoli ha molti problemi da risolvere e mi auguro per Allegri e per Napoli che li riesca a risolvere.
1: Massimo, buon anni.
3: Ma non sono mai stato convinto.
1: Cioè niente, proprio tu da sempre, dal primo giorno, proprio, non vedi una via d'uscita.
3: Non è un allenatore che mi convince, cioè, quindi se tu mi chiedi un modulo, secondo me Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche da giocatori, però ti dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore a grandissime squadre. Secondo me è più un allenatore, il gestore, piuttosto che un allenatore che riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo, quando arrivo a Juve, che provò a mettere questa 10 a 4, dopo pochissimo si rimise a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare a 3, la Juve è ripartita, ha rivinto e poi piano piano cambiato

0: 3-3, più che altro su indicazione di De Laurenti, che da
1: addirittura
0: un po' di tempo insomma, vorrebbe vedere
1: la sua
0: squadra
1: giocare 4-3-3.
0: La sensazione è questa, credo che Allegri si stia un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 5-2, conosce quel modulo lì e penso che ci ritorna molto molto presto sinceramente.
1: Vabbè, vi sento toscetti, quindi vediamo che succede da questo punto di vista. Però io rimango al presupposto che la squadra c'è, quindi spetta sicuramente a lui trovare una direzione, perché Massimo prima ha detto la squadra è forte, quindi
2: sì, lo penso.
1: La pensiamo un po' tutti, vediamo un po' che succede alla ripresa. Va bene, mi devo fermare, saluto e gli do buon fine settimana a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo, ciao, a presto.
3: Ciao.
1: Saluto anche Daniele Gallani, grazie, a presto,
3: ciao,
1: un abbraccio. Simone, ti saluto anche a te, buon lavoro, buon fine settimana,
2: ciao,
1: a presto.
2: Ciao,
1: grazie Simone. Allora adesso noi ci fermiamo, break, e ripiamo tra poco con altri amici.

0: Allora,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo, tanti messaggi arrivano, per esempio, dicono: ma come fa a dire che la Juve può arrivare qua se Colomo? Quindi, come dire, avanti c'è un problema, importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice: ma com'è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi, che vi devo dire, diciamo, un gestore che fa rendere i giocatori da 6 se valgono 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo, e insomma, sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù a lei. Va bene. Diamo buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao Massimo. Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo carichi, Massimo, preparati. Non ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi c'è anche con noi Gianni Valterbezzi. Ciao Gianni, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Gianni. Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico, dovrebbe arrivare a momenti. Gianni, che cosa ti risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve e Napoli?
2: Ma io non è che ho sentito.
0: Allegri non sta facendo. Tu sei stato un grande difensore di Allegri, però non sta facendo benissimo con Napoli.
2: Stavo faticando perché ovviamente la gestione di una squadra ha avuto anche dei problemi. È normale che lui vada incontro, cioè poi Allegri ha fatto anche qualche fila, non ha portato dei punti, qualche dove meritava. Io credo che la delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che non ha poca conoscenza e comprensione del calcio, capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta diciamo, dopo la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra gli allenatori è un po'. A me è piaciuto, voglio dire, in passato Sarri, in alcune occasioni quando era a Roma con la Lazio. Però io dico che Sarri è anche un allenatore che fa noia in una maniera, cioè Gattuso, anche Gattuso molto criticato, perché ovviamente è stato subito diverse donne. Ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni, che era più divertente. Io rispondo in questa maniera. Allegri, secondo me, ha, diciamo, delle responsabilità, ma non così grandi come, per esempio, dal mio punto di vista, c'è pure Chivu, perché se Chivu vuol mantenere l'Inter a certi livelli e non si sbriga a cambiare il portiere, una squadra forte si vede quando incassa pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare su altri obiettivi.
0: Va bene, hai tirato mezzo un sacco di cose. Intanto è un'ultima ora, perché Cristante salta la trasferta di Como, seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real, quindi problemi per Cristante. Stefano, saluto Enzo Bucchioni, che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono Massimo.
3: Ciao Enzo, buon pomeriggio.
0: C'è anche uno scatenato Gianni Bezzi, quindi
3: grande Gianni, lo vogliamo scatenato.
0: Ha già subito attaccato
2: a dire la sua su Malagò, che sta vivendo un momento,
1: ecco,
2: un po'
1: particolare,
2: capito? Se
1: sbaraglia tutte le scalette,
0: sì. Hai capito, dato del grande difensore di Malagò, caro.
3: No, io credo di essere difensore di nessuno, ma della logica
0: anche
3: qui siamo in presa di una guerra per bande, che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
0: D'accordo.
3: Quello che è successo anche con Bianchetti nei primi giorni, questo è entrata a campagna del ministro su un terreno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io mi sono aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, che sta deragliando fuori dal suo compito istituzionale.
0: Non so che
2: perché sta deragliando.
3: sbagliando perché ha messo bocca in queste interne del

0: il CONI che
1: c'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno. C'è un conflitto fra
0: il presidente della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro Modi. Questa è la cosa che non deve succedere.
2: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni, ti rispondenzo e poi andiamo avanti. Che devi parlare
1: con Rolando, sennò. Intendevo dire, c'è un conflitto di interesse con Eddie o no?
2: C'era questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
0: No, il ministro ha detto un'altra cosa. Ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un rapporto di fiducia e se ne deve andare. Questo, ma per quale motivo? Siamo mica paesi comunisti. Ci sarà la diversità di opinione, il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, non può esprimere il suo parere. Deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario, lo sport e la politica sono divisi da sempre nel mondo. È stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, dal CIO alla UEFA. E qui siamo in presenza di un'invasione di campo talmente palese che è questo che io non dico a nessuno contro questo tipo di atteggiamento. Lo sport si autogoverna.
2: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito? Volete, dobbiamo.
1: Sì, ma io, la mia domanda Venezia Romano non mi ha voluto rispondere. Ho chiesto se lei la Bianchieri, vicepresidente, poi nella Federalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interesse. Per me sì.
2: Per te sì, dai.
0: Però ti posso anche di sì, però non è questo. Il contendere, cioè questo aspetto non è ancora venuto fuori, non si è ancora espresso su questo, si è dimessa, a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era su un'altra federazione, sul commissariare o meno un'altra federazione.
2: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì.
3: Aspettiamo la risposta tra Enzo
2: e Gianni.
3: Intanto,
2: poi
3: Gianni ha la sua visione, adesso vedremo il 6 ottobre cosa
2: succede.
3: Deciderà la giunta.
2: Immagini
3: che la partita secondo me non è del tutto chiusa.
2: Non è del tutto chiusa.
3: Cioè, voglio dire, ormai si sa, tutti quanti stanno parando ormai, no? Il siluramento di Malagò, cadenza, commissariamento della federazione.
2: Ma dove fa ricorso?
3: Sì, no, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà, attenzione, perché è una partita lunga, si decide nei minuti
0: di recupero. La cosa più imbarazzante è
1: una partita battaglia,
3: deve essere come deve fare, battaglia, partita, l'ultimo anno.
0: No, ma la cosa che torna, questo vuol dire, in una logica di situazione, sappiamo benissimo che precedenti della Federcalcio ne sono tesserati. Cioè, quando parliamo di un imboscato, di una situazione ad personam contro la Go, la Federcalcio da sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo che con Go, cioè se la Serie A ti dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il mero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè, lo voglio io.
3: Però Enzo, ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché appunto è iniziata da una forma che risulta poi essere sostanziale. Perché la forma nel bidichese è più importante della sostanza.
2: Lo potevano fare pure prima,
3: però dovrà accorgersi, capito, che non devi dare adito a niente, capisci? Però pensa in silenzio adesso.
0: Evidentemente questo è un errore anche del segretario della Federcalcio. Ma perché Abete no? Perché Gravina no? Ma i presenti adesso della Serie B non è tesserato. Della Serie C Marani non
3: però
0: è tesserato.
3: Però abbiamo capito, caro Enzo, caro Gianni e caro Massimo, che non sarà una questione personale né una questione politica, Bezzi. Su questo non ci sono dubbi, o tu hai qualche dubbio?
1: Penso che c'è un problema a monte da quando praticamente è diventato Malagò presidente, non doveva essere lui in quel posto lì. Questo, secondo me, nel rinnovamento generale della nostra Federcalcio. adesso bisogna
3: importante che non sia una questione

0: personale né poi una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. No, Marco, tu che ne pensi?
1: Assolutamente.
2: C'è qualche problema. Ma allora, ragazzi, qui qual è il problema? Palagò inadeguato?
0: No, ma io adesso ho buttato lì un tema. Io mi chiedo te. No. Secondo te, Enzo, non è una questione personale, non è una questione politica.
2: Come no? Tutto nasce da lì.
1: Vedi, è una questione politica.
0: No, cioè, siccome è stato detto che non è una questione penale né politica, tu stai dicendo invece il contrario.
1: Ma è una questione politica.
0: Io ho fatto una domanda. Io non ho capito niente, però siccome tu qualcuno dici, ha detto questione... non è una questione politica né personale, Enzo Baravan, no, è tutt'altro. Bezzi dice no, non è una questione personale, non è una questione politica.
1: Politica, com'è Bezzi? Perché
0: che questione è Bezzi? Cosa. Dici che questione
1: chiudiamo
0: è
1: questa cosa perché è 15.
3: Beh, secondo me allora la questione politica, la questione politica in questo momento lasciare da parte, però a livello di questione personale tra il ministro e il presidente Malagò, secondo me sì, questo è un aspetto
1: da prendere in considerazione. Certo. No, però allora fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
0: Massimo, tu che?
1: Massimo, ma poi pensa che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince e quindi batte la Francia, no? Cioè martedì si vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto pure la Francia. Tu pensa che roba, cioè è una cosa incredibile, no? Sarebbe uno scenario, no?
0: No, perché lì a volte è stato chiaro, scusami Massimo, Mancini non si tocca.
1: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
0: Mancini non si tocca, ha detto lui, Bezzi.
1: Ha fatto il commissario, dice, confermo.
0: Confermo Mancini, non si tocca Mancini.
2: Ma anche questa è un'invasione di campo. Cosa c'è il ministro?
0: Aspetta Enzo, sentiamo Massimo.
1: Massimo, vai.
4: Ma no, cosa c'è? Non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici, sempre il solito discorso all'italiana, no? Che riusciamo a complicarci tutto anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? È partito un nuovo corso, Mancini è toccabile, anche se perde, se vince. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno si fa la propria idea, però cavolo, in Italia tutte le volte una polemica su cose che dovrebbero essere invece molto, ma molto...
1: No, ma poi sai che succede Massimo? Che tutta sta roba alla fine impedisce qualsiasi, diciamo, riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finita, perché poi adesso si va martedì a vedere che succede. Poi se c'è un ricorso, i tempi sono ancora più lunghi e quindi l'immobilismo totale.
0: Ma che succede tecnicamente? Perdona, faccio la domanda dell'uomo della strada. In questo momento mi sostituisco perché bisogna fare anche domande banali e stupide per avere risposte intelligenti. Che succede, Enzo?
2: Scusa, faccio un po' scelta a proposito di chi vuole mettere le mani sul calcio. Ma vi ricordate un ministro che ha detto quello che ha detto a Boldi a proposito? Il ministro deve dire se conferma o no l'allenatore della nazionale. Ma quanto vai?
0: Vabbè, l'abbiamo detto.
1: Verissimo.
0: Mi dici, Enzo, tu che sei ferrato e preparatissimo, che cosa potrebbe succedere? Poi Marco ha detto giustamente che poi dopo che succede? Cioè, se non c'è ricorso contro ricorso...
2: Certo.
0: Proprio no, che cosa succede? Cioè, Malagò resta al suo posto, arriva che ne so, XY invece dice Malagò ciao, grazie. Che succede? Si congela
2: il
0: tutto.
2: Il problema è che la Federcalcio, dopo queste fibrillazioni, dopo questi attacchi frontali, si è ancora di più ricompattata su Malagò. La prima è stata la Lega di Serie A che ha proposto il candidato Malagò e ha detto no, lui è il nostro presidente. Ieri l'ha fatto la Lega di Serie C, quindi la Federcalcio, se gli attaccano il presidente, è già deciso, si opporrà in tutte le sedi. Ora la burocrazia tecnica non la conosco.
0: Volevo sapere se viene commissariato.
2: No, si opporranno fino all'ultimo grado.
0: Perfetto,
2: gli ultimi gradi
0: impugneranno la decisione.
2: Impugneranno sicuramente
0: ma nel frattempo
2: la decisione.
0: Chi va via Allegri? Chi ci va via Allegri? Sempre Malagò in attesa del ricorso?
2: Dipende da che se sarà una sospensiva, se ci può essere una sospensiva.
0: Non lo so, questa è la curiosità, non lo sappiamo. Vabbè. Tu sai qualcosa Gianni?
4: Sì, secondo me c'è l'uomo, c'è Ranieri.
3: No, allora se viene commissariato la federazione e può accadere.

0: Che succede, Gianni?
1: Intanto, vabbè, rimane ovviamente una poltrona vuota che va riempita in qualche modo.
0: Ma come una poltrona vuota? Tu vuoi fare un'intervista al commissario a Via Allegri? Chi c'è? C'è nessuno?
1: C'è nessuno. Quando è
0: e come non c'è nessuno? Ma ci sarà qualcuno? Perdonami, Gianni, ma che dici? La poltrona vuota. E certo, no.
1: Intanto non c'è nessuna intervista da fare.
0: Ma no, ho fatto un esempio e anche una battuta, Gianni, perdona. Non ti prendo
1: sul serio. Da preoccuparsi sul fatto che ci può essere una con il commissariamento, ci potrebbe essere anche.
0: Ma io ho fatto una domanda, però non abbiamo una risposta, perdona, dobbiamo chiamare qualcuno.
1: Sulla Lega di Serie A. Normale.
0: Ma lascia perdere la segreteria. Adesso, allora, il 6 ottobre facciamo un esempio. Commissariano la federazione del Maggio
2: Calcio.
0: Ma la Godde cade. Che succede? Quello impugneranno chi ci sta a Via Allegri? Questo voglio sapere.
2: Un commissario, Stefano, lo devono nominare.
0: Sì, ma se io impugno la decisione, se io impugno la decisione, il commissario ci può stare. Scusami, ecco la risposta. Buon figlio sarà il commissario Stradina in attesa di sospensive, eccetera, eccetera. Ecco, perfetto. Quindi buon figlio.
2: Sì, ma in questo caso, Stefano, commissario, rimane tutto immobile, cioè
0: e
2: nel
0: quindi
2: senso...
0: che fa? A Palazzo H va Via Allegri, ma questo io voglio sapere.
2: Ma vabbè, manda anche quello. Però il problema è che comunque ci sarà l'immobilismo totale, cioè capisci, non si fa niente, si va avanti.
0: Ma non è, perché l'ordinaria amministrazione tu la devi garantire.
2: Ho capito, ma non è che puoi fare le riforme.
0: Ma scusami, a novembre, perdonatemi, ci sarà la doppia sfida con il ritorno con la Francia e poi andremo in Belgio. Ma chi va a parlare micro? Cioè, chi rappresenta l'Italia gioco calcio?
2: Ci sarà un commissario che andrà a fare.
0: Buon figlio, quindi, ha detto Enzo.
2: Sarà buon figlio per lui, insomma.
3: Sì, certo.
0: Buon figlio sarà a seguito della nazionale, questo voglio sapere, in attesa di. Ecco.
3: L'ultima volta che c'è stato il commissariamento, il presidente del CONI era a Malagò. Ha fatto fare al segretario Fabricini,
0: bravo. E quindi allora forse Bonfiglio farà la stessa cosa.
3: Ho letto le dichiarazioni.
0: Nominerà qualcuno.
3: Lo fa lui perché Malagò poi andò a commissariare la Lega di Serie A in quello stesso periodo.
2: Vabbè, staremo a vedere. Max ci scrive: il commissario sarà il presidente del CONI.
3: Si può arrivare persino, leggevo perché non sono un avvocato, si può arrivare persino al TAR del Lazio può fare una sospensiva del commissariamento. Quindi pensa a te quanto.
0: E se fa la sospensiva, Malagò va Via Allegri, però continua a lavorare a Via Allegri.
3: Sì, ci può essere la sospensiva del provvedimento del CONI.
0: E quindi.
1: Ma cosa continua a lavorare? Cioè viene, voglio dire, commissariato e tutto e lui continua a lavorare.
0: Però hai visto che ho tirato fuori.
1: Commissariata.
0: Oh, bravo.
1: Consiglia interim e fine del discorso.
0: No, se c'è la sospensiva.
1: Troveranno. Guarda che le soluzioni politiche possono essere diverse.
0: Ma questo è interessante saperlo, Gianni.
1: Non è tutto scritto, capisci?
0: Gianni, ero curioso di sapere.
3: Diventa un grande caos. Il collegio di garanzia
2: è tipico dell'Italia. Che è una cosa nuova, che rimane la confusione e tutto. È tipico nostro, se no non va bene. Vabbè, dai. Vediamo quello che succede. Siamo in attesa.
1: Però voglio dire, c'è tanto da parlare di calcio, stiamo a parlare di
2: ma sei stato qui. Tu che hai fatto la domanda,
0: ma
2: noi.
0: Perdonami Gianni, ogni volta alzi queste cose, queste carizie.
1: Io voglio sentire parlare Massimo Orlando
0: te prende il posto,
2: hai capito? Ma da Orlando parla tu perché ha fatto tutto sto macello
0: adesso
2: lui,
0: Gianni, e poi colpa vai conduci da casa Gianni, fai tutto tu la domanda. Gianni
3: punta al posto di Marco.
0: Secondo me sì.
2: Sì, c'è una sommossa.
0: È un po' come capito a Bodi Malagola.
1: Vorrei sapere da Massimo che ne pensa di questa scadente nazionale che ha giocato
0: scadente
1: contro una squadra inguardabile.
0: Ma perché devi dire scadente?
2: Se capisce niente, dai.
1: Vogliamo giudicare dalla prestazione contro
0: tu chiedi un parere a Massimo senza aggettivare la nazionale.
2: Gianni, adesso ti silenzio perché hai fatto la domanda a Orlando. Fallo parlare, se no è mezz'ora che lo sta
0: Tu devi prendere Gianni. La prossima volta facciamo 2 ore con te perché la mezz'ora sembra che è impossibile, capito?
4: Gianni, io mi diverto.
2: No, io mica tanto. Non è mica tanto. Allora, Orlando, dai, rispondi a sta cosa sulla nazionale, no, sennò non ne veniamo fuori da sto pantano, dai.
4: Un po' come la pensano tutti, una nazionale mediocre. Non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però è una nazionale che, se gestita bene, se riesce a fare un gruppo unito che gioca magari meno di fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire. Ma come ho detto, almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te, dunque il lavoro di Mancini è un lavoro pesante, difficile, perché deve andare a scovare giocatori che sono pronti per la nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma, dai settori giovanili non nascono più dei giocatori che noi eravamo abituati a vedere nelle nazionali. Questo è il vero problema per me.
2: Soddisfatto? Possiamo sentire pure Enzo?
1: No, vorrei sapere da Massimo se perché lui, non ha convocato Zaccagni.
0: Vabbè, ci riposiamo, dai.
2: Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
4: Ma io credo che sia solo una questione di scelta.
1: Non tu, vorrei dire che secondo te è giusto.
4: No, Zaccagni, poi se giochi il 4-3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
2: Ma perché se ti dà la mancanza di Zaccagni in queste due partite? Scusate,
4: no, ma io posso anche capirlo.
2: Gianni, no, faccio stare.
0: Deve essere utile, però.
4: Credo che Mancini non si sia dimenticato. Zaccagni ha provato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha nazionale.
0: No, ma con secondo me possiamo dire questo, Gianni, cioè Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire,
2: esatto,
0: quindi lo chiamerà al momento opportuno, quando
2: magari più avanti, intanto prova questo.
0: Sì, esatto.
2: Enzo, tu che dici? Oggi forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui, tanto voglio dire, stasera il risultato è molto scontato, no?
3: Ma guarda la situazione, no, sul risultato non lo so, perché due anni fa con Spalletti,
2: ma i miracoli succedono una volta, caro Enzo.
3: No, oggi di più.
2: Di più, un altro miracolo. Ma...
3: no, ma guarda,
2: sarei
3: ma
2: contento per la nazionale,
3: è talmente
2: se ci fosse...
3: chiara, perché ci ha dato, perché la partita con la Turchia ci ha dato un minimo, non ti dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire, perché non essendoci grandi talenti, ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020, quando poi ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì la settima nazione europea. Abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori hanno espresso il loro meglio, si sono divertiti, hanno fatto, e contro la Turchia si è rivisto un po' quello spirito lì, e quindi crescendo con un tocco e tocchi, movimenti, queste rotazioni, i Raspadori che entra contro invece il Belgio nella prima partita, qual era stato il dramma che avevamo visto? Sembrava che la squadra non gli andasse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori. Ho detto, qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì, poi è chiaro che la Turchia ha giocato forse la peggior partita che ho visto io, almeno ancora peggio di quelle dei mondiali degli ultimi tempi. Ha giocato malissimo la Turchia, livello tecnico basso. Però la nostra nazionale si è mossa con un'idea di calcio, e dentro quell'idea
2: ha bene, ha fatto calcio.
0: Vincemmo 3-1. Sono andato a riprendere il tabellino, vi ricordo. Vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barcolato, ricordo,
2: sì,
0: 1-0. Poi una rimonta firmata di Marco Frattesi Raspadori contro una Francia, era la stessa vigilia, la Francia ci batterà sicuramente. Vinse 3-1 ed era Nations League.
2: Dai.
0: Si sa mai.
2: Dicevi dai, Massimo?
4: No, stavo dicendo, la cosa bella della partita con la Turchia, secondo me, è vero che la Turchia ha giocato male, perché bisogna ammetterlo, però poi non si può sempre dare colpa agli altri quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È stato l'atteggiamento, fin dai primi minuti, squadra aggressiva, squadra cattiva, squadra che aveva voglia. Tutto.
2: Ma solo Bezzi ne ha viste queste cose.
0: Vabbè sì, però scusami Gianni, sai la stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di pregiudizi nei confronti
2: di Mancini e della nazionale, sicuramente.
0: O no, oppure sto sbagliando?
1: No, stai sbagliando, perché io non ho pregiudizi con nessuno. Io ho detto soltanto che anch'io mi sono divertito vedendo la partita dell'Italia contro la Turchia, sicuramente mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui è sceso in campo, come ha detto Massimo. Sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo con i piedi per terra.
0: Certo, sicuramente, sempre.

0: contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali. Turchia, Montella mantiene ancora lì il posto,
1: la Turchia.
0: Ma è sempre molto più delicata la sua posizione. Una squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu e Indi.
1: Vabbè, però con la Francia non era andata così male, Gianni, perdonami. La Francia ha faticato.
0: In caso ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute, ad esempio anche il fatto di aver visto questa coppia di fratelli in attacco è stata molto bella, divertente, insomma. Poi dopo i mesi scorsi in cui Esposito ha passato con il Cagliari, tutto quello che c'è stato, adesso da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, ecco, qui voglio dare sicuramente Diego Mancini, sono molto bravo perché ha rilanciato un giocatore che è stato tra i più criticati anche a Firenze, quindi degli aspetti positivi ci sono, però non va messa, non va dimenticato però, insomma, che l'avversario forse, come ha detto adesso prima, avrà giocato forse la peggiore partita della sua storia, la Turchia in casa, e l'Italia ha fatto un figurone, ha vinto 4-1.
1: Comunque Fagioli non è mai stato criticato dal... Mancini, era stato messo da parte Grosso, l'aveva messo da parte.
2: Beh, sì,
1: a Firenze non
2: è così.
1: Lo vogliono vedere dal primo minuto sempre e comunque.
2: No, Grosso voleva andare più fisico.
0: Nei giorni della scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiava
1: la prima parte, poi nel giro di ritorno è stato l'emblema della riscossa.
0: Anche con delle radio di Firenze che mi hanno chiamato e tutto, uno dei più criticati, perché è un giocatore dalla quale ci si aspetta molto. C'è gente che mi ha detto sempre che va in campo, che fa la manina, fa il braccino, che non
3: però aspetta, ti fermo un secondo, un anno fa. Però Enzo, però questo è stato un bel segnale da parte di Fagioli, no? Anche questo impiego che c'è stato a centrocampo, Enzo.
2: Ma sai, questo ragazzo che abbia le qualità, diciamo, da 7 anni ha debuttato, giovanissimo, certo. Ha debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto.
3: Fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare.
1: Lui mi ha detto, sì.
2: Quindi andava soltanto fatta aumentare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che lui ha avuto in questi anni difficili. Se Vanoli è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ok, lo sappiamo, ha fatto anche il trequartista, però poi gli devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. E questo ha fatto Vanoli, e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo al centro del progetto, è tornato ora, gli ha ridetto le stesse cose. Se si robustisce dal punto di vista caratteriale e butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò all'Europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione: lo porto perché dice, come mai ha giocato poco, la squalifica, perché è un giocatore che, la famosa frase fatta, vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, fratto, ha queste qualità. Quindi è tornato ad essere, ha riallacciato il filo con la sua qualità.
3: È vero. Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
4: Assolutamente d'accordo con me.
3: Ci siamo, sta finalmente crescendo, perché
4: perché Marco lui è arrivato qui, te lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, perché c'aveva quel problema delle scommesse, certo, che tutti ricordiamo. Quando si è risolto fortunatamente quel problema, poi ci ha messo un po', perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere coccolato, un po' fragile, ha bisogno di sentirsi titolare, di non essere in competizione. Quando gli è stata data la maglia da titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso Vanoli, e viene fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché ha tecnica, è veloce, vede prima degli altri, è uno dei pochi che verticalizza il gioco. Dunque Fagioli è un giocatore che nella nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai, è giovane, quest'anno lo voleva mezza Inghilterra, la Fiorentina è riuscita
3: a tenerlo, come no.
4: Non sarà facile per il prossimo anno.
3: Vediamo. Fermo.
2: Giorginio Verratti si ritrovano ora in Fagioli e Tonali,
3: bella coppia, sì. Poi c'è Frattesi pure che sta facendo molto. C'è un messaggio, e chiudiamo questo blocco, che dice: Bezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni.
1: Ecco.
3: Hai capito Gianni? È attento.

0: quindi... attento, Gianni.
1: Occhio Gianni, occhio.
2: Comunque, la... Giorginio, Giorginio,
3: Giorginio,
2: è stata una delle, delle mani.

0: siamo tornati di nuovo con voi. Ci siamo presi
1: ciao
0: un
1: Marco,
0: attimo,
1: ciao
0: una... abbiamo rifiutato un secondo. C'è Stefano qui vicino a me, Stefano Impallomeni. C'è in collegamento Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi l'imprevedibile, l'ingestibile
2: ciao
0: Bezzi.
2: Ciao,
0: ciao. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
4: Ciao, ciao. Bentrovati di
2: nuovo. Ciao Gianni.
0: Bentrovati.
2: Ciao Gianni. Gianni, c'è Giorginio che ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parto da te però stavolta. E se diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevali ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo l'ha detto chiaramente la Champions. Poi vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere, però insomma c'è l'obiettivo Champions, questa Juve qui, di questa stagione, lui traccia la strada, dove può arrivare Enzo?
2: Dove può arrivare? Deve arrivare tra i primi quattro, lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono enormemente cresciute negli anni, una, il Como, lo sapeva benissimo, un posto che una volta... era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane un posto in questo momento, no? Inter,
2: più
0: Roma,
2: o meno
0: Roma.
2: Per i valori che sta esprimendo il campionato in questo momento è lì, però hai visto anche l'anno scorso poi nella volata finale e la Roma si è infilata, il Como si è infilato, quindi devi stare lì e sperare che durante la stagione, ovviamente di giocatori importanti fuori le recupererai, e che questa squadra cresca, perché parti da lontano. E Carnevali questo l'ha detto chiaramente e lo sappiamo, parti da anni di disastri e stai appena adesso rimettendo delle basi sulle quali lavorare. E l'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è. Hanno preso anche questo ragazzo Laibegovic.
0: Quindi tu mi stai dicendo che più da quarto posto, cioè l'obiettivo quarto posto può essere centrato, non la vittoria dell'Europa League,
2: sì,
0: oppure tutte e due?
2: E devi provare tutte e due, perché siccome non hai certezze, ovviamente, se poi alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, e mi va bene lo stesso. Ma è lo stesso discorso che fa il Milan. Perché hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facevano plusvalenze? Perché hai capito che se continua a rimanere fuori dalla Champions, dove li fai i soldi? Il tuo fatturato come aumenta? È quello, deve andare lì, altrimenti non sei competitivo.
0: Orlando, la pensi così?
3: Sì, dai, assolutamente d'accordo.
0: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti e due questi obiettivi, oppure più uno dei due?
3: Ma è più facile, sì, secondo me, che possa andare avanti in Europa League che il quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto. Poi... magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan. Credo davvero che ci sia un posto a disposizione, dunque per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. Ripeto, il Como non riesce a performare, allora magari riescono ad entrare tutte e due, però vedo una Juventus che comunque da un punto di vista della struttura della squadra la sta sistemando, Spalletti, ha dei giocatori che rientreranno, che sono importanti, e quando magari inizierà anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto che comunque i gol arrivano sempre da giocatori che non sono

0: sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del quarto posto non penso che possa ottenere questa Juventus.
1: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
2: Ma quello che ha detto Carnevale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
1: Esatto.
2: Perché per la Juventus non si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia, dentro il calderone ci va a finire anche Carnevale. Quindi lui ha mandato un messaggio ben preciso a Spalletti. Ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan è fatico un po', insomma, perché ho delle perplessità, però mettiamoci anche il Milan, ma ci metterei ancora anche dentro il Napoli per giocare soltanto 5 partite. Escludo ovviamente la Lazio, che in questo momento è un'intrusa lassù in testa alla classifica, però secondo me la Juventus dovrà fare molta attenzione, perché ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, dei problemi non da poco in porta, dei problemi non da poco in attacco, gli manca un giocatore importante come Yıldız. Quindi io dico, secondo me questa è stata una cosa, non lo so se si sono messi d'accordo in questa intervista, ma Carnevale ha voluto parlare come per dire: Spalletti, fai attenzione.
1: Io sono, questa volta sono d'accordo in toto con
3: bello,
1: Bezzi.
3: Bello andare d'accordo.
1: Sono d'accordo, ha ragione, io ci vedo un messaggio chiaro e diretto all'allenatore. Guarda, è stato un bagno di sangue non andare in Champions l'anno scorso. Abbiamo dovuto fare pure un aumento di capitale. Il cane ha detto sì, soldi, adesso ci devi portare in Champions, se no qui come si fa? Cioè, no?
4: Penso no, certo che è così.
1: È così.
4: Certo che è così. Sì, però, è così, ma è anche evidente.
3: È stato
4: che
3: messo in condizione di andare in Champions con questa squadra, Spalletti?
0: Bravo Stefano.
3: Cioè, dai, su, non
1: ci può, nemmeno quarta può arrivare questa squadra.
3: No, ho capito che il datore, l'amministratore legato ponga, e sono d'accordo con Gianni, che insomma ha centrato la notizia dalle parole di Carnevale, cioè, praticamente dice: Spalletti, dobbiamo arrivare quarti. La controdomanda è: c'ho la squadra per arrivare quarto?
1: Per me sì.
3: Esimio Carnevale.
4: Complessivamente, se recuperi gli infortunati,
1: per me
4: sì,
1: perché un po' per te ni. Vedi, io questo volevo sapere, vedi?
4: No, ma guarda,
1: Bezzi ha centrato
3: Spalletti, ci può arrivare grazie al lavoro di Spalletti, non tanto grazie alla campagna acquisti che è stata fatta. Dai.
4: No, ma certo, ma l'allenatore di prima fascia qualcosa di suo ci deve mettere. Certo. Ma infatti dopo Sassuolo mi pare che la situazione sia cambiata, lui sta intervenendo, ha cambiato modulo, ha cambiato posizione dei giocatori, cioè questo deve fare l'allenatore. E fino a Sassuolo era in mezzo al guado, insomma una decisione era stata presa. Ora vedi che è un allenatore come lo conoscevamo.
3: No, però adesso Enzo, però per forzare un po' il dibattito, cioè dopo Vlahovic, che è un tema tanto caro a Marco, e tu hai preso Colomani e Voltemade, che ieri insomma quel gol credo che Bezzi all'acqua acidosa quando l'avrebbe segnato, adesso facendo una battuta
2: Valdemaro, Valdemaro,
3: però io dico ha dei problemi in questo senso la Juventus, no?
1: Sì.
3: Cioè, guardate, non c'ha un attacco, deve scoprire cosa, strada facendo, deve valorizzare sia Voltemade che Colomani, Spalletti fa un doppio lavoro, non è che voglio andare Spalletti, ha una squadra ancora tutta da fare,
1: tutta Marco. Da fare, tu dici tutta da fare, aspetta Bezzi,
3: gli infortuni,
1: cioè, questo insomma, è vero, Bezzi che dicevi? Dai.
2: No, dico, se noi andiamo a vedere le squadre più titolate del campionato, hanno tutte attaccanti e portieri molto più forti.
1: Ma pure Vicario non ti piace, ma Vicario è un bel portiere però, Gianni, scusa.
2: Però
1: ho capito, che andavi a prendere meglio di Vicario in questo momento, scusami. Dai. Meglio di Vicario in questo momento, dove andavi a prenderlo un portiere, scusa? Non è che hai preso uno scarso.
2: A parte che la Juventus ha fatto una scelta, ha mandato via Perin.
1: E perché Perin è più forte del Vicario?
3: No, se non è voluto andare via.
2: Perin è un gran portiere, oh ragazzi.
1: Ma che, vabbè, ma tu devi pure prendere un portiere su cui cercare di costruire qualcosa.
2: Ma tu che vai a prendere, voglio dire, fai un'offerta importante e lo vai a cercare il portiere. Però io adesso questo non mi interessa, perché io non devo fare il direttore sportivo che cerco i portieri. Io quello che voglio dire è che Carnevale, con questa dichiarazione, si è assunto anche una responsabilità importante, perché un uomo che vede ombre da tutte le parti, come è Spalletti. Spalletti è uno che vede le ombre pure quando c'è il sole, come quest'estate, e lui continua a vedere ombre. Adesso, dopo questa dichiarazione, secondo me Spalletti sarà lì chiuso in
3: ma
2: camera,
3: l'ha incensato, ha detto dovete venire alla Continassa per vedere come allena. Ma che dici? La... allora esaltato.
1: Ti fermo un attimo, sento Bucchioni e poi cambiamo argomento, sennò stiamo mezz'ora a parlare di aspetta, Enzo.
4: Secondo me non ci vedo nulla di nuovo, cioè è un richiamo in un percorso, perché la Juventus cosa deve partire? Per far cosa? Per arrivare sesta, settima? La Juventus deve partire per arrivare, addirittura deve pensare di poter vincere lo scudetto, sempre e comunque.
1: Ma l'aveva detto Spalletti l'anno scorso, se vi ricordate, quando è entrato, ha detto possiamo lottare per lo scudetto. Poi dopo è andato
4: ho capito, però tu devi, l'obiettivo è andare oltre, quindi l'amministratore delegato ti dice il nostro obiettivo, lo scudetto non te lo chiedo, però quel posto lì sì, e se andiamo a vedere l'organico, non è l'organico che ha la Roma, non è l'organico dell'Inter, il Como in virtù di quello che ha fatto l'allenatore, però voglio dire, la Juventus gli manca un centravanti, sì, però l'allenatore ha delle risorse.
1: No, no, speriamo perché io sono d'accordo.
4: Nico Gonzalez, perché lo fa giocare?
1: No,
4: perché
1: no,
4: uno che ha gli spazi per inserire gli altri.
1: Enzo, io sono d'accordo con quello che stai dicendo, sicuramente Spalletti è un allenatore che ha delle risorse, delle tutto, però deve pure fare i conti col materiale che c'ha, e davanti ragazzi si fa una fatica, io penso che veramente trovai Gode Guido là davanti, devi spremere bene,
3: deve costruire due non bomber e farli diventare due bomberini, due che fanno...
1: Avete visto?
4: Comunque io gliela do molto volentieri la palla, perché le soluzioni ci sono, e Spalletti nel passato ti ha dimostrato che le trova, anche senza un centravanti, se non gli funziona, ha tre attaccanti molto rapidi, può giocare.
3: No, quello che ha detto Massimo, si mette dietro, però... trova un'identità difensiva, poi in contropiede qualcosa esce fuori. Dai.
1: Massimo, senti, approfitto un attimo anche della tua presenza per questa cosa qui. Il campionato ci potrebbe restituire un Ramos, un Gonzalo Ramos rivitalizzato, perché pure ieri è andato in gol, ha fatto pure un bel gol, bella azione tutto. E vi voglio chiedere se Pulisic che potrebbe essere proprio un giocatore che può aiutare in questo senso Gonzalo Ramos, Stefano, perché è mancato questo avvio.
5: Perché è mancato l'uomo di qualità, l'uomo che vede il movimento del compagno, in questo caso Ramos, che arrivavano palloni veramente ingiocabili, e chiaramente un giocatore come Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. Ramos ieri, ho visto la partita, ha giocato di sponda perfettamente, poi gli inserimenti erano sempre con i tempi giusti, mi sembra un grande attaccante.
1: Ma poi certo, ma poi era felice, non c'era più Ronaldo, ci posso giocare.
4: Dall'altro abbiamo fatto fuori, vai.
5: No, ho letto che in una partita amichevole sta provando il 4-2-3-1 Amorim. Ha capito che in quel 3-4-3 o 3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ha i giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare la squadra, e secondo me porta solamente dei benefici, deve giocare Selemaker, deve giocare Pulisic, la differenza, se non fai giocare questi dove vuoi andare?
3: Selemaker, Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
1: Moreira è pronto pure lui, vedrai che giocherà.
3: Ah, 4-2-3-1 alto a destra.
1: Sì.
3: Come lo fa a giocare Van Bommel con il Belgio?
1: Il materiale il Milan ce l'ha, ragazzi. Sì, il materiale tecnico il Milan.
3: Poi la coppia di centrocampisti a seconda delle evenienze, però sono d'accordo con Massimo. Metti Pulisic o a sinistra o dietro la punta, ci metti.
1: C'è pure lui che
3: sta
1: bene,
3: però
1: .
3: Secondo me deve valorizzare Moreira, deve trovare una collocazione che può diventare un punto di forza di questa squadra. È forte,
1: Vero Enzo, però.
4: Ma Pulisic può fare anche il sottopunta con i due esterni.
3: Selemakers a sinistra, col destro che Moreira a destra col sinistro, diventa una squadra formidabile.
1: È vero, è vero.
4: Sì, non c'è dubbio. Ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Ramos. Cioè, il problema è che è stato pagato poco, ma non è un giocatore.
1: No, è stato pagato tanto, non poco.

0: poco, 74 milioni.
1: È stato pagato. No, se è corretto, no, ha sbagliato, è stato pagato tanto.
0: Dai, su,
1: si, è si è corretto, ha sbagliato, si è corretto, ha detto è stato pagato tanto, si è corretto, ma guarda, Blitzing te ne va a passa una.
2: Vabbè. Ma dicevo, ma è un giocatore che devi messo in un contesto, funziona, cioè con i tempi giusti, con la squadra che gli gira attorno, quello deve fare con
1: Vedrai che questo se si sblocca, poi ne parliamo. Se si sblocca Ramos, poi ne parliamo. Io continuo.
2: Sì,
1: a dire...
2: ma all'interno di un movimento di gioco, con la palla con i tempi giusti,
3: se no la vedo dura.
2: La profondità con i tempi giusti, se no diventa uno anonimo. Non è mica un giocatore fa gol improprio, lo fa col lavoro della squadra.
1: Certo. Bezzi, che volevi dire a te? Non credi nel Milan? Ti ho sentito un po'.
0: No, io non credo nel Milan, non mi piace, l'allenatore è un uomo presuntuoso.
1: Perché è un uomo presuntuoso?
0: Mi ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto. Amorim
2: è uguale. Un miscredente.
0: No, non sono un miscredente. E poi voglio anche dire una cosa, cioè, io credo che Spalletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà. E qua Enzo, vedo che lui è molto, quando parla di Spalletti, voglio dire, ha grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari-Juventus.
2: Certo.
0: Il Cagliari.
2: No, Gianni, io
4: e ricomincerà con una vittoria, caro Gianni, poi ti richiameremo.
1: Pure per me, Babbi.
4: Poi ti richiameremo.
2: Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno. Quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambia la squadra, lì va dietro e vuol dire che il lavoro può ricominciare. Questo abbiamo visto nell'ultima partita.
1: Però perché Bezzi non ha fiducia di Amorim? È questo che non riesco
3: a fiducia a nessuno.
1: Perché?
0: Io ho visto una squadra che è stata letteralmente travolta dalla Lazio, dove Amorim ha sbagliato anche qualche cosa nella formazione.
1: Dal Benfica.
0: La pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan, che hanno fatto una grande spinta alla squadra.
3: Perché i tifosi scendono in campo.
0: Condiziona in parte anche un pochino l'arbitro.
3: Certi assist fanno i tifosi.
0: E la Lazio ovviamente ha pagato, se no perdeva pure quella partita il Milan.
1: Aspetta, voglio sentire se Orlando è d'accordo.
3: Ma i tifosi fanno certi gol, è vero o no, Massimo? Far per maloso.
0: Non parli, perché sei romanista, e siccome la Roma fa sempre sold out, allora tu fai le battutine sceme. Capito? Perché
3: ma rideva, dai.
1: Facciamo un po' di simpatia, dai.
3: Mamma mia.
1: Un po' di simpatia. Aspetta, fai rispondere ad Orlando.
3: Non è così come dici tu, Gianni, perdono. Ho grande rispetto verso.
0: Allora giochiamo a porte chiuse.
3: Ma no, quello sono d'accordo.
5: Il Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
1: Primo tempo.
5: Quello che volevo dire a Gianni è vero, poi il secondo tempo, il pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha determinato poi il pareggio, è che l'unica cosa che il Milan dopo quella partita lì, Estupinan, che è un giocatore che non può giocare nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra molto più forte di quella che tu hai visto contro la Lazio.
2: Col Benfica è stata la peggiore.
0: Sicuramente ha tutto il tempo a morire per dimostrare, però deve essere anche un po'. Io gli ho visto fare in conferenza stampa, dare delle risposte a dei giornalisti molto antipatiche. Non si parla così con i giornalisti. Capito? È un allenatore presuntuoso. E a me le persone
2: anche peggio, i giornalisti anche peggio.
1: Guarda, i giornalisti sono però pure loro.
2: Sono una categoria,
1: ci mettono un po' sempre.
2: Brutta gente.
1: È vero, Bucchioni, ma è incredibile. Allora facciamo una cosa: siccome stiamo per chiudere, io vi voglio far fare un gioco.
2: A questi giochi
1: sono pericolosi. Adesso dobbiamo essere simpatico.
3: Comincerete a pensare.
1: Allora, io adesso vi darò tre nomi.
0: Io vi saluto.
1: Stai buono lì che ci divertiamo pure un po'.
3: Resta con noi.
1: Il calcio è bello anche se ci divertendosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di tre attaccanti. Voi mi dovete dire solo. Io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese, fermate un attimo, un mese di tempo, mi dovete dire chi fa più gol
3: tra chi?
1: Tra questi tre che vi dico.

0: adesso
1: comincia
0: ve li
1: da
0: dico.
1: Pezzi, dai, così.
0: Comincio, no, voglio cominciare da Orlando.
2: Capito, Massimo? Numero 1, 2, 3, dai.
0: Allora, Massimo.
3: Sì.
0: Dalla prossima di campionato, quando si riparte, fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
3: Oh, chi... ma dobbiamo vedere anche le partite.
0: Ma è il problema tuo. Adesso il gioco è gioco. Allora, Orlando.
1: È un gioco, ma
2: il calendario lo devi conoscere a memoria.
0: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Højlund e Kolumani.
3: Ramos.
0: Bucchioni.
2: Højlund.
0: Bezzi.
3: Højlund.
0: Impallomeni.
1: Kolumani.
0: Vado avanti. Vado avanti. Sempre con chi fa più gol tra questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente. Scamacca. Pinamonti. Simeone. Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
2: Pellegrino.
0: Orlando.
3: Mamma mia, che brutta domanda, Marco. Ti dico il Ciolo, dai, Ciolo Simeone.
0: Bezzi.
3: Simeone.
0: Impallomeni.
1: Pellegrino.
0: Bene, mi prendo questi due. Gioco qua e tra un media, ma vedere
1: ho
0: chi,
1: capito, ma gli ultimi quattro
0: meglio.
1: Ma che ne sa se giocano?
0: Come che
1: perché
0: gioca? Pinamonti
1: Beto,
0: giocherà.
1: Beto si può alternare con Pellegrino. Pinamonti si può alternare con Noslin. Scamacca si fa giocare vediamo, più Cristo invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
2: Ma, poi si vince qualche cosa?
0: Vediamo.
1: Niente.
0: Se chiederemo.
1: Allora sì, Enzo. Allora sì, Enzo. Sai cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena. Una cena con Gianni Bezzi, una cena con Gianni Bezzi, pagata da Gianni Bezzi.
0: Gianni, questo gioco qui lo facciamo nei prossimi giorni. Ci abbiamo ancora un'altra settimana prima di arrivare.
3: Allora mi porto a cena io.
1: Paghi tu,
0: grande, ma generosissimo.
2: Grande Gianni.
0: Gianni è top, top.
3: Va bene.
0: Va bene. Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
1: Meglio di no.
0: Meglio di no, in pallomeni non te la senti?
1: No.
0: Niente?
1: 1-1
0: 1-1 in pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
2: Ma io sono disposto ad accettare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che mi faccia dire questa squadra sta acquisendo personalità.
0: Bene, Orlando, come finisce?
3: Sì, anche per me 2-1 per la Francia.
0: Bezzi?
3: 2-2.
1: Ah, vedi già,
0: 2-2 spettacolare. Tu? 3-0.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie.

0: batterie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Quelli giusti, lo dirà il tempo aspettiamo.
7: E secondo
6: questo.
7: Lei?
6: Voglio dire solo questo.
7: E secondo lei, direttore?
6: E ho detto, sai, sono attaccati che se andiamo a vedere, perché a volte i numeri sono importanti, no? Per dare delle indicazioni. Insomma, non credo che abbia tutto un trascorso, i numeri giusti per poter di essere attaccante giusto. Il ragazzo, vediamo, sai, non sono quegli attaccanti che hanno le credenziali, che sono arrivati con le credenziali giuste, però poi dopo a volte si può essere smentiti e da quello che potrà fare il tecnico ottenendo il massimo da questi nuovi arrivati. Diciamo che
7: sì.
6: C'è da aspettare, ecco, no?
7: Da aspettare. Direttore, in base alla sua esperienza e conoscenza, visto che ha risposto alla domanda, dice ce l'aveva l'attaccante la Juventus, che era Vlahovic, secondo lei si poteva trovare una soluzione per continuare il rapporto?
8: Conoscendo soprattutto Vlahovic.
7: Esatto, infatti per la sua conoscenza.
6: Io, ecco.

0: sono un po' contaminato, no, da ragazzo, perché avendolo
1: portato, certo,
0: giovanissimo in Italia, e quello anche che poi ha sempre dimostrato, perché io credo che in una Juve che non era poi una squadra troppo competitiva, no? Era una squadra ancora che si stava formando, si era partiti per un nuovo ciclo, ma quando un attaccante è in queste situazioni e pure con qualche infortunio realizza 15-16 gol, io penso che non bisogna riproverare niente a un attaccante del genere. Io guardo sempre i numeri
1: però direttore, c'era
0: poi che poi dopo loro per un motivo o per l'altro bisogna capire, stando dentro le dinamiche, per capire quali possono essere stati i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non accettare quelle che la Juve, io sono sicuro che avrà fatto di tutto per tenerlo, non si è arrivati a quelle che erano le intenzioni del calciatore, quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
1: L'ultima cosa sulla Juve, perché poi abbiamo altri argomenti, e questa squadra qui, direttore, pensa che possa raggiungere che tipo di obiettivo? Perché Carnevali ha parlato zona Champions, importantissima, perché senza è stato un bagno di sangue, e c'è anche l'Europa League. La vede strutturata per quale degli obiettivi?
0: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
1: Sì.
0: Certi calciatori come Ildiz, voglio dire, hanno un peso importante in una squadra importante, e poi diciamo anche altri ruoli hanno avuto degli handicap, c'era da aspettarsi di più, però è una Juve che ha avuto anche questi handicap. Siamo alla sesta giornata, non bastano, no? 6-7 giornate, se non si arriva alla quindicesima giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione, c'è sempre da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma dopo essere stata rivelazione, però insomma di queste 5 squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, che erano quelle che erano partite con i pronostici per quattro posti in Champions, tenendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Como che Atalanta fra queste, e quindi diventavano 7. Siamo ancora troppo presto per poter,
1: però può lottare per quella zona,
0: anche
1: dice.
0: Se la Juve strada facendo, non recuperando anche gli infortuni, e l'attaccante che andrà a sostituire Vlahovic possa dare un grande contributo e essere all'altezza delle altre, perché c'è un Inter che non lascia
1: nulla,
0: non lascia spazio a niente, quindi in Napoli che è venuto con l'arrivo di Allegri, perché negli ultimi 5-6 stagioni lo scudetto se non sono contese solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve fare pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la cappa, chiamiamola così. E quindi si sono distanziate sempre dalle altre. In Napoli quest'anno sul mercato ha fatto poco, perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra a Conte, ed è rimasta la squadra di Conte. Arrivando Allegri non ha avuto mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma ogni allenatore nuovo porta anche, diciamo, ad avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno anche di avere dei calciatori con delle caratteristiche che lui crede che siano
1: importante per il suo gioco, certo.
0: Lo devono rappresentare,
1: certo.
0: Quindi non avendo fatto niente sul mercato, ed essendo più la squadra non di Allegri ma di Conte, quindi questo prese pure gli infortuni di Buongiorno,
1: certo,
0: e di McTominay, che sono giocatori importanti, sta

0: sta soffrendo. E quindi rimangono poi le altre tre squadre dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove c'era da aspettarsi di più. Milan e Roma, insomma, che confermando tutto quello che aveva fatto sul mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si sta ancora di più mettendo in evidenza anche, anche quest'anno, e chi sta patendo come la Juve un po' anche il Milan, no? Perché diciamo ci può essere anche un perché, perché
1: certo,
0: alla luce di quello che abbiamo visto quest'estate, no? È un Milan che voglio dire, io credo sempre che il calcio sia un'azienda, no? E in ogni azienda c'è un management che gestisce, che, dove una proprietà si fida e cerca i capi operai e gli operai. Questo management nel Milan è mancato quest'estate, e credo che questo possa essere anche un motivo di sofferenza della squadra.
1: Però Amorim, che dice di Amorim? Che tra l'altro
0: pure il calcio mercato, dove il management non è solo importante per il calcio mercato, ma è importante anche per la gestione,
1: certo,
0: per supportare l'allenatore, quindi c'è tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un club, e quindi il Milan in questo inizio sta patendo la mancanza, credo, anche di un management.
1: Stefano.
2: Beh, insomma, proseguiamo sul discorso del campionato. Che cosa l'ha colpito di più dopo queste prime 5 giornate? La rivelazione, il giocatore che le è piaciuto di più, che l'ha convinto di più?
0: Ma quello che mi ha colpito
2: è quello di meno,
0: di
2: insomma,
0: più,
2: la delusione.
0: Diciamo che io esci prima dell'inizio del campionato, perché non è che mi piace espormi troppo, no? O parlare troppo, però quando mi espongo cerco di essere sincero e di dire quello che penso. Quando mi fu chiesto chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che è poco conosciuto, che può sorprendere, nominai, feci due nomi che erano tutti e due squadre, tutti e due dello stesso club, che erano del Frosinone, che Vernazze e che De Gemis. Quindi vedo che Vernazze si sta confermando quella potenzialità che io pensavo si potesse trasformare in qualità, e queste 6 giornate, come ho detto, anche se sono poche, dimostrando che può essere la rivelazione come calciatore del campionato. Speriamo che vada a confermarsi. E sta venendo di meno, sai, che forse di meno, basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo il suo rendimento,
1: certo.
0: Però siamo alla 6ª giornata, io penso sempre che 15 giornate debbono essere quelle giuste per dare delle valutazioni,
1: certo, dobbiamo ancora attendere
0: delle valutazioni che più attendibili, ecco, sì, delle valutazioni più attendibili.
1: Senta direttore, invece che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò, e insomma il presidente si era trovato, la nomina poi del CT, la nazionale che è partita, poi tutto questa bufera intorno a Malagò, si aspetta adesso martedì che la giunta si esprimerà, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà o meno il commissariamento, eccetera. Lei che idea si sta facendo?
0: Ma partiamo dalla nazionale. Io credo che la nazionale, dopo le delusioni degli ultimi quindi con 3 mondiali, quindi sono tantissimi gli anni, sta partendo con un altro ciclo, con un altro allenatore, con un nuovo gruppo di lavoro. Io credo che questo gruppo di lavoro, perché di solito nelle nazionali si affida all'allenatore e non si tiene importanza anche del gruppo di lavoro che viene fatto intorno all'allenatore. Io do molta importanza, molto senso a tutte le persone che affiancano un allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
1: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
0: È logico, cioè un allenatore oltre ad essere un, diciamo l'allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro.

0: coloro che lo supporta, come ho detto prima, del management, allora può avere più difficoltà, anzi sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che ci sono di lavoro che a fianco a nazionale, come le Bollini, mi rassicura di più di quelle che erano formazioni di lavoro che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedevi che dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lelio Reali, che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, e come ho detto prima al Milan, non mancando la figura del manager, quindi può far più fatica, certo, se c'è in un club. Nella nazionale la figura di Oriali, quella di Bollini, che è stato anche,
1: insomma, danno garanzie, figura, direttore, danno garanzie,
0: formano un gruppo di lavoro dove nel ripartire credo che si parta con il piede con il piede migliore, no? di essere soli a gestire una nazionale, e quindi c'è da lavorare tanto, è logico, e quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, perché si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani, ce n'è di bravi, è un gruppo che secondo me, lavorando e dando più importanza alla nazionale, dando pure la possibilità alla nazionale, ma poi con i fatti, di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore,
1: quindi speriamo che porta
0: a Mancini, credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale, in federazione, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che sta avendo difficoltà la conferma di Malacola, di Cavilli, che non sono stati, però può essere pure, se su Malacò si è puntati, può essere, non l'ha detto, ma se si deve andare sul commissario, si può eleggere Malacò commissario, quindi qual è il problema? Non credo che se si crede in Malacò, e io credo che, e siccome è stato voluto dai club di Serie A, dalle cose, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissariamento si può fare, si può dare anche a Malacò la nomina di commissario, dopo si è visto che si può saltare quella di presidente.
1: Saremo a vedere, perché ha parlato anche il presidente Cairo, ha detto che è stato nominato dal 68% non ha questo problema, però poi c'è questo
0: Beh, diciamo che un presidente è importante averlo, deve essere creato e può essere come commissario, può essere quello lo stesso che, come ha detto Cairo, mi stai dicendo che ha avuto quelle percentuali di nomina,
2: e a quel punto il direttore non sarebbe una questione, ma
0: può essere commissario anche quale sarebbe il problema? Chi è creduto in Malacò, voglio dire, no?
2: Se dovesse essere, insomma, questo scenario che ha descritto il direttore, confermato come commissario Malacò, sarebbe una decadenza dalla presidenza per un Cavillo che non è stato rispettato, però non sarebbe una questione politica e personale a questo punto.
0: La politica non deve pensare niente sullo sport, non c'è mai entrato.
2: Visto che abbiamo poco tempo e noi dobbiamo sfruttare Corvino, insomma, uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto tanti talenti. La Fiorentina, che mi dice della Fiorentina? Mastantuono ha fatto un buon mercato, non l'ha fatto, grosso.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo

0: L'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblu di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: è già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono tre mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del girone d'andata, e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Kefren Turan, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovargli il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona.
0: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una di un cambio di passo della sua stagione. Non so se volevi arrivare a dire anche questo.
1: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico, e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè, secondo me, fare tutta la gestione del campionato. Per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, perché se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente. Per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no?
0: E quindi, no, anzi è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio appunto, 2 anni fa.
1: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E, guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100, 120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire, va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare, potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
1: Sì, ha preso Ghila in difesa, no?
0: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
1: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel, si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
0: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
1: sì,
0: squadra.
1: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo. Però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
0: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
0: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato.

legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo, il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus.

0: Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve, e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso, che ha recuperato dal problema alla caviglia, e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto, che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani, dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione. Ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra. E poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato dal secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di notevole entità, con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo d'aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a $6.53 al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre

0: si oppongono le grandi compagnie petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bess. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harir Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempi hanno 20 giorni per studiare le nuove carte, depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della Villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Confisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
2: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
3: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese. Qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto.

Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiode e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro d'una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine, il presidente blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo, dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese annuncia

0: Dato attraverso i propri canali social, la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service. Via Duomo 339, Napoli.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È il giorno di Francia e Italia e quando si sommano i nomi di queste due nazioni il pensiero naturalmente ritorna a quella notte a Berlino del 2006 dove la nostra nazionale alzò la Coppa del Mondo. È stata l'ultima occasione in cui la nostra nazionale ha vinto, fatta eccezione naturalmente per l'europeo itinerante che raccontò altre storie, in primis quella delle ultime apparizioni di Gianluca Vialli, che portiamo sempre con noi con i suoi ricordi, con i suoi insegnamenti, con tutto quello che ha dato. Ma insomma, se dobbiamo ricordare una nazionale vincente, forte e imbattibile per tanti punti di vista, era proprio quella del 2006, in un anno molto complicato perché si era in pieno calciopoli con tutto quello che poi ne arrivò. In questo momento, in questa fase, la nazionale è sul percorso della ricostruzione, al cospetto di una Francia molto forte sia come organico, sia come storia, sia come progetto, e anche in cambiamento, ma con la guida tecnica Zinedine Zidane che sostituisce Deschamps e sta provando a dare una forma diversa, una Francia che forse con i valori che aveva avrebbe potuto e dovuto vincere qualcosina in più. La nostra nazionale invece no, è in fase di ricostruzione. Abbiamo raccontato due sfide totalmente diverse, quella col Belgio deludente, quella positiva con la Turchia, oggi la Francia e poi ci sarà di nuovo la Turchia in casa, ma quello che spaventa di più è la grande confusione che c'è alle spalle di questo movimento nazionale con tutte le vicende federali che sapete che andranno a compimento poi il 6 ottobre con l'inevitabile commissariamento che probabilmente poi aprirà nuove parentesi, nuove pagine, e ancora siamo al punto zero in fase di...
2: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
8: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Conosci tante storie e sai benissimo che poi il risultato del campo è sempre figlio di tutto quello che c'è dietro, quindi è inevitabile dire non siamo ancora all'altezza del blasone, della storia della nostra nazionale, del nostro calcio, anche perché dietro regna grande confusione, tant'è che lo stesso Mancini in questo momento potrebbe non essere esattamente sicuro del suo posto, a prescindere dai risultati, visto che si sta andando verso un ennesimo cambio totale all'interno dei quadri dirigenziali, con Diana Bianchetti che ha rassegnato le dimissioni da capodelegazione, polemica aperta con la politica del calcio, con Abodi che risponde a Malagò, con Malagò che parla di interventi sgrammaticati da parte del ministro dello sport, e di un commissariamento che va avanti e di tanta indecisione dietro, perché poi uno dice commissariamento legale, illegale, legittimo, illegittimo, giusto, sbagliato, tardivo, sarà un commissariamento totale o soltanto che possa cambiare il presidente federale e l'allenatore, insomma tutto quello che c'è dietro prova a raccontarmelo, ma inevitabilmente incide su quello che succederà in campo.
9: Beh, non ci facciamo mancare nulla noi, anche quando si cerca di ripartire siamo abilissimi a finire nella palta e restare immobili sperando che qualcosa o qualcuno ci tiri fuori, ma è una situazione surreale, perché al netto di chi sta con Malagò e contro Malagò, però sono le tempistiche che sono assurde, cioè questa cosa doveva esplodere prima delle elezioni, bisognava essere chiari subito, e poi questa ingerenza della politica, insomma, io la trovo onestamente fuori luogo. Poi uno, certo, ha diritto di parola, però sei anche la politica, tu sei un uomo di politica, quindi non lo so, a me sembra che troppa gente voglia dire la sua. È vero, Malagò non ha proprio, diciamo così, nell'autocritica la sua qualità migliore, però insomma io lascerei anche un attimo lavorare le parti e vedere cosa succede. Ripeto, le tempistiche mi lasciano perplesso.

0: perplesso, molto perplesso, anche perché nel peggiore dei casi si ricomincia tutto da zero, ancora una volta, per l'ennesimo cavillo che boh, incide, non incide, davvero questo vuol dire rispettare le regole? Non lo so, ripeto, io non sono né contro né pro Malagò. Quello che mi dà fastidio è che ogni volta accade qualcosa per fermare un progetto che magari non sarebbe neanche mai decollato, però così gli tarpi le ali proprio all'inizio, eh.
1: Lo so, però intanto i dubbi ci sono, le difficoltà certo. Pure, il fatto che non si capisca chi comanda e chi vorrebbe comandare il nostro calcio pure non si sa. A proposito, poi c'è da dire nel cappello introduttivo che ho fatto anche che è stata definitivamente archiviata la vicenda Arbitropoli con Chinè che non ha riscontrato nulla, quindi anche questa pagina è chiusa. Anche questa pagina però racconta di tanta confusione nel nostro sistema.
0: Ma non lo so se è confusione, a me sembra che ogni tanto si cerchi lo scoop a prescindere, fa parte della nostra storia, soprattutto calcistica, ed è un male, ed è un male. Certo è che bisogna fare le cose per bene, però spesso si va a cercare la polemica, lo scoop, il voler per forza avere un titolo per i media, e non va bene ragazzi, non va bene, perché in questa maniera ci facciamo del male e basta, continuiamo a ripetere gli stessi errori all'infinito, e secondo me incide sul fatto che noi poi per tre mondiali non andiamo, non ci siamo, si stupisce Zidane ma non ci stupiamo noi, perché c'è troppo caos intorno al calcio italiano, ma sempre, ogni anno viene fuori una storia. Poi attenzione, è giusto che ci sia un'indagine quando ci sono situazioni al limite o sbagliate, però non può diventare una routine. Cioè, ogni anno ci dobbiamo aspettare due o tre scandali, poi magari due vengono archiviati e uno finisce con qualcosa di importante. Non lo so, è vero che sta diventando una mania un po' di tutti, perché anche in Inghilterra la questione Manchester City è su tutti i giornali e succederà un caos, quindi sta diventando un po' una malattia di tutti, però noi questo siamo ancora i primi da pista,
1: Però
0: veramente non ci facciamo mancare niente.
1: No, sono d'accordo, però diciamo che magari da un lato si potrebbe dire che ci sono indagini, e come dicevi tu prima, attenzione, poi se c'è qualcosa è giusto farlo emergere. Sulla questione City credo che qualcosa era già venuto fuori, adesso a maggior ragione viene affrontato. Vediamo quello che succederà con la Premier. In Liga il botta e risposta tra comunicati Real Madrid-Barcellona sul caso Negreira, come sai bene, insomma, il Barcellona che aveva pagato l'agenzia di Negreira, che era, l'ha detto, diciamo, sostanzialmente alla classe arbitrale, 7 milioni e rotti alla sua società. Beh, Barcellona diceva sì, però non c'entrano niente la classe arbitrale, Real Madrid e Liga che dicevano che si era comprato praticamente gli arbitri nel 97, il 2014, il 2008, qualcosa del genere, adesso non ricordo esattamente le date. Ieri botta e risposta di comunicati, anche lì c'è del torbido che vuole essere portato, diciamo, un po' alla ribalta. E Pinto, quel giovane hacker che era studente di storia, che ha tirato fuori i documenti con un atto di pirateria informatica per quanto riguarda il Manchester City, ha raccontato che oltre al City e che diciamo, queste irregolarità erano state nascoste da Infantino, c'è anche un altro club, facile pensare un po' al Paris Saint Germain, no? Se vogliamo, perché è un altro club ricco che, diciamo, è stato bravo ad aggirare i fair play finanziari, eccetera. Anche qui però a livello mondiale cosa sta emergendo? Perché io un pensierino ce l'ho, te lo butto là, poi sapere che ne pensi. Sai, durante le battaglie non è mai il generale che va ad affrontare corpo a corpo il soldato.
0: Ah, beh, certo, soldato, certo.
1: Quindi c'è certo qualcuno dietro, è stato mandato avanti un soldato per far uscire fuori cose, per buttare giù teste. E per esempio quella di Infantino è una testa che già da un po' si può buttare giù, da quel mondiale in Qatar, passando per quello che è successo nell'ultimo mondiale con la decisione di reintegrare il giocatore degli Stati Uniti, per non parlare del fatto che dei vari cambiamenti e del tentativo di privatizzare il calcio quasi da parte di Infantino. Quindi Poi a un certo punto uno vuole fermare qualcuno e beh, ecco che escono fuori tutti gli scandali tutti insieme. Non è un caso.
0: Ma è così, nel senso c'è sempre una motivazione più grande che porta a determinate situazioni, ma in qualsiasi ambiente, non solo in quello sportivo. Quello che a me dispiace è che alla fine vai a inficiare quello che è il prodotto finale, ovvero a me interessa mettermi davanti al divano o andare allo stadio e vedermi una partita di calcio, tutto il resto a me non è mai interessato, ma zero. Il problema è che ultimamente diventa quasi più importante il resto, le scartoffie, gli scandali, che il calcio giocato, ed è la cosa che mi dà più fastidio, perché a me quello che interessa sono 22 giocatori in campo che cercano di fare del proprio meglio, non mi è mai interessato il resto.
1: Io sono come te, nel senso che io amo il calcio, parlo di calcio, però è vero anche che poi uno potrebbe dire, l'avvocato del diavolo di turno, sì, ok, ma quei giocatori sono forti in quella squadra perché quella squadra si è potuto permettere di acquistarli, e allora è vero che esiste, come nei ceti sociali, no? Chi è più ricco, chi è più povero, chi è più ricco si può permettere la casa più bella, chi è più povero si deve arrangiare un po' di più nel calcio, chi è più ricco si può comprare i giocatori migliori, chi è più povero ha un po' più di difficoltà, però il fair play finanziario è nato per cercare di creare una forbice meno ampia e dire ok, hai più soldi, però non puoi spendere più del 70% del tuo fatturato, così intanto un po' ti limito. Se in realtà alle spalle ci fosse qualche club che ha fatto più di quello che poteva realmente fare, che non è stato realmente controllato, il prodotto del campo poi diventa un prodotto credibile o no?
0: No, beh, allora è ovvio che io, poi essendo filo americano a livello sportivo, sottolineo a livello sportivo, è chiaro che a me il modello NBA mi è sempre piaciuto. Cioè il fatto che ci sia un salary cap e tutti hanno le stesse opportunità. Ma il problema è che da noi non è così semplice esportare un modello simile, perché noi abbiamo una tradizione che in America non hanno. Lo vediamo anche con il tentativo di portare l'NBA in Europa, che si scontra con la tradizione dell'Eurolega. Quindi è chiaro che sarebbe bello avere regole uguali per tutti, che per fare un esempio, il Venezia abbia le stesse possibilità di vincere lo scudetto della Juve, ma capite che è una sorta di bestemmia sportiva la mia, perché non c'è una tradizione tale da poter permettere questo modello. Quindi è ovvio che ci saranno sempre delle differenze e ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare la maniera, non dico di fregare il sistema, ma di eluderlo. Ma è normale, ma succede anche nell'NBA con il caso Los Angeles Clippers. Quindi tutti per vincere fanno di tutto. L'importante è cercare di non superare la classica linea di demarcazione tra il legale e l'illegale, e purtroppo a volte capita. Però non c'è un modo per limitare la nostra tradizione. Cioè, secondo me sarà sempre legato al bacino d'utenza che ha un club. Certo, ci sono delle eccezioni, non so, penso al Como, tanto per essere chiari. Il Como
1: che però vedi quest'anno sulle regole del FP finanziario ha scelto di trasgredirle, esatto. Alla peggio paga una multa.
0: Bravo, esatto, ha fatto una scelta, però stiamo vedendo un Como in crescita che sta creando una fan base importante e magari ce la farà. Cioè diventerà una squadra nel giro di 10-15 anni importante a livello di tradizione, intendo io. Sì. Ci sono stati tanti altri esempi di squadre che sono nate quasi dal nulla e sono riuscite a crearsi una fan base importante. Però anche queste realtà, queste eccezioni, non possono essere paragonati all'impatto mediatico di un Real Madrid. Cioè, ragazzi, nel senso, questo è, o di un Barcellona, o di un Liverpool, o di una Juve, di un Milan, un Inter, cioè, è un'altra cosa.
1: Ci sono tanti messaggi anche dei nostri amici, adesso li coinvolgiamo. Tu parlavi di Como, io ti aggiungo anche, però, visto che mettiamo tutto sul tavolo, mettiamo sul tavolo anche la questione Roma, che ha trasgredito anche lei il FP finanziario, dopo però averlo rispettato per quanti anni, ma io con i 5, aiutami tu, 5 anni, questo doveva essere il sesto, al sesto anno i Fedi che hanno detto basta, mi fermo, adesso quello che c'è da pagare come multa eventualmente la pago, non mi inchino, cioè non rispetto magari il FP finanziario, anche perché sentivano magari profumo anche di scudetto, sentono il profumo di scudetto o di un'importante opportunità di fare una buona Champions League, e quindi gli argomenti che Fredkin avrà portato a Seferin sono stati presumibilmente raccontati anche dalla stampa, quelli di dire stiamo costruendo lo stadio che sarà pronto, siamo in Champions League, proviamo a esserci in pianta stabile e pagheremo quello che c'è da pagare. Il problema è che però trasgredire le regole, come le sta trasgredendo anche la Roma, può portare anche all'esclusione dalle coppe nella stagione 2027-2028, cioè il prossimo anno. Pare che Seferin però abbia detto ok, non andiamo giù duro, accordiamoci per una multa tra i 10 e i 15 milioni e facciamo finta di niente. Però poi c'è anche qualcuno, chiamo in causa la Juventus di cui sei anche tu tifoso, che dice per una questione molto minore, cioè delle plusvalenze, che poi alla fine anche l'episodio Udinese Mandragora hanno testimoniato, sentenze alla mano, che non era una cosa illegale, la Juventus ha pagato per l'esclusione dalle coppe per un anno, detto che magari quella era l'occasione per punire la Juventus, ma in realtà dietro c'era la querella sulla Superlega tra Agnelli e Seferin. Quindi la domanda finale è: c'è un doppio pesismo da questo punto di vista?
0: No, io non credo, no, sono sincero, secondo me no, però hai detto bene della Roma, che è un caso da studiare, perché se per me società è più conveniente pagare 15 milioni di multa ma avere i giocatori che voglio, diventa un precedente pericoloso, perché allora tutti potrebbero fare quel discorso e dire vabbè, io mi prendo la multa però mi tengo quel giocatore o mi compro quell'altro giocatore, anche perché ormai l'abbiamo visto, 15 milioni nel calcio non sono nulla. Il Milan ha pagato 75 milioni Gonçalo Ramos, quindi 15 milioni non è nulla come multa per un club ambizioso come la Roma o come qualsiasi altro club ambizioso. È il precedente che mi preoccupa, cioè il fatto che uno dica vabbè, ci sono le regole, chi se ne importa, io pago la multa, che è lecito, cioè non è un barare, è un dire preferisco.
1: Ed è caduto, vedi, i poteri forti hanno fatto cadere il buon Fabrizio Ponceroni, che adesso però recuperiamo subito. Io leggo un po' i vostri messaggi. Mirella Fasano che dice: in Italia conosciamo solo un potere forte che unisce e influenza la politica, ossia l'anti-juventinità. Se in Inghilterra al City non succederà nulla, si potrà chiamare genuflessione, altrimenti genuflessione, altrimenti è il giusto percorso giudiziario dove le parti vengono equamente presentate e giudicate. Il City ha mosso dei soldi suoi, dice il nostro amico. Il Barcellona come sta andando avanti? Lì c'è l'azionariato popolare, però anche lì i soldi però investiti devono essere comunque rapportati al 70% del fatturato e non oltre. Abbiamo recuperato Fabrizio, continua il concetto Fabri, poi ti faccio sentire una nota vocale.
0: No, dicevo per chiudere che ci sta che uno decida di saltare a piedi pari le regole pagando la multa, è una scelta, però è un precedente pericoloso, perché potrebbero farlo tutti e toglie valore alle regole, perché se io preferisco la multa alla regola c'è qualcosa che non va nel sistema, abbastanza esatto. Evidente, no?
1: Esatto, perché poi come dici tu giustamente tutti quanti vorrebbero dire allora sai che c'è, faccio conto che io ogni anno mi compro un giocatore da 10-15 milioni, bravo, però posso fare la squadra che voglio senza problemi, e questo sicuramente è un precedente che può essere pericoloso. Nota vocale, diamocela a sentire.
2: Ciao ragazzi, Alessio Durino. Ciao, allora, le storie che stanno uscendo ultimamente sulla FIGC e tutto il resto con Malagò, questa signora che si è data, sono incredibili. È difficile spiegare ai miei amici ogni tanto quando sento queste cose che cosa sta succedendo, perché loro me lo chiedono e non è facile. Poi la gente si chiede come mai certi tifosi perdono l'amore per la nazionale, ma è inevitabile tra gli scandali che sono successi, le cose incredibili che hanno fatto a certe squadre, se non faccio nomi, in Italia. È ovvio che poi succede questo. In Irlanda, io abito qua da tantissimi anni, 35 anni, sono mezzo irlandese, quindi ho avuto l'esempio degli irlandesi che amano la nazionale più di tutte e tutti. Quindi anch'io ho questo esempio e non riuscirei mai a tifarli contro, però onestamente la seguo molto meno di una volta. È un peccato. Ciao ragazzi,
1: Forza Italia. Ciao Alex, intanto complimenti alla Repubblica d'Irlanda per il percorso che sta facendo. Mi fermo qua perché sennò poi dopo magari può essere suscettibile di interpretazione quello che dico. Detto questo, il nostro amico dice la disaffezione nasce anche da tutta questa confusione. Ti chiedo Fabri, perché poi c'è tornato anche Mancini, no? L'ha tastata con mano, l'Olimpico l'hanno dovuto riempire invitando i bambini delle scuole, altrimenti sarebbe rimasto vuoto, e comunque anche così è rimasto vuoto. C'è un problema chiaro ed evidente, c'è disaffezione verso il movimento nazionale. Solo per una questione allora, di qualità che non c'è più, o per tutto questo che sta stancando i tifosi?
0: Allora, sicuramente tutti i caos attorno alla nazionale sono una componente.

0: negativa, nel senso che certamente non aiutano a ritrovare quell'entusiasmo perso. Però io ormai ho 52 anni e sono straconvinto che se l'Italia dovesse, per mille motivi e mille colpi di fortuna, andare all'Europeo, arrivare in finale, tutti saremmo a festeggiare un eventuale titolo europeo, ma tutti, vi dico proprio tutti, cioè noi siamo legatissimi al risultato, siamo legatissimi, molto di più rispetto ad altre nazionali, cioè per noi l'Italia è importante quando vince, oppure quando gioca da Italia. In questo momento ci mancano entrambe le componenti, non abbiamo un'Italia vincente e non abbiamo un'Italia che gioca da Italia. Ieri Bastoni ha detto delle parole secondo me intelligente: dobbiamo far capire quando qualcuno ci guarda che siamo l'Italia, e non si capisce, in questo momento non si capisce, per mancanza di talenti, per il gioco che è ancora da costruire, per il fatto che siamo reduci da 3 mondiali falliti, cioè ci sono tante motivazioni, però la realtà è che a noi mancano i risultati e soprattutto l'Italia, cioè una squadra in cui ci rivediamo. Cioè, faccio un esempio, non abbiamo né il fuoriclasse alla Totti né l'idolo alla Schillaci, non abbiamo nulla in questo momento a cui aggrapparci anche come singolo. Cioè la Spagna si sveglia la mattina e dice vabbè, vediamo Yamal, la Francia da Ulisse a Mbappé a Dembélé, chiunque, l'Inghilterra a Kane, a Bellingham, a tanti a cui rivedersi, in cui identificarsi, e noi?
1: Già.
0: Nessuno. Pio Esposito, io voglio bene il ragazzo, ma veramente, se il nostro già punto di riferimento è Pio Esposito, con massimo rispetto, ma mi sembra veramente una cosa prematura. Cioè noi non abbiamo nessuno, Donnarumma, ma uno che ha lasciato il Milan, che è odiato da tutto il tifo rossonero, ma grandissimo portiere, non sto discutendo la qualità del giocatore, io parlo proprio di giocatori con cui ti identifichi nella nazionale. Noi non ce l'abbiamo, non andiamo più il Paolo Rossi, non c'è, e fin quando non ci sarà siamo già in deficit. Poi se non vinciamo, va bene, è normale che la gente non vada a vedere l'Italia. Adesso io non voglio fare, però è normale, cioè, ma chi va a vedere la nazionale se non vince e non ha giocatori importanti nei quali identificarsi? Vai a chiedere a un bambino di oggi, ma quali sono i tuoi idoli? Difficilmente ti darà un giocatore della nazionale italiana.
1: Intanto mi hai dato un gancio fondamentale per l'ultima domanda che ti voglio fare: giocatori forti e riconoscibili come Cristiano Ronaldo. Finita malissimo la sua storia con il Portogallo, proprio a pochi giorni dal finale della storia tra Leo Messi, il suo alter ego, diciamo così, la sua nemesi se vogliamo, e l'Argentina. Il 6 ci sarà questa partita di addio di Messi, che saluta comunque, quindi, nel migliore dei modi, la sua avventura con l'Argentina in mezzo a sofferenze. Per Ronaldo invece è finita male, male, male. Sei con Jesus o sei con Cristiano? Siamo nella stessa
0: regione, ovviamente. Detto che Cristiano Ronaldo ha fatto di tutto per non emulare Messi, come in tutta la sua carriera, cioè quello finisce tra gli applausi, questo finisce con prendersi il volo privato di sera. Allora, dico una cosa che magari non è facilmente comprensibile, soprattutto per chi vede il calcio come una serie di regole. È chiaro che l'allenatore ha l'ultima parola, su questo non ci sono dubbi, però ci sono secondo me delle eccezioni. Allora, o dicevi a Cristiano Ronaldo subito all'inizio della National League: guarda caro mio, mi spiace ma inizia un nuovo corso, se vuoi organizziamo una gara d'addio, ma ti devi fare da parte, e lui si sarebbe arrabbiato come una bestia e non avremmo più rivisto in nazionale, perché non avrebbe sicuramente accettato. Se invece fa intendere che lui è ancora importante e dice a uno come Cristiano Ronaldo: allenati 30 minuti e poi vediamo, oppure guarda, iniziamo senza di te, poi se ne ho bisogno ti chiamo. E no, in questo caso io sto con Cristiano Ronaldo. Lo so che ti lascerà perplesso.
1: No, a me non lascia perplesso, sicuramente poteva essere gestita in maniera diversa, sembrava.
0: Doveva essere gestita in diversa
1: però
0: maniera.
1: Sono
0: perché
1: d'accordo
0: Cristiano
1: anche con
0: Ronaldo.
1: Te che ci sono delle eccezioni per cui, ma insomma, per esempio, in Italia quante partite giocherebbe il nazionale?
0: beh, sarebbe andato avanti fino a 50

0: due anni,
1: no? Ci sono dubbi. Il discorso di Gesù su qual è, lo posso anche capire, lo capisci anche tu. Devo cominciare a strutturare una nazionale che farà meno nel prossimo mondiale di...
0: Dovevi dirglielo.
1: Esatto, io lo dicevi. Lo dicevi, però
0: dovevi
1: fin quando ci
0: prima
1: sei,
0: della National League,
1: sei con noi.
0: Tu dovevi dire a Cristiano Ronaldo, ovvio sarebbe venuto fuori comunque un polverone, ma dovevi dirgli, guarda, tu sei fuori. Se vuoi organizziamo un'ultima partita in cui sei titolare, fai tutto quello che c'è da fare, magari alla fine del gruppo di National League, almeno così non incide sul tuo risultato, lui avrebbe sicuramente detto di no, perché è super orgoglioso, però almeno chiudevi bene. Se lo fai venire e poi lo tratti come tutti gli altri, per me è un errore.
1: Perché non è
0: e per
1: come
0: questo
1: tutti
0: che sto con Cristiano.
1: Perché non è come tutti gli altri, e questo bisogna comunque
0: riconoscerlo. Non è, perché se noi parliamo di miti e parliamo di leggende, e tu non puoi trattare Cristiano Ronaldo come uno dei tanti, cioè non può essere trattato come Leao, cioè, ma con tutto il rispetto per tutti. Poi se uno mi dice, le regole sono regole, vero, infatti dico che ha ragione il allenatore del Portogallo Jesus, ha ragione sulla carta, ma non ha ragione con Cristiano Ronaldo.
1: Sei stato chiarissimo, Fabri, ti ringrazio e condivido anche il tuo pensiero. Ti saluto e a venerdì prossimo, quando finalmente ritornerà il campionato, non vediamo l'ora. Ciao,
0: ciao,
1: Fabri.
0: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo e Simone Bernabei al rientro ci racconterà un po' di cose per quanto riguarda il mercato. Peraltro oggi c'è anche l'amichevole tra Juventus e Cremonese alle ore 12.30 con qualche indizio, qualcosa. Ritorneremo anche poi con Allegri più avanti sulle partite di ieri, che c'è stato un errore sotto porta di Woltemade clamoroso, mentre la partita che sentiva e che voleva vedere Alen è stata quella giusta, perché è finita 2-2 tra Grecia e Olanda con tante indicazioni, insomma tante cose di cui parlare. Vi aspetto.

Il premier israeliano Netanyahu accusa il pilota manita del volo Fly Dubai di essersi radicalizzato ed avere tentato di fare schiantare l'aereo. L'azione è stata sventata grazie al tempestivo intervento dei passeggeri a bordo della vettura. Tel Aviv ha avviato indagini per accertare eventuali mandanti dell'attentato. Netanyahu ha definito i passeggeri intervenuti come veri e propri eroi nazionali. Il primo ministro ha paragonato la sfiorata tragedia all'attacco dell'11 settembre. Gli inquirenti cercano ora legami con la rete del terrorismo internazionale. Il Congresso spagnolo ha respinto decreto contro l'emergenza abitativa con 178 voti contrari e no decisivo di Junts. La bocciatura ha scatenato immediate violente proteste da parte dei sindacati degli inquilini all'esterno dell'aula. Fonti governative riferiscono che Pedro Sanchez valuta le urne anticipate per il 29 di novembre. Della Moncloa si invita comunque alla calma in attesa di riflessioni nel weekend. La mancanza di una maggioranza progressista rende complicata la prosecuzione della legislatura. Gli attivisti minacciano l'indizione immediata di uno sciopero generale nazionale. Si aggrava il bilancio delle violente proteste studentesche che stanno mettendo a ferro e fuoco l'intero territorio francese. Il ministro Geffrey ha confermato il ferimento di 65 dipendenti scolastici e l'arresto di quasi 2.000 persone. Oltre 100 istituti hanno riportato danni gravissimi, spingendo il governo alla loro chiusura. Il ministro della Giustizia Darmanin chiede di far pagare i danni ai genitori. Circa il 90% delle persone fermate dalle forze dell'ordine risulta essere minorenne. Previsti incontri a Parigi tra il Ministero dell'Istruzione e le rappresentanze studentesche. Una pioggia di droni russi è tornata a colpire la capitale ucraina Kiev, danneggiando gravemente il ponte sud e un palazzo. L'attacco ha causato la morte di una persona e la chiusura temporanea dei principali attraversamenti sul fiume Dnepr. Mosca ha confermato il raid, spiegando di avere colpito una via usata per il trasporto di truppe. I raid hanno provocato pesanti deviazioni al traffico cittadino e ai trasporti pubblici. L'esercito russo sostiene di avere colpito anche una sottostazione elettrica fondamentale. I servizi d'emergenza locali sono al lavoro per verificare la presenza di dispersi. Redazione accurata di Eli Schlein alla direzione del PD per definire la strategia del partito verso le prossime elezioni. La segretaria Dem ha rivendicato il ruolo di guida della coalizione progressista, forte dei consensi ottenuti. Schlein ha inoltre attaccato duramente la premier Giorgia Meloni per i fallimenti su tasse, debito e crescita. I popolari e i riformisti si sono astenuti pur approvando l'impianto della redazione. La segretaria ha ribadito secco no a qualunque futuro governo di larghe intese. Pronta la risposta social di Giorgia Meloni, che accusa la rivale di elencare falsità. Il presidente della

0: storico sorpasso nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso del 2025 le dimissioni volontarie dei medici hanno superato per la prima volta i pensionamenti ordinari. Il fenomeno riguarda professionisti nel pieno della maturità, con un'età media che si aggira sui 48 anni. La fuga dai reparti pubblici interessa principalmente regioni come Lazio e Trentino. Per ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, ben 43 decidono di dimettersi. I sindacati chiedono riforme urgenti per bloccare la progressiva emorragia di personale. La colazione non è più soltanto un rito del mattino. Secondo un'indagine Astra Ricerche per Mulino Bianco, il 63,2% degli intervistati consuma prodotti tipici del primo pasto anche in altri momenti della giornata, mentre il 31,5% si concede una vera e propria colazione fuori dall'orario mattutino. Un fenomeno che riguarda soprattutto i più giovani. I colazionisti a tutte le ore raggiungono il 38% tra Gen Z e Millennials rispetto al 22% delle generazioni più adulte.
1: La colazione comunque rimane un rituale molto importante per gli italiani, ma ci fa anche capire che le abitudini di consumo si evolvono come tante altre cose nel tempo, quindi una marca come Mulino Bianco, che vuole parlare a tanti target diversi, ha la responsabilità comunque di ascoltare e seguire un po' l'evoluzione dei consumi e delle abitudini. È per questo che nel Mulino Bistrò offriamo una colazione dalla mattina alla sera, proprio per intercettare anche le generazioni più giovani che hanno queste nuove abitudini, diciamo, di godersi i prodotti in momenti diversi della giornata.
0: È da questa evoluzione delle abitudini che nasce il Mulino Bistrò, aperto a Milano alla Fonderia Napoleonica dal 2 all'11 ottobre, tutti i giorni dalle 8 alle 20. L'iniziativa, inserita nella Mulino Breakfast Week, propone colazioni dolci e salate disponibili durante tutta la giornata, con ricette ideate dallo chef Carlo Maria Ricci e realizzate con prodotti Mulino Bianco.
1: Il Mulino Bistrò è un progetto che ci aiuta a riconnetterci con le persone, ma soprattutto ad offrire delle esperienze che non sono solo esperienze di consumo di prodotti, ma è un invito, diciamo, a godere la bontà di quello che si mangia, ma anche dei piccoli momenti di pausa che uno si può ritagliare all'interno dei ritmi quotidiani. Quindi diciamo che l'esperienza che offriamo è di gusto, perché offriamo dei menù dolci e salati ricettati in modo creativo e sorprendente dai nostri chef, ma anche tante altre attività, perché si può partecipare a delle masterclass di diverso tipo, bambini e adulti, proprio per avere anche un po' di intrattenimento e di gioia in questi momenti di condivisione.
0: Non solo cibo, il bistrò offre anche installazioni interattive, laboratori ed esperienze per grandi e bambini.
1: La sfida è sempre un po' quella di far capire anche il valore della colazione come momento che non è solo appunto di consumo di prodotti, ma è un momento di serenità che le persone si possono, e di pausa che le persone si possono ritagliare all'interno della vita quotidiana. Quindi continuare a raccontare il valore legato a un momento e non soltanto il valore legato a un prodotto.
2: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, vediamo la previsione per la giornata di sabato, che come vediamo da queste immagini vede qualche pioggia sul Mediterraneo occidentale, ma perturbazione che non riesce ad avanzare verso l'Italia. Noi siamo protetti per il momento da un'area di alta pressione, e quindi se vediamo il dettaglio sull'Italia vediamo che sì, magari qualche gocciolina sulle Alpi occidentali potrà anche presentarsi, l'estremo ponente ligure potrebbe vedere qualche annuvolamento, ma in realtà, ripeto, grandi cose da noi non dovrebbero capitare. La ventilazione rimane sostenuta sull'Europa nord-occidentale, dove si trova un profondo centro di bassa pressione, ma da noi, anche dal punto di vista del vento, situazione abbastanza tranquilla. Vi segnalo qualche rinforzo però sul Mar Ionio, rinforzi da nord-est, e poi lo scirocco che continua a soffiare sostenuto sul canale di Sardegna, lì il mare resta anche mosso, molto mosso. Quindi in definitiva ci attende un sabato all'insieme del bel tempo, sempre magari con qualche nuvola, diciamo, sulle regioni di nord-ovest, la possibilità di qualche goccia di pioggia sulle Alpi occidentali. La giornata di domenica, tra l'altro, sarà col bel tempo quasi ovunque, e come temperature e valori che restano sopra la media, soprattutto nelle regioni tirreniche, dove sfioriamo anche i 30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Questa sera terza sfida di Nations League allo Stade de France con il CT Roberto Mancini, che conferma di voler affrontare la Francia a viso aperto pur valutando gli ultimi dubbi di formazione. Sulla stessa linea Alessandro Bastoni, che chiede alla squadra di mostrare personalità ed evitare vittimismi per dare continuità alle buone risposte viste contro la Turchia. Fra i transalpini CT Zinedine Zidane elogia la tradizione azzurra nelle gare secche e liquida i ricordi del 2006, concentrandosi unicamente sull'obiettivo dei tre punti davanti al pubblico di casa. Tegola in casa a Roma, Giampiero Gasperini rischia di dover fare a meno di Brian Cristante per circa 3 settimane. Il centrocampista, che aveva già rinunciato alla chiamata del CT azzurro Roberto Mancini per lombalgia, si è fermato per un fastidio al ginocchio rivelatosi più serio di una semplice infiammazione. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma il giocatore salterà sicuramente la trasferta di domenica prossima a Como alla ripresa del campionato. Terza vittoria in altrettante uscite in Nations League, testa della classifica del gruppo 4, punteggio pieno, ma nel Portogallo continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo e la sua fuga dal ritiro della nazionale dopo la panchina con la Norvegia e aver saputo che non avrebbe giocato neppure contro la Danimarca. Il CT Jorge Jesus è irremovibile, va avanti per la sua strada, il terremoto che l'ha travolto non gli ha fatto cambiare idea, convinto delle sue decisioni. A sparare contro il CT dei Lusitani è il giornalista spagnolo Edu Aguirre, amico di vecchia data di CR7. Secondo retroscena, il tecnico gli avrebbe chiesto scuse in privato, assicurandogli che lo avrebbe fatto anche pubblicamente per poi presentarsi in sala stampa e dire l'opposto. A quel punto Cristiano Ronaldo è esploso, sentendosi tradito. Il Manchester City passa al contrattacco e presenta ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente, che lo ha ritenuto colpevole di tutte le accuse relative a violazioni delle norme finanziarie della Premier League tra il 2009 e il 2018. Attraverso una nota ufficiale il club dichiara che sono presenti evidenti errori di diritto e di fatto e si dice completamente innocente, sostenuto da prove inconfutabili. Intanto la Football Association prende posizione, parlando di implicazioni significative per l'integrità del gioco e riservandosi i provvedimenti necessari una volta che il procedimento sarà concluso. Venerdì di prove libere nel segno dell'equilibrio e dell'asciutto sul circuito di Sepang, dove si recupera il Gran Premio del Bahrain. Charles Leclerc firma miglior tempo nella seconda sessione in 1:37.528, precedendo la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris, mentre Lewis Hamilton chiude quinto. Buon passo gara dimostrato da Max Verstappen e George Russell, mentre resta più defilato leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli. Intanto il team principal Ferrari, Frédéric Vasseur, getta acqua sul fuoco e chiede serenità all'interno del box. E di Alex Marquez il miglior tempo della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone a Motegi. Lo spagnolo stacca in 1:42.811 un brillante Pedro Acosta e il fratello Marc Marquez, favoritissimo sul passo gara. Ottima prova per la Ducati e per la KTM, mentre in casa Aprilia si registra il quarto tempo di Marco Bezzecchi e l'ottavo del leader iridato Jorge Martin. Giornata da dimenticare per Francesco Bagnaia, solo sedicesimo e costretto a passare dalla trappola del Q1 nelle qualifiche di domani. Dopo la vittoria all'ATP 250 di Hangzhou, Daniil Medvedev, numero 6 al mondo, ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino al China Open ATP 500 che si disputa a Pechino, dove in 3 partecipazioni ha sempre raggiunto almeno la semifinale. Nel suo esordio odierno, in 1:21 di gioco, ha sconfitto con lo score di 6-4-6-2 lo spagnolo Pablo Carreño Busta, portandosi così avanti 6-2 nel computo degli scontri diretti. Finalmente ce l'ha fatta, Jannik Sinner ha superato l'avversario più insidioso, l'esame della patente della moto. Il numero uno del mondo l'aveva fallito in 4 occasioni, l'ultima poco prima di partire per Wimbledon, come raccontato da lui stesso dopo il trionfo. La conferma della promozione nella prova pratica arriva direttamente dall'autoscuola Monaco Boncodui tramite un post su Instagram, con cui l'istituto ha espresso orgoglio per aver sostenuto il tennista azzurro durante tutto l'addestramento. Restano altissime le tensioni in vista della giunta CONI e del Consiglio Nazionale Straordinario, convocati per martedì 6 ottobre e chiamati a esprimersi sul possibile commissariamento della Federcalcio per la questione legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò. Sulla vicenda è intervenuto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, ribadendo la volontà di non interferire e lasciando la totale responsabilità decisionale agli organi olimpici, fiducioso al tempo stesso sul percorso tecnico intrapreso sul campo dalla nazionale del CT Mancini.
1: È un'eventualità che sta valutando il CONI e quindi è opportuno da parte mia stare ai margini di questa situazione e lasciare appunto che la giunta della prossima settimana e poi il Consiglio nazionale si esprimano, perché è una loro titolarità ed è bene che io non interferisca in nessun modo. Mi occupo e mi preoccupo un po' di più che sul campo tutto proceda per il meglio e che quindi mister Mancini e la squadra abbiano la tranquillità e la serenità che hanno per ripartire, come hanno già dimostrato più nella seconda partita con la Turchia naturalmente che con il Belgio, però sono segnali molto confortanti che c'è un disegno sportivo, c'è un progetto sportivo, ne ero certo, e quindi dobbiamo riprendere pienamente tutta la passione che dovremmo avere per l'azzurro, per la squadra e per l'allenatore. Quindi l'auspicio è che si dia alla nazionale tutto quello che la nazionale vorrebbe, no? Quindi un applauso, un sorriso, una vicinanza, quando è necessario anche qualche stimolo, per carità di Dio, ma la cosa fondamentale è che siamo molto concentrati anche sul campo di gioco, perché è lì che ci giochiamo un po' la reputazione e anche la passione che abbiamo perduto in qualche caso per questi anni di cattivi risultati.
2: Buongiorno, appuntamento con il medio lungo termine. Iniziamo dalla situazione attuale con l'alta pressione che domina ancora buona parte dell'Europa, e questo lo possiamo vedere dall'immagine satellitare come l'area mediterranea e gli stati centro-settentrionali siano liberi da una nuvolosità significativa. Le perturbazioni non riescono a penetrare più di tanto, si limitano ad interessare il settore più occidentale europeo e con fenomeni anche intensi, in particolare tra la Spagna e la Francia, perché proprio c'è questo vero e proprio blocco anticiclonico. Questa situazione è prevista per durare anche nel corso dei prossimi giorni. Le temperature rimangono sopra la media, infatti vediamo come l'aria calda di natura subtropicale interessa non solo l'Europa, ma si spinge anche molto più a nord, fino a latitudini artiche. Mentre notiamo come più a est c'è una discesa di aria più fredda tra il Mar Nero e la Russia, mentre sull'Atlantico quel colore azzurro è legato proprio alle perturbazioni autunnali che per il momento non riescono a penetrare. Anche le precipitazioni, il campo delle precipitazioni ci fa da guida, ci mostra come i prossimi giorni non ci siano precipitazioni significative sull'Italia, e ora la domanda è quando avverrà un cambiamento, perché questo anticiclone si mostra più forte delle attese. Infatti vediamo la tendenza a lungo termine, guardando proprio la media delle previsioni probabilistiche attorno al 7-8 di ottobre, quando si mostra una certa variazione di questo attuale campo barico, con lo smantellamento proprio del blocco anticiclonico sulla Scandinavia e sull'Europa centro-settentrionale e l'arretramento di questi massimi anticiclonici in Atlantico. Dunque c'è una riorganizzazione di queste onde planetarie, e questo potrebbe consentire l'ingresso di qualche perturbazione sul bacino del Mediterraneo e proprio attorno a quel periodo. Quindi bisogna aspettare molto probabilmente la fine della prima decade di ottobre per avere qualche cambiamento. Infatti anche le anomalie di precipitazioni ci mostrano come ci sia un aumento della piovosità sull'area mediterranea proprio allo scadere della prima decade del mese di ottobre. Ci aggiorniamo, grazie. E iscrivetevi al nostro canale. Arrivederci.
3: Buon venerdì 2 ottobre, reduce da Milano. Volevo ringraziare i ragazzi del workshop, perché ieri mi sono divertito, abbiamo fatto la diretta con i ragazzi, il workshop di Sport Italia, la 15ª edizione, ma sempre per un confronto e per cercare di entrare nella forma mentis dei ragazzi che giustamente vorrebbero fare questo mestiere, ma che giustamente prendono le distanze a determinate situazioni. Stasera è il giorno di Francia Italia, intanto gli svincolati, chi più chi meno, in generale si stanno sistemando gli svincolati. L'operazione Darmian è già preannunciata un paio di giorni fa, un'operazione da circa 1 milione di euro. Secondo me è un buon rinforzo per il Bologna, che deve sopperire all'assenza di Holm, che ne avrà per diversi mesi. trovando la condizione, credo che Darmian possa essere ancora competitivo piuttosto che andare a prendere all'estero. Indipendentemente da questo discorso, io ero molto curioso di leggere un qualcosa di diverso rispetto alla celebrazione della testata 20 anni dopo, perché mi è sembrato una tripla prima pagina dei tre quotidiani sportivi in fotocopia. Penso che sarebbe stato più giusto fare un approfondimento sulla differenza oggi che ci sta tra Francia e Italia, piuttosto che tornare in modo abbastanza ripetitivo. Purtroppo la crisi dei giornali è anche questa, lo dico con il massimo rispetto, perché ognuno di noi ha dei limiti. 20 anni dopo Zidane, il che significa che tra 30 anni, per chi ci sarà, dovessero esserci altre partite tra Francia e Italia, parleranno della testata di 50 anni prima. Io penso che sia un modo abbastanza superato di interpretare le cose, lo dico senza giri di parola, all'interno di una partita che viva la Nations League, soprattutto perché sta finendo, soprattutto perché tra stasera e lunedì giocheremo le ultime due partite. È vero che avremo un'altra sosta, ma questa sosta qui ha creato dei danni inenarrabili e li creerà ulteriormente. Tra l'altro Mbappé si è rotto, Goodson si è rotto, l'altro si è rotto, Raspadori si è rotto, qualcuno è acciaccato, e mi sembrano i discorsi dei resti dopo un mondiale che si è giocato già in ritardo. Non capiscono che un mondiale che è già andato in onda in ritardo in un'edizione extra large avrebbe dovuto comportare da parte di qualche testa pensante una rivisitazione diversa piuttosto che una cosa come quella attuale. Certamente è una partita che va seguita, semplicemente perché la Francia per me con la Spagna oggi per distacco a livello di organizzazione di gioco, non so come, ditemi come se ne pensate voi, la Francia come qualità, pur non avendo Mbappé per infortunio, ma c'è un centrocampo forte, un attacco fortissimo, può permettersi di tenere fuori chiunque, le riserve sarebbero titolari in gran parte delle nazioni d'Europa. Vedremo se ci sarà questo esperimento da Cugna a centrocampo da parte di Zizou, di Zinedine Zidane, ma più che occuparsi della testata di Zidane di 20 anni fa, e magari di 40, la prossima volta facciamo la celebrazione delle cose di 70 anni fa, perché non ci occupiamo meglio delle testate che vengono date al calcio italiano? Perché sì che quelle sono testate pesanti e pesantissime. Giochiamo all'interno di un discorso surreale, nel senso che settimana prossima si proverà a capire qualcosa in più rispetto alle elezioni di Gravina, i campionati vanno avanti come se nulla fosse, riforme non ce ne sono state, il sistema arbitrale ha avuto dei progressi semplicemente per merito di un nuovo designatore che potrà commettere degli errori, che dovrà andare al VAR qualche volta in più, che di sicuro nessuna cosa è perfetta, lui stesso lo ha detto, ma nello stesso tempo io ritengo che rispetto all'anno scorso il fatto di non fare quei comizi a centrocampo per spiegare tipo il San Siro pieno per il concerto di Ultimo, e l'arbitro parlava, certe volte il microfono non si accendeva, per me sono dei passi in avanti, ma le testate il calcio italiano continua a prenderle, e quello sarebbe un bel argomento da sviluppare, al punto che, dico una cosa estremizzando, il giorno della partita, se avessi la possibilità di farlo io farei un pezzo più tecnico su Francia-Italia, ma mi occuperei di tutte le tappe che hanno portato al surreale di giocare questa partita mentre noi siamo lì tra coloro che sono sospesi. Non sappiamo se il presidente resterà, non sappiamo quale sarà il prossimo dispetto di Bonfiglio oppure di Abodi, non lo sappiamo, e giochiamo questa partita che magari esalteremo oppure no, pensando che il risultato sia la panacea per tutti i mali, ma per alcuni mali purtroppo non c'è panacea, quindi altro che testata di Zidane, qui stanno prendendo a testate tutto, non è cambiato assolutamente nulla, un quasi plebiscito per Malagò si è trasformato in un discorso di mancanza di documenti che possano rendere legittimo quell'elezione, se ne sono accorti dopo, cioè voi avete la patente e vi dicono che non l'avete presa e voi diciamo come ho fatto l'esame, ma mi mancava il documento della nascita del vostro bisnonno, No, e allora la patente non è più valida. Vi rendete conto in che mondo viviamo e vi rendete conto come siamo messi? Noi stasera celebreremo la partita come se nulla fosse, le testate vengono date al calcio italiano e noi parliamo 20 anni dopo della testata di Zidane intervistando Mattia.

Materazzi intervistando Grosso e siamo così. E purtroppo non cambieremo, io sarò sicuramente limitato nei miei ragionamenti, ma sono contento di pensarla diversamente e vi ringrazio per i vostri messaggi di spinta e di aiuto. Un ultimo argomento vorrei toccare in questo video di oggi, poi ci rivedremo sicuramente nel corso della giornata, il presidente della Juventus. Mi avete scritto in tantissimi, anche alla luce di quelle che sono state le parole ieri di Carnevale. Come deve essere il presidente della Juventus? Mi permetto di dare un mio modestissimo parere: non deve essere il presidente perché è una bandiera, o è stata una bandiera, perché è una leggenda, o è stata una leggenda e sarà sempre una leggenda. Deve essere presidente in quanto in grado di fare il presidente, in grado di interagire con Carnevali e l'area tecnica, non perché debba fare gli acquisti, ma che possa avere una finestra spalancata sul mondo. Per cui ci sono state delle smentite sul nome di Ginevra Elkan, sul nome di Alessandro Del Piero, ma dobbiamo cercare, secondo me, di uscire dal famoso circuito che, siccome sei stata una bandiera, puoi fare il dirigente. Per me è una cosa assolutamente incompatibile, perché la bandiera deve aver studiato da dirigente per fare il dirigente, altrimenti diventa pericoloso per la stessa bandiera. Abbiamo avuto degli esempi anche recenti di bandiere che dirigenti non hanno saputo fare o coprire bene questo ruolo, e sono stati sollevati o sono durati poco o non sono stati più presi in considerazione. Quindi il presidente della Juventus non devi farlo per prescrizione medica o per eleggere una bandiera che parla e dice: io mi ricordo quella bandiera quanto sia stata proficua nella storia della Juve. Deve essere un presidente funzionale che entri in un contesto importante, che entri in un contesto che ha portato a sperperare diverse centinaia di milioni, purtroppo, lo dicono i fatti, senza risultati, che sia un trade union. Il presidente della Juve deve essere questo, come il presidente dell'Inter hanno eletto Marotta. Io sul presidente del Milan ho dei dubbi rispetto tra la carica e il fatto di saper fare il presidente o il dirigente. Per me la figura di De Laurentiis è la figura del presidente. Ripeto, la leggenda e la bandiera, sfogliamo l'album, entriamo nella storia, ma devi essere all'altezza di farlo, altrimenti diventa un boomerang ed è una cosa negativa per il diretto interessato e per il popolo alla finestra, che dovrebbe avere un presidente, vero presidente, dentro la storia della società sicuramente, ma dentro il presente per programmare il futuro. Vi aspetto, vi ringrazio, buona giornata, parliamo ancora di Zidane 20 anni dopo, farò altri 3-4 video. Grazie.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività, e noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per la Lazio, ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene, le sue idee di calcio sono

0: quelle che vediamo, grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento. I numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
1: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
0: No, meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza secondo il mio parere la fanno solo i bravi giocatori, tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
1: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
0: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti, quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma non sta facendo veramente ottime cose.
1: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti, però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
1: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere la Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
1: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male, ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate eccetera, però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
1: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto, io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016 quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale, siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania con Antonio in panchina, è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale, per me lui è un motivatore straordinario, però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
1: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche, diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
1: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
3: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
1: Paratici no.
3: No, grazie.
1: Per l'affare Ronaldo e non solo?
3: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: L'ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
3: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
3: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagoico, dico il sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
4: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
4: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
4: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, il ciclismo moderno è questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
4: C'è ancora tante lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
4: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
4: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno addietro, ma gira e rigira, poi alla fine vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
4: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa, è da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto.

0: stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
0: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Ma che salita si prospetta per la Juventus?
0: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo.
2: Festival dello Sport a Trento, del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
3: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: In tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
3: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
4: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
3: Sì, mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valorizzare quello che, di valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
5: Messi e la partita d'addio alla nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
6: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America, e quando ha cominciato a vincere invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io, nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare, perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
7: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo tantissimi eventi diciamo di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale, io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
8: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
7: Idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dei mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, poi il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
7: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito dei giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
7: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto, io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni ma giochiamo a 2 punte, quindi 3-5 1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare, per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

Bentornate cari amiche di Gosvi, bentornati in una nuova puntata, bentornate nel nostro salottino, canale 403, Nexun Channel. Oggi venerdì e parliamo di cibo, ma...

Vorrei darvi un'idea, poi parleremo anche di gentilezza oggi perché è qualcosa che mi piace moltissimo, mi piace moltissimo la gentilezza. Io credo che uno dei motivi più belli, una delle attenzioni più belle che possiamo dare in casa è la gentilezza. La gentilezza nei confronti di nostro compagno, del nostro marito. Non dobbiamo, forse ho sbagliato verbo. È bello essere gentili. Per esempio, una cosa che io amo moltissimo è quando io cucino e ci sediamo a tavola e Mauro, la prima cosa che fa è ringraziarmi. Mauro mi ringrazia per aver cucinato per me e per lui. Ed è una cosa che anch'io faccio quando cucina lui. Non lo fa spessissimo ed è un peccato perché cucina molto bene, però quando lo fa anch'io ho preso questa, tra l'altro questa abitudine, questo gesto di ringraziarmi nasce da lui, onestamente, perché ovviamente essendo io quella che cucina di più, non mi aspettavo che mi ringraziasse ed è bellissimo perché non c'è scritto da nessuna parte che io debba cucinare, che io debba sparecchiare, che io debba. Non c'è scritto da nessuna parte. E quando lui mi ringrazia per qualcosa che non gli è dovuto, mi piace molto questa cosa. E cerchiamo anche noi di ringraziare magari quella volta che il nostro marito fa qualcosa. Grazie. Perché lui non lo fa, deve farlo con amore, con piacere, con favore. Lo stesso noi, attenzione, anche noi non c'è scritto da nessuna parte che siamo costrette o dobbiamo essere noi quelli che cucinano. Magari se riusciamo a ritagliarci quel tempo in più. Comunque, la cosa più bella è che nel ménage dei ragazzi e delle ragazze giovani c'è questo aiutarsi vicendevolmente. Mi dà molto fastidio il fatto che ci sia ancora. Ho degli amici molto giovani, 30 anni hanno, circa lei 34, lui 36, se non sbaglio. Lui non sa fare nulla in cucina, niente, perché nella sua vita ha solo e semplicemente studiato. La madre non gli ha mai insegnato niente, perché la cosa più importante era che lui studiasse e gli studi lo hanno portato decisamente lontano, ma anche lei studiava. Però la madre ci teneva tantissimo che lei diventasse autonoma in tutto e per tutto. Quindi io vi dico, cari amiche, se siete giovani e avete dei bambini maschietti, insegnategli a essere autonomi. Insegnategli che è fondamentale che loro sappiano cucinarsi, che sappiano lavarsi i panni, che poi sono le cose fondamentali. Fondamentali per poter anche vivere senza l'appiglio di una donna. È fondamentale. Magari quella poi non mi piace neanche, ma rendere il proprio ragazzo autonomo è segno di grande intelligenza. Tutti noi dovremmo essere autonomi, tutti noi dovremmo saper fare cose in casa. Chi più bene, chi meno bene, non ha importanza, ma l'importante è l'autonomia. Detto questo, io ho sperimentato. Ho fatto degli gnocchi, vi ricordate che ieri vi ho detto ho fatto gli gnocchi di zucca e sono arrivate le prime zucche. Allora, devo essere onesta, non sono ancora meravigliose, non sono, anche se sembrano mature, non sono nel pieno della loro bontà, non ancora. È vero che ho preso una Hokkaido, di quelli giapponesi, quelli che hanno la buccia edibile. Allora, in realtà tutte le zucche sono edibili, le abbiamo bene, le togliamo magari quel residuo di terriccio, ma tutte hanno la buccia edibile. L'importante è farla cuocere bene. Quindi la Hokkaido, la sua buccia è un pochino più sottile. Scusate. Scusatemi. Rispetto alla zucca normale, alla Delica. Cosa succede? Succede che quando sei celiaca, meno farina usi, meglio è, ma in realtà un po' per tutti sarebbe l'ideale, perché più aggiungi farina, più lo gnocco diventa duro, anche se lo puoi far cuocere di più, perché in realtà lo gnocco viene a galla, ma non subito da quando viene a galla, dovete aspettare qualche minuto, 30 secondi da che viene a galla per toglierlo, quindi sarà ancora più morbido, ma negli gnocchi fatti in casa, più ci aggiungete farina, più lo gnocco diventa duro. Ma c'è una ricetta molto carina che vi voglio dare, voglio dare anche le spiegazioni, che se
riuscite ad aggiungere

alla zucca. Se volete aggiungerle con la buccia, io l'ho fatta cuocere con la buccia e tutto per comodità, e poi l'ho scavata con il cucchiaio per togliere la buccia, ma la buccia poi può diventare un chips molto buono se lo condite. Gli date ancora un attimo di forno e diventano delle chips da scrocchiare la sera davanti alla televisione se le condite bene, come più preferite. Nella cottura della zucca va cotta semplice, senza sale, senza olio, senza aromi. Dopodiché la buccia invece sì. Non ho voluto mettere la buccia negli gnocchi per il semplice motivo che diventava un po' troppo rustica. Ho lasciato dei pezzettini perché non l'ho frullata, l'ho schiacciata con la forchetta, dei pezzettini sono rimasti, ma così sarebbe stata troppo. E, ho preferito costruirmi del chips. Quindi sbucciata, messa con la forchetta, la sistemate bene e perché i cannellini? I cannellini, quelli già pronti, che sono i fagioli. Allora, lo so che non tutti noi possiamo mangiare i legumi, perché i legumi fanno venire mal di pancia, perché i legumi fanno venire l'aria. Allora, diciamo che il corpo si abitua. Più abituate il corpo a mangiare verdura e legumi, meno ci saranno delle complicazioni, diciamo così, d'aria per noi. Ma rimaniamo così, rimaniamo perché me aggiungere i cannellini alla polpa di zucca. I cannellini sono in realtà un legante naturale, perché sono molto pastosi. È un sostituto della forza del glutine, quindi anche per noi che diciamo così, dobbiamo assumere farine senza glutine, aiuta tantissimo. Quindi più cannellini mettiamo nell'impasto della zucca, meno farina mettiamo. E questo dovrebbe comunque essere, è una regola comunque per tutti, eh? Più cannellini mettiamo, meno farina mettiamo. E la farina sappiamo benissimo che comunque carboidrato è. I legumi sono ricchi di amidi e proteine vegetali che, una volta frullati e amalgamati, creano una struttura vellutata e collosa. Questo aiuta tantissimo a tenere insieme l'impasto senza dover esagerare con la farina. Quindi, se per esempio la mia polpa era 650 grammi di sola polpa, io ho dovuto aggiungere intorno ai 200-220 grammi di farina, ovviamente senza glutine. Se avessi aggiunto dei cannellini, avrei dimezzato le dosi della farina, ed è tanta roba, è questo, questa è tanta roba. Diventerebbero meno gommosi e più morbidi. Usare solo la farina di riso o troppa fecola rischia di dare un risultato pesante e gommoso. La purea di fagioli dona agli gnocchi una consistenza incredibilmente scioglievole e morbida, quasi come una vellutata racchiusa in un guscio. Il valore nutrizionale poi dei cannellini aggiunge una quota di proteine e di fibre, abbassando l'indice glicemico del piatto. Diversamente, ovviamente mettendoci la farina, avrebbe. E il sapore delicato dei cannellini scompare completamente, coperto dalla dolcezza della zucca. Ora, la mia zucca, a me piace assaggiarla, anche da cruda. Lì io capisco se è già buona. Devo dire di no. Infatti, ho deciso, tendenzialmente mi piacciono gli gnocchi rotondi, farli tipo polpettine. Non so perché, e a livello estetico a me fanno impazzire gli gnocchi rotondi. Sì, so che si possono fare in mille modi, dipende da come è venuto l'impasto. Se l'impasto è venuto un po' morbido, difficilmente riuscirete a tagliarlo, perché è molto bello anche l'impasto quello tagliato con la forbice. Poi c'è l'impasto molto molto molto morbido che si fa con il cucchiaio, che lì vengono. Secondo me gli gnocchi fatti in casa sono una di quelle prelibatezze, una di quelle veramente comfort food che a me, io esco di testa. Infatti io però come li ho fatti? Ho fatto gli gnocchi di zucca con l'amaretto gallina. L'amaretto gallina è un amaretto molto particolare che non trovate in internet, non trovate da nessuna parte, dovete andare a Crema e nei dintorni se volete trovare gli amaretti gallina, li fanno solo lì. Solo lì, gallina poi ha tante altre cose, ma l'amaretto gallina è l'unico amaretto che va dentro i tortelli cremaschi, che sono i tortelli tipici della mia terra. Ci va dentro, lo so che sembra. Allora, la pasta è la pasta matta,
cioè farina e acqua. Ecco, una pasta povera. Mentre la ricchezza è nel ripieno. Il ripieno è fatto con il grana padano, con il cedro candito, l'uvetta sultanina, la mentuccia e l'amaretto gallina, ovvio. E un uovo ovviamente per amalgamare tutto. Sì, è molto particolare. Diciamo che non a tutti piace, io ne vado pazza, perché poi il condimento è burro, nocciolino, con dentro la salvia e tanto grana padano. Beh, è qualcosa di straordinariamente buono. Se non si sta attenti con le dosi, il ripieno risulta stuccoso. Quindi è talmente stuccoso che è troppo dolce. Quando è troppo dolce è veramente qualcosa di nauseante. E mi è capitato. Ora, da celiaca sono rari quelli che le fanno veramente buone. Veramente sono veramente rari. Nella mia città c'è una persona sola che fa i tortelli senza glutine, ma lei Anna Maria Mariani è straordinaria perché è proprio la grande sacerdotessa, la grande signora del tortello cremasco, anche se ha origini milanesi, non fa niente. È stata adottata da noi cremaschi ormai da anni, anni, anni, da più di 40 anni, e lei fa parte dell'Accademia del Tortello Cremasco, è la presidentessa. E i suoi tortelli cremaschi, con o senza glutine, ragazzi, sono veramente pura poesia. Non posso dire altro perché non faccio pubblicità così, gratis. E quindi i suoi tortelli sono veramente, veramente molto buoni. Detto questo, il fatto che la mia zucca non fosse così buona, ha fatto in modo che io ragionassi sul condimento. Potevo fare un condimento tranquillo come burro fuso e grana, burro fuso e pecorino. Ma dal momento in cui comunque ho fatto una lavorazione, dal momento in cui mi sono impegnata per farli, perché non riportare il sapore? Perché l'amaretto gallina è casa per me. Se associato con burro e salvia è qualcosa che mi fa ritornare alla mia infanzia, mi fa tornare alla mia terra. Ma ancora di più è quando faccio una semplice pasta corta con burro, grana, salvia e amaretto gallina, come li faceva la mia nonna Lisa, la mia nonna materna, mia madre anch'essa li fa, sono molto apprezzati a casa e è la classica pasta dell'infanzia. Ognuno di noi ha un piatto dell'infanzia, ognuno di noi ha qualcosa che nostra madre ha tramandato perché glielo faceva la nonna, e di conseguenza io, per fortuna, quando l'ho fatta a Mauro è piaciuta tantissimo, quindi posso essere in grado di portare a conoscere a un ragazzo che è cittadino del mondo anche un piatto umile, molto semplice della mia tradizione. Tant'è che vorrò farlo assaggiare anche a Roma, perché nella sua semplicità è elaborato e ha un gusto davvero molto particolare, ma è qualcosa che fa parte veramente di un'eccellenza gastronomica, senza essere qualcosa che ti trita. Le stelle, guarda, lasciamole in cielo. Pensiamo a cucinare bene e pensiamo a cucinare con amore. Ok? Andiamo avanti. Il fatto di poter fare, per esempio, le porzioni ideali sarebbero per 500 grammi di zucca, quindi diciamo così la polpa cotta e 400 grammi tolta della buccia, i cannellini già lessati, quelli scolati, quelli già pronti nel cassetto, sarebbero 100 grammi, un rapporto di 4 parti a 1, per mantenere intatto il sapore della zucca, perché questo è fondamentale. A noi interessa comunque che siano gnocchi di zucca. In questo caso, un mix di farine senza glutine diventa intorno ai 100-130 grammi, e non sono più i 220 grammi su tot di polpa, perché i cannellini fanno il loro lavoro. Si deve impastare tutto quando è tutto ancora molto tiepido. In questo caso non serve neanche l'uovo, e chi ha problemi con le uova non ci sono più problemi. Quindi c'è questa sensazione mia di gioia ogni volta che cucino, ogni volta che mi si presenta anche un problema, perché in realtà
Quando è che si diventa comunque bravi? Quando hai un problema in cucina e tu lo risolvi. Soprattutto se la cucina è tua e tu sei l'unica in cucina che devi fare tutto, come è successo per anni.

Se ti si presentano dei prodotti che vanno utilizzati sia nella cucina professionale sia nella cucina di casa, perché questo poi è che a noi interessa.

piantina, dentro ci potete mettere una cipolla, ci potete mettere dei pomodori che sono gli ultimi, mi raccomando, gli ultimi sempre da mettere, perché in pochi minuti i pomodori sono pronti. La carota, quando passa, che è molle, molle, molle, anche lei la potete pulire e mettere dentro. Non si butta via niente in cucina, non si butta via assolutamente niente, tant'è che se non avete voglia di spadellare, se non avete voglia, potete frullare tutto. Fatele cuocere, le fate lessare nel microonde, le fate cuocere, ci mettete un uovo, ci mettete del grana, ci mettete quel diavolo che volete voi, frullate tutto e vengono fuori dei flan buonissimi. E non avete buttato niente. Io non ho mai avuto il microonde, cioè una cosa che non è, che ho sempre odiato, è una cosa che non mi è mai interessato utilizzare. Ma devo dire che è veramente comodo. È veramente comodo avere il microonde, ma non ci faccio solamente il latte alla mattina, ma solamente l'idea di non dover sporcare il padellino del latte, ma di mettere direttamente il latte nel coso, dico, wow, è finissimo. Adesso che abbiamo adottato una piccola micina, ho una micina ma piccola, si chiama Matilde. Matilde è una micina rossa, di circa un mese. E io apro questa parentesi perché mi sento veramente rincoglionita, si può dire, perché non ho mai avuto un gatto così piccolo. Ho adottato, mi è capitato, di gatti, una gatta, la mia prima gattina, aveva già 2 mesi, quindi era già bella tosta. E lei invece è una cosina che non era neanche 3 etti e mezzo. Quando l'abbiamo trovata e l'abbiamo portata a casa, neanche 3 etti e mezzo. Ciò significa che aveva ancora i vermini nella pancia, aveva ancora i vermini trasmessi dalla mamma, e io mi sento una rincoglionita come di quelle neomamme che non fanno altro che parlare di come ha dormito, quanto ha fatto cacca, come bella la cacca, come è brutta la cacca. Tu questi che dico, a un certo punto, alt, ferma, ferma, è un gatto, e non la mia bambina. Lei è la mia bambina, non so spiegarvi. Allora, sì, ok, so tante cose, cioè so che io sono la sua mamma, ma lei non è mia figlia, in un certo senso. Però mi basta essere la sua mamma e ho cura di lei. Perché vi sto dicendo questo? Perché ho perso il filo del discorso. E quindi talmente mi rincoglionisce questa gatta che vi giuro, io ho il cuore che quando la vedo dormire mi batte fortissimo. Ma tornando a noi e tornando a quanto abbiamo detto, di quanto sia importante anche il cibo, sicuramente l'economia in cucina, di quanto sia importante la gentilezza anche in cucina, perché che bello quando appoggiate il piatto e vi ringraziano. Grazie, grazie mamma, grazie amore, non è stupendo? Anche queste cose, per esempio, è un trucchetto stupidissimo, ma molto efficace. Quando preparate le porzioni e le portate al tavolo, alla persona che non vi sta ringraziando, voi dite prego, prego, prego. Vediamo se la capisce. Mamma, perché dici prego? Perché tu non mi hai detto grazie, oppure perché mi aspetto che tu mi ringrazi. E questa cosa deve funzionare così, perché alle persone a cui voi state, perdonatemi, servendo da mangiare, vi devono ringraziare, perché non è detto il fatto che siete voi la madre, voi la sorella, voi la moglie, non vi debbano ringraziare. Loro vi devono ringraziare, perché quello che fate, ripeto, non è obbligatorio farlo, non perché rivestite un ruolo, allora automaticamente siete investite anche del ruolo di serva, cuoca, lavandaia, stiratrice. No, non è scritto da nessuna parte questa cosa. Lo fate con amore, lo so perché lo faccio anch'io con estremo amore, ma non c'è scritto da nessuna parte. Almeno ringraziate. Ringraziate vostra madre, ringraziate vostro padre, ringraziate voi i vostri figli. Questo è importante, perché nessuno nasce per fare il servo a qualcun altro. E qui torniamo alla gentilezza, a quanto è gentile. Allora, mi è piaciuto questo articolo che ho letto, perché tendenzialmente si tende a pensare che altri popoli siano migliori di noi. Sì, sì, lo sono, tanti popoli sono migliori di quello italiano, ma perché è solo una semplice cultura, è solo fatto di cultura. La cultura, sappiamo, è importantissima. E mi piace questo articolo perché dice come smettere di essere gentili con tutti tranne con chi ami. Capite? Cioè, noi abbiamo una vita fuori da casa,

siamo a volte obbligati ad essere gentili, a volte invece siamo contenti di essere gentili, il più delle volte siamo obbligati ad essere gentili, poi torniamo in casa e non fa niente come ci comportiamo. Magari ci sfoghiamo con nostro figlio, nostra figlia, i nostri ragazzi, con il marito, con la fidanzata, ci sfoghiamo con loro perché dici, ma io ne ho piene le balle di essere gentili. Ah no, fermi, fermi, è proprio il contrario. Magari meno gentili fuori, perché non è che è sempre richiesta la nostra gentilezza, ma in casa la gentilezza non deve mancare. C'è una gentilezza che non ci c'è una gentilezza che non ci finisce mai, quella per gli estranei. Poi la porta di casa si chiude e il tono cambia. Non è disamore, è che a casa finalmente ti togli la maschera, insieme alla maschera cade anche il garbo e questa cosa non deve succedere. Succedere, scusa, questa cosa non deve succedere. Per quale motivo? Per quale motivo noi dobbiamo essere per forza sempre gentili per lavoro? Perché ci conviene? E poi viene a casa e non siamo più garbati con i nostri familiari, con la nostra fidanzata, con il nostro fidanzato, marito o moglie che sia? Questo è abbastanza sciocco, perché è con loro che ci dobbiamo convivere, non con quelli fuori dalla porta. Invece di farne una colpa, ne hanno fatto una cura. E noi stiamo parlando dei giapponesi, che è loro, cioè sono anni luce. Un detto e una manciata di parole per far entrare la gentilezza anche dove c'è già l'amore. Perché è vero che noi amiamo nostro marito e nostra moglie, noi li amiamo, però non dobbiamo smettere di essere gentili con loro. Non dobbiamo assolutamente smetterla. Certo, a volte, madò, sono talmente pesanti che non è che dobbiamo essere tutti fiori, cuoricini e merletti, perché ogni tanto loro sono talmente pesanti che mi devi mollare. Capita, per l'amor del cielo. Ma questo non significa non essere più garbati. Ci sta lo scazzo, per l'amor del cielo, ci sta con tutti. Ma quanto è brutto, ma quanto è brutto. Anche tra intimi c'è il garbo. È un detto antico che la tradizione fa risalire agli insegnamenti di Confucio. Non chiede distanza, chiede cura. La confidenza non cancella il diritto dell'altro a essere trattato bene. Chi ti sta più vicino merita almeno la cortesia che regali a chi non rivedrai mai più. Tendenzialmente funziona proprio così. Quando capita mi è capitato onestamente di vedere una figlia trattar male, ma male, male, ma male parole, con un'aggressività che ancora mi ha terrorizzato, se volete. Una figlia trattare in modo crudele la propria madre, a parole crudeli, non a parolacce, ma a parole crudeli, che è diverso il tono, l'aggressività. Per quale motivo? Perché sappiamo che determinate persone, la mamma, i fratelli, il papà, noi non li perderemo mai. Siamo consci che non li perderemo mai. Quindi questa sicurezza ci autorizza a trattare in modo orribile il nostro fratello, nostra sorella, i nostri genitori. Ma una cosa sono i nostri genitori. È vero che non li perderemo mai, anche se a un certo punto anche loro potrebbero veramente stufarsi di essere trattati male. Un'altra cosa è il marito e la moglie. Un'altra cosa è che se ti permetti di essere sgarbato una volta, posso dirti: c'è qualcosa che non va? C'hai dei grossi problemi? T'ho fatto qualcosa io? Alla seconda volta ti ribalto, perché nessuno si deve permettere né di alzare la voce con voi né di trattarvi con cafoneria, con bruttezza. Non ci devono provare. La prima volta può passare perché può capitare a tutti, ma la seconda volta no. Non dovete lasciarla passare. Dovete essere in grado di dire abbassa i toni. Abbassa i toni, questo linguaggio a me non lo devi rivolgere. Così. Non perché voi siete, ma semplicemente perché io sono la persona che ami, che dici di amare e io ti amo. E io dal momento in cui ti amo e tu mi ami, tu questo linguaggio con me non lo devi usare. È molto semplice, è molto semplice. Eccomi, sono a casa, bentornato. Nelle case giapponesi non si rientra in silenzio. Chi torna dice Tadayama. Chi è dentro risponde Okerai. Due parole minuscole ogni giorno per dire che qualcuno si accorge che
ci sei.

che stai tornando a casa, che ora sei fisicamente qui, eccomi a casa. Bentornato, bentornata, è bellissimo. Noi diciamo, amore, sono a casa, sono arrivato. Ciao amore, tutto bene, com'è andato il viaggio? Così deve essere. Così deve essere. E quanto è bello che quando torniamo da un viaggio, quando torniamo a, per esempio, quando io torno a casa, da casa a casa, mia madre lo sa, l'avviso, e lei mi aspetta fuori dalla porta. E non c'è niente di più bello, ragazzi, non c'è niente di più bello che sia tuo marito, che sia tua madre, che sia tuo figlio, che ti aspetta. Io credo che sì, no, veramente è qualcosa che mi commuove. Perché è capitato che Mauro mi dice: amore, tra 10 minuti sono a casa, soprattutto quando il navigatore non sbaglia mai. Io a 9 minuti spesso mi faccio trovare fuori casa ad aspettarlo, o lo sentiamo arrivare in moto e io e i cani gli corriamo incontro. È qualcosa che credo, lui non l'ha mai detto, ma credo che sia qualcosa che lo faccia innamorare, perché noi ci teniamo, io ci tengo che di fargli capire che lui è il benvenuto. È casa sua, d'accordo, ma che se è accolto dall'amore. È bellissima questa cosa. Allora, io ora vi lascio, ci vediamo il weekend prossimo, scusate, ci vediamo lunedì prossimo, e vi devo dire una cosa, ancora l'ultima, mi raccomando, ragazze, siate gentili in casa. Non solo fuori casa, che spesso fuori casa significa lavorare. È in casa che la gentilezza vi farà star bene davvero. Ringraziate e cercate di far capire che non fate questo per, cioè, perché, per vocazione. Lo fate per amore ed è giusto che anche voi siate ringraziate quando mettete a tavola un pasto, quando lavate il bucato, quando qualcuno vi aiuta a fare qualcosa. Io vi saluto. Vi auguro un fantastico weekend e mi raccomando, la gentilezza. A presto!

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione alla vigilia di Francia-Italia, terza giornata della Nations League. Gli azzurri di Mancini arrivano al big match in casa dei francesi dopo il successo netto e convincente in casa della Turchia. In queste ore hanno svolto la rifinitura a Coverciano e sono partiti alla volta della Francia, dove appunto domani affronteranno la nazionale di Zinedine Zidane. Per tutto Mercato Web ha seguito l'Italia in quel di Coverciano Simone Bernabei, che è con noi in studio. Simone, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Come sono state queste ore che precedono la sfida alla Francia? Come sta l'Italia e come è trascorsa la giornata di vigilia a Coverciano?
1: Ma ti dico, da parte della squadra, grande serenità, grande entusiasmo, ho visto facce rilassate, facce serene, ho visto gioia nell'essere ancora a Coverciano in questa lunghissima sosta per le nazionali, nonostante insomma qualche scossone che c'è stato all'interno della FIGC nelle ultime ore. Ecco, la squadra sembra essersi isolata bene, c'è voglia, c'è tanta voglia di replicare quanto di buono ho visto con la Turchia.
0: C'è qualche indicazione di formazione che è trapelata dalla rifinitura delle ore scorse?
1: Ma da quanto sembra, insomma, Mancini ovviamente sta continuando a lavorare su quel 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime due uscite di Nations League, e così sarà anche contro la Francia. Da capire se sarà riproposto Kayode, la sensazione è quella dopo l'ottimo impatto avuto in Turchia. A centrocampo Tonali, probabilmente, nonostante le due partite da titolare, sta bene, viaggia quindi verso la conferma, e vediamo chi giocherà al suo fianco. Sicuramente rientrerà Barella, poi c'è Fagioli che ha fatto bene, c'è Frattesi che però scalpita, abbiamo visto cosa può dare in termini di contributi offensivi. Davanti, possibile turno di riposo per Pio Esposito con Moise Kean che sta scaldando i motori.
0: Mancini, che ha optato anche a questo giro di trasferta per la separazione del gruppo, se così si può dire, c'è una parte dell'organico della nazionale maggiore che rimane a Coverciano e non parte per la Francia, ben 9 calciatori. Si può dire, Simone, che la gestione del CT in queste due trasferte è stata più o meno la stessa e che l'orientamento di Mancini in queste ore è quella di forse non voler ingolfare il gruppo e di voler preservare forze fresche, perché gli impegni sono tanti?
1: La sensazione è proprio quella. Ha provato dei giocatori nelle prime sfide, penso ad esempio a Romano del Cagliari, lasciato a casa per questa sfida contro la Francia. Guarda, ti dico, un profilo che mi aspettavo in realtà di vedere contro la Francia, ma che in realtà non ci sarà, è quello di Samuel Inacio, il talento del Borussia Dortmund, che deve ancora di fatto mettere piede in campo con la maglia azzurra. Non ci sarà con la Francia, molto probabile a questo punto il suo impiego nell'ultima, nella quarta sfida, la gara di ritorno contro la Turchia.
0: Ed è proprio un bel banco di prova anche quello contro la Turchia, nonostante il successo importante dei giorni scorsi a Bursa. Da chi ha seguito come te la nazionale in questi giorni, la sensazione è che veramente sia stata voltata pagina dopo gli ultimi 3 disastri mondiali. La domanda viene soprattutto dal fatto che la gestione di Malagò, e poi apriremo anche il caso a cui sta per andare incontro il presidente federale, è stata quella di un ritorno al passato, alla fine, con Mancini tornato sulla panchina azzurra. Ecco, trapela la sensazione di aver veramente aperto un nuovo capitolo, o si fa un po' fatica a pensare questo?
1: Ma sai che io parto un po' dal presupposto che i giocatori, anche parlandoci così nei momenti morti, diciamo, di Coverciano, sono tutti molto, molto felici, sono tutti entusiasti del ritorno in panchina di Roberto Mancini nel ruolo di CT, e ti dico, questa gioia, questa felicità la si nota negli allenamenti. Poi il campo ovviamente dice cose a sé, nel senso, contro il Belgio abbiamo visto un'Italia molle con poche idee, contro la Turchia abbiamo visto una bella Italia, abbiamo visto l'Italia che vogliamo vedere, abbiamo visto l'Italia che potrebbe portarci finalmente a questa benedetta qualificazione al mondiale. Però ecco, la sensazione, guardando soprattutto gli allenamenti di Coverciano, è che sì, l'Italia abbia voltato pagina, che questa nuova linea verde, questa linea giovane scelta da Mancini possa veramente dare i frutti sperati, frutti che tutta Italia si aspetta, e possa portarci finalmente al mondiale.
0: E certamente questa la speranza, il mondiale che comunque ancora è molto lontano, le qualificazioni apriranno fra qualche anno, prima c'è l'europeo che è l'obiettivo attuale della nazionale di Mancini, che rischia di andare incontro a un altro scossone, perché Simone in queste ore tiene banco il caso Malagò, il rischio di commissariamento della FIGC, ne abbiamo parlato in una puntata del TMVO News dei giorni scorsi con Ivan Cardia. Il presidente rischia di essere appunto sostituito da un commissario e nelle scorse ore ha rassegnato le dimissioni da capo delegazione della nazionale Diana Bianchedi, che alla fine è durata nel suo incarico neanche 2 mesi all'incirca. Da chi è stato come te a Coverciano in queste ore c'è stata la sensazione di tumulto, di problematiche interne? È traparato qualcosa in tal senso?
1: Sai, io credo che l'esperienza di Diana Bianchedi da capodelegazione della nazionale fosse iniziata un po' con il piede sbagliato. Ci sono state polemiche veramente fin dalla prima ora con il CONI, che aveva insomma espresso fin da subito i propri dubbi in merito al suo doppio ruolo, quindi capodelegazione della nazionale ma anche vicepresidente vicario del CONI. Ecco, visto che questi dubbi, queste polemiche sono andate avanti nel tempo, dopo neanche 2 mesi, ha scelto lei di fare un passo indietro anche un po' per preservare questo gruppo che si stava creando, questo gruppo azzurro, non intendo soltanto la squadra, ma anche quello che gli ruota attorno. Quindi ha scelto di fare questo passo indietro con totale serenità. Ti dico, ieri c'è stato anche un saluto della stessa Bianchedi ai giocatori, al gruppo squadra, c'è stato un saluto molto emozionato da parte sua, con il gruppo azzurro che ha ricambiato l'affetto, soprattutto tramite il capitano Gigio Donnarumma, sempre più leader dentro il campo, ma come si vede da queste cose anche fuori dal campo.
0: Dicevamo nei giorni scorsi, proprio nella puntata con Ivan Cardia, che per noi di tutto il mercato web è sempre molto attento alle situazioni legate alla nazionale e alla FIGC, che questo eventuale scandalo non travolgerebbe a livello formale le figure di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, perché i loro contratti non verrebbero toccati da questi eventuali cambiamenti. La sensazione è che il CT, quindi, al di là di cosa possa accadere in federazione ai vertici, comunque rimanga ben saldo al suo posto?
1: L'indicazione è un po' questa, lo ha fatto capire Malagò dicendo che a prescindere da quello che sarà il suo destino, e Malagò si è detto particolarmente tranquillo in questo senso, lo ha fatto capire anche il ministro Abodi, ecco, che la posizione di Mancini è comunque salda, a prescindere da quello che succederà in FIGC, a prescindere da quello che succederà con Malagò e a prescindere dall'eventuale commissariamento. Insomma, il lavoro di Mancini è apprezzato, ecco, quindi le polemiche sul suo ritorno dopo l'addio un po' burrascoso di 3 anni fa sono di fatto oramai alle spalle. Il lavoro di Mancini è ben visto dalla federazione, è ben visto dai giocatori, quindi in questo momento non mi sento, ecco, di vedere un Mancini a rischio, nonostante questi problemi più grandi, più alti che ci sono in federazione.
0: Probabilmente la stessa cosa si può dire di Claudio Ranieri, che ha da pochi mesi preso il timone della direzione tecnica e che molto probabilmente resterà fermo nel suo incarico.
1: Assolutamente sì, sta già lavorando in modo profondo sul rifondare un po' il sistema calcio dalle basi, quindi sta lavorando con le scuole, sta lavorando con i settori giovanili, sta cercando un po' di capire adesso quali sono le dinamiche e quali sono le dinamiche che non funzionano, soprattutto, ma anche su di lui, insomma, non mi sembra ci siano particolari dubbi in ottica futuro, anche perché anche in questo caso il suo lavoro è riconosciuto e apprezzato un po' da tutti, dai vertici sia sportivi che della politica.
0: L'ultima domanda e poi salutiamo Simone Bernabei, che ci ha dato mano a fare un punto sulla nazionale. Riguarda gli infortunati che sono attualmente a Coverciano, comunque la gestione degli acciaccati da parte di Mancini. Siamo nel bel mezzo di una sosta lunghissima, mancano una decina di giorni al rientro delle partite. Quali sono i club che possono avere un pochino più di timore o di preoccupazione per le condizioni dei loro calciatori?
1: Vediamo come starà Zaniolo nei prossimi giorni, che si era presentato, ti dico, in forma smagliante a Coverciano, era stato veramente uno dei più positivi, dei più propositivi nelle prime sedute di lavoro, poi un contrattempo fisico, vediamo Zaniolo come evolverà la sua situazione, quindi l'Udinese è molto attenta. un problema ce l'ha avuto l'Atalanta recentemente, perché appunto Giacomo Raspadori si è fatto male, un problema di natura muscolare, 2-3 settimane di stop, quindi difficilmente ci potrà essere alla ripresa del campionato, però insomma tempo nel giro 2-3 partite credo che possa rientrare. Comunque ecco, le situazioni un po' da monitorare sono principalmente queste.
0: Grazie a Simone Bernabei. E l'assist che ci ha fatto Simone ora parlando di Raspadori e dell'Atalanta lo raccogliamo, perché volevamo fare un punto nel corso di questa trasmissione del TMV News nel bel mezzo della sosta anche sulle varie squadre di Serie A che stanno portando avanti una sorta di simil preparazione avendo tanto tempo a disposizione. Facciamo un punto allora non solo su Raspadori ma su tutto il mondo Atalanta, su come sta la squadra di Sarri, col nostro corrispondente da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.
2: L'Atalanta contro il Venezia dovrà riscattare questa falsa partenza, 6 punti in 5 partite e soprattutto la consapevolezza di dover lavorare e anche tanto. La Dea dovrà affrontare i Veneti senza Jack Raspadori, l'attaccante infatti è ritornato dalla nazionale anzitempo per una distrazione al bicipite femorale della coscia destra e quindi vorrebbe dire saltare partita contro il Venezia e anche la gara di Conference League, quindi almeno 2-3 settimane di sopra, nella speranza per i nerazzurri che possa recuperare in vista della gara in trasferta contro il Milan. Per il resto un Atalanta che ha bisogno di lavorare, recepire ovviamente quelli che sono i nuovi dettami, e dall'altro ovviamente anche un Maurizio Sarri che dovrà capire bene un po' il modus operandi di questa squadra, perché nel mezzo ci sono i nuovi concetti, c'è questo 4-3-3 che ovviamente da quando è arrivato mister Sarri ha diciamo diventato un po' il capostipite di questa nuova Atalanta. Però dall'altra parte Maurizio Sarri, riprendendo le parole dette dopo la brutta sconfitta contro la Juventus, è chiaro che sì, ci sono dei dettami da non sottovalutare e da imparare, però è anche vero che comunque questa squadra deve migliorare sotto il profilo dell'iniziativa e soprattutto della personalità. Ci sono dei leader che sono andati via per tutta una serie

0: Di ragioni, ci sono dei nuovi leader che devono essere formati. Già Ederson in questo momento è capitano, c'è una parte di vecchia guardia con Pasalic, Kolasinac, Zappacosta e dall'altra tutta quanta una serie di leader che l'Atalanta dovrà sicuramente formare e dall'altra parte insomma sarà necessario perché puoi anche avere tutto il talento del mondo, però senza delle guide come puoi andare avanti o quantomeno come puoi farti aiutare in un contesto dove l'Atalanta deve cambiare completamente metodo a distanza di 10 anni. Tanto per citare qualcuno, Frank Kessié è ritornato in quella che ha sempre definito casa sua, oppure addirittura Marco Carnesecchi, autore non soltanto di una grandissima stagione l'anno scorso, ma anche di essere uno dei giocatori in questo momento più forti della rosa attuale, uscito praticamente quasi sempre come migliore in campo. La squadra in questo momento si allena al centro Bortolotti di Zingonia, primi sprazzi di allenamento, aspettando ovviamente il rientro dei vari nazionali in ottica infortuni, oltre a Gianluca Raspadori, giro di terapie per Yen, Kamaldin Sulemana e Odilon Kosunu con delle tempistiche molto molto molto larghe. Stiamo a vedere come si evolverà la situazione e chissà, magari se Maurizio Sarri potrebbe tentare un nuovo metodo, un qualcosa di innovativo per cercare anche di far metabolizzare di più il suo modus operandi nei confronti di Ederson e compagni, un gruppo che sicuramente ha come obiettivo quello di ritornare in Europa, alias Europa League, al netto della rincorsa Champions, dove l'Atalanta sicuramente potrebbe ritornare, ma non in questa stagione. Nel mezzo anche un venerdì abbastanza particolare con Ederson e Gianluca Gaetano che saranno ospiti del meet and greet insieme ai tifosi all'Atalanta Store in Centro Bergamo.
1: E dopo aver fatto un punto sull'Atalanta, chiudiamo con le tematiche che riguardano la nazionale e più in particolare la federazione, come abbiamo fatto in precedenza con Simone Bernabei. In queste ore è stato ospite della Lega di Serie C Giovanni Malagò, il presidente appunto della Federcalcio, che ha parlato delle dimissioni di Diana Bianchetti e dei temi principali che riguardano tutte le notizie fuoriuscite sul suo conto in questi giorni. Ce l'ascoltiamo allora, Giovanni Malagò.
2: Presidente, partirei dalle dimissioni di Diana Bianchetti, le chiedo se è una scelta che lei condivide, se ne avevate parlato prima.
3: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana e chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, insomma, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che il ministro dello sport, il titolare dello sport, che entra nel merito di quello che sono i comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente, però certamente è un'entrata assolutamente diciamo, siccome è una persona di trasparenza è troppo evidente, cari signori, non è un problema di Coni, non è un problema di Anac, è un problema di del calcio, vado avanti con i miei valori, credo che è possibile dare torto, mi sembra che sia stata l'unica uscita su quello che sono questioni che riguardano il calcio da parte del ministro. Quindi i fatti mi sembra che sono molto chiari.
4: Ecco, ma stiamo susseguendo troppe sgrammaticature legate.
3: Ma mi sembra stamattina non c'ho mai tempo anche di leggere le cose che voi scrivete, le cose che vengono riportate anche da sulle media, informazioni, quantomeno diciamo, quelli che fanno parte di un certo contesto, non magari la singola opinione che va sempre rispettata, ma mi sembra che il giudizio sia abbastanza unanime se vai a guardare, insomma, è un dato di fatto quello che sta succedendo. Qui non si tratta di essere amici di Mario, di Carlo, di Giovanni o di Luciano, insomma è evidente che c'è questo, diciamo, palese intervento che secondo me è proprio in assoluto sbagliato, direi che poi c'è una posizione che riguarda tanto la mia persona, ma la federazione che ovviamente la devo difendere, ma proprio in nome di quello che sono le dinamiche dello sport, che mi sembra sono state molto chiaramente raccontate.
5: E per quanto riguarda la sua persona invece, le posso chiedere?
6: Però dopo parliamo un minuto della Lega Pro, certo. Gentilmente, se no io so, per educazione.
5: Se teme seriamente che possano essere i suoi ultimi giorni da Presidente federale, o è sereno sul punto?
6: Guarda, l'ho detto non a te e ai tuoi colleghi, io sono molto molto tranquillo, sbaglierò, non lo so, non credo, perché io approccio a questa materia con qualche cosa che ogni tanto forse si dimentica. Primo, lo faccio da volontario. Secondo, lo faccio perché sono stato eletto e ci ho avuto il consenso dei voti. Terzo, addirittura in questo caso non ho neanche deciso io un giorno, scendo in campo e vedo quello che riesco a combinare. No, sono stato allenato dagli altri, ma tu al posto mio, sinceramente. Questi presupposti, perché non dovrei essere sereno? Scusa se te lo dico.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa trasmissione del TMV News. Grazie per essere stati con noi e buona serata.

0: grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. Il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhi, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto. E non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Quante verità in una canzone fatta dal Piotta e dal Muro del Canto, Sette Vizi Capitali, tratta dalla colonna sonora di Suburra. Bella, bella canzone che rappresenta un po' quello che è Roma. Perché ho voluto iniziare e sono da solo oggi? Perché lo sapete, in questa fine settimana ormai che è passato, sono stato a Roma all'Eternal City Moto Show, che è una cosa meravigliosa, unica. E finalmente abbiamo deciso di condividere alcune immagini o comunque alcuni dei servizi che abbiamo fatto in questi giorni. Full Gas, canale che è ufficialmente aperto, quindi premendo il tasto rosso entrerete negli altri 8 canali di Nexum TV e lì troverete Full Gas, dove troverete poi tutta quanta il servizio realizzato. E ringrazio anche Alfonso in regia e al montaggio di tutta questa chicca iniziale che ha aperto appunto il canale Full Gas. Lo trovate anche su YouTube, lo trovate anche su Instagram, quindi iniziate a seguirci, seguiteci, perché sarà un cammino dedicato al mondo dei motori, un cammino dedicato al mondo delle due ruote, quattro ruote e magari, perché no, anche della nautica. Siete pronti ad iniziare? Godetevi quello che è stato Eternal City 2026.
2: Benvenuti cari amici di Nexum Channel, benvenuti cari amici di Full Gas. Full Gas.

0: se siete qui è semplicemente perché siete andati su Nexum Channel, canale 403. Avete premuto il tasto rosso e siete entrati nel magico mondo di Full Gas. Ma come piace dirlo a me, Daje Gas. Daje Gas è un modo che utilizziamo noi motociclisti per dare gas, no? Per andare sempre più veloci. Siamo qui, Eternal City Moto Show.
1: E 10 edizioni e per la prima volta al gazzometro ostiense. Il gigante di ferro alto quasi 90 metri, costruito negli anni 30, oggi distretto dell'innovazione di Eni. Dal 25 al 27 settembre l'Eternal City Moto Show lo ha riempito di custom, bagger, cafe racer e chopper. Questo è il racconto di quei tre giorni insieme a Mauro Caputi.

0: Le bagger sono le grandi Harley Davidson da turismo. Carenatura, borse laterali rigide, motori da quasi 2000 cm cubi. Le performance bagger sono la loro versione da pista, più leggere, più potenti, con freni e sospensioni da corsa. Il Killer Bagger Contest, alla seconda edizione, mette in vetrina le più estreme.
1: Allora, siamo in un nuovo mondo, il mondo delle bagger, il Killer Bagger Contest. Ma cosa sarà mai? Chi si è inventato? Come nasce? Beh, non è una novità, anche perché ormai è qualche anno che a Eternal City c'è il Killer Bagger Contest, ma abbiamo chi l'ha creato, abbiamo chi ce lo spiegherà per voi, cari amici di Full Gas, che cos'è il Killer Bagger Contest.
2: Allora, è nato qualche anno fa da una mia idea insieme a Fabrizio Croce. Diciamo, io sono tanti anni che sono appassionato di questo stile di moto, diciamo, performanti, ma create su base Touring, Harley Davidson principalmente, poi Indian, eccetera. Più o meno sono 25 anni che mi occupo di questo stile.
1: Anche perché adesso, se non sbaglio, c'è proprio un GP,
2: esatto, dedicato... è entrato in moto GP come categoria.

0: A parte le killer, le performance bagger, tra l'altro abbiamo anche un italiano molto forte che gareggia.
1: Non è solo una moda. Da quest'anno le bagger hanno una Coppa del Mondo tutta loro, la Harley Davidson Bagger World Cup, che corre nei weekend della MotoGP. E tra i piloti c'è anche un volto noto, Andrea Iannone, ex pilota della MotoGP.
0: Devo dire che sono molto contento di come sta evolvendo questo stile.
2: Giusto per gli appassionati che ci stanno guardando in televisione, diamo delle caratteristiche, perché comunque...
0: Allora, le caratteristiche di queste performance bagger da gara sono queste: più o meno 100 kg in meno di quelle di serie, quindi arriviamo intorno ai 270 kg, e come potenza quel tipo di moto da gara arriva sui 220 cavalli. Sul rettilineo superano anche i 300 km orari, hanno gli stessi tempi della Moto 3, quindi una cosa impressionante, è una cosa impressionante, molto divertente. Abbiamo il nostro pilota italiano Iannone, che è rimasto molto soddisfatto del divertimento che gli dà a guidare questa moto, quindi insomma, da un professionista come lui che ha corso insomma in MotoGP con i 1000.
2: Belli. Allora, giusto per andare anche a capire, cioè, uno voglio farmi una bagger di questa.
0: Allora, una performance bagger targata, ovviamente, quindi per la circolazione. Il punto di partenza migliore potrebbe essere un CVO. Un CVO, il prezzo di listino sta intorno ai 50.000 euro. Per poterle fare in un stile performance abbastanza seriamente, come minimo ci vai a spendere 30.000 euro. Perché è un attimo.
2: Stavo parlando di 80-90.000 euro.
0: Quindi si arrivano tranquillamente sugli 80.000 euro per una moto customizzata carina.
2: Però
0: molto carina.
2: Ce l'hai tu e basta.
0: Ce l'abbiamo noi come quasi moto uniche, perché chiaramente te le fai.
2: Bene, abbiamo scoperto che cos'è il Killer Bagger Contest. Abbiamo parlato con l'ideatore, ma adesso dobbiamo andare a parlare con altri protagonisti, perché come avete visto nelle immagini prima, nell'intervista che abbiamo fatto prima, qua si tratta di colore, si tratta di forcelle, si tratta di freni, di un sacco di tecnicismi che, ragazzi, facciamo parlare coloro che ne hanno realmente realizzate.
1: Allo stand for Touring si toglie il telo alla prima moto, una Harley Limited, preparata insieme a Ironborn Motorcycles di Modena e a Brescia Custom per la verniciatura. L'obiettivo: meno peso, più prestazioni.
2: La scopriamo? La vogliamo scoprire? La vogliamo scoprire? Pronti a fare la faccina tipo... A chi l'onore? Vai. Pronti? Signori e signori, allora, innanzitutto, meraviglioso. Fate l'applauso che magari si sente, grazie. Oh, bene, evviva.
3: Ma siamo partiti da una Limited, che come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto su. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi.
2: Iniziamo dalla verniciatura.
4: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. Io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
2: Vediamo dalla faccia, è contento?
3: Sì, molto molto molto, anche perché non posso dire il contrario.
2: Mentre invece, no, venendo a te,
5: la parte tecnica dopo me ne sono occupato io, quindi abbiamo cambiato avantreno con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi in carbonio, dischi freno maggiorati da 3,40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre Gubellini e manubrio e così via.
4: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di Fortouring carbonio è un attimo togliere.
2: Sì.
4: 30,
2: anche 50.
3: Siamo riusciti a togliere su questa qua, siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questa addirittura il serbatoio è in carbonio.
2: Agno 3, 2, 1, via! Eccola lì. Oh, raccontiamo anche questa.
3: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo anche questa. Questa ha anche questa serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
2: C'è

0: Una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire assieme, aspettiamo assieme per fare foto, 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione, continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
1: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore, cafe racer, scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti i DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
2: Allora, iniziamo subito con un pezzo da 90 qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un applauso per Massimo Fuchs, grazie. Ci svelerà e ci racconterà in anteprima la sua nuova creazione. Quindi io direi, passiamo a vedere la moto. Ed ecco la Ducati Super Classic di Massimo. Massimo, ti lascio parola a te in modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
3: Mi si è emozionato
2: il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
4: Allora, di base questo è un Monster 900 del 2000.
2: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000 che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
4: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto delle vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT750 degli anni 70, di conseguenza cerchi da 18 e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissimo di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo, e quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, come sono solito fare, diciamo così.
2: L'hai comprato su Temu, immagino, quella.
4: AliExpress, quella.
1: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
4: E per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal piego studiati solo esclusivamente per questa moto qui, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione, gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
2: Bellissimo, l'ultima informazione, la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata. Chi l'ha commissionato, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
1: Dalla Riege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
5: But where are you from?
6: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
2: Ragazzi, un applauso. Un applauso per Rage Custom da Toulouse, una cafe racer su base.
1: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due ruote.
2: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
4: Prima la svegliamo?
2: Sveliamola.
3: Sveliamola.
2: Un applauso. Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
4: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portafari, e ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
2: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
4: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra o qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio, dove potete vedere al vuoto al centro praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni col serbatoio sotto la sella.
2: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare. Quindi abbiamo deciso di esporla, ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso. Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
1: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Teneré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Teneré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
2: Raccontaci un po' come ti è venuta quest'idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Teneré. Ragazzi, questa è un XT600, una Teneré. A te, Marco.
7: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
8: Orgoglioso proprietario.
7: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine.
2: Il microfono.
7: E la scorsa dura della moto stessa, quindi l'abbiamo paragonata agli antichi samurai giapponesi. Quindi questi parafanghi a scaglie rappresentano le armature. Infatti Murasaki in giapponese significa viola, che era l'alto rango dei samurai, e il colore degli odoshi, che erano i lacci che servivano per legare le armature dei samurai.
2: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto.
7: Quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele, perché è colpa sua.
9: E quel dettaglio invece lo scoprirete, cari amici, domani, perché la puntata innanzitutto la potete trovare tutta intera su YouTube. Quindi andate su YouTube, cercate il canale Full Gas e lì troverete tutta quanta la puntata e tutte quante le interviste alle International Eternal City Moto Show. E se no, andate sul Full Gas semplicemente premendo il tasto rosso e lì potete trovare ancora molto molto di più sui motori, o se no aspettate domani qui in Yes We Are, la prima parte del programma. Dopo verrà Simona, ovviamente lo sapete, poi ci sarà sempre Simona con con me, ma la prima parte del programma la dedicheremo ancora al mondo di Eternal City. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspettiamo, cioè nel senso, intanto saluto gli amici che ci guardano in replica, saluto gli amici di Teleroma 56, saluto tutti quanti voi perché ci state scrivendo, so che vi è piaciuta quello che è il mondo di Eternal City, vi è piaciuto il mondo di Full Gas, quindi grazie. Detto questo, come fanno i bravi presentatori? Ci vediamo tra poco, signore e signori, per voi. Sigla.

0: Un'amica? Bella. Allora, è un'unione in particolare questa di
1: Un'unione.
0: Annalisa e Madame. Madame, io la potrei definire, che ne so, la Patti Pravo degli anni moderni. Cioè, nel senso, andando a trovare dei personaggi anche un po' di, chiamiamola, di rottura.

0: importante.
1: certo,
0: Adesso le hanno
1: certo.
0: rifatto l'odontoiatra, gli ha rifatto e ovviamente è più bella perché c'è cioè, una cantante, se teneva la bocca chiusa, dice, è una ragazza, è molto graziosa, molto carina.
1: Certo,
0: Adesso
1: certo.
0: che ha sistemato tutti i denti, dici, ma no, ma cioè, l'ha valorizzata ancora di più. Lei è anche una cantautrice, non è solo una cantante, lei scrive anche per
1: Certo,
0: altri.
1: certo.
0: Mi piace questa cosa. Lei sì, no, se non ricordo male, si definisce fluida, cioè non è né una parte né una parte né
1: No,
0: dall'altra. Lei,
1: non
0: non è,
1: entro nel meccanismo, non voglio
0: no, no,
1: entrare
0: no,
1: nel
0: no, ne,
1: meccanismo
0: nemmeno
1: in
0: io,
1: questo, perdono.
0: però. Indipendentemente, allora, per esempio, quando eravamo ragazzi noi, non c'era George Malico che diceva io sono gay, avevo Freddy, io sono gay. Non gliene fregava niente a nessuno di dichiararsi per quello che erano, chi gli piaceva, come gli piaceva. Cantavano e noi apprezzavamo l'artista, cose che dovrebbero tornare a
1: Ma
0: fare
1: infatti ne
0: oggi.
1: stiamo già parlando troppo, nel senso che oggi siamo noi giornalisti che glielo chiediamo, siamo noi giornalisti che ne stiamo
0: Ma
1: parlando
0: sono
1: e dicono.
0: coglioni. No, io non sono una giornalista perché non voglio essere una cogliona, perché sono solo
1: Perfetto,
0: coglioni adesso i
1: benissimo,
0: giornalisti,
1: ottimo.
0: perché deve essere l'artista che ti deve
1: Bene,
0: interessare, non con chi va e chi non va.
1: infatti stavamo parlando appunto dell'artista, stiamo parlando di quello che è la crescita di una Madame, come una crescita di un'Annalisa, come una crescita di altri mille cantanti, senza andare a ragionare, a pensare a quello che è il loro
0: Intimo,
1: orientamento.
0: chi se
1: Ma
0: ne
1: infatti, ma
0: importa?
1: non è, infatti
0: Infatti,
1: non è.
0: no, ti sto dicendo questo, che indipendentemente quanto noi riuscivamo all'epoca ad apprezzare il vero artista, indipendentemente da cosa gli piacesse, dovremmo tornare a questo, perché però cosa succede? Che loro vanno sempre a trovare quella
1: Ma non noi
0: cosa.
1: gli stiamo però dando questo
0: Non
1: modo
0: è vero.
1: modo di fare. Come non è
0: Non
1: vero?
0: è vero.
1: Sì che è vero, perché se tu, non ha, io non ho proprio parlato di quello che era il suo orientamento sessuale e l'hai dovuto tirare fuori. E
0: Ma io ho detto che non lo so se è fluida o non
1: non mi
0: fluida,
1: interessa,
0: ma
1: non,
0: non deve
1: io.
0: interessare a nessuno. È
1: Perfetto,
0: questo che
1: allora
0: ti sto
1: perché dobbiamo
0: dicendo. Perché ne
1: parlarne?
0: hanno parlato e continuano a parlarmi come se fossi una cosa interessante e non lo è. Tutto qui io volevo dire questo.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. Quando gli si azzeccano i capelli, soccato.

0: È iniziata scoppiettante questa puntata di oggi, non so veramente come andremo a finire, la paura regna sovrana all'interno dello studio, perché non sia mai voi possiate dire qualche cos'altro che non è in comune accordo con Simona Monaco. Ti dico la il famoso ti dico la verità è pericolosissimo, perché chi si predica bene si razzola male, no? Perché sarebbe giusto dire ti dico la verità e dire la verità, poi quando la dici... Ecco qua che
1: ma
0: partono.
1: Che c'è? Non c'entra. Ho spiegato benissimo il concetto ieri di come è di ti dico la verità. Ti ho fatto un esempio lampante.
0: Esatto.
1: Allora partiamo con la sigla e poi lo rispiego.
0: Signori e signori, benvenuti. Aiutatemi, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, se ne uscirò vivo, perché giustamente, come dicevamo, se uno ha un'idea che è contrastante a quell'altra, io ho la verità.
1: No.
0: Allora, sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: E dimmi, dice, dice.
1: No, e non dice. È che io dico, cioè, se nel mio parlare non si o io non mi spiego bene, mi sono spiegato, non so se mi spiego, non so se mi capisci,
0: mi segui?
1: Tutta una serie
0: di
1: cose,
0: seguendo?
1: Mi sta seguendo. Si interpreta male, perché non si lascia magari finire di parlare, a volte capita anche a me che non ti lascio finire di parlare quando magari siamo tra noi due e ti dice no, fammi finire di parlare, poi così capisci quello che voglio dire, e hai perfettamente ragione e io ho perfettamente torto. Lo stesso anche, e può essere magari complesso perché entro sempre nei cinebrai nella mia mente.
2: Certe volte io ho molta paura di lampi.
3: È una scarica atmosferica, nient'altro. Oh.

0: Niente di cui impaurirsi.
1: Dicevi
2: certe volte. Eh no, e dicevo che e senti, questi ginebrai della mia mente che sì. Faccio magari fatica a spiegare un concetto perché voglio dire tante cose,
1: sì.
2: Il fatto di dire la verità, ne parlavamo ieri, non è che la mia verità è la verità assoluta come la tua, è che però la verità è del nostro pensiero più intimo.
1: Aspetta, ce l'ho. Va ora in onda la verità.
2: Non è la verità.
1: Secondo Simona Monaco.
2: E ognuno di noi ha la sua. Allora, c'è la verità assoluta, che è quella della descrizione di un fatto che vediamo con i nostri occhi, non è che ci inventiamo, e poi c'è la verità, quella che noi intimamente proviamo. Tipo, ieri vi ho fatto l'esempio di una coppia di nostri amici che conosciamo da tanto tempo, sono tanti anni che li conosciamo.
1: Mi raccomando, sputtana di televisione, no, così no. Lui va a scoprire quello che lei non gli vuol dire.
2: Ma neanche lei probabilmente lo sa. Comunque, noi chiacchieriamo con loro, usciamo con loro, stiamo bene, però abbiamo notato delle cose che noi due ci ragioniamo sopra. E non è il caso di dire quella che è la nostra verità di come vediamo realmente quello che sta succedendo in quella coppia, perché non è che non sono affari nostri, è davvero troppo intimo, però tra noi due dico, sai, ti dico la verità su quella cosa, ma è la mia verità, è la mia verità che ho ci ho ragionato la mia verità che credo possa essere anche corretta, ma non è una verità che gli altri debbono sapere, magari il mio compagno di vita sì, perché ha giustamente, ho questo pensiero e secondo me è questo, che poi io posso sbagliarmi, però non mai la tua verità, a meno che non hai una, non sia veramente tua sorella o tuo fratello, gli ci senti, io ti devo dire la verità su questa cosa, la penso così, poi mi posso anche sbagliare, però io provo questo e ci ho ragionato, ci ho pensato, la vedo così, ed è la nostra verità, non è la verità assoluta di qualcosa che abbiamo visto, che è oggettivo, ma è soggettivo, verità oggettiva e soggettiva, come la bellezza in poche parole.
1: Bene, tornando al discorso iniziale che io adesso mi
2: non abbiamo iniziato nessun discorso perché
1: quindi questo monologo
2: era dovuto a madame bravo l'odontoiatra,
1: esatto, bravo l'odontoiatra, quindi questo era il tutto succo. Il succo del discorso era questo,
2: era vabbè. Giornalisti incapaci.
1: Ok, vabbè, bello, ci siamo, possiamo iniziare il programma adesso?
2: Sì.
1: Bene, sono contento, vai. Allora, perché abbiamo iniziato il programma? Nel senso che si era partiti dal concetto di verità o non verità, in cui uno deve accettare dall'altro lato quello che è l'opinione altrui. Cioè, quando uno fa un reprise, quindi quando uno riprende o comunque controbatte a un qualche cosa, deve essere anche accettato dall'altra parte. Non è che uno si può sempre stranire quando uno va a dire la propria opinione. È quello il problema.
2: Ma io non mi sono
1: problema.
2: Stranita. Tu non hai finito? Non hai finito? Di ascoltare il mio pensiero.
1: Sì, ma non è che non ho finito
2: di
1: ascoltare il
2: tuo pensiero.
1: No, e poi
2: tu devi essere sempre
1: la mia parte. No, non è così, perché siccome io, e quello là, e magari è un mio errore, adesso mi collego dall'altro lato, come magari è una cosa che fanno spesso anche a casa gli altri amici, altre persone, eccetera. Io ho delle mie idee, ok? E sono d'accordo, la maggior parte delle volte sono d'accordo con te. Però se tu parli di qualche cosa che non è giusto, di cui è giusto parlarne, nel senso, il concetto di dire madame è de qua o è de là, nella nostra trasmissione, nel nostro contesto, che c'è, a me piace parlare di musica, a me piace parlare unicamente di quello, non doveva neanche saltare fuori, perché saltando fuori chi guarda o chi ci ascolta, ma anche per un discorso meno, per come la vedo io, di correttezza, certi gossip, certe cacate che io non le voglio far uscire fuori nel mio, proprio perché Non è corretto.
2: Allora, capito? Madame, credo che sia della generazione Z. È una generazione che ci tiene a far sapere i cavoli suoi.
1: A me non me ne fotte.
2: A te non te ne frega niente, però se io, che lo sai, io mi occupo di gossip, ma certo, il gossip è anche leggero, un gossip di fatto più che altro di velocemente anche, sì, non soffermarsi,
1: sì, certo,
2: a meno
1: certo
2: che non sia una notizia veramente distruttiva come quella che fu di, infatti hai visto che non ne parla più nessuno, di Corona e di Belen, di
1: sì, Zubele, certo,
2: che è giusto così,
1: certo, caspita,
2: tutto questo mormorio, loro ci tengono a far sapere, ma proprio loro, sti ragazzi, i cantanti, che da che parte stanno, ok, cosa piace loro, ma io non sono nemmeno d'accordo sul dover sbandierare cosa piace o non piace. Infatti, se tu hai notato, ho parlato brevemente, cioè proprio sono passata brevemente su anche questi giornalisti che vanno a voler quasi portarli a parlare di sé. Non dovrebbe interessare a nessuno, questo ho detto, non che mi interessi che lei, magari no, chi se ne frega, io vedo, mi piace la sua musica, mi piace la sua voce, ha un'intensità anche nelle parole, spesso è struggente tra l'altro,
1: certo, certo,
2: a me piace lei, a me piace la musica di quelli che poi si sono scoperti negli anni essere omosessuali, ma non che se ne frega, cioè è questo che ho detto, non che voglio portare alla luce qualcosa che è il segreto di Pulcinella.
1: No, ma non è il portare alla luce, è proprio il
2: parlare. Infatti, perché, è stato, credo, tu ne stai parlando ora troppo.
1: No, non è che sto parlando, perché giustamente spiego agli amici la reazione, credo, perché giustamente non conoscendo ti vedono che te hai reazioni, quindi vado a spiegare quello che è. Nel senso che vedi
2: sì,
1: il non
2: perché
1: accettare.
2: Ne stai parlando. Non è vero che non ho accettato, non è vero che non ho accettato, ma quando non si capisce quello che io sto dicendo, e io parlo un bel italiano, mi dà fastidio. A volte sono confusionaria, non ne dubito. Però è così, mi dà proprio noia questa cosa. Che io sono entrata e sono uscita, ho fatto tac tac su questa cosa, proprio sono entrata
1: bene,
2: e sono switchato
1: bene,
2: subito. Non
1: benissimo.
2: Volevo dare assolutamente importanza a questa cosa.
1: No. Bravissimo, perfetto. Bene, allora di cosa parliamo oggi?
2: Oh, allora, sono capitata, tu lo sai che...
1: Facciamo così, mettiamo la canzone e poi ne parliamo?
2: Sì.
1: Benissimo.

0: Io ringrazio i Criss Cross, ringrazio MTV, ringrazio il mondo della musica degli anni 90 in questo caso per avermi creato, cioè nel senso creato anche mentalmente al di fuori degli standard, degli schemi normali. Probabilmente questo è un problema, anche tornando ai discorsi che facevamo prima, perché vedere la realtà, adesso i Criss Cross, stavamo leggendo che uno le bel che andà, come si dice, ormai abbiamo pochi minuti, quindi l'argomento di oggi lo trattiamo nella prossima puntata, sì, quindi state con noi. Uno è andato di overdose.
1: A 34 anni, quindi esatto. Hanno festeggiato il ventennale e pochi giorni dopo è morto di overdose, quindi hanno dai 10 ai 14 anni.
0: Hanno avuto un boom di successo, come purtroppo succede in determinate realtà, soprattutto se non la porti, cioè Jump è stato un tormentone di quelli fantastici ed era un pezzo veramente bello a livello di rap. È normale che poi da quel periodo in poi si è evoluta la parte rap, è diventata un po' più gangsta, quindi loro erano piccolini, se tu vedi la storia del rap, e vi invito a farlo su Prime se non sbaglio, dove c'è la storia del rap, che è interessante non tanto per la storia del rap ma quanto per l'evoluzione anche di alcuni artisti, perché c'erano quelli, e vedi quando spesso il male tra virgolette vince sul bene. Guarda un artista come MC Hammer, che ha fatto pezzi rap bellissimi, o loro che non è che parlavano di ti sparo, erano ragazzini che tra l'altro si vestivano con i vestiti al contrario ed era tutto fighissimo, e io facevo la stessa cosa, io ho una foto, cioè i pantaloni al contrario, la felpa bianca, il giubbotto quello lì americano, non l'ho trovato, ai tempi non si trovava, era difficilissimo, era un tipo un finto dei Bulls più o meno, bianco e rosso eccetera, e andavo in giro, e poi la gente mi giudicava e io ero contento che la gente mi giudicasse, perché dicevo tanto me pigliano per culo ugualmente, tanto vale che lo fanno per qualcosa di estremo, cioè nel senso, a me quando vengo a dire,
1: eri un ragazzino un po' particolare indubbiamente,
0: senza dubbi, cioè, ma anche con questa tuta, capito, è arrivata gente, ma la fanno anche da uomo, sai la classica battuta, e io faccio,
1: che non la fanno più da 20 anni,
0: capito, ti fanno la battuta, fanno anche da uomo, io sono contento perché vuol dire che in cuor tuo stai rosicando,
1: sì è vero.
0: E quindi è quella la cosa, tu stai a rosicare, ma benissimo, ben venga, no? E quindi i Criss Cross nel periodo musicale hanno avuto questo boom, poi dopo invece la parte cattiva del rap, il gangster rap e tutto il resto ha vinto, per quello vince spesso il male piuttosto anche nella musica, tornando a quello che potrebbe essere Madame eccetera, vedi, magari come dicevi tu, i giornalisti si sono concentrati su alcune cose, quindi sul male tra virgolette del invece che sulla musica reale di personaggi belli, è quello, dobbiamo sconfiggere il male, bellissima questa frase, mi è venuta bene. Dai, in effetti è così, no?
1: Certo, ti comprerò un mantello.
0: Perché?
1: Supereroe.
0: Ah, perché sconfiggere il mare, il supereroe. Va bene.
1: Come la canzone dei Paparazzi con il teschio dorato di Fantaman.
0: Di Cesare Cremonini, magari poi dopo la mettiamo, perché no. Bene, oggi volevo parlare di pizza, in realtà poi dopo ci siamo spostati, però restate con noi perché di chiacchiere ne avremo da fare ancora, cari amici, e con Simona, si è già preso una paralisi, sì Simona.
1: Così. Meglio che io sorrida, no?
0: Perché ti sei arrabbiata? Dimmi,
1: ma
0: perché
1: no,
0: ti sei arrabbiata?
1: Ma no, non mi sono arrabbiata.
0: Hai 15 secondi per dirlo.
1: Ma secondo te, io mi posso arrabbiare?
0: Sì.
1: Cioè, tu puoi avere sì. Tu puoi avere la tua opinione,
0: però deve essere uguale alla tua.
1: Possibilmente. Però sarebbe divertente.
0: Va bene, detto questo, signori, grazie mille. Ci vediamo tra poco, come fanno i bravi presentatori, per voi.
1: Sigla.

0: Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Sei contenta che te l'ho messo a Bruno Mars? Cari amici, ben ritrovati in questa terza e ultima parte di Yes We Are con Bruno Mars, che abbiamo deciso di far ascoltare proprio perché...
1: Mi piace tanto questa canzone. Simone, ma te avevo già detto che alcuni amici sono riusciti ad andare al suo concerto a Milano, ed è stato uno dei concerti più belli che l'abbiano mai assistito, perché è stato proprio uno show. Qualcosa di
0: uno show,
1: mi piace.
0: Bravo,
1: perché
0: bravo,
1: lui, secondo me, è, da il poco che ho visto dei reel,
0: diciamo,
1: che hanno,
0: perché
1: dei reel
0: la voce
1: che hanno,
0: flebillina bella,
1: dei reel che hanno fatto, che hanno pubblicato, è qualcosa molto di retro anche, no? Come si facevano gli spettacoli una volta,
0: certo.
1: E questa cosa mi piace un sacco. Però vedremo.
0: Bene, la vado a presentare, signore e signori, per voi.

0: lo so, la potete anche cantare dal divano e da casa l'inno, cioè la sigla.
1: Ma sai quanti
0: la sigla.
1: Simone e insomma ci sono fidanzate, figlie,
0: vero, vero, questa, un come dire
1: un inno,
0: un
1: per
0: inno
1: noi,
0: alle
1: ragazzi.
0: Simone con la voce intona. Bene, sì Simona, sì, è come fanno i bravi presentatori che sono io, Mauro Caputi, per voi...
1: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56, a tutti gli amici che ci guardano anche in replica la notte, grazie, è sempre un piacere avervi con noi.
1: Gli amici poi ti mandano un messaggio,
0: au,
1: che ce fai qui? Sono quasi, effettivamente, tantissimi tuoi amici di Roma ti mandano i messaggi.
0: Sì, perché tra Teleroma 56, Nexun Channel, eccetera, ovviamente ci guardano e ci seguono con
1: sai cosa stavo pensando? Tanto è già partita, no? Che stavo pensando? Che deve essere complicatissimo fare il comico a Roma, perché in sé il romano che ha sempre la battuta pronta,
0: sì,
1: deve essere complicato far più ridere di un romano normale, deve essere veramente complicato, perché io per esempio grazie comunque ai social che spesso odiamo e amiamo, ho scoperto un comico che fa stand up, Francesco De Carlo, se non sbaglio si chiama, mi piace un sacco. Non so spiegarti.
0: La bravura
1: non è quel
0: è anche
1: cattivo,
0: la voce.
1: Acido, nel senso, ci sono alcuni stand-up comedy che fanno, sono proprio cattivi, ma non parlo di Angelo Duro, ormai per me è superato. Altri che sono veramente a volte crudeli. E non è black humor, è proprio una cosa.
0: A me il black humor, per esempio, soprattutto il black humor inglese, piace tantissimo. Dipende da chi lo fa e chi non lo fa, però ti faccio un esempio. L'altro giorno ti avevo mandato, perché non l'avevo ancora vista questa cosa, questa trasmissione la vorrei vedere, però anche lì vai a capire se poi vedere tutta la trasmissione è bello oppure
1: è meglio vederla. Ci ho provato, però ho detto no, aspetto te.
0: Aspetti, allora ho visto, proprio parlando di comici, perché poi comici romani e comici milanesi, figurati, lì entriamo in un altro mondo. In effetti, lo diceva spesso Maurizio Battista, per un comico romano è difficile, perché il comico romano spesso riprende quello che è la gente
1: normale, la quotidianità,
0: normale, la quotidianità.
1: Certo.
0: Quindi spesso il barista può essere più comico di te.
1: Sì.
0: Ci sono quelli, i romani, ti parliamo di una romanità più antica. Perché se poi prendi magari i giovani romani d'oggi, cioè non sei più comico.
1: No.
0: È finita quella romanità, l'Alberto Sordi, no? Quella capacità che aveva il romano, anche bello, del romano elegante in quel modo che faceva ridere. Però tornando al discorso della comicità della stand-up comedy, stavo guardando questo pezzo qui.
2: Perché da ragazzo lo chiamavano Fede. E lui ha aggiunto una Z. Genio.
0: Stanno prendendo per il culo, rostando Fedez.
2: Ma ci possiamo dire su Fedez, se non che assomiglia molto di più, lui è una lesbica di Elodie. Datemi una D!
3: Sì!
2: Dobbiamo parlare della tua musica! Dio, la tua musica! Ha scritto, a me mi piace prendere le cose di petto, a te ti piace prendere le cose nel retto. Ha scritto, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce. Bello, mancavano solo, il nero snellisce, la mucca muggisce, la marcia sparisce.
0: Cioè... Mi ha fatto morire, perché questo roast è veramente gagliardo. Anche su Cruciani ne ha fatta una, su Cruciani l'ha ucciso.
1: Sì, ma io
2: Giuseppe,
0: aspetta, dimmi.

0: Perché questo è praticamente dei comici,
1: Roast in Peace si
0: Rose
1: chiama
0: in
1: il
0: Peace,
1: programma.
0: fanno i coccodrilli, no? Che si chiamano così, come si chiama? Epitaffio, l'epitaffio a questi ospiti che arrivano, ma io
1: Allora,
0: non so se riuscirei,
1: considera che c'è
0: chissà se
1: un programma in America, questo qua è un
0: l'hanno
1: programma.
0: preso, l'hanno
1: Sì, è un
0: ripreso.
1: programma storico che fanno dagli anni 90 in America, dove ci sono dei momenti, soprattutto per celebrare la carriera di alcuni attori, si incontrano dentro lì e li massacra. C'è anche un pezzo dove hanno rostato brutto brutto Snoop Dogg, cioè hanno fatto
0: Ma la cosa è che se sei permaloso lì non ci devi
1: No,
0: andare, lo
1: no,
0: sai.
1: no, no, è una
0: Io ho
1: cosa, è
0: visto
1: fatto.
0: il roast di Asia Argento che ogni tanto
1: Anche di Asia Argento,
0: ha tirato un sorriso.
1: sì, lo so, però perché lei è una permalosetta, cioè, senti
0: Allora
1: cosa
0: non ci
1: dice su
0: vai.
1: Cruciani.
2: Cruciani, libero pensatore, ha sempre detto di non essere né di destra né di sinistra. Strano per un coglione. Questo levriero afghano con i Carrera, il professor Piton in Harry Potter e il prigioniero di San Patrignano, Andrea Pirlo col fentanyl, è un personaggio divisivo, c'è gente che lo odia e gente a cui sta sul cazzo. È
1: Capito?
2: morto.
1: Cioè, beh, è figa questa cosa perché finalmente magari puoi in qualche modo prendere in giro o
0: Sì,
1: puoi giocare su,
0: e dal
1: no?
0: momento in cui sono veramente portati all'eccesso queste cose, ma non dicono nulla, non dicono bugie, cioè dicono
1: No,
0: quello che in
1: certo.
0: realtà, magari anche chi viene bersagliato da questa cosa perché deve accettare, altrimenti tu non vai lì come
1: No,
0: concorrente,
1: no.
0: come ospite, dici facciamoci un attimo di autoanalisi, no? Perché ti dicono in
1: Certo.
0: faccia tutte le cagate che hai fatto, le più grosse magari
1: Sì,
0: che hai
1: sì,
0: detto,
1: sì.
0: e dico magari mi faccio un esame di un attimino, cerco un attimino di quello che mi hanno detto, davvero io sono così,
1: Allora,
0: ti
1: lì
0: immagini?
1: tanta bravura, bravi, bravi, bravi agli autori.
0: Oh sì.
1: Cioè, nel senso, io non ti saprei rostare, sono sincero, cioè, nel senso, per qualsiasi cosa, non saprei, cioè, la mia mente non riesce a trovare,
0: Ma perché lì
1: ma
0: è
1: con
0: tutto.
1: nessuno, non solo
0: Ma
1: con te.
0: perché lì sono.
1: Non mi è venuta dal tempo,
0: ma perché
1: né?
0: lì sono comunque bei personaggi, gli ospiti sono bei personaggioni. Tutti loro hanno un qualcosa e sono un po', è po' un pochino che sono in giro, diciamo, quindi un po' ne hanno fatte, ne hanno dette, e quindi hanno tutti delle caratteristiche molto particolari. La bellezza sta nel portare all'eccesso, come quelli, i caricatori, quelli che fanno ti fanno l'autoritratto, però ti buttano fuori solamente tutto quello che è, non so, il naso particolarmente grosso, i denti fuori.
1: Certo.
0: Ecco, quello hanno fatto gli autori, cioè portare all'eccesso i difetti, diciamo, di
1: Sì, però
0: questi
1: non credo tanto al
0: ospiti.
1: discorso fisico, secondo me.
0: No, ho fatto l'esempio
1: Ah,
0: dei disegnatori che fanno le
1: ok. Ah, ok,
0: caricature,
1: sì, certo. No,
0: che
1: è
0: ti
1: perché non.
0: mettono, che ti disegnano solo gli
1: Gli
0: eccessi.
1: eccessi,
0: E lo
1: certo,
0: stesso
1: sì, è
0: anche gli
1: caricatura,
0: autori
1: certo.
0: bravissimi hanno portato gli eccessi di questi personaggi che hanno tutti un bel caratterino,
1: Eh no, ho un bel caratterino, per quello dico magari molti se lo possono
0: Mia mamma
1: anche.
0: quando vede Cruciani, Cruciani,
1: Ti pi le
0: mamma,
1: piace?
0: a
1: Ti
0: mia mamma
1: piace?
0: sì,
1: Sì, davvero.
0: soprattutto quando fa quello di destra, cioè non è né di destra né di sinistra, però quando fa quello di destra a mia madre piace
1: Allora, vedi,
0: particolarmente.
1: perché Cruciani è quello che è un po' distruttivo, cioè nel senso deve creare la polemica, deve creare il caos. E quindi è normale che quando vuole andare da una parte vada da una parte e fa più caos da destra, va da destra, quando fa più caos da sinistra, va a sinistra.
0: Ma è quello che dico sempre io, quando vuoi rimanere comunque lucido,
1: Come?
0: lucido,
1: Come?
0: lucido,
1: Esatto.
0: dici, ok, io non sono né di destra né di sinistra, poi ormai mi verrà la battuta di Angioni, ma perché? Perché rimani lucida, lucida, e dici, ok, vedo i difetti dell'uno e dell'altra, e quindi sei quella in mezzo. La tua fermezza, la tua intelligenza ti permette di criticare da una parte o dall'altra, o elogiare una parte o l'altra.
3: Ti battesci tua!
1: Esattamente, quello. No, è il senso di alcuni programmi. Oggi ne parlavo, stavo sentendo la professoressa che abbiamo intervistato l'altro giorno sull'italiano, e diceva: no, spero di non essere stata troppo polemica. E io ho detto: guarda che no, cioè, nel senso, non lo sei stato per niente, ma oggi la televisione in qualche modo vuole e richiede la polemica, cioè vuole il confronto, con proprio perché attira, cioè attira di più. Vedi, Cruciani ha nella sua trasmissione tira fuori certi personaggi che veramente viene...
0: Allora, la polemica ci sta dal momento in cui magari dici: io non è che voglio fare polemica, però chiedi, metti sul tavolo una domanda che potrebbe essere scomoda, o fai delle domande perché è giusto. Io ho le mie idee, io ho un pensiero, è giusto anche portarlo, questo pensiero. Non dico che sia giusto, però io dico: io non capisco questa cosa, e la metti sul piatto. La polemica nasce quando hai una tua ferma opinione che è contraria a quella di tutti gli altri. Però se non ci fosse la polemica non ci sarebbe neanche dibattito. Se io e te fossimo d'accordo sempre su tutto, metteremo...
1: Io sono come Papa Jefferson. Io sono il Papa Jefferson. Buono, calmo, credo che succube della mamma Jefferson e della come si chiama?
0: Wizzy.
1: Della Wizzy. Quindi no, quello che dicevi è giusto, è vero, però la polemica...
0: George, tu vuoi George? Io sono George, mica George. Tanto calmo, George.
1: Che personaggio che
0: ti ricordi, Sanford and Son?
1: No,
0: che è vecchissimo.
1: Comunque, stavi dicendo: se non c'è polemica, sì,
0: no,
1: però
0: non c'è crescita, non c'è, sì, perché non crea neanche comunque un dibattito. Non parlo tra noi due, però noi due non siamo sempre d'accordo su un determinato argomento.
1: Meno male,
0: altrimenti siamo scena muta. Ci daremmo ragione tutto il tempo e non sarebbe neanche divertente.
1: No, ma è in generale è perché devo essere per forza d'accordo, cioè il non essere il torniamo al discorso di Fantozzi dell'altro giorno. Ok, Fantozzi era d'accordo con qualsiasi cosa gli dicesse il super mega direttore, non aveva mai il coraggio di dire la propria opinione, che però non è per forza polemica, cioè è dire la mia opinione,
0: certo.
1: No?
0: Sì.
1: Mentre alcune volte in televisione si usa la polemica nel senso di dover per forza dare contro a qualcosa o a qualcuno pur di creare una reazione dall'altro lato.
0: Ma
1: quello lì non è dialogo.
0: Esattamente, ma se tu vuoi creare polemica devi avere anche delle basi solide per poter continuare sulla tua sul tuo pensiero, perché se butti lì una polemica giusto per buttare polemica, ma non hai delle basi solide per contrabattere, creare un dialogo intelligente,
1: non serve a niente.
0: Allora non serve a niente.
1: E allora non serve a niente. Polemica, per esempio, come quella che fece ai tempi, non solo polemica, ma anche molto scarpore, a Mandalier.

0: geni della musica, geni della scrittura, geni del mondo, perché ti ho detto, in quegli anni un testo con una traduzione, cioè aveva un significato proprio meraviglioso, e magari molti italiani non lo capivano, non lo comprendevano, cioè dammi un altro po' di a te e io do un altro po' di a te.
1: Si chiama enigma la,
0: cioè,
1: la
0: cosa.
1: Certo, che poi c'era una censura veramente feroce all'epoca, sì, però devo dire che lei ci ha fatto i soldoni con questa cosa, mi piace un sacco.
0: Ti ripeto, però non capendo bene l'inglese, tu la cantavi
1: all'epoca,
0: ma non avevi la coscienza di dire dammi un altro po' a me, cioè, e poi io do l'altro po' a te. Io dove il gioco ed è figo, come ci sono molte canzoni
1: è molto elegante,
0: capito? C'è altre canzoni che dicevano, che paragonavano il burro, il butter, give me more butter, quindi darmi, cioè, però era chiaramente significa, però erano, oh, senti che bella canzone dance, give me more butter, hai capito? E quella c'era esplicitamente chiaro il concetto che veniva mandato, capito?
1: Sì,
0: però e tutti che la ballavano, oh sì tutti così, vabbè, ragazzi, è quello il bello della musica, che quando non è comprensibile,
1: ma come quella canzone che piaceva tanto, oh, ma quanto mi piace questa canzone, amore, ma tu
0: esatto.
1: Conosci il testo? No, non lo
0: mi
1: conosco.
0: Quando
1: me l'ha tradotta? Mamma, che pesantezza.
0: Ma infatti in America, ti metto, suona tutto diverso. Adesso ti fa anche il vaffanculo, ok? La parola vaffanculo, senti, è volgare in italiano.
1: Fuck you very much.
0: Fuck off, è diverso. Cioè, quando io ho fatto la gara l'altro giorno di delle moto, quando uno veniva eliminato, fuck out of here. Cioè,
1: veniva,
0: esatto. Vedi? Vedi come

0: è brutto, vattene a fanculo come suona brutto mentre fa caro via. Cioè, è più figo, ci sta,
1: è anche più
0: no?
1: corto.
0: È più, oddio, bello slang, fa caro via. Cioè, è tosta, da dire, non è facile, facile. Detto questo, amici, ci vediamo domani e con il sottofondo della... Detto questo, grazie ancora, ci vediamo domani e per voi,
1: sigla.
0: ciao.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio. I grani antichi siciliani fanno squadra per conquistare il marchio IGP. A Serra di Falco prende infatti forma la nuova rete d'impresa che riunisce produttori e operatori della filiera, con l'obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni agricoli più rappresentativi dell'isola e rafforzarne la competitività sui mercati.
1: La Sicilia punta a trasformare una delle sue eccellenze agricole in un marchio riconosciuto a livello europeo. Nei giorni scorsi, a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, oltre 70 produttori hanno avviato il percorso per la nascita della rete d'impresa dei grani antichi siciliani. Il primo passo verso l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta. L'obiettivo è costituire ufficialmente la rete entro il 15 novembre e avviare subito dopo l'iter nazionale ed europeo che porterà alla richiesta del marchio UITO GP e alla futura nascita del consorzio di tutela. I numeri raccontano un comparto già solido. Quasi 1000 aziende agricole, 10.000 ettari coltivati e una produzione di circa 200.000 quintali l'anno. Un settore che oggi vale 200 milioni di euro e che, secondo le stime della filiera, potrebbe crescere fino a sfiorare il miliardo grazie alla valorizzazione del marchio e all'apertura di nuovi mercati. Al centro del progetto c'è la realizzazione di una filiera interamente siciliana, dalla semente certificata fino al prodotto finito, con un sistema di tracciabilità pensato per garantire origine, qualità e trasparenza ai consumatori. Il disciplinare punta anche sulla sostenibilità. Niente fitosanitari o fertilizzanti chimici di sintesi, rotazione delle colture e tutela della biodiversità rappresentano alcuni dei principi fondamentali del progetto. Durante l'incontro si è parlato anche della necessità di aumentare il numero degli agricoltori custodi, figure essenziali per conservare e tramandare le antiche varietà cerealicole dell'isola. Accanto alla tradizione, spazio anche all'innovazione. La ricerca sta infatti sviluppando nuove applicazioni dei grani antichi, compresa la produzione di birre ottenute da varietà storiche siciliane. Un percorso che punta a rafforzare il reddito delle imprese agricole, sostenere le aree interne e dare ancora più valore a un patrimonio che racconta la storia, la biodiversità e l'identità agroalimentare della Sicilia.
2: Allora, siamo felicissimi della giornata odierna perché abbiamo dimostrato in maniera fattiva che una manifestazione del genere era attesa ed era attesa da tempo. Oggi oltre 100 produttori che si sono riuniti alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di categoria, ma soprattutto delle istituzioni in tema grani antichi, rappresenta una forza importantissima e ci dà la forza per andare avanti in quello che abbiamo portato avanti fino ad oggi, ovvero quella della tutela dei grani antichi di Sicilia, proponendoci appunto entro il mese di novembre con la formulazione davanti al notaio, visto che oggi in buona sostanza abbiamo chiuso il circuito e la filiera. I prossimi passaggi ovviamente saranno quello del consorzio e poi della presentazione dell'IGP.
0: La città della salute di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, compie un nuovo passo avanti, firmato l'accordo che stanzia altri 300 milioni di euro per il grande polo sanitario destinato ad ospitare l'Istituto dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, portando così l'investimento complessivo oltre 722 milioni di euro.
3: Nuovo passo avanti per la città della salute e della ricerca di Sesto San Giovanni. Nei giorni scorsi è stato firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma, che stanzia altri 300 milioni di euro. L'investimento complessivo supera così i 722 milioni, destinati alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area ex Falc. L'intesa è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta, insieme agli altri enti coinvolti nel progetto. Dopo la firma, i rappresentanti delle istituzioni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove i lavori proseguono secondo il cronoprogramma. Il nuovo complesso sorgerà su una superficie di circa 130.000 metri quadrati. Sono previsti 700 posti letto, 119 ambulatori, 42 laboratori, 19 sale operatorie e un'area interamente dedicata alla ricerca nelle neuroscienze e nell'oncologia. Numeri che fanno della futura città della salute uno dei più importanti poli sanitari e scientifici d'Europa. La struttura potrà accogliere circa 24.000 ricoveri ogni anno e garantire oltre 1,5 milioni di prestazioni ambulatoriali. Procedono intanto anche le opere di collegamento. La nuova stazione ferroviaria, i parcheggi e la viabilità saranno completati entro il 2027. La conclusione dei lavori dell'ospedale è invece prevista per settembre 2029, mentre i collaudi termineranno entro marzo 2030. Firmato dall'architetto Mario Cucinella, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sanitari oggi in corso nel nostro paese. L'obiettivo è creare un centro d'eccellenza capace di integrare assistenza, ricerca scientifica e innovazione tecnologica, proiettando la Lombardia tra i principali riferimenti europei della medicina del futuro.
4: La più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo nel complesso l'area Falck. Noi ne occupiamo una parte importante, io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme l'eccellenza nel campo tecnologico, nel campo organizzativo. I cervelli li abbiamo già, nel senso che i migliori medici, i migliori infermieri fanno già parte della nostra sanità, quindi credo di poter dire che mettendo insieme queste due situazioni possiamo parlare di un'eccellenza che riuscirà a coniugare ricerca, cura e innovazione. Sono gli aspetti più importanti.
5: 720 milioni di euro di investimento che genera valore, e il valore è la salute, ma una salute vista attraverso i bisogni delle persone, e oggi investire in salute vuol dire investire in innovazione, vuol dire investire in ricerca, vuol dire investire in progetti che hanno la capacità di vedere quali sono i bisogni di salute del futuro. Questa è Regione Lombardia. Una regione che vede sempre nei luoghi un'opportunità. 720 milioni di investimento che hanno come obiettivo la centralità del bisogno di salute dei nostri cittadini. Mi permetto di dire non solo dei nostri cittadini lombardi, da sempre noi qui accogliamo i cittadini che vengono da tutta Italia e da tutto il mondo. È il modello Lombardia, un modello che sa guardare al futuro, ma sa guardare al futuro con una visione. Questo è un pezzo di quella visione.
6: Il prolungamento della metropolitana è l'obiettivo principale, non a caso nel tempo sono stati dirottati fondi verso il prolungamento della linea metropolitana a discapito magari di altre, proprio per arrivare per il 2029 a consegna dei cantieri anche con il prolungamento della metropolitana. Opere importanti, ma l'interconnessione a livello trasportistico è importante e rafforzeremo anche il sistema del TPL gomma.
0: E restiamo sempre in tema: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della maternità a Milano. La clinica Mangiagalli celebra un traguardo importante, confermandosi il primo punto nascita d'Italia con oltre 6.000 parti l'anno e un punto di riferimento nazionale per la salute della donna. Vediamo.
7: 120 anni di storia, ricerca e assistenza al servizio della salute delle donne e dei nuovi nati. Nei giorni scorsi Milano ha celebrato l'anniversario della clinica Mangiagalli, uno dei punti di riferimento della sanità.

0: comunità italiana nei campi dell'ostetricia, della ginecologia e della maternità. Alla cerimonia ha partecipato anche l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso, che ha ricordato il ruolo centrale della struttura conosciuta come la Culla d'Italia, un riconoscimento che trova conferma anche nei numeri. Con oltre 6.000 nascite registrate nel 2025, la Mangiagalli è oggi il primo punto nascita d'Italia. In oltre un secolo di attività, la clinica ha accompagnato milioni di famiglie, diventando un riferimento internazionale per l'assistenza alle donne, la ricerca scientifica e la formazione di medici, ostetriche e personale sanitario. Un patrimonio di competenze che ha contribuito in modo decisivo all'evoluzione della medicina materno-infantile nel nostro paese. Ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Nei prossimi mesi le attività saranno trasferite nel nuovo edificio del Policlinico di Milano, un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli dell'eccellenza sanitaria italiana.
1: Assessore, i 120 anni della Mangiagalli non sono soltanto un evento milanese o lombardo, ma un evento ormai nazionale per quello che ha rappresentato e rappresenta.
2: Ma è un avvenimento davvero importante. La Culla d'Italia la chiamano, non così per fare uno slogan qualsiasi, ma perché qui nascono la maggioranza dei bambini di Milano e sicuramente quindi danno un grosso contributo allo sviluppo demografico del nostro paese, che sappiamo in questo momento essere un po' in una fase critica. La struttura di riferimento è un brand internazionale in qualsiasi parte del mondo. Se si parla di nascite, se si parla di salute della donna, si pensa in la Mangiagalli, e quindi è davvero un santuario, un punto di riferimento, ma anche una struttura che è proiettata nel futuro. Fra pochi mesi, nel nuovo edificio, nel nuovo padiglione del Policlinico, si trasferirà in blocco tutta la parte della Mangiagalli e quindi vi sarà un'attività di ricerca, di formazione, di clinica, di assistenza, di cura al nascituro, alla mamma, a tutte le donne che avranno problemi di qualsiasi genere, assolutamente di elevata qualità e di straordinario impatto per quello che è appunto il beneficio della società civile.
3: A Palermo la scarpa diventa protagonista di un racconto tra arte, moda e identità. A Palazzo Branciforte è stata inaugurata Dream Shoes, la mostra che celebra il valore culturale e creativo di uno degli oggetti simbolo del Made in Italy.
4: Un paio di scarpe può raccontare molto più di una moda. Può custodire un'epoca, uno stile di vita e perfino un pezzo di storia. È questo il filo conduttore di Dream Shoes, la mostra inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Branciforte, a Palermo. L'esposizione, visitabile fino al 20 novembre, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso oltre due secoli di storia, raccontando la calzatura come simbolo culturale, sociale e artistico. In mostra ci sono scarpe appartenute a protagonisti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell'alta aristocrazia internazionale. Tra i pezzi più curiosi, quelle indossate da Greta Garbo, Marilyn Monroe e Michael Jackson. Accanto a loro anche le calzature degli ex presidenti degli Stati Uniti George W. Bush e Donald Trump. Il percorso comprende inoltre una sezione dedicata alle testimonianze dell'epoca nazista, dove le scarpe diventano memoria concreta di una delle pagine più drammatiche del Novecento. Promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa insieme alla Fondazione Sicilia e progettata dal Noel Shoe Museum di New York, la mostra dedica uno spazio speciale anche alla storica collezione Spatafora. Un omaggio a una delle più importanti tradizioni della manifattura calzaturiera siciliana, nata a Palermo nel Settecento. L'esposizione prosegue anche negli ambienti di Villa Igea, dove alcune installazioni completano il percorso. Più che una raccolta di calzature, Dream Shoes è un racconto della società attraverso oggetti che hanno attraversato il tempo, perché a volte basta osservare un paio di scarpe per ripercorrere la storia di chi le ha indossate e, insieme, quella di un'intera epoca. Un passaggio che permetterà di ampliare gli spazi dedicati alla cura, alla ricerca e all'innovazione, offrendo tecnologie sempre più avanzate e servizi ancora più efficienti. Un nuovo capitolo per una struttura che, dopo 120 anni di storia, continua a rappresentare un punto di riferimento nella tutela della salute della donna e del bambino e uno dei simboli

0: di un artigianato, di una scuola di arti e mestieri che purtroppo sta per perdersi totalmente.
1: Sì, e sono particolarmente lieta che la Fondazione Sicilia ospita questa mostra originalissima e si apre al mondo contemporaneo, anzi lo mette a raffondo addirittura a collezioni di archeologia, ma devo dire che questa non è una novità per la Fondazione Sicilia, perché già il mio predecessore, il presidente emerito, avvocato Raffaele Bonsignore, ha fatto tante mostre di arte contemporanea nella Cavallerizza, ma anche nel Monte dei Pegni. Quindi è una continuazione, come peraltro in tante altre occasioni è successo, di quello che già veniva fatto e di quello che oggi vogliamo fare.
2: Praticamente il filo conduttore lo ha stabilito il museo stesso, nel senso che il museo di Vanessa Noelle è diviso in tre sezioni. C'è una sezione che rappresenta una sorta di retrospettiva della carriera di Vanessa, 40 anni, sempre made in Italy. Poi c'è un'altra sezione storica, quindi con scarpe dal 500 ad oggi, e poi una terza sezione che noi chiamiamo Icon Shoes, che è la sezione di celebrità sia del mondo della politica, dello spettacolo e anche dello sport. Questa è stata l'idea dietro l'allestimento, diciamo.
3: Diciamo che per noi è stata davvero un'opportunità e un'occasione poter partecipare a questa mostra, sia per la città di Palermo, perché per ricordare un'impresa, quella della famiglia Spadafora, che ha segnato sicuramente dal 1796 i confini di un'impresa con una visione imprenditoriale che è arrivata fino al nord Italia. Quindi penso che nel settore della calzatura italiana sia importante ricordare un marchio come quello di Spadafora.
4: Un raro capolavoro di Giuseppe Pellizza da Volpedo torna eccezionalmente davanti al pubblico a Be Art 2026 al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, esposto Prati e colline della Valcurone, uno dei primi paesaggi puri del maestro divisionista, riapparso dopo una lunga permanenza in collezione privata.
5: Un capolavoro rimasto lontano dagli occhi del pubblico per decenni torna finalmente in esposizione. Si intitola Prati e colline della Valcurone ed è uno dei paesaggi più rari di Giuseppe Pellizza da Volpedo. L'opera, realizzata nel 1895, è stata protagonista di Be Art 2026, ospitata al castello di Belgioioso in provincia di Pavia, nello spazio espositivo di Echamps Art Gallery. Si tratta di un olio su tavola, considerato tra i primi esempi di paesaggio puro nella produzione del grande maestro del divisionismo. Sul retro del dipinto, Pellizza annotò anche il luogo e l'ora in cui osservò il paesaggio, Prato a San Rocco, ore 14 del 14 novembre. Un dettaglio che rende l'opera ancora più preziosa dal punto di vista storico e documentario. Le apparizioni pubbliche del dipinto sono state rarissime. Esposto per la prima volta a Genova nel 1904, è poi comparso soltanto in poche importanti mostre, prima di scomparire per molti anni in una collezione privata. L'opera è riemersa soltanto alla fine del 2025, in occasione di un'asta dedicata alla pittura dell'Ottocento. A Belgioioso il dipinto è stato il protagonista di un percorso espositivo affiancato da opere di alcuni grandi nomi dell'arte contemporanea, tra cui Robert Rauschenberg, Jim Dine, Alighiero Boetti, Enrico Baille e Mario Schifano. Un'occasione rara per riscoprire un'opera che racconta la nascita della pittura di paesaggio moderna e restituisce al pubblico un tassello importante della storia dell'arte italiana.
6: Prati e colline della Valcurone è un paesaggio che Pellizza dipinge nel 1895, c'è una scritta autografa sul retro che ce lo testimonia. È un'opera che ha una storia espositiva molto particolare, che inizia Pellizza vivo nel 1904 e che lo vede presente nel 1920 nella mostra postuma alla Galleria Pesaro di Milano, che è l'occasione in cui viene acquisito per una sottoscrizione pubblica Quarto Stato.
7: Per noi di Echamps è un grande privilegio poter esporre dopo tanti anni quest'opera unica durante la Fiera Be Art che si terrà presso il Castello di Belgioioso dal 25 al 27 settembre. Per l'occasione la professoressa Bonadeo, presidente dell'associazione Pellizza da Volpedo, curerà una serie di incontri di approfondimento critico dell'opera. Infatti una delle missioni che ci sta più a cuore è proprio quella di avvicinare il grande pubblico alla scoperta di grandi artisti.
4: Ci trasferiamo in Campania. La storia della Certosa di San Lorenzo di Padula nel Salernitano si arricchisce del contributo di chi l'ha vissuta. Prosegue l'Atlante dei Legami, il progetto che invita i cittadini del Vallo

0: quotidiano a condividere fotografie e ricordi per costruire un grande archivio partecipato dedicato ad uno dei monumenti simbolo del patrimonio culturale italiano. Di seguito vi proponiamo l'intervista a Giovanni Cancellaro, intervenuto in rappresentanza della Proloco di Buon Abitacolo.
1: La Prologo di Buon Abitacolo ha scelto di aderire a questa importante iniziativa anche e soprattutto visto il legame della Certosa stessa con Buon Abitacolo. La Certosa è stata fondata da Tommaso II Sanseverino nel 1306. Buon Abitacolo è stato fondato come comune dal figlio di Tommaso II Sanseverino, Guglielmo Sanseverino, il 2 novembre del 1303. Pertanto c'è un legame profondo con la Certosa e abbiamo deciso di aderire. È una decisione presa dal Consiglio di Amministrazione, dalla Presidente, che saluto, Anna Maria Tordo, che mi ha delegato a partecipare a questo appuntamento dove si parla dell'evento. Le foto raccolte possono finalmente narrare tutte le fasi storiche che ha attraversato la Certosa e soprattutto coinvolgere in modo serio le comunità locali, non soltanto quella di Padula ma quella dell'intero territorio, di tutti i comuni che circondano la Certosa, dove ogni famiglia evidentemente in ogni epoca storia ha vissuto un suo trascorso che verrà raccontato appunto da una serie di foto che loro stessi forniranno e che poi diventeranno un museo. Abbiamo realizzato all'interno della Certosa tanti incontri, tanti appuntamenti, tanti eventi culturali importanti. Per chi vorrà consegnare il proprio materiale, i propri legami fotografici attraverso la Certosa, potrà consegnarli presso la cupola di Buon Abitacolo. La località è poco distante dal comune di Buon Abitacolo, è l'unica struttura a forma di cupola dove la Proloco all'interno raccoglierà le foto. Vi aspettiamo naturalmente dal matrimonio al battesimo, a tutti gli eventi che hanno attraversato e che in qualche modo vi legano alla Certosa, potete portare le foto, siete benvenuti, grazie.

0: E chiudiamo in bellezza. Miss Italia 2026 ha un nuovo volto. A conquistare la corona è stata la 18enne ligure Sara Rizea, eletta al castello di Santa Severa al termine della finale del concorso. Un successo che riporta il titolo in Liguria dopo ben oltre 50 anni.
1: Sara Rizea, torinese di nascita perché è nata a Moncalieri, dove ha vissuto fino al 2019, ma ligure d'adozione perché è residente a Vado Ligure, Miss Italia 2026. Quali emozioni, quale gioia questa sera per questa vittoria?
2: E in questo momento provo delle emozioni fortissime e non so spiegare quello che sento, perché forse devo ancora realizzare, e sono contentissima di tutto il percorso che ho fatto finora e non vedo l'ora di scoprire quello che mi aspetta dopo, e sono emozionatissima.
1: Campionessa di bellezza ma anche nello sport.
2: Sì, esatto, perché pratico nuoto artistico, sono nella nazionale assoluta e io mi alleno nella Rarinante Savona come società. E niente, ho vinto parecchie medaglie sia a livello nazionale che anche internazionale.
1: Prossimi obiettivi?
2: non spoileriamo, non sono scaramantica.
1: A chi dedichi la vittoria?
2: A tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno.
1: Nata in Italia ma hai origini rumene, dedichi questa vittoria anche alla Romania?
2: Sì, certo, dedico una parte della vittoria anche alla parte di famiglia che mi guarda da lì.
1: Patrizia, è la quinta volta che il titolo torna nella regione Liguria.
3: Innanzitutto la regione erano un po' di anni che non vinceva, quindi c'è stato un ritorno anche della vittoria della Liguria. E poi il fatto che sia una sportiva, il fatto che sia impegnata, sei nelle fiamme oro anche.
2: Sì, esatto.
3: Cioè, una ragazza piena di interessi, però così anche simpatica e graziosa. E ho notato una cosa, che tutte le tue colleghe ti vogliono un gran bene. Perché la

0: accolta, abbracciata, cioè sono state carine. Vuol dire che sei stata, vi siete trovate subito bene, bene, bene.
1: Senti Sara, è vero che hai vinto quasi 100 medaglie?
2: Sì, a casa ce ne ho quasi 100, penso quasi 100, l'ho contato una volta ma ora esattamente non mi ricordo, però sì, sono vari titoli, sia regionali di quando ero più piccolina, poi crescendo nazionali, internazionali e via così.
0: Beh, l'augurio che tu faccia un anno meraviglioso con Miss Italia e poi tanti anni bellissimi.
1: E allora è la tua festa,
2: tanti
1: auguri.
2: Allora, oddio.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete come sempre ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, siamo alla vigilia della sfida della nostra nazionale in Nation League contro la Francia. Ovviamente non vediamola come una prova da dentro o fuori, la Francia è già più strutturata di noi, ma a livello federale prima di tutto, a livello organizzativo prima di tutto, a livello di talenti cresciuti in un modo sano prima di tutto, poi c'è tutto il resto, c'è talenti a gogo nella formazione, adesso c'è anche un allenatore diverso dopo l'epopea durata tantissimo di Didier Deschamps, che ha raccolto molto meno di quello che avrebbe potuto raccogliere con la qualità di giocatori che aveva. Adesso c'è un certo Zinedine Zidane che, insomma, quando ha un parterre di giocatori di grande livello ha dimostrato di saper vincere anche tre Champions League praticamente di fila, per cui è un allenatore, anche se in questo caso è CT della nazionale, quindi ha meno tempo per lavorare singolarmente con i giocatori, però che la sua impronta riesce a darla, la sua qualità la sa portare. Quindi la Francia parte nettamente davanti a noi. Noi che cosa siamo? E questa è la domanda che vi pongo e ci dobbiamo porre anche in questo editoriale. Tra poco vi presento chi è l'editorialista, ma insomma, quello conta poco. Magari fosse Batman, qua parliamo di qualcosa di molto discutibile. Vabbè, lo presentiamo.
2: Il nome di cui è Oronzo di... Canà.
1: Esatto, esatto. È più Oronzo Canà quello che presenteremo adesso. Però per dire, noi che cosa siamo? La domanda che ci dobbiamo porre. Noi siamo un paese disorganizzato, noi siamo un paese alla ricerca della poltrona, noi siamo un paese che vuole poi tenersi la poltrona, un paese che fatto da a livello dalla politica a scendere, fatto di politici della politica, del calcio, dell'economia, il cui obiettivo è arrivare lì, sedersi e poi dopo si vede, perché in fondo c'è stato già il cambio federale per quanto riguarda la FIGC, ma di proposte, di novità, di riforme o di cambiamenti per far funzionare cose che non funzionano ce ne sono stati poche. Che cosa è successo invece? Diatribe politiche. E allora l'ultima notizia è quella che sapete ormai tutti, le dimissioni di Diana Bianchedi come capodelegazione della nazionale, perché si è sentita messa in discussione, si parlava del commissariamento della federazione pesistica e lì lei e Malagò erano contrari rispetto a quelle che erano le decisioni della giunta CONI, poi interviene Abodi che dice io rispetto tutti, però poi non bisogna nemmeno andare sempre contro, e allora la Bianchedi dice allora se io devo passare per quella che magari non lavora con coscienza e con dignità mettendo il massimo del mio impegno e della mia onestà, faccio un passo indietro, non voglio manco danneggiare la nazionale, quindi faccio in bocca al lupo a tutti gli azzurri, a Mancini, non voglio che la mia posizione vada a creare difficoltà, faccio un passo indietro e me ne vado. E lì poi Abodi che dice vabbè, ma io sono stupito, io non c'è un'ingerenza politica, ma in realtà questa ingerenza politica era stata praticamente già accesa da Malagò. In tutto questo chiaramente anche la posizione di Mancini comincia a entrare in discussione, come è in discussione ovviamente la presidenza federale col commissariamento che avanza, un commissariamento che sarà totale, parziale, legale, giusto, sbagliato, un'opportunità, perché magari chi era salito al potere non riusciva a dare quello che qualcuno voleva desse? Insomma, tante domande. Sullo sfondo c'è la nazionale, puoi fare un'ottima partita con la Turchia, una pessima con il Belgio, prendere schiaffi o sorprendere con la Francia, ma non è un indizio di un qualcosa di concreto, di una direzione presa. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia e da Oronzo Canà, no scusate, da Alessandro Santarelli. Ciao Santa, buongiorno.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha. Me lo prendi, papà?
1: Cioè, questo è Santarelli.
3: Questa canzone. Buongiorno.
1: Buongiorno, Santarelli. Buongiorno.
3: Gianni Morandi, Gianni Morandi.
1: Un grande Gianni Morandi. Ieri abbiamo chiuso trasmissione.
3: Quel gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ecco qua.
3: Me lo prendi, papà?
1: Ma io cablobbalo, ovviamente, perché poi lo manderemo ogni tanto quando salutiamo e ti saluto. E quando presenteremo Santarelli, che sarà sempre questa la sua sigletta. Allora Santa, che cosa siamo? Ti faccio questa domanda qua, generica. Ma...
3: Qui cosa siamo lo sanno soltanto i dèi, avrebbero detto gli antichi romani.
1: I dèi.
3: No, Non lo so, noi continuiamo a guardare il dito e non guardare la luna. Sì, sì, per carità, domani sera c'è partita con la Francia. Guarda, se ho i brividi perché non vedo l'ora di vederla, non la vedrò perché sarò a Livorno, quindi avrò altro da fare. Sinceramente non mi appassiona, non mi interessa, mi interessa e mi appassiona molto di più invece. Ma io sbaglio, per l'amor di Dio, è colpa mia, lo ammetto. Mi appassiona molto di più negativamente quello che invece sta accadendo sulla Luna. C'è una federazione che è in piedi da quanto, Vincenzo? Da cos'era, giugno? Quando è arrivato?
1: Sì. Siamo lì, perché poi c'è stata l'elezione.
3: Quel periodo lì, e ancora sembra che siamo punti a capo. Quindi sì, qualcosa accadrà in campo. Io però aspetto di capire quello che accade fuori dal campo, che è un caos totale. Le dimissioni della Biancheri credo che siano anche un gesto di grande onestà, perché giustamente, secondo me dovrebbero fare anche altri, però lei giustamente ha detto, vabbè, ma se devo stare qui a fare la statuina, vado a casa.
1: O devo essere messa in discussione in quella che è la mia integrità, più che altro,
3: esatto,
1: capisci?
3: Esatto.
1: Ci sono altri che dicono, tanto voi pensate, dicevano, tanto voi pensate sempre le stesse cose, a me mi interessa, vado avanti per la mia strada, comodo però.
3: Appunto,
1: così.
3: E quindi, poi si scopre che il problema di Malagò, cioè quel famoso cavillo, non è soltanto il fatto che non fosse tesserato, ma non aveva nemmeno altri requisiti. Insomma, a me sembra una grande presa di giro, una grande barzelletta, però se a loro va bene, se a loro signori va bene così, gli piace così, magari batti la Francia e pensi che è tutto risolto,

0: un po' questa tematica che è molto delicata per Antonello Valentini, il quale se l'è cavato con una risata, ha detto: queste cose le stai dicendo tu, non le sto dicendo io, ci siamo capiti, ciao.
1: Appunto.
0: Quindi, insomma, Antonello giustamente ha preso le distanze, è contrario a questa ingerenza politica nelle decisioni. E quando io gli ho detto: Antonello, magari qualcuno si aspettava che sulla panchina della Federazione Italiana Gioco Calcio si sedesse un qualcuno che poi pronto a scendere a patti con chi l'ha votato, e la sua risposta è stata: evidentemente non conoscevano Malagò. E ce ne siamo un po' accorti, no? Perché forse
1: Sì,
0: si
1: ma
0: aspettavano
1: infatti.
0: qualcosa di diverso, invece lui va avanti per la sua strada anche a costo

0: posso risbagliare. Per me, quando prima ha dato delega a Maldini e Leonardo e poi gliel'ha tolta prendendo solo la decisione, per me ha sbagliato, però si prende le sue responsabilità.
1: Ma sempre che noi ci dimentichiamo anche quello che è accaduto prima, no? Cioè la farsa Maldini Leonardo, detto che io non li avrei mai chiamati, ma questo è un mio pensiero, è soltanto un mio pensiero. Leonardo proprio perché nella sua carriera non ha dimostrato niente, Maldini perché io ho un'antipatia personale, per cui è veramente una cosa banale quella che dico, ma Maldini è sicuramente uno che come dirigente ha fatto bene al Milan, ma Leonardo proprio non c'entrava niente. Ma una volta che tu li chiami, una volta che tu, anche se ti propongono un allenatore scarso, perché te non puoi proporre Pirlo, ok? Perché siamo veramente al festival dell'assurdo, dice non viene Conte, allora chiamo Pirlo. No, non funziona così. Però se tu ti affidi a queste due persone, non fai scoppiare un caso, perché insomma guardiamo tutto il dito e non la luna, ma non è che siamo così scemi. Il caso delle scommesse, del sito di scommesse russo, possiamo dire che è stata montata d'arte? Lo possiamo dire?
0: No, così come possiamo dire che poi però è venuto fuori un qualcosa che riguarda il sito di cui parleremo dopo, che coinvolge
1: appunto
0: anche Mancini, e quindi bisognerebbe a quel punto
1: appunto
0: utilizzare anche quell'appiglio per fare un passo indietro.
1: Anche Malagò non ha iniziato bene il suo percorso, non l'ha iniziato bene, perché se poi l'obiettivo era richiamare l'amico, perché ha richiamato l'amico, cioè tanto valeva farlo prima. Insomma, ripeto, noi continuiamo a pensare Italia-Francia, ma Italia-Francia mi viene da dire è semplicemente un fastidio all'interno di un percorso a ostacoli dove non si vede veramente la luce. Poi per carità, Francia-Italia è importante, chi vuole guardare la guarda, chi non guarda la guarda, chi vuole fare tipo per l'Italia lo fa, chi non lo vuole fare non lo fa, è tutto legittimo. Però non è quello il punto.
0: Santarelli fa i nomi, ti chiedono.
1: No, io non faccio nessun nome, io non lo so, cioè non lo fa Antonello Valentini, lo faccio io.
0: No, Antonello non faceva nomi, diceva stai parlando però di determinate situazioni.
1: Due nomi te li faccio, due nomi te li faccio, mica, perché sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, quando cambia, abbiamo fatto mille volte l'esempio, Vincenzo, quando cambia un governo, ok?
0: Sì, sì.
1: Solitamente cambiano anche i ministri. Bene. Noi abbiamo in questo momento, facendo sempre il paragone con i ministri, due ministri fondamentali del governo che sono quelli della precedente gestione, Viglione e Chinè. È cambiato qualcosa? No. I colonnelli, quando si cambia, sono i primi che saltano. E invece qui ce l'abbiamo ancora. Eccoli i nomi. Ma poi io, Chinè è il miglior, ci mancherebbe, il miglior procuratore federale sulla faccia della terra, Viglione è la miglior memoria storica della federazione, evviva.
0: Anche perché poi diceva no, ti spiego il silenzio, diceva Antonello, i presidenti delle varie federazioni, se dobbiamo paragonarlo alla politica, non sono d'accordo, che i presidenti delle varie federazioni sono stati tutti regolarmente eletti. Io dicevo no, però come diciamo ministri non intendevo esatto i presidenti delle varie federazioni che sono stati tutti eletti, ma quelli che non sono stati eletti. Per esempio l'avvocato Giancarlo Viglione, di cui tu stai parlando, è stato scelto e nominato, ma non eletto tramite una votazione di un'assemblea. Quindi diciamo in quel caso potevi eventualmente andare incontro a un cambio. Cambio che ti aspetti se c'è davanti a questo commissariamento che pare inevitabile?
1: Ma, di solito quando c'è un commissariamento si azzera veramente tutto, compreso il commissario tecnico. Perché poi Mancini ci deve spiegare la vicenda City, ha detto dopo ci arriviamo. Ce la deve spiegare, perché non è che Pirlo lo mettiamo sulla graticola, ripeto, allenatore scarso Pirlo, perché non voglio difendere nessuno. E Mancini, perché ha il capello biondo, è tutto a posto e funziona così. Quindi io, se c'è un commissariamento, rimetterei in discussione anche il ruolo del commissario tecnico. È chiaro che lo esoneri, ti costa.
0: E tanto Abodi ha tranquillizzato dopo quello che è stato, diciamo, la vicenda che abbiamo raccontato, Bianchetti ha tranquillizzato dopo essere rimasto, diciamo, colpito dalle dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale. Ha detto Mancini deve stare tranquillo.
1: Sì, stai tranquillo, dalle mie parti non è mai una buona notizia. Però io che ho

0: sempre avuto stima di Abodi, però mi deve spiegare una cosa il dottor Abodi, perché di fronte ai disastri della nostra nazionale, e mi sembra che qualche disastro l'ha fatto, è sempre rimasto sott'acqua. Adesso, perché nella federazione lo possiamo dire che c'è un suo non amico, quantomeno, non nemico, un suo non amico, lo possiamo dire? Lo diciamo, perché lo sappiamo tutti. Ora improvvisamente è diventato decisionista, e allora anche questo non mi torna, perché forse Abodi doveva intervenire prima, molto prima, quando c'era il dottor Gravina, che tra l'altro secondo me doveva essere, chiaramente il ministro non lo può rimuovere, ma io non le dimentico quelle dichiarazioni post Zenica, quando sembrava veramente, cioè quando ha delirato, te lo ricordi, vero Vincenzo?
1: Sì.
0: Quello fu un delirio, quello fu un
1: salvo
0: delirio.
1: Poi due settimane dopo fare un passo indietro, che poi ci siamo domandati, un passo indietro voluto o indotto?
0: Ma lì, altro che dimissioni, lì ti mando a casa, ti faccio mandare a casa. E invece lì è passato tutto come in cavalleria.
1: Senti un po'.
0: Dimmi.
1: No, continuo, qui?
0: No, qui. Ripeto, per me Malagon non era il candidato migliore, però Malagon ha varcato quella soglia, gli hanno fatto una guerra, ragazzi, che cioè un po' se l'è tirata anche lui, ma c'ha dei fucili spianati contro, tant'è vero che ha detto mi aspettavo un minimo di guerra, ma non è per fuoco amico, e io invece non l'aspettavo, pensa un po'.
1: L'amico di prima che ti ha chiesto di fare i nomi ci mette lui il suo nome, dice io invece ci vedo più la lunga mano della politica, con il senatore Lotito che è l'unico a non aver votato Malagò e ha sempre proposto il commissariamento spalleggiato da Abodi stesso.
0: Ma io, se proprio ci devo andare a vedere la mano della politica, più che di Lotito ci vedo qualche altro che inizia sempre con la L e poi c'è una R. Però può darsi anche che il senatore Lotito ci abbia messo del suo, io questo non lo posso escludere. Tra l'altro anche lì ci sarebbe una situazione, se proprio vogliamo parlare del senatore Lotito, ci sarebbe una situazione, insomma, un pochino delicata che la politica dovrebbe prendere in considerazione. Poi la Lazio è sua, per l'amor di Dio, non è che uno può fare un esproprio proletario, ci mancherebbe altro, Io sono contrario a queste robe qui, proprio mi viene i brividi solo a pensarci. Però la politica, visto che lui rappresenta un partito, secondo me dovrebbe porsi il problema della situazione Lazio. È talmente sicuro di sé che si può permettere pure di introdursi in queste situazioni qua, e ha un potere del genere, tanto di cappello. Io ci vedo qualcun altro, sinceramente.
1: Fatto sta che dobbiamo appunto raccontare tutto quello che c'è dietro, poi parleremo di quello che racconterà il campo, ma che secondo me resta estremamente relativo. Intanto sono 9 i giocatori della nazionale che rimarranno a Coverciano, non parteciperanno alla trasferta di Parigi, dove domani alle 20:45 appunto ci sarà la sfida contro la Francia. Nello specifico restano a casa Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Ignacio, Quadio, Mandragora, Pessina, Romano. Questi sono quelli che restano, e poi si vedrà, insomma, quindi alla fine i portieri saranno Donnarumma, Carnesecchi, Vicario, i difensori saranno Caiode, Ruggeri, Calafiori, Scalvini, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, centrocampisti Barella, Fagioli, Tonali, Ricci, Dumbia, Davide Frattesi, in attacco Pio Esposito, Moise Kean, Zoma, Scamacca, Maldini, Vergara, Sebastiano Esposito, quindi diventa la nazionale dei fratelli d'Italia, di cui già hai parlato ieri, credo, a Maracanà, o no?
0: Sì.
1: Ok.
0: Vuoi che ti dica la mia? Ma io...
1: Devi dirmi la tua.
0: Come?
1: Devi dirmi la tua.
0: Allora, se mi parli dei fratelli Esposito, qui Esposito è un ottimo giocatore, che onestamente vorrei alla Juventus, cioè non è che qui ci stiamo a girare intorno.
1: Nel senso, oggi, tu dici, non c'è un tipo di giocatore così, quindi se dovessi scegliere...
0: Oggi più Esposito, Vincenzo, sarebbe il presidente della Repubblica dell'attacco della Juventus. Poi c'è un altro aspetto, che viene fatto passare come l'attaccante più forte del mondo. E questo, una certa stampa non capisce che gli fanno del male. Però siccome gioca in una determinata squadra, deve diventare... Perché io qui... Se ho fatto 0-0 prima non lo faccio ora. Detto che più Esposito lo vorrei alla Juventus, quindi mi sembra che più di questo non posso dire, però siccome gioca nell'Inter, allora lo devo far passare come il nuovo Van Basten, che non è.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
6: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
10: Ma è superiore la paura del gufo verso Pio Esposito rispetto alla sopravvalutazione che ne fa la stampa. Tranquillo.
1: Carino il messaggio di Francesco.
11: No, molto carino, molto carino, molto carino, molto carino. No, ma Francesco dice una cosa sacrosanta, ma io, guarda, credo anche che questo sarà l'anno della constatazione di Pio Esposito. Tanto è vero che io immagino l'anno prossimo Esposito titolare e fuori uno dei due attaccanti dell'Inter. Dopodiché capisco, e veramente lo abbraccio amico Francesco, perché questi sono messaggi belli, è chiaro che tu quando stai da una parte non ti rendi conto di quello che viene scritto e detto, ma c'è una sopra, non una sopravvalutazione, c'è una narrazione che per certe squadre è sempre la stessa, che va a colpire anche i giocatori. E non se lo meritano, perché Pio Esposito per me diventerà l'attaccante italiano più forte che c'è, ma lo devono lasciare in pace, lo devono lasciare in pace, perché mettergli addosso tutta una serie di pressioni non è giusto nemmeno per lui.
1: Allora, c'è intanto un altro nostro amico, perché poi c'è un tema che... c'è un altro nostro amico che ci scrive: buongiorno Vincenzo, Alessandro Dario, lo salutiamo. Quando vivi all'estero il sentimento della nazionale è più forte, lo confermo. Saluti da Caceres in Spagna, che non è Caceres.
11: Ma questo è bello, ma questo è bello. Ragazzi, ma il 2006 per esempio, no? Pensa dove dobbiamo andare a colpire, fu meraviglioso perché noi abbiamo vinto un titolo in casa della Germania, in Germania, che ci trattano come, cioè ci trattavano, oggi no, ma insomma ci trattavano come degli scappati di casa. Gliel'abbiamo veramente alzata in faccia quella coppa, che è stata ancora più bella perché vinta lì, e quindi è bellissima questa cosa. Arrivarci in Italia, che... arrivarci in Italia credo sia impossibile.
1: Mi hai dato un assist, sì, che però non ti faccio ora, te lo faccio oggi pomeriggio, che può essere intrigante, ma sì, un assist pazzesco. Bravo, vabbè, bravo, bravo, mi hai acceso una lampadina, perché poi dopo il genio è quello anche che si fa accendere la lampadina e non solo quello che la accende, quindi sei un genio. Allora, yeah. Eugenio, non ho detto un genio, sei Eugenio. Allora, Santa, allora c'è un altro argomento che volevo affrontare con te.
11: Yeah.
1: Ronaldo, è successo, è successo di tutto, perché come sapete contro la Norvegia non ha giocato. E praticamente, quindi insomma, a un certo punto si era arrabbiato perché Jesus, non so se è più Jesus o Jesus,
11: è proprio Gesù,
1: il CT della nazionale portoghese, gli aveva detto: guarda, Cri, tranquillo, mezz'ora la giochi, ma in realtà non l'ha fatta giocare. E qui c'è un tema che può essere anche affrontato, perché magari un selezionatore dice: vabbè, quanti anni c'ha adesso Ronaldo? 41, 42? Devo cominciare a pensare a una nazionale indipendente da lui, quindi intanto la strutturo anche senza di lui, non la rendo dipendente da lui, e che poi quando andrà via dobbiamo ricostruirci, invece ci portiamo un pezzo avanti. Dall'altra parte, se io ce l'ho, lo faccio giocare nell'Albiceleste. Messi ha giocato un mondiale da over 40 praticamente, e ha segnato come se non ci fosse un domani, e continua a segnare. Il 6 ci sarà appunto la sua festa d'addio, la sua partita d'addio. Quindi ha fatto bene il CT della selezione portoghese a praticamente lanciare questo segnale, o ha fatto bene Ronaldo a voltare le spalle e andar via, perché poi è arrivato anche il presidente federale portoghese per cercare di appianare le cose. In realtà poi ieri è successo un po' di tutto, i colleghi portoghesi hanno fatto tutte queste riprese di Ronaldo che non c'era durante gli allenamenti, del CT che a un certo punto è entrato negli spogliatoi, poi è uscito che parlava a telefono in maniera molto animata, e poi Ronaldo ha chiamato il suo jet privato per farsi venire a prelevare e ha lasciato Copenaghen, dove oggi il Portogallo giocherà senza Cristiano Ronaldo, che è andato via. Che segnale è? Un segnale di nervosismo, un segnale di che ci deve spiegare che bisogna saper dire addio nel modo giusto? Perché poi se torniamo ancora più indietro, usciamo dalla diatriba Ronaldo-Messi, mi verrebbe da pensare a Del Piero, quando prima messo in panchina entrava gli ultimi minuti e lui stava lì in panchina, entrava gli ultimi minuti e risolveva. Quando era stato messo da parte da Gigi Del Neri, poi lui entra, ti fa la punizione da 35 metri e segna. E poi quando è stato messo tra virgolette alla porta dalla Juventus, che con lui pronto a firmare in bianco, dice: ok, io più di questo non potevo fare, ma non affronterò la Juventus da rivale, prendo e vado all'altro mondo, letteralmente, non l'altro, ma dall'altra parte del mondo a giocare altrove per non incrociare la Juventus. Qual è il tramonto ideale per un campione?
11: Ma adesso dalla parte di Gesù, quello sempre, ma insomma di Gesù, perché l'atteggiamento di Ronaldo è insopportabile, dimostra che lui pensa solo a se stesso e non alle squadre dove gioca, ma lo sapevamo.
1: Beh, grazie, però, con due sai, Z.
11: Appunto, però sai...
1: I 20 milioni che sei andato a riprendere dopo che non è andato a firmare...
11: Finché hai 35-36 anni, no? Che sei comunque ancora nel pieno, non lo capisco, ma lo immagino. Oggi no. Oggi no, e... è un bruttissimo gesto quello che ha fatto e secondo me sporca anche la sua immagine in Portogallo, perché il fatto di non accettare che a 40 anni puoi giocare mezz'ora o 20 minuti oppure non giocare per la tua nazionale,
1: ma esserci
11: è un
1: come? Ma esserci,
11: esatto,
1: poi...
11: è una cosa bruttissima. Mi sorprende, no, perché l'abbiamo conosciuto. Però la seconda domanda, guarda, proprio in questi giorni ho sentito, ti ho fatto l'esempio di Del Piero, ho sentito l'intervista molto bella fatta da il direttore Zazzaroni a Totti, il quale si comporta, sì, cioè ha avuto un comportamento simile a quello di Ronaldo, perché lui dice, no, io ho 40 anni, 40 anni è troppo, devo giocare ancora a 90 minuti. No, non è così, non è così. E quindi, come in quel caso fece bene Spalletti, secondo me, qui ha fatto bene l'allenatore. Perché a un certo punto il grande campione, di fronte all'età, non può fare niente. Chiaro, se hai 42 anni e sei in forma, puoi dare quel tuo apporto anche all'interno di uno spogliatoio da fuori, ma che tu pretenda di giocare è una cosa veramente brutta, manca di rispetto nei suoi compagni, è un po' come il Marchese del Grillo, io sono io, voi non siete niente. E quindi ha fatto bene a difendere il suo jet, e per me nel suo jet, e parla uno insomma che l'ha avuto nella sua squadra, no?
1: Ah, pensavo che hai avuto
11: però,
1: il jet.
11: No, Ronaldo. Però questi atteggiamenti sono tossici per un ambiente, e quindi bene che l'abbiano rispedito a casa.
1: E quindi giuste le parole di Jorge Jesus, che appunto ha detto decido io chi gioca e chi non gioca, e poi bisogna anche stabilire questi aspetti qua. Ti chiedo e ti saluto, all'Argentina decide per il CT o comunque a prescindere decide Messi?
11: Ecco, questa è una grande domanda, Vincenzo, secondo me è deciso Messi.
1: Quindi la differenza dei due sta nel carattere o nel come hanno vissuto gli altri il carattere
11: nel come
1: del
11: hanno
1: giocatore?
11: Vissuto gli altri nel come hanno vissuto gli altri, perché a Messi evidentemente gli è stato permesso qualcosa sbagliando, e a Ronaldo no. Quindi a un certo punto, che tu sia Messi, che tu sia Ronaldo, che tu sia Del Piero, che tu sia Totti, il tempo passa per tutti, il fisico cambia, il tempo di recupero è diverso, e ci sono le nuove generazioni che si affacciano, come nella vita. Cioè io e te, Marangio, fra due anni andiamo in pensione, anzi io fra sei mesi, perché
1: sì,
11: è giusto, perché bisogna lasciare spazio alle nuove generazioni, è così in tutti i mestieri, anche nel calcio. Perciò il signor Ronaldo, a parte che per me non doveva più essere convocato a nazionale dopo il mondiale, perché lì è stato l'errore, finito il mondiale, basta, ma se tu lo continui a convocare e conosci il personaggio, ti deve aspettare anche, io non sono meravigliato,
1: guarda,
11: devo dire, mi sta simpatico perché non mi è mai stato simpatico, ma a me è stato più intelligente su questo.
1: Allora, visto che tanto stai facendo la camminata, ti tengo altri due minuti, proprio rapidissimo. Ciao di nuovo Vincenzo, io ho vissuto in Portogallo, sempre Dario. Immaginavo che con Jorge Jesus sarebbe arrivata questa situazione. L'allenatore non guarda in faccia a nessuno, Ronaldo ha perso l'occasione per un addio dignitoso, il peggior modo di ritirarsi, dispiace.
11: Giusto.
1: Questo va detto.
11: Giustissimo.
1: Altro nostro amico invece... immagino tifoso della Juventus, però attenzione, lui si merita sempre una bacchettata, perché era quello che continua a essere contro, ovviamente in simpatia, contro Locatelli, a pensare che il problema era Locatelli. L'allenatore del Portogallo, ex Al Nassr, è diventato CT del Portogallo per il veto di Ronaldo, ricordiamocelo. Il problema è che bisogna andare sempre contro Ronaldo, che con tutto il rispetto ad oggi non è inferiore a Gonzalo Ramos, e 10 minuti li poteva fare.
11: Ma non c'entra niente, secondo me non c'entra niente questa cosa qui. È una mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, e decide l'allenatore, ragazzi, se no qui gli allenatori già sono bersaglio di tante cose, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Ma se li mettiamo anche alla mercé di ogni singolo giocatore, allora ci andassero loro in panchina, giochiamo senza allenatore. Ronaldo è indifendibile secondo me, ma credo che anche in Portogallo verrà attaccato per questo atteggiamento. Non è un caso, e chiudo, dopo l'esperienza anche al ritorno al Manchester e tutto, dove è andato Ronaldo? In Arabia.

0: rabbia, perché comunque non prende a più nessuno. Eppure sono convinto che magari...
1: Come Messi è andato in America, giustamente.
0: Sì, esatto, avrebbe fatto forse ancora la differenza, però poi certi personaggi, ma cioè, io lo capisco, perché tu sei stato Ronaldo, non sei stato Pio Esposito, con tutto il rispetto, sei stato Ronaldo, anzi no, vediamo Pio Esposito, no, Locatelli, ecco, mettiamo Locatelli, ok?
1: Colomani, dai.
0: Ronaldo. Sì, Colomani. Ma poi alla fine cioè, c'è un inizio e c'è una fine per tutti, compreso Ronaldo, e questo atteggiamento per me sporca la sua carriera.
1: Ciao ragazzi, Alex, sempre Alex da Dublino. Il bello della vicenda Jesus Ronaldo è che dopo che se ne andò Martinez, Ronaldo si vantava che aveva portato lui Jesus alla nazionale.
0: Capito? Portoghese. Certo.
1: Sentiamoci un po' questa, non so, sta storia mi ricorda qualcosa. Sentiamoci questa nota vocale.
0: Sì, anche a me mi ricorda.
2: Sulla nazionale volevo fare una considerazione. Ricordatevi bene che non va in campo la storia, vanno in campo i giocatori, non vanno in campo i trofei, non vanno in campo i campioni del passato. Quindi non creiamo aspettative troppo alte, sì, stiamo calmi e lasciamo lavorare questi giovani ragazzi.
1: Questo
0: ha ragione.
1: Ha perfettamente ragione.
0: Guarda, questo amico ha ragione, poi se proprio ero fino in fondo il signor Mancini mi avrebbe spiegato certe convocazioni. Ma lì mi taccio.
1: No, e ti dà un assist se vuoi sputare il rospo, sempre l'amico, no, nemico di Locatelli, ma giusto per identificarlo e non per quel che ce l'ho con lui. Scrive: almeno Ronaldo è stato sincero, non come altri giocatori che abbandonano i ritiri con falsi infortuni.
0: Ah no, ma questo ha perfettamente ragione. Questo ha perfettamente ragione. Io ricordo, cioè, amico mio, ci sono giocatori che non sono andati in nazionale e saranno regolarmente presenti alla prossima giornata di campionato. Ma di cosa vedi quando...
1: E vanno a mangiare Burger King. Facciamo pure pubblicità.
0: E vanno a mangiare Burger King, capito? E c'ho le foto. Ma al di là di quello...
1: Maiocca sorride con un coltello tra i denti.
0: Ha ragione questo amico. La disaffezione per le varie nazionali, in particolar modo quella italiana, viene anche per questo, perché Cristante sarà in campo, perché Di Marco sarà in campo, perché Malen, olandese, chi se ne frega, ma sarà in campo. E allora? E allora? Ma guarda, da un lato hanno ragione, perché io preferisco loro a Conceição, che si fa male però dice voglio giocare, perché lì bene è quello, per quanto mi riguarda, del club. E allora è questo che dovrebbero chiudere queste finestre a nazionale. Non ricordo chi l'aveva detto, a gennaio, bene, ci si ferma un mese e si fanno ste benedette maledette nazionali, punto. Perché il giocatore, secondo me, che ha a cuore più di altri il club, fa quello che ha fatto Cristante, Di Marco e Malen, restano a casa.
1: Cioè, ci sono altri audio perché abbiamo alimentato un bel dibattito, ma ti devo salutare che sennò Cardia ci aspetta in vano, quindi grazie al gufo con gli occhiali, salutiamolo, va?
0: Il gufo con gli occhiali, che freddo che ha.
1: Ciao Santa, ci ritroviamo oggi pomeriggio, Alessandro Santarelli, noi
0: ciao,
1: ci
0: ritroviamo
1: tra pochissimo con Rodocalcio, vi aspetto.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare, alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: Tre giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica, 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie bici d'epoca, attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui tre percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la SD Ghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
0: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21esima edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou, ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Fiorentino con il patrocinio del Comune di Fiorentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Fiorentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa, diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
1: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI toscano Carlo Faraci e dal numero uno del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazioni di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di pole acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i partecipanti nel segno del fair play. L'evento è stato realizzato grazie al patrocinio di Regione Toscana, ANCI, Comune di Firenze, Città Metropolitana, CONI, Sport e Saluti e ANSMES con il sostegno del main sponsor Esselunga.
0: Anche a Chiavari il centro cittadino ha raccolto tante associazioni e discipline sportive da proporre alla popolazione.
2: Domenica 20 settembre nel cuore della città di Chiavari si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tigullio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance, ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tigullio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.
0: E il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
4: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport, calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
0: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
3: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine, per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni.

0: dei Carpi Patrizia Reggiani e dei membri della Commissione Pallavolo Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale, si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
1: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
2: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti, aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del Parco Ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle cinque porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le cinque porte, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde, dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente, sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto. Una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco che ha visto trionfare sempre i verdi.
1: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
3: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
1: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
0: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese Camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I diavoli rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre, e poi gran finale con i